0: colpo di scena. Peppino Di Caprio deve dire qualcosa su questa registrazione.
1: È gravissimo questo fatto, cioè qui ci hanno suonato sopra. Di originale penso c'è solo la voce.
0: Sono pratiche tremende nella discografia, ma esistono tipo, anche queste.
1: Tipo, come si chiama, karaoke musicale. Mettono il disco e uno ci suona sopra. Cioè praticamente hanno sovrapposto questa tastiera allucinante di finti archi, poi una chitarra ribattuta, hanno messo l'eco sulla voce che ripete la parola. Che altro hanno combinato? Questi suonini che non ci sono mai stati. Aiuto, scusate.

0: dimenticato di dire perché avevo cantato una canzone non mia, che potevo inizio a cantare Se io ti chiamo solo te, e perché l'impresario mi aveva avvertito: guarda che c'erano un po' con i cantautori alla radio, è meglio di no, cioè, se delle novità fanno sempre male.
1: Ma tu non avevi sentito questa canzone, non l'avevi imparata da questa versione, nessuno
2: no,
1: al mondo?
2: No, per fortuna.
1: Ma da
2: no,
1: questo
2: no,
1: disco Garish,
0: sì, da 45 giri, certo.
1: VCA 2603, questo è l'originale.
2: Hanno, praticamente hanno tenuto solo la voce, non so, con qualche apparecchio particolare, sai che oggi si può. Hanno escluso e anche la è tutto rifatto. Complimenti a quelli, questi che si sono permessi, sono dei mascalzoni.
3: non ne corrono pochi nei nostri ambienti, come in tutti quanti.
1: Però ci sono degli altri esempi. La canzone The Sound of Silence di Simon e Garfunkel. Fu fatta soltanto acustica e fu messa da una parte. Due anni dopo, un anno dopo, fu ritirato fuori per farne un successo, fu aggiunta tutta la parte ritmica. Infatti, se tu ci fai caso, c'è un certo punto che sembra perdere il tempo, sì, perché bisogna aspettare la voce che arriva. E quindi quello è un esempio.
2: Quindi non sono il solo.
1: No, poi ci sono anche esempi illustri come tutta Let It Be, tutto l'album dei Beatles, è tutto suonato con l'orchestra sopra. Perché lo prese il produttore.
2: Allora va bene, allora perdonato.
3: Senti, a un certo momento
2: togli la sigaretta, non si capisce.
3: A un certo punto,
2: tra sigari, sigarette, io che non fumo, ma è stata fumata. Ma che il night è
0: night
2: permesso,
0: vabbè, il fumo passivo.
2: Mi
0: del
2: passo
0: night.
2: Un po' di whisky, per favore.
3: A un certo momento il night è finito, secondo te?
2: Ma non è, è nel senso, cioè è finita quell'atmosfera che si creava, cioè la gente che partecipava, ti chiedeva il pezzo, ti rimandava la bottiglia di champagne per ringraziarti, e quel filo diretto, quella comunicativa che c'era, niente, poi con l'avvento delle discoteche, delle cose, poi del piano bar, ahimè non vorrei parlare male del piano bar, che è la giusta conseguenza del night, capito, si è andata perdendo questa intimità, questa confidenzialità, questa atmosfera confidenziale che era proprio la parte più importante di quell'epoca. E niente, che vuoi fare? Adesso far rivivere, ci stanno riprovando, devo dire che anche con un certo successo, perché vedo in giro di nuovo formazioni, orchestre che funzionano, eccetera. Però è anche il piano bar che va ingrandendosi con l'aggiunta del basso, un po' di il sax dietro, queste cose così. E quindi è interessante queste nuove formule. Però, ripeto, le atmosfere di allora erano date da quei suoni, quegli amplificatori. Mi ricordo quando alzavi un po' il volume, veniva il proprietario: abbassate perché non possono parlare. Quindi noi eravamo la colonna, il sottofondo, la cornice, ma non eravamo protagonisti.
1: Caro Peppino, invece in questo programma, in più di un'occasione, e non dico i nomi dei colpevoli, si è individuato nel rock l'assassino del night. Tu che dici?
2: Io dico di no. Il rock è stato un suggerimento per cambiare, per dare una ventata di freschezza, di novità ritmica, che secondo me potevano coesistere, anzi doveva esserci, secondo me era proprio che, sai, tutta una serata di lenti, di pezzi piatti rompeva l'anima. Quindi con l'avvento del rock, io nelle mie serate, sin dai miei 16 anni, nei miei programmi c'erano tutti i pezzi di Little Richard, cose così, che alternavo perché il grafico si smuovesse durante la serata, perché se tu facevi tutti i pezzi della mattonella, alla fine vedevi la coppia che si alzava, mi porta il conto, perché tu capivi che si era rotto. Mentre ogni tanto gli rifilavi dentro la botta e la gente era lì perché poi aveva un motivo in più per farsi notare, per andare in pista.
0: Ma c'erano anche i balli sudamericani, no? Molto...
2: Arca miseria, sì. Anche quelli hanno fatto la loro parte, io mi ricordo... C'avevo una principessa che venne a casa e mi insegnò letteralmente il primo cia-cia-cia, che era Vassilon, che ricco
0: Vassilon.
2: E andammo al pomeriggio a provare, questa ci insegnò il ritmo, tutto con una pazienza, e alla sera suonammo per lei questa cosa, tutta la gente: che è sta cosa? Poi venne proprio Abby Lane, Xavier Cugat nel night, così noi facemmo questa sorpresa. Allora disse: ma come fate in Italia? Nessuno ancora fa questa musica, se voi la conoscete. Gli raccontammo tutta la cosa, fu divertente quella serata.
3: Senti, anche comunque dopo la fine di quelle atmosfere, di quella intimità, di quella complicità che hai detto, tu hai continuato a ispirarti però a quel genere di cose.
2: Devo dire di sì.
3: Con grandi successi anche.
2: Devo dire di sì, perché anche per esempio il brano, che sono due le canzoni più famose mie nel mondo, in giro per il mondo quando vado nelle tournée, e sono rimaste Roberta e Champagne, sono le due più, e mi piacerebbe sentire Champagne.

0: Thank you, thank you.
1: Su richiesta direttamente del protagonista.
0: Mi piaceva sentire, ma grazie per la dedicata.
2: Sì, me l'hanno chiesta da Champagne l'ultima volta che sono stato in Brasile nel 86, però sinceramente non ricordo tutte le parole.
0: Porca miseria, è grave. Ai, ai, ai.
3: È un pezzo degli anni 70.
0: Fine 73, canzonissima 73-74, insomma, arrivò alla finalissima, poi fui così, sbattuto al quinto posto su 7 di quella puntata, appunto, che era e vinse Alle porte del sole di Gigliola Cinquetti. Però devo dire che Champagne ancora oggi rimane, sembra un pezzo abbastanza anche oggi ancora molto gradevole, meno sentirla in giro, la suonano tutti ancora nei piano bar, cioè.
2: Diceva Bardotti giorni fa in un'altra puntata che dopo la fine, diciamo, del night tradizionale, quel film in particolare, era quasi un fatto dispregiativo dire una canzone da night.
0: Sì, questo è vero, sto fatto.
3: In età discografica, ma questo è un pezzo da night.
0: È un pezzo da night, come si dice, oramai fa parte della preistoria. Invece averne canzoni da night oggi, cioè che proprio adesso si costruiscono canzoni che devono avere quella durata, devono avere quell'impatto discografico, perché devono raggiungere quello scopo, cioè la vendita immediata. Perché la canzone night è quella che durava più a lungo, certo. Cioè, canzoni con della durata di 20-30 anni, per cui immortali, pensa a tutta la produzione americana che tuttora sentiamo. E che
3: o anche ridendo scherzando, anche i Beatles, che erano teoricamente l'anti-night, sono diventati
0: degli standard.
2: E poi c'è da notare che quelle canzoni tipo Champagne, non parlo delle mie, ma insomma, vediamo come esempio Champagne, una canzone che è uscita, alla gente è piaciuta, è conosciuta nel mondo, senza quelle manovre, quei piani promozionali che si fanno oggi per i cantanti.
0: Cioè, oggi la gente te la fanno piacere per forza. Una canzone dice dovete comprare questo, invece niente, per 6 mesi non è successo niente. Dopo un po' da sola, piano piano, si è cominciato a suonare.
1: Le strane, strade appunto della canzone, che sono imprevedibili. Quando una canzone nasce, cosa si sa di lei?
2: Secondo me c'era un'altra fruizione della musica leggera, la gente si divertiva a scegliere. Oggi invece è un po' vittima di questi piani promozionali, eccetera.
3: È un prodotto, la cosa non è un giudizio, voglio dire, è un prodotto come lo è una carta per fotografie o un detersivo.
0: Ecco, per esempio, io sono uno che non segue molto questi schemi, me ne frego. Io, in quest'ultimo mio lavoro c'è un brano che è stato un provino che doveva andare a una Sanremo, poi arrivò un'altra casa discografica, no, si va con questo perché è più immediato, più commerciale. Io feci questo provino con Adriano Pennino al pianoforte, cantato così in diretta, piano e voce, e così l'avevo dimenticato, era lì nella Nastroteca, ho tirato giù, ho detto cacchio che atmosfera che c'è in questo pezzo, è bellissimo, eccetera, l'ho messo in questo disco, quindi un altro non avrebbe mai fatto una cosa
3: notturno,
0: del genere.
3: Vero?
0: Si chiama Notturno.

0: Bene.
1: È un bellissimo brano.
2: Bello, veramente bello. Bella, grande atmosfera.
1: Io ti ho sentito la mano di un mio amico carissimo, che è Maurizio Fabrizio, l'autore della musica, un autore di grandi successi, ma di canzoni sempre molto intense.
0: Sì.
1: E complimenti al cantante.
0: Grazie.
1: Davvero.
3: E questo dicevi che, era, che è, un provino.
0: È un provino. Cioè, l'ho fatto un provino da mandare a Sanremo, sai, quando si manda per la commissione, certo. Ascolto, se poi... E c'avevo lì, ho sentito, ho detto, cacchio, ma mi piace moltissimo questa atmosfera, quasi quasi, non ci ho pensato, sul messo.
3: Sarà il fatto che la notte è complice di queste canzoni.
0: Notte,
3: vero.
0: E poi durante la notte questi brani hanno un maggiore, si fanno notare di più a quest'ora, sì.
2: A proposito di Maurizio Fabrizio, sono 2 anni che ha fatto gli arrangiamenti per Pavarotti, dove dovrebbe cantarmi anche io, che amo solo te, sono non ha tempo di incidere.
1: Ieri era a cantare nel Galles.
2: Infatti.
3: Vabbè, insomma, in quel giorno, no, mi sta venendo in mente che tu pensi sempre al night quando fai dischi,
0: sì,
3: a quanto pare.
0: Ho detto prima, sì, sì. C'è sempre un orecchio attento.
1: Hai accennato alla commissione di Sanremo, però l'anno scorso io ti ho inseguito personalmente per conto del mio boss, Pippo Baudo,
0: sì.
1: Perché venissi a Sanremo. Non hai dovuto inviarla, ti abbiamo gentilmente forzato.
0: Sì,
1: e la canzone è stata una delizia, l'hai cantata insieme a Stefano Palatresi e a Gigi Proietti.
0: E in questo disco qua, in questo di Capri di più, mi sono permesso, col permesso degli altri, del trio, l'ho fatta la mia versione, l'ho rincisa con un arrangiamento leggermente più... un tantino più svelto, va?
1: La canzone ci è piaciuta così poco che ne abbiamo fatto, come sai, la nostra sigla.
3: Perché non ci racconti un po' la storia di questa
0: Ma questa dovrebbe
3: questa
0: raccontarla
3: canzone.
0: L'autore,
3: Claudio,
0: Claudio
3: Mattone.
0: Sì, comunque niente, un bel giorno lui ci chiama, c'ho un'idea così, siccome lui ogni tanto ci vengono le idee, anche con la città e Pulicinella, voleva che la cantassimo in 20 di noi, ho detto, ma come si fa a mettere 20 artisti andare a Sanremo così, sai, ognuno ha la sua etichetta, le sue esigenze, eccetera, e non c'era riuscito, se non che con questa idea qua di Piano Bar, dice, però io questa vedo in trio, te con Palatresi e cosa, ah che bella l'idea, a me piaceva la cosa, ho detto ammiccante questa idea di Proietti, che mi ricordo anche lui aveva fatto il night a suo tempo, e quindi ho detto dovrebbe essere una cosa interessante, vado lì, ce la fa sentire al pianoforte, ci guardiamo in faccia, va bene, e l'abbiamo ucciso. Poi tra l'altro il provino che avevamo, che come il regolamento voleva che si mandasse, abbiamo mandato il provino comunque, che è rimasta poi la base su cui poi abbiamo fatto il disco.
1: Un dettaglio che solo io e pochi altri intimi sanno è che in origine, e poi per ragioni foniche non è stato fatto, l'esibizione doveva venire con Stefano Palatresi al pianoforte, Gigi Proietti
0: sì,
1: al basso
0: e
1: Peppino
0: io alla
1: Di Capri
0: batteria.
1: Alla batteria.
0: È vero, che peccato.
3: Ma tu l'hai suonata la batteria?
0: No, mai suonata la batteria in vita mia, perciò era lì il bello, l'originalità era questa. Cioè, Proietti doveva suonare il basso a scopa, proprio il classico basso.

0: me è successa una cosa a Bologna negli anni 60, anni ruggenti. Ero vestito con una giacca nera, credo, blu scuro, pantaloni grigi, eccetera, e cantavo. A un certo punto il proprietario mi ha detto: ma le sembra giusto cantare vestito così? E dico: non capito, cosa c'è di male? E l'altro giorno c'era Pino Di Capri che aveva una giacca di lamè.
1: Ah, sì, credo.
0: Ecco,
1: sì,
0: le divise.
1: Infatti, no, le classiche divise, giacche di lamè. Quella era un altro. Perché io poi c'avevo la mia prima moglie, Roberta, quella della canzone, per intenderci. Che era lei l'ha detta, lei quindi cercava le stoffe più, sai, queste cose che venivano dall'Oriente. Una volta mi rubarono una giacca di lamè stupenda la prima sera a Modena, a Maranello, la zona lì. Finisco di cantare, sai, distrutto, tolgo la giacca, mi giro, non la trovo più, chissà chi ce l'ha conservata. Lanciamo un appello.
2: Dov'è la giacca di Peppino?
3: Ci permettiamo la sigla finale questa volta.
1: Yeah. Sì.

0: siamo arrivati ai momenti dei ringraziamenti.
1: Ma che ne sai?
0: Non so, infatti sono qui, io devo fare le domande, sai Peppino. Siamo qui per i ringraziamenti.
2: Ma che ne sai del night club? Se
1: non hai fatto il night bar.
0: Lo so, per questo sto apprendendo piano piano.
3: È troppo giovane.
0: Se, diciamo così. Ero troppo giovane al tempo d'oro del night. Siamo arrivati al momento dei ringraziamenti, caro Bardotti e caro Endrigo, per il caro Peppino Di Capri.
1: Grazie a voi.
3: Grazie Peppino.
2: Tanti, tantissimi.
1: Invitato, grazie.
0: Veramente, protagonista di due puntate del nostro programma. Torna.
1: A disposizione.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: I 50.
2: 50 radiodrammi di fine anni 50. Un progetto di Edoardo Melchiorri per Radio Tech e Te. On demand e in podcast sul sito del canale Tutti ai 50, i radiodrammi di questa collana. Buon ascolto.
3: Al buio, radiodramma di Wolfgang Altendorf, traduzione e adattamento radiofonico di Italo Alighiero Chiusano. Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana. Personaggi e interpreti: Steigner, Fernando Farese, Olfen, Riccardo Cucciolla, Fritz, Franco Sabani, la signora Steigner, Renata Negri, la signora Olfen, Giuliana Corbellini, mamma Schneider, Nella Bonora, Petri, Giorgio Piamonti, l'ingegnere Franco Luzzi. Regia di Marco Visconti.

0: Hey! Hey! Olfen! Olfen! Olfen, dove sei? Maledetto schifo!
1: Cosa è successo?
0: E Fritz? Dov'è Fritz? È lì con te il ragazzo, Olfen!
1: Ma cos'è? Cos'è stato?
0: Luce! Al diavolo! Funziona ancora la tua lampada, Olfen!
1: Non la trovo più! Ma di Steiner, che cosa è accaduto?
0: C'è qualcuno che geme qui! Sei tu, Fritz! Fritz! Dove sei, Fritz? Che buio della malora!
1: Chi è che fa così?
0: È il ragazzo. Si deve essere ferito da qualche parte. Ehi, Fritz! Fritz, dove sei? Che buio schifoso. Toh, eccolo qui. Che cos'hai? Di, ragazzo, cosa ti senti? È stato colpito.
2: Sto lurido buco!
0: Il ragazzo è stato colpito, Olfen.
1: In che punto?
0: Ma non si vede un accidente. Che razza di esplosione, eh? Proprio coi fiocchi.
1: Ma com'è successo?
0: Vieni qua, da questa parte. E continua a cercare, forse trovi ancora la tua lampada.
1: No, non c'è più. Mi è stata come strappata di mano.
0: Ah. Ecco cos'era.
1: Che cosa?
0: Il piede.
1: Il piede?
0: Sì, il piede. E qui è tutto bagnato.
1: Che fai?
0: Lo bendo? Ci sei finalmente, siamo qui.
1: È ancora vivo.
0: Aiutami a bendarlo. Mettiti dall'altra parte.
1: Sì.
0: Bravo.
1: Ecco.
0: E adesso alzagli un po' la gamba.
1: Così? Così? Oh, mi viene male.
2: Si vedesse almeno qualcosa.
0: Ha perso la conoscenza il ragazzo. Ringraziamo il cielo.
1: Hai finito?
0: Subito. Poveraccio, proprio lui, così giovane. E tu, ti sei fatto niente?
1: Non lo so, mi ronza la testa.
0: Ecco, fatto. Più di questo non posso farti, ragazzo mio. Purché non si svegli e si metta a urlare.
1: Ma insomma, cosa diavolo è successo?
3: Ecco, qui è chiuso.
0: Sì, la frana. Uno scoppio di grisù. Siamo sepolti.
1: Sepolti?
0: Già.
1: E adesso?
0: Niente, si aspetta. Finché vengano a tirarci fuori.
1: E se non vengono?
0: Sciocchezze!
1: Ma è possibile che accadano ancora cose simili? Dobbiamo dunque crepare qua dentro!
0: Ti dico che ci tirano fuori.
1: Dipende da quanto è lungo il tratto di galleria che è crollato.
0: Sì, certo.
1: E se basterà l'aria?
0: Bruciano gli occhi anche a te.
1: Ma se l'aria non bastasse?
0: Gli occhi mi bruciano come il fuoco. Che dipenda dalla polvere.
1: Che cosa?
0: Qua, i miei occhi.
1: Dobbiamo uscire!
0: Che fai laggiù?
1: Dobbiamo uscire! Presto, vieni qua! Aiutami!
0: Su le mani, Olfen!
1: Dobbiamo uscire! Qui si crepa tutti, morire qua asfissiati!
0: L'ho detto, giù le mani, Olfen! Vuoi che la frana si estenda? Può succedere come niente, sai? E allora buonanotte davvero!
1: Ma insomma, non possiamo mica...
0: Dobbiamo! Non toccare!
1: Ma senti, Steiner...
0: Bisogna puntellare la galleria, se no ricomincia a franare.
1: Ma perché non vengono a tirarci fuori?
0: Stanno già lavorando.
1: E se noi asfissiamo?
0: Piantala!
1: Aria!
0: Oh. Aria! Buono, ragazzo, buono! Non si rende conto di niente, lui. In questo è più fortunato di noi.
1: Credi?
0: 17 anni. Gli hanno fatto credere che era un mestiere senza pericoli, una buona paga, una bella casa. È un bel giorno che non è, si trova sepolto in fondo a un pozzo.
1: Anche a noi hanno contato le stesse storie.
0: Che c'entra? Noi abbiamo visto di peggio. Siamo stati in guerra, noi. Dobbiamo accontentarci.
1: Mi piace accontentarci e crepare qua dentro.
0: Noi la nostra vita l'abbiamo vissuta. E sappiamo che era una gran boiata.
1: Perché boiata?
0: Perché sì.
1: La tua, forse, ma la mia. Io non voglio soffocare qua dentro.
0: Ma che soffocare? L'aria non manca.
1: Già, ma quando sarà consumata?
0: Ci addormenteremo. Ecco tutto. È una morte dolce. Viene da sé.
1: E se qui crollasse tutto?
0: Sarebbe già successo. Stai tranquillo. Zitto, ragazzo, siamo qui con te.
2: Poveretto, si trova in un bel guaio.
4: Avrebbe bisogno di aiuto.
2: Certo. Tutto dipende dal tempo che ci metteranno ad arrivare.
4: Credi che ci resti qualche speranza?
2: Finché viviamo, finché non molliamo, i lavori di soccorso sono organizzati alla perfezione e ci tireranno fuori, vivi o morti. Questo non dipende da noi.
4: Che cosa dobbiamo fare?
2: Sdraiarci e star zitti. È la cosa migliore. Respirare il meno possibile, risparmiare ossigeno. Fuori l'aria non manca, ma qui è razionata. Restrizione obbligatoria.
4: E intanto si diventa matti. Questa oscurità mi fa impazzire. Se dura ancora un po' mi dà di volta il cervello.
2: Con una buona cura poi tornerai normale.
4: Sei sposato, Steiner?
2: Io? E come?
4: Mia moglie non lo sopporterà.
2: E perché? La morte è una cosa così definitiva che tutti la sopportano.
4: Le avranno avvertite le nostre donne.
2: Anche quello fa parte del meccanismo.
4: E allora?
2: E allora, in questo momento sono sedute lassù e aspettano. E il vecchio Petri sta al telefono e comunica loro le notizie che riceve da qua sotto.

0: Sì.
1: Bene.
0: D'accordo. Sono andati avanti un bel po'. Tra poco sapremo notizie più precise. Stiamo facendo tutto il possibile.
2: Non perdetemi d'animo, signora Orfe. C'è ancora speranza, molta speranza.
3: No, non è vero, lo so benissimo.
2: Se fosse così non sfacchinerebbero come tanti dannati. Quelli della squadra di soccorso laggiù e l'ingegnere nutrono speranze e non mollano. In questi casi sono già accadute le cose più inverosimili, credetemi.
3: Io l'ho sempre temuto, giorno per giorno. O di notte, quando lui non c'era. Avevo come un presentimento. Lo sapevo che un giorno sarebbero venuti a chiamarmi. Ma com'è possibile che succedano cose simili? Che succedano ancora al giorno d'oggi?
2: Sono casi eccezionali, signora Orfer. Una volta era molto peggio. Voi, a quanto vedo, mamma Schneider, avete molta più forza d'animo, eh?
4: E il mio ragazzo?
2: Tutto andrà bene. Tra poco sapremo altre notizie.
4: Quanto ci vorrà ancora?
2: Forse un'oretta.
4: Va bene. Aspetta.
2: Una volta è capitato anche a me.
3: A voi?
2: Già, e mi hanno tirato fuori. Anche quella volta mia moglie sedeva qui dentro e aspettava. Credo che se non avesse aspettato, se non avesse sperato fino all'ultimo, io sentivo che lei era sopra ad attendermi e mi sono fatto forza.
3: E siete rimasto nella miniera?
2: Sono rimasto nella miniera. Non mi è nemmeno passato per la mente di andarmene.
3: Mio marito quando uscirà cercherà un altro impiego.
2: Già, anche mia moglie disse così. Eppure sono rimasto. Non potevo fare altrimenti. I minatori quella volta hanno sgobbato come pazzi, proprio come fanno oggi, eh? E ce l'hanno fatta a tirarmi fuori. E adesso che non posso più scendere nella miniera, certe volte ci sono come costretto. Allora vado giù e faccio un turno anch'io. Non so come, ma là sotto è un'altra cosa. C'è chi lo sente e chi non lo sente, ma chi lo sente resta qui, qualunque cosa accada.
3: Mio marito non resterà.
2: Dipende dalla persona, così almeno credo. Quanto a me, la miniera mi ha stregato.
5: Buongiorno.
2: Oh, signora Steiner.
5: Si hanno altre notizie?
2: Non ancora, ma la cosa procede bene.
5: Insomma, ancora niente.
2: Signora Steiner, le presento la signora Orfen.
5: Dio mio, com'è giovane. Dovete soffrire molto, vero? E mamma Schneider che prega. Beato chi sa ancora farlo. Dov'è il direttore? Se l'è svignata?
2: Oh, il direttore è al suo posto.
5: Ah, già. Tutti i dirigenti sono là sotto, vero?
2: Certamente.
5: E noi dobbiamo aspettare qui?
2: Non vi sembra la cosa migliore?
5: Certo, non si può mai sapere. Avete bambini, signora Olfen?
3: Come?
5: Io ne ho 4 e ho dovuto prima affidarli ai vicini. Se li sono disputati. Già, l'avvenimento è sensazionale. Da un momento all'altro siamo diventati il centro del pubblico interesse. È per questo che arrivo così tardi. Ma ancora sempre troppo presto, non è vero, Petri? Non è molto che siete sposata, vero, signora Olfen?
3: Sono 2 anni.
5: 2 anni. Andrà tutto bene, vedrete. Io ho un vero fiuto per queste cose. Posso fidarmene ciecamente. Dico bene, Petri?
2: Già, infatti.
5: Signora Schneider. Dio mio. C'è anche quel ragazzo. È un caso ben più triste. Dunque, niente bambini voi, signora Olfen?
3: No.
5: Avete dunque solo vostro marito?
3: Sì.
5: E lui non ha che voi, immagino. Sì, lo vedo che siete sincera. Dopo solo 2 anni, forse, si può essere ancora così. Può darsi.
3: Non vi capisco.
5: Io sono sposata da 17 anni, ma non ho mai avuto paura per lui, neanche oggi. Solo durante la guerra sono rimasta ad aspettarlo. Per tutti gli anni della guerra. E immaginavo che tornasse, non so, con una ferita, e allora mi intenerivo tutta. Pensavo, avrà bisogno di me. Ma quando tornò, tutto fu diverso. Di me non aveva bisogno. E adesso aspetto di nuovo, ma non mi faccio più illusioni.
3: Io Io non vi capisco.
5: Mi sono abituata ad aspettare. Ecco, adesso almeno so dove lui si trova. Di solito non lo sapevo.

0: Sarà un'ora, immagino.
1: Soltanto un'ora?
0: Non di più, ma è già abbastanza.
1: Io ho in tasca i biglietti del cinema. Oggi è il giorno del cinema per noi.
0: Il giorno del cinema?
1: Sì.
0: Tu vai al cinema con tua moglie?
1: Una volta alla settimana. Una distrazione ci vuole, no? Ogni tanto.
0: Che strano.
1: Perché?
0: Io credo di non essere mai andato al cinema con mia moglie.
1: Noi abbiamo i nostri due posti fissi.
0: Ma guarda, sicché succede anche questo al mondo.
1: Ce n'è un sacco di coppie di sposi che vanno al cinema insieme.
0: D'accordo. Ma non sapevo che si stabilisse così in precedenza. Pensavo che succedesse per puro caso. Neanch'io vado al cinema solo, ma certo non con mia moglie. Mai ci siamo andati insieme.
1: Probabilmente dipende da come si è sposati.
0: Oppure da quanto tempo. Dopo 10 anni è diverso. O dopo 17. Ma, ripeto, noi due non l'abbiamo fatto mai.
1: È possibile, ma non riesco a immaginarlo.
0: Sapessi soltanto cosa hanno i miei occhi. Questo buio maledetto. Certo hanno qualcosa che non va.
1: Ho paura che lei non lo sopporti.
0: Chi?
1: Evelyn.
0: Tua moglie si chiama Evelyn?
1: Sì, Evelyn.
0: La mia si chiama Elisabetta. Forse dipende anche da quello.
1: Non ti capisco.
0: Se si porta la propria moglie al cinema, bisogna che abbia un nome diverso da Elisabetta. Evelyn mi fa pensare a qualcosa di tenero, di piccolino, qualcosa che ha bisogno di noi. Elisabetta non ha bisogno di me.
1: Sì, Evelyn di me ha bisogno.
0: E neanch'io ho bisogno di lei.
2: Non ce la faccio più fra poco.
0: Che cosa?
2: A star qui sdraiato, ad aspettare. Finché mi addormento. Quando ero piccolo, mio fratello una volta mi premette un cuscino sulla faccia. Ebbi una paura orrenda. Proprio quel che provo adesso.
0: Penso che ci vorrà ancora un'ora.
2: 523 metri sottoterra. Domani lo stamperanno sui giornali.
0: Meglio non parlarne, Olfen.
2: Se adesso fossi solo, mi metterei a urlare o forse pregherei. Ma così...
0: Dammi un po' la mano.
2: Perché?
0: Oh, niente. Se vuoi pregare, io non ho nulla in contrario. Ci sono molte persone che sentono quel bisogno.
1: Tu non ci credi?
0: Ne ho perso l'abitudine. Se ne perdono tante nella vita. Quel ragazzo, per esempio, Fritz, forse è già morto. Se ci fosse una giustizia, dovrei giacere io al suo posto, con un piede di meno. È morto. In guerra era lo stesso. Con le scarpe al sole finivano sempre gli altri. A me non è mai successo niente. E sì che non me ne sarebbe importato un granché. Credo che la vita non si debba stimarla un fico secco. Allora la conservi. Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con la giustizia.
1: Nessuno sa niente di preciso.
0: Io ho sempre fatto una vita da cane. E se anche questa volta ci scampo la pelle, continuerò come prima. Cosa vuoi che vada a cambiare? E intanto ho la netta sensazione che ce la caveremo. Fino ad oggi me la sono sempre cavata. Tutte le volte i colpiti erano gli altri.
1: Chi non è colpito soffre di più.
0: Alludi a me?
1: A mia moglie.
0: Ah, già.
1: Sono certo che sedeva alla macchina da cucire e si faceva il vestito nuovo. La stoffa gliel'hanno regalata i suoi genitori. Lei è tutta contenta. Pensa che stasera si va al cinema. Ma poi sono venuti e gliel'hanno detto. Deve essere stato un duro colpo per lei.
0: Per mia moglie, no.
3: Mamma!
1: Che ha detto?
0: Ha chiamato la mamma, purché non riprenda conoscenza. Sua madre è una santa donna, la conosco. Mi fa pena, poveretta. Non ha avuto una vita facile, la conosco bene. Anche questa doveva capitarle.
1: La settimana scorsa abbiamo comperato un frigorifero. A rate. E adesso?
0: Il nostro buon accordo non è durato nemmeno 8 giorni, ma è bastato quel poco per guastarci a vicenda tutto il resto della vita.
2: Non si dovrebbe già sentire qualcosa se ci stessero cercando?
0: Neanche i 4 figli sono serviti a nulla. Anzi, hanno peggiorato la situazione. Ma tu non puoi capirlo.
1: No. Io non penso che a lei. E so che anche lei non sta facendo altro.
0: Mia moglie, immagino, non era nemmeno in casa quando sono venuti a dirglielo.

0: Sì.
1: Ave Maria, grazie a te, Madonna,
0: Sì.
1: benedita tu
0: Va bene.
1: Santa
0: Sono
1: Maria.
0: sorto alcune difficoltà. La frana è molto estesa.
2: Lo sapevo, lo sapevo.
0: Non è niente di irreparabile. Ritarda solo il lavoro di soccorso. L'ingegnere è molto ottimista, credetemi. I ragazzi non mollano, signora Olfen.
2: Gli potete credere, signora Olfen, non ci abbandoneranno, lo so di sicuro. Al giorno d'oggi, coi giornali e la radio, non ci si può più permettere di lasciare tre minatori sepolti sottoterra.
0: Mai ci si è potuti permettere una cosa simile, signora Steiner. Li hanno sempre tirati fuori, anche quando era troppo tardi. Sempre li hanno tirati fuori.
2: Avete ragione, Petri. E tireranno fuori anche mio marito. È giusto ed è bene. Anche se ormai non ci occupiamo più l'una dell'altro.
3: Ma i vostri bambini?
2: Già, questo è molto importante. Ci sono. Vogliono mangiare, bisogna vestirli, mandarli a scuola e tutto pesa sulle mie spalle. Non guardatemi a quel modo, signora Olfen. Vi racconto tutto questo per farvi pensare a qualcos'altro, se no questa attesa vi ammazza. Viene il maestro e si lamenta, i vicini protestano. E quando saranno grandi ci saranno altri guai. L'unica che ci pensa sono io, lui non se ne occupa. Quando ha finito il suo turno se ne va da qualche parte. Io non gli chiedo nemmeno più dove va. E anch'io me ne vado da qualche parte quando mi salta di farlo.
3: Con tutto questo siete qui e lo aspettate.
2: Naturale, sono sua moglie, almeno secondo lo stato civile, sicché ne ho il diritto. E poi c'è un'altra cosa. Una cosa importantissima quando si hanno quattro figli. Oh, nemmeno questo potete capirlo. Mi occorre il suo denaro.
3: Il suo denaro.
2: La realtà è questa, c'è poco da fare. Se lui resta là sotto, mi daranno una magra pensione e quella non basta. Perciò è bene che non resti lì sotto. È un discorso strano,
3: È una cosa che non avevo pensato.
2: eh? E non dovete, perché voi lo amate e io vi invidio. Davvero, sapeste come vi invidio, per la vostra angoscia, per il vostro tormento, per tutto. Farei il cambio con voi, credetemi, anche se il dolore mi dovesse stroncare, farei persino il cambio con quella povera mamma che prega. Anche se il suo caso è del tutto diverso, in un certo senso, molto più grave.
3: Signora Steigner, ho pietà di voi.
2: Ma che pietà! Se fossi voi non mi importerebbe affatto come stanno gli altri. O del resto, mica ve ne importa. Non siete nemmeno qui voi. Lo vedo dai vostri occhi. Siete con lui, come quella vecchia è con suo figlio. Io soltanto sono qui. Me ne sto qua seduta, solitaria e abbandonata. Voi lo potete accarezzare. In questo stesso momento, se volete. E difatti. Lo state facendo. È vero o no?
3: Sì.
4: Mamma.
5: Sì, figlio mio.
4: Cos'è successo, mamma?
5: Niente, caro. Stai tranquillo.
4: Mi fa male la gamba, mamma.
5: Non è niente, Fritz. Devi solo star fermo.
6: Sta delirando. Invoca la mamma. A 17 anni lo si fa ancora. Ho l'impressione che gli sembri proprio di vederla. Sapessi solo cos'hanno i miei occhi. Sembrano pieni di terra.
7: Questa estate volevamo andare sulla vetta della Zugspitz. Sai, mi piacerebbe una volta tanto guardare giù da una grande altezza. Sarebbe una specie di rivincita.
6: Rivincita. Questa è buona. Qua sotto una volta c'erano dei cavalli. Passavano una vita intera senza vedere il sole, porco mondo. E nessuno ci ha mai pensato.
4: Resta qui con me, mamma.
5: Ma se sono qui, se non stai disteso tranquillo, non puoi guarire.
4: Disteso, tranquillo.
6: Questo non se la caverà, povero ragazzo. E se non vengono presto a tirarci fuori.
7: Nel Tibet ci sono dei monaci che si fanno seppellire vivi, solo perché hanno la fede. Tutta una vita al buio.
6: Ormai sarà passata un'ora e mezza.
4: Dovrò morire, mamma.
5: Ma no, Fritz, che sciocchezze.
4: Il mio piede deve aver qualcosa, mamma.
5: Non parlare e dormi. Il sonno è la migliore medicina.
6: Ehi, Fritz!
4: Che bellezza che tu sia qui, mamma.
6: Vede sua madre. Eppure buio pesto, e lui certo ha gli occhi chiusi. Non abbiamo dunque solo gli occhi in testa. Quella volta là invece io in testa non c'avevo nemmeno.

0: Sposati molto giovani. Lei aveva appena 18 anni, io 24. I suoi genitori erano contrari, ma l'abbiamo spuntata ugualmente.
1: Già. Noi invece ci siamo stati costretti. Un bambino?
0: Noi bambini non ne possiamo avere.
1: Ma li vorreste, vero?
0: Sì, ma non c'è speranza.
1: Quando nacque il primo si ebbe paura che ne venisse un altro. Ora ne abbiamo quattro. La vita è talmente stupida.
0: Noi adotteremo un bambino.
1: Talmente stupida. Noi due abbiamo continuato a vivere insieme perché abbiamo dei figli. Volere o non volere.
2: Sono a casa, mamma. Perché non andiamo a casa?
3: Devi startene fermo e tranquillo. Devi dormire, Fritz.
1: Il ragazzo è agli estremi.
0: Avessi una sigaretta.
1: Già, una sigaretta. Ci farebbe proprio comodo.
2: Mamma! Mamma! Cosa succede? Ehi, cosa c'è? Dove sono?
1: Fritz!
2: Sì, cosa c'è? Accendete la luce. Cosa mi è successo?
1: Sangue freddo, ragazzo. Sono qua io, Steigner, e anche Olfen.
2: Ma perché non vedo niente?
1: Perché è buio pesto. Non farci caso. Verranno subito a tirarci fuori.
2: Ma che cosa mi è successo? Perché sono coricato qui?
1: Hai dormito, Fritz. Niente di speciale. Devi startene lì tranquillo.
2: E perché?
1: Niente di speciale, ti dico.
0: Devi dirglielo, Steigner.
2: Chi è che parla?
0: Sono io, Olfen.
2: Ma che cos'è che mi deve dire?
1: Ho una cosa da nulla. Ti sei fatto una piccola ferita al piede sinistro.
2: Che ferita è?
1: Una scalfittura. Ti ho bendato il piede, tutto è a posto. Non può succederti niente.
2: Ma che cosa è accaduto?
1: La galleria è crollata alle nostre spalle. Ma stanno già lavorando per tirarci fuori. Non senti?
2: Che cosa?
1: Sono abbastanza vicini.
2: Io non sento niente.
1: Vuol dire che io ho l'udito più fino. Mettiti giù, stai calmo.
2: Voglio vedere che cosa ho alla gamba. Accendete la luce.
1: Le lampade sono tutte rotte.
2: Tu vuoi solo impedirmi di vedere.
1: Ma neanche per sogno. Le lampade sono rotte davvero.
2: Devo morire.
1: A cosa vai a pensare? Ti abbiamo fasciato la gamba così non può più succederti niente. Appena usciremo di qui, ti manderanno all'ospedale con un sacco di belle infermiere attorno. E starai come un pascià. Che te ne pare? Ehi. Fritz.
0: Lascialo, Steigner. Stai notando niente?
1: Che cosa?
0: Comincio a sentirmi stanco.
1: È la reazione allo spavento.
0: Io credo che cominci già. A poco.
1: Che cosa?
0: La mancanza di ossigeno.
1: Ah, va là.
0: È come se mi venisse addosso qualche cosa.
1: Senti, non cominciamo a montarci la testa l'un l'altro. Cerca di dormire.
0: Io cerco di star sveglio. No, voglio di crepare qua dentro. Non voglio.
2: Voglio uscire.
1: Olfen, via le mani, diritti a letto.
0: Non temere. Non ce la faccio più ormai. Siamo spacciati. Spacciati.
1: Olfen. Senti, Olfen. Non perdere il controllo dei nervi. Un'altra mezz'ora e ce l'abbiamo fatta. Credi a me.
0: Prima di allora ci avremo crepati. Asfissiati.
2: Asfissiati? Asfissiati? Ma perché? Perché?
1: No, hai visto? Ma qui non asfissia nessuno, Fritz. Stai tranquillo. Ma se non stai lì, buono, finirai male. Sai bene che sei ferito alla gamba.
2: Io non voglio morire asfissiato.
1: Storie, qui c'è aria da vendere. Mettiti giù e dormi. Quando ti sveglierai sarai all'ospedale e ti daranno 6 settimane di licenza per convalescenza. Ne passerai in qualche punto della foresta nera o da qualche altra parte.
2: Dormire.
1: È come al fronte. Giorno e notte non facevamo altro che calmarci a vicenda.
2: Mamma!
3: Non devi muoverti tanto. Io ti sto vicina. Anche quando hai avuto il morbillo, ti sono stata vicina. Tutta la notte accanto al tuo letto. E così quando hai avuto la scarlattina.
2: Sì, mamma.
1: Ecco, Adesso è di

0: Nuovo felice.
1: È un altro genere di stanchezza. Non te ne accorgi?
0: Sì.
1: Allora stiamo morendo.
0: Non parlarne, se ti riesce.
1: Voglio provare se sono ancora in grado di parlare.
0: La cosa deve essere più grave di quanto credessi. Probabilmente è crollata l'intera galleria.
1: Entro un'ora sarà tutto deciso. Meno della durata di un film.
2: Non gli dirai niente al babbo.
3: Bisogna che lo sappia, Fritz.
2: Mi picchierà quando verrà a sapere che ho rotto il vetro col pallone.
3: Prima gli parlerò io. Credo che anche lui da ragazzo abbia rotto dei vetri giocando al pallone.
2: Il nonno allora l'avrà picchiato.
3: Stai calmo. Glielo dirò io prendendolo per il suo verso.
2: Sì, mamma. Sì.
4: Caro.
2: Evelyn.
4: Sì, sono qui con te.
2: Sono tanto contento.
4: Non riuscivo a crederti. Mi pareva che mi avessero tolto la terra sotto i piedi.
2: Sono contento che tu sia qui. Hai finito il tuo abito?
4: Come potevo finirlo, caro? Come
3: Sto
4: potevo finirlo?
3: Sto pregando per
4: caro?
3: Te, Fritz. Continuamente. E mi faccio dei rimproveri. Continuamente.
2: Non andartene, no. Resta qui.
3: Sì, caro. Ma non avrei dovuto lasciarti lavorare nella miniera. È stata colpa mia.
2: Il lavoro mi piace.
3: Ma sei troppo giovane per questo. È un lavoro troppo pesante per te.
2: Ma no. Sembra soltanto. E poi non guadagno già abbastanza bene.
3: Certo. E io sono fiera di te.
2: Stai bene, mamma.
4: Hai bisogno di qualche cosa?
1: No, Evelyn. Sono felice. Di che cosa vuoi che abbia bisogno? I biglietti del cinema li ho già presi.
0: Olfen.
1: Evelyn.
0: Olfen, di.
1: Che c'è?
0: Hai visto tua moglie?
1: Sì. Era qui con me.
0: Ma hai delirato, come Fritz.
1: Credo di aver dormito. Era qui con me. Strano, vero?
0: Zitto! Senti niente?
1: Sì.
0: Sono loro, Olfen. Sono loro. Dobbiamo farci sentire, mondo cane, sono loro.
2: Io non mi posso più muovere. Sono come sotto una montagna di piombo.
5: Eina! Oh!
0: Non possono sentirci. Dobbiamo battere dei colpi. Dei colpi!

0: Sì, ci siamo rovinati la vita l'uno all'altro, solo perché siamo stati vili.
1: Vili?
0: Sarei riuscita ad allevare il mio bambino anche da sola. Sarebbe stato più semplice, ma non me la sono sentita. Il paese, la gente, il parroco. Dovevo far fagotto e andarmene, ma non ebbi il coraggio. Perciò lo costrinsi a sposarmi. E questo un uomo non lo dimentica.
1: Ma la colpa era anche sua.
0: Già, fateglielo capire a un uomo. Neanche alla gente riuscite a farglielo entrare in testa. Avere un bambino è una vergogna solo per la ragazza. È un concetto che non cambierà mai. Matrimonio miserabile, invece, non è una vergogna. Che ne dite voi, Petri?
2: Io...
0: Ecco, lo vedete? Tutto dipende da quello. Eppure nessuno sa la risposta giusta. Nei film sì, la sanno tutti. Nei film una ragazza in quelle condizioni è compatita, ma nella vita...
2: Sì, Petri!
3: Ah, lo dicevo io! Ah, splendido! E quanto tempo ci vuole ancora, ingegnere? Ah, benissimo!
1: Cosa c'è?
3: Mi hanno sentito battere dei colpi, sono vivi. Tra poco li raggiungeranno, sono già vicinissimi. Mezz'ora al massimo.
0: Avete visto, signora Olfen?
4: È vivo!

0: Batti, Steiner. Batti ancora un colpo.
1: È troppo faticoso. Non ce la faccio.
0: Bisogna che si affrettino. Ehi, Steiner, prova ancora una volta.
1: Non posso più muovermi. Ma il rumore è molto vicino. Stiamo zitti adesso.

0: Che cos'ha?
1: Il suo ragazzo. Forse è successo qualcosa al suo ragazzo.
2: È strano. Che cosa avete, signora Snyder? E li hanno sentiti battere sotto, ci arriveranno subito. Sono vivi, signora Snyder.
0: Fritz è morto.
2: Ma
1: come fa a saperlo?
0: Lo sa.
2: Sì. Fatto? Magnifico. Allora, Olfen, sì. Stagner? Capisco. E il ragazzo, Fritz? Vostro marito, signor Olfen. E anche Stagner. L'ingegnere li sta già accompagnando su.
0: È vivo?
2: Sì.
0: Oddio mio, ti ringrazio.
1: E il ragazzo?
2: È morto. Eccoli, eccoli qua.
3: Evelyn!
0: Caro, caro, caro, sei qui, sei qui.
1: Ma cos'ha? Perché ha gli occhi bendati?
4: La vista, lo mandiamo subito in clinica.
2: L'ho capito subito.
1: Ma non sei mica,
2: cieco, sì. Il medico non ha fatto tanti discorsi.
4: Forse non è poi tanto grave.
1: Cieco. Dio mio.
4: L'autoambulanza è già fuori.
2: Beh, allora.
1: Ma io. Dammi il tuo braccio, caro. Vieni. Andiamo. Appoggiati a me.
4: Di Petri, mamma Snyder è già informata.
2: Sì.
4: Signora Snyder.
5: Eh?
4: Volete vederlo?
5: Sì.
6: Avete ascoltato Al buio, radiodramma di Wolfgang Altendorf, traduzione e adattamento radiofonico di Italo Alighiero Chiusano, compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana. Personaggi e interpreti: Steigner, Fernando Farese, Holfen, Riccardo Cucciolla, Fritz, Franco Sabani, la signora Steigner, Renata Negri, la signora Holfen, Giuliana Corbellini, mamma Schneider, Nella Bonora, Petri, Giorgio Piamonti, l'ingegnere Franco Luzzi. Regia di Marco Visconti.

Amo una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle sono queste, frecce puntate.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techetè vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. È cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti da Silvana Gaudio. Dobbiamo scusarci stasera con una signora che è in Roman Holiday e alla quale le notizie dal Parlamento, quelle meteorologiche, hanno sottratto del tempo. La signora veramente non è qui a Roma per una vacanza così turistica, ma per una vacanza matrimoniale, in quanto è un'attrice che ha lasciato il teatro e che al teatro è tornata. Olga Villi, pronto?
2: Pronto!
1: Che voce squillante!
2: Io ti sento un po' lontanino!
1: Allora cercherò di parlare più forte.
2: Ecco.
1: Una voce squillante che mi fa pensare a quello che mi hanno detto un certo numero di miei coetanei, ai quali ho raccontato che stasera avrei chiacchierato con te alla radio. Mi hanno detto Yvonne la Nuit, erano tutti con gli occhi brillanti e luccicanti perché ti ricordavano giovanissima in un ruolo frizzante, spumeggiante. Te lo ricordi quel film?
2: Come no?
1: Dunque, adesso stai facendo una cosa molto più seria.
2: Zoo di vetro.
1: Lo Zoo di vetro di Williams, con la regia di un giovane tra i più intelligenti registi teatrali di oggi, Giancarlo Sepe, che già diresse Lilla Brignone in altre cose. Adesso lasciamo stare. Dunque, è strano questo accostamento tra un giovane regista e attrici con una formazione tradizionale come la tua. Evidentemente avete stabilito un'intesa.
2: Molto.
1: Ecco, e a che cosa l'attribuisci questa intesa?
2: So, perché sai, io sono stata chiamata per sostituire la Brignone. Non avevo nessuna intenzione di tornare al teatro.
1: La cara Lilla Brignone.
2: Ecco, poverina, sì. Ma però il nome di Sepe mi ha fatto un po' da specchietto.
1: Sì, credo.
2: Ecco, e allora...
1: Ti sei lasciata sedurre?
2: E poi insomma, morale, ci siamo incontrati, ci siamo direi amati. È stato subito un incontro molto simpatico.
1: Dobbiamo dire che lo Zoo di vetro di Williams va in scena al Teatro Valle di Roma.
2: Sì.
1: E è inutile ripetere che fu cavallo di battaglia della Lilla Brignone e che adesso è un ruolo interpretato in maniera intensa, in modo tale che raggiunge il cuore e anche il cervello degli spettatori, da te, Olga Villi.
2: Grazie.
1: E che hai proprio la prerogativa di raggiungere con il suono delle tue parole, dico proprio il suono, no? Musicale e poi pensato, cioè che viene da dentro, con le cose che dici. Io ti scoprii molti anni fa, credo fosse il 55, mentre recitavi una commedia di Anderson, Tè e simpatia. Porgevi la tazza di tè con una tale grazia e chiedevi o davi un po' di simpatia, che tante volte nella vita mi è accaduto di pensare: se mi offrissero una tazza di tè e mi dessero un po' di simpatia, le cose andrebbero meglio.
2: Vabbè, certamente.
1: Comunque è una... Pardon?
2: Fossimo tutti un po' più garbati.
1: È vero, e tu lo sei molto, quindi ho detto una signora in vacanza, una signora del teatro in vacanza. Dunque, hai accettato di abbandonare un rustico molto bello, mi dicono, che hai sulla riviera Ligure, dove...
2: Santa Margherita, sì.
1: Dove ti dedichi?
2: In campagna da qualche anno, mi occupo di piante, di animali, e sto in mezzo al verde, in pace e lontano da tante cose.
1: Forse più direttamente te ne occupi di quanto non faccia Franco Zeffirelli, col quale mi sono collegata ieri sera.
2: L'ho sentito oggi dalla Carrà. Sì.
1: Era nella sua villa sull'Appia,
2: sì.
1: Anche lui ha il pallino degli animali, perché poi pallino non è.
2: Sì.
1: Dunque... tu attribuisci la tua intesa con Sepe forse a un'affinità, a un comune denominatore che poi si traduce tu cur nell'amore per il teatro, no?
2: Ma poi sai, è tanto civile, tanto garbato, tanto, diciamo una parola che ormai è un po' così
1: superata,
2: che sai,
1: sì,
2: oggi è molto
1: fa difficile. Piacere, però ha anche un'altra cosa questo giovane signore, cioè considera l'irrinunciabilità della tradizione. Per compiere un cammino innovatore nel campo della regia non prescinde dalla tradizione, quindi va benissimo con persone preparate e con una formazione come la tua. Però chissà perché è saltato fuori. Cosa significa oggi, diciamolo, alla gente che va a teatro e che dovrebbe andarci più spesso e più numerosa, così catturata come dai mass media, non gioco in casa. Dunque, cosa può rappresentare Zoo di vetro? Cosa può significare?
2: ti dirò che sono problemi familiari che esistono in tutti i paesi.
1: Sempre.
2: Un pochino più spinti, un po' meno, un po' più con dei drammi. Per esempio lì in America c'è il dramma dell'alcol, che da noi c'è un po' meno, anche se forse sotto sotto, adesso sta molto sotto, ma forse comincia anche a esserci qui.
1: Sì, perché noi arriviamo sempre più tardi, ecco, dopo, nel bene e nel male.
2: Naturale, poi questa è una commedia scritta nel 42, 43, da noi fu rappresentata la prima volta nel 46.
1: Ma non è datata, tutto sommato.
2: Ma no, no, perché in fondo sono drammi universali, una madre
1: certo.
2: un po' così, un po' stramba, però questi...
1: Un po' possessiva, diciamo, come in fondo sono tutte le madri.
2: Ma quante madri sono così?
1: Sì, molto.
2: Confesso che qualche volta sono...
1: Lo sei anche tu.
2: Miei figli. Quando voglio scuoterli per ottenere qualche cosa, insomma...
1: Intervieni con autorevolezza. Dunque, allora, Zoo di Vetro, tu dici, propone problemi di ieri, di oggi e di sempre. Questa madre possessiva, poi sono proposti secondo un'angolazione moderna molto simpatica, cioè attraverso il filtro della memoria.
2: Esatto,
1: vero?
2: Devo dire che sempre è stato proprio geniale.
1: Credo anch'io, sì. Quello schermo sistemato sul palcoscenico.
2: Riproporlo come era scritto forse Nanzi non sarebbe più proponibile oggi.
1: Ci ecco, invece...
2: una trovata per rifare dei testi che poi non è Shakespeare, ecco.
1: L'ha interpretato tra virgolette, quindi la gente dovrebbe sapere che può ritrovarsi in un personaggio o in una vicenda, sì, andando a vedere Zoo di Vetro, perché in fondo è questa l'aspirazione massima del pubblico. E bisognerebbe che un'attrice come te in breve spiegasse al potenziale spettatore cos'è la magia che si crea quando si alza il sipario e si stabilisce, non dico l'intesa come quella tra te e Sepe o viceversa, ma un rapporto magico, di magia, tra attore e spettatore.
2: Guarda, io in generale, ti sembrerà strano, ma io dimentico il pubblico e dimentico la quarta parete.
1: Pensa.
2: Io mi immedesimo talmente in quello che faccio che proprio mi estraneo.
1: Però nello stesso tempo sei te stessa, e questo essere te stessa significa, equivale a donarti e quindi a dare calore agli altri.
2: Io
1: dare...
2: cerco sempre di immedesimarmi fino in fondo in quello che faccio.
1: Nel personaggio, e quindi automaticamente dai calore e simpatia agli altri, no? Da sympathior, dal greco, soffriamo insieme. E questo in fondo che la gente oggi, sì, sopraffatta dai mass media, ma anche vittima della solitudine, cerca. Come facesti, Olga, così brava come sei, ad allontanarti dal teatro, a prendere questa drastica decisione 24 anni fa?
2: È stata una decisione molto sofferta.
1: E lo credo.
2: Sofferta si fa per dire, perché avevo dei problemi molto più veri e quindi... Insomma, io avevo due figlie, ero rimasta vedova.
1: Raimonda e Venturella, che salutiamo
2: Venturella,
1: affettuosamente.
2: Nata dal mio primo marito.
1: Sì, l'alza di Trabia.
2: Madre, ero figlia unica e allora a un certo punto per fare questo teatro che facevo con amore, con estrema serietà, avevo lasciato queste bambinine in mano a governanti e a cameriere.
1: Che litigavano magari.
2: Certamente, perché avevamo una cameriera che quando la governante sgridava una bambina, lei interferiva, quindi immagini cosa succedeva. Insomma, io telefonavo continuamente a casa e avevo sempre questa situazione.
1: Insomma, prevalse il tuo senso della maternità.
2: Esatto.
1: Sarebbe
2: non
1: riduttivo.
2: Non potevo più fare la buffona, perché a quel punto quando hai due bambine da accudire, da far crescere...
1: Però stai dicendo una cosa importante, perché adesso molte donne conciliano il lavoro con la funzione di madre.
2: Ma vedi, sì, poverine, sì, molte ci
1: pensano. Poverine, hai detto bene, molto difficile.
2: Sì, sì, perché sai, spesso le donne oggi sono fuori di casa tutto il giorno,
1: sì.
2: I poveri figli sono abbandonati a loro stessi. Abbiamo tanti esempi.
1: Non è facile conciliare. Non è facile, è molto difficile. Diciamo, cogliamo l'occasione per ripetere che la condizione della donna...
2: No, è molto difficile.
1: Attrice,
2: capisco che
1: no.
2: La donna oggi voglia avere il suo posto.
1: Realizzarsi, come si dice.
2: Ma
1: sì.
2: Non lo
1: è
2: so.
1: Molto difficile.
2: Non lo so, se a un certo punto, quando passeranno gli anni, fare un po' l'esame di coscienza, proprio quando sei da soli in una stanza e ti guardi il soffitto... E ti domandi se veramente hai fatto tutto quanto era possibile fare per i figli, non so, ecco, se la coscienza rimane tranquilla.
1: Stai dicendo una cosa molto grave, del resto il postfemminismo ha posto una domanda, e cioè un interrogativo inquietante, non ci si realizza soltanto col lavoro, ma ha dato alle donne la facoltà di scegliere liberamente. Sì. Io sono per la scelta professionale, ma questo è un punto di vista...
2: Ma sai, anch'io Anch'io sono per la scelta, ma insomma...
1: È difficile.
2: Quando anche hai dei figli, cosa fai?
1: No, parlando...
2: di chi li lasci?
1: Parlando del soffitto e del domani, e del soffitto che può essere uno specchio, hai detto proprio una cosa molto importante. Visto che ci hanno rubato il tempo, vogliamo al volo parlare delle tue precedenti scappatelle matrimoniali? Una è legata a una famosa commedia musicale, no?
2: Con le Ciao Rudy con Mastroianni.
1: Famosa.
2: È stato un periodo. Ti dirò che io nel passato ho avuto tante proposte di fare la commedia musicale. E io ho sempre rinunciato, perché avevo il pallino del teatro, volevo arrivare a fare cose, volevo il sacro fuoco, diciamo.
1: Sì, hai fatto parte di compagnie qualificatissime.
2: E allora, niente, no. Poi invece, quando ho fatto questa commedia con Mastroianni, con Garinè e Giovannini, sono stati 3 mesi di una tale delizia.
1: Gioia, credo,
2: una
1: piena.
2: Gioia, guarda, la sera, quando incominciava con l'orchestra, tutte queste ragazze che erano tutte lì, dalla Carrà, la Opina, la Loiodice... alla Pitagora, alla Borboni,
1: alla intramontabile Paola, è un clima, credo, indimenticabile.
2: Ho un rimpianto di quel clima che non hai idea.
1: Lo si percepisce dalla tua voce che non mente, ma di quel rimpianto lo hai altre volte andando a teatro?
2: Qualche volta no, dico per fortuna che ho smesso a tempo. Da un po' di tempo a questa parte vai a teatro e dici, meno male che ho cambiato.
1: Stai toccando il punctum dolens.
2: Vedi delle belle cose, un po' di nostalgia ti viene.
1: Hai toccato il punctum dolens della sclerosi dei valori, no? È un po' del ribasso, però qualche volta ti viene, e infatti cedi. Adesso hai ceduto allora alla seduzione di Garinè Giovannini, poi a quella di Pietro Germi.
2: Sì, ogni tanto mi concedo qualche
1: vacanza. A tante altre.
2: Adesso oramai i miei figli sono grandi, sono già nonna, oggi ho avuto una letterina della mia nipotina, nonnina.
1: Come si chiama?
2: Una si chiama Fabrizia e l'altra Ottavia.
1: Bacetto anche alle nipotine, e abbiamo però fatto un'omissione, perché nominando Raimonda e Venturina non abbiamo nominato il figlio del tuo secondo matrimonio, che si chiama Fabrizio. Lo vedi come lo dici solenne, e che è il tuo grande amore.
2: Ma sì, perché io ho sempre voluto avere un maschio.
1: L'hai avuto.
2: Quando sono nate le mie prime due bambine, che mi hanno detto è una femmina, io ero furente.
1: Cosa ha detto?
2: E lo sai che per 2 o 3 ore la prima io non l'ho voluta vedere.
1: Addirittura.
2: Perché mi avevano detto che era un maschio dal battito del cuore. Quando ho saputo che era una bambina, ero furente.
1: Ho vissuto la tua stessa esperienza e appartengo a una famiglia in cui da molte generazioni nascono femmine, ma credo di averlo detto in un'altra telefonata, non mi ripeto.
2: Ma adesso sono contenta di
1: averlo. Lo credo bene. Cosa ha detto Fabrizio della tua interpretazione, della mamma di Zoo di Vetro?
2: Non è di molte parole, è un po' musone.
1: Ma cosa ha detto? Ti ha dato un abbraccio?
2: Sì, non è che si sbilanci molto.
1: Ma un brava via gli sarà sfuggito.
2: Sì, ma molto fra i denti, sai?
1: Molto fra i denti. Fino a quando lavorerai e quando ritornerai nel rustico?
2: Fine gennaio, metà febbraio.
1: E poi? Tournée?
2: E poi dopo si parla già di un'altra commedia molto bella, che sono Tre donne.
1: Ah, non di una tournée, scusami, di Zoo di Vetro, no?
2: La tournée adesso finita a Roma, giro in provincia.
1: Ecco, quindi finirà nel febbraio dell'85.
2: Esatto.
1: E poi si parla, dimmi, abbiamo un minuto.
2: Di un'altra commedia,
1: cioè?
2: Sepe ha preso i diritti di un'altra commedia, che sono Tre donne, che hanno fatto in America. La parte mia la fa la Geraldine, l'ha già fatto, la sta facendo.
1: Ah, pensa.
2: Geraldine Page.
1: E
2: adesso faranno un film con la Fonda e la stessa Geraldine Page, pare che sia benissimo, la stanno traducendo, e insomma c'è il programma di fare quest'altra commedia l'anno prossimo.
1: Il titolo non ce lo vuoi dire?
2: Top Secret?
1: Non te lo ricordi?
2: Ricordo,
1: però io credo che Fabrizio abbia tutti i motivi, se non tuo marito, per essere geloso di Giancarlo Sepe. Perché ti ha catturata nello zoo e adesso ti cattura in una storia.
2: Sepe è mio figlio, è un altro mio figlio.
1: Tra virgolette. Esistono le tenerezze. Io credo che, insomma, in un'età matura, bella, ancora una stagione luminosa, si possano vivere sentimenti di tenerezza difficilmente spiegabili, ma che hanno molto valore.
2: Si arriva a una certa età, così serenamente come sono io.
1: Sì, che sei bella.
2: Molta tranquillità.
1: Certo.
2: Proprio quando trovi questi giovani intorno, così, che emanano qualche cosa
1: di vitale.
2: Del cialtronismo che c'è spesso oggi.
1: No.
2: Ma ti riesci a stabilire un rapporto, insomma, ti danno proprio gioia.
1: È vero, ti rinnovano, ti cambiano la pelle, e ce n'è bisogno per una persona sensibile come te, che dà molto ai tuoi figli. Risalutiamoli tutti e tre. Raimonda, Venturella e Fabrizio, nipotine incluse.
2: Chissà se stanno sentire.
1: Chi lo sa? Beh, sono un po' distratti in genere i figli, non facciamoci illusioni. Cambiano la pelle e danno sollecitazioni a un'attrice che ha dato e che, come te, può ancora dare molto al teatro di prosa italiano.
2: Io spero.
1: E allora, con questo augurio, auguriamo, ripeto, buonanotte a Olga Villi e di cuore, come sempre, a tutti i radioascoltatori. E diamo loro appuntamento intanto al Valle di Roma per Zoo di Vetro di Tennessee Williams.
2: Grazie.
1: Buonanotte, Olga.
2: Ciao, buonanotte.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Questa sera, per me e per voi, c'è al microfono, al telefono anzi, un musicista, un cantautore italiano, Bruno Lauzi. Non so che cosa dire di lui agli ascoltatori che essi non sappiano già. 44 anni, uno dei capofila del gruppo degli autori genovesi, cantautore raffinato, anzi di carattere un pochino intellettuale. Insomma, il resto ce lo dirà lui perché è qui al microfono. Buonasera Lauzi.
2: Buonasera a tutti.
1: La sento molto lontano.
2: Cercherò di urlare, va bene così?
1: No, per carità, è un cantautore, non uno strillautore.
2: Certo.
1: Senta Lauzi, io devo dirle che mi sento un po' in difficoltà tutte le volte che parlo con un musicista, così con qualcuno, soprattutto con un autore di canzoni, non perché non ci conosciamo personalmente, io l'ho sentita e ammirata tante volte e credo che almeno anche lei di nome mi abbia sentito fare, insomma. No, è che sento sempre...

0: capisce qual è la situazione mia.
1: Sì, sì, la capisco, ma non penso che... Cioè, penso che andremo benissimo, via.
0: Parliamo allora subito di lei. Io so che lei è sul punto di far apparire, o credo che sia già apparso, sta per apparire in questi giorni, un nuovo grande disco, insomma, un 33 giri, sì. Come si dice. Di che cosa si tratta?
1: Dunque, ecco, mi fa piacere che se ne parli perché è in uscita. Cioè, esce tecnicamente il 25 di febbraio, ma tempo che sia nei negozi sarà verso la prima settimana di marzo, e tra la prima e la seconda settimana di marzo. Il long play si chiama Palla al centro. Questo titolo non vuole ricalcare per piaggeria i successi della nazionale italiana.
0: Beh, non ha trovato
1: non ha riferimenti al calcio se non per via mediata e diciamo filosofica. Nel senso che questo disco nasce da una considerazione che io ho fatto a 44 anni, anzi 45, grazie per avermene tolti uno, e mi sono reso conto di una cosa: a un certo punto della vita non è più importante chi segna, è importante continuare a giocare. Cioè, è importante che l'arbitro del nostro destino, chiunque esso sia, non prenda la palla e non infili gli spogliatoi fischiando la fine dell'incontro, insomma. Finché ci lasciano giocare, finché ci lasciano considerare la vita un gioco e dare dei calci a un pallone fatto di idee, di sogni, di speranze, vabbè, va bene, non importa poi se in questa partita il risultato finale può non essere a noi molto favorevole. Io sono tutto sommato un vitalista, preferisco giocare e perdere piuttosto che non giocare, insomma.
0: Sì, ma questo è chiaro e credo che praticamente corrisponda un pochino a tutto il senso della sua carriera, in fondo.
1: Sì, ha un gioco che sta diventando sempre più ironico man mano che io cresco e maturo, ammesso che un bambino come è chiunque viva suonando la chitarra tutta la vita in un mondo così serio possa veramente maturare. Io penso che insomma più si va avanti e più venga da ridere, ecco. Ci sono due possibilità, io dico a volte negli spettacoli, sono arrivato a un'età in cui uno o si spara o si mette a ridere, indovinate cosa ho scelto.
0: Beh, certo, certo.
1: Non è che questo disco sia un disco ridicolo però, cioè è un disco fatto di canzoni, di osservazioni sulla mia vita, su mia moglie, mio figlio, quello che penso della vita, dell'amore, della gente, e quindi ci sono varie canzoni che spiegano un po' i miei stati d'animo. C'è una canzone dedicata a Vinicius de Moraes, che è stato un grande amico e che mi ha insegnato, come diceva in una canzone, che la vita è l'arte dell'incontro. E io credo di essere forse più artista per come so incontrare la gente che per quello che scrivo. E poi c'è una canzone dedicata a Paolo Conte, abbastanza divertente, perché adesso c'è la mania di Paolo Conte, per cui in tutti nelle case giuste ci sono i dischi di Paolo Conte. Io ho immaginato uno che metta un disco di Paolo Conte per sedurre una donna e la cosa la faccia sprofondare in un sonno profondo, quindi non succede assolutamente niente. Ci sono quindi canzoni di vari stati d'animo, seri, meno seri, molto romantici, eccetera. Ed è un disco molto jazzistico, perché suonato e arrangiato da Sante Palumbo, che è uno dei migliori pianisti di jazz. C'è Franco Cerri, c'è Ugo Heredia al flauto, ci sono tanti bravi
0: vecchi amici, insomma, anche. Se capisco bene, Bruno, è una specie di disco alla lontana autobiografico, insomma.
1: Beh, ma sì, come nella migliore tradizione del cantautorato italiano, perché quando noi siamo nati, in effetti, l'autobiografismo era una via obbligata. Non era comprensibile il fatto che dei ragazzi dilettanti potessero accedere al disco se non per raccontare dei fatti straordinariamente personali. Io ho continuato su questa strada. L'unico grosso guaio, dirò, è questo, che purtroppo, mentre io sono, come tutti noi cantautori, la stessa cosa ce lo diciamo sempre con Paoli e Endrigo, mentre noi siamo cresciuti, purtroppo il nostro pubblico si è fermato, o meglio, ha cercato di pietrificarci in un certo periodo della nostra vita. Per cui si è fossilizzato e dice: ah, ma non scrivete più quello che scrivevate una volta. Certo che non lo scriviamo più, siamo cambiati, ma non vogliamo neanche diventare un alibi rimanendo fermi.

0: Un alibi perché la gente non riconosca che il tempo è passato, mentre invece la gente preferirebbe per comodità sua di catalogazione continuare a fruirci attraverso le canzoni più dell'epoca buona della loro vita, quando si sono innamorati, che ne so io, fidanzati, hanno avuto dei... Certe volte incontro gente che dice ho avuto un figlio, è stato per una sua canzone, io non glielo mantengo, dico.
1: Mi sembra ovvio, ma però vede Paolo, un pochino, non dico di verità, ma insomma è un atteggiamento credo abbastanza comprensibile, perché in fondo questo tipo di musica, sia detto con la migliore delle intenzioni, è una musica che si consuma anche involontariamente, voglio dire. Ci sono momenti della vita che senza che nessuno faccia nulla perché rimangano legati a una musica, a un'atmosfera, a un certo periodo, vengono tuttavia ricordati per le cose che in quel periodo andavano di moda, e quindi moltissime volte le canzoni, del resto la maggior parte delle canzoni sono delle canzoni d'amore, il che significa che in qualche modo sono legate a questo tipo di sentimenti e anche inevitabilmente alla nostalgia che questi sentimenti, una volta che appartengano al passato, provocano, insomma. Io piuttosto volevo anche chiederle qualche cosa che fosse sì di carattere personale, ma che rispecchiasse un pochino delle sue idee su problemi, su questioni, diciamo, relative alla sua professione, più di carattere generale. Per esempio, tutte le volte che io ho sentito il tale alla televisione, non so, alla Rai, pronto per un nuovo 33 giri, lei mi dovrebbe un po' spiegare, il 33 giri per voi cantautori, mi corregga se sbaglio, corrisponde, non so, al nuovo libro dello scrittore, al nuovo spettacolo di un regista, alla nuova interpretazione di un attore, cioè è il... Così è la vostra produzione più importante, diciamo, no?
0: Beh, certo, insomma, tanto cominciamo a dire che la perdono perché mi ha chiamato Paoli, insomma, vabbè, prima non si è accorto. Ma
1: no, non l'ho chiamata Paoli.
0: Mi chiama Dalla, quindi...
1: No, ma non credo di averla chiamata Paoli,
0: sì,
1: può darsi,
0: vabbè,
1: sono amico di Gino Paoli.
0: No, ma non è per quello, è un lapsus, perché io dopo 20 anni di carriera mi chiamano ancora Toffolo in tutte le maniere. No, ma scherzo, la questione è solamente una, che è veramente il disco per noi è un libro. Cioè il disco, il long playing parlo,
1: certo.
0: Il long playing è l'unica forma, in fondo il 45 giri è solamente uno sfruttamento economico da così per quelli che sappiamo che non possiamo raggiungere col costo dell'LP e che magari vogliono portarsi a casa un pezzettino di questo disco, per quanto ormai costa talmente tanto anche i 45 giri che, insomma, il problema è che il long playing è l'unica occasione che abbiamo, ed è l'occasione annuale perché in genere se ne fa uno all'anno, per fare una summa, diciamo così, un racconto completo, una raccolta di quelli che sono i nostri pensieri, la nostra visione del mondo, per usare una parola.
1: È la mostra di un pittore anche, no? È la mostra di... cioè ha una struttura proprio, voglio dire, di lavoro complessivo, è un po' il ritratto del lavoro di un anno.
0: Nei più attenti, diciamo, nei cantautori che cercano di essere, di non fare solo una collezione di pezzi da ballo, ma di fare qualcosa di più, cioè di raccontarsi, oltre che di raccontare qualcosa, certo le canzoni finiscono per avere, sia pure involontariamente a volte, un legame ben preciso l'una con l'altra. In alcuni cantautori addirittura è programmatica la cosa, e allora si fa, che ne so io, il Pinocchio piuttosto che il Peter Pan, piuttosto che il Conte di Montecristo, ma lì allora c'è proprio una ricerca, direi, quasi letteraria, un po' chic, un po' snob della cosa. Però, grosso modo, volontariamente o involontariamente, in un autore che ha una sua visione e un suo modo di vedere la vita, mettere insieme 10 canzoni, quelle 10 canzoni di Riffo di Raffe si assomigliano e si tengono l'una con l'altra.
1: Beh, questo credo che sia poi... di tutti gli artisti, adesso non ricordo chi è che ha detto che uno scrittore scrive sempre lo stesso libro, anche se cambia titolo e trama,
0: certo.
1: E quindi anche un pittore dipinge un po' lo stesso quadro, ma per esempio mi è capitato a volte di incontrare degli amici pittori che erano molto occupati perché avevano di lì a pochi mesi, mi pare, o a poche settimane, una mostra da fare e non avevano il numero di quadri sufficienti. Ecco, vi trovate mai voi nella situazione di dover di lì a poco tempo, così, produrre un 33 giri e magari non so, che vi manchino un paio di canzoni da metterci dentro. Succede,
0: allora, diciamo, ci sono dei colleghi che hanno l'abitudine di andare in sala con un certo numero di temi sviluppati e sperando e contando molto sull'atmosfera della sala stessa per produrre i temi che mancano. Cioè contano molto sull'ispirazione del momento, sull'eccitazione collettiva e sull'incitamento reciproco tra suonatori e compositore, per cui nascono poi delle cose in sala. E naturalmente in questo caso poi i dischi sono estremamente costosi, perché a volte si deve campeggiare in sala finché non vengono le idee. Io parto invece da un altro concetto. A me non mi ordina il dottore di fare i dischi, e non vivo vendendo i dischi, perché non ne ho mai venduti così tanti da poterci vivere tranquillamente, mentre invece faccio le serate per vivere, quindi faccio dischi solo quando ho il materiale per farli, e a volte lascio passare, come in questo caso, un anno e mezzo dall'ultimo extended play, cioè a quattro pezzi, che ho fatto un anno e mezzo fa, quando erano già passato un anno dall'ultimo LP. E quando non ho canzoni mie le cerco anche dagli altri. Sono molto aperto come a tutte le forme di, come si può dire, di lavoro, ecco, di metodi di lavoro. Comunque non sono obbligato a farle tutti gli anni, difficilmente si ha questo tipo di obblighi, a meno che non si sia preso una barca di soldi di anticipi con l'obbligo contrattuale di far uscire il disco, e allora in quel caso diventa amaro non avere i pezzi e non essere pronto al momento giusto.
1: Ecco, lei ha parlato di canzoni anche di altri, e io tra le cose che mi ero così appuntato di chiederle, più che di chiedere, che volevo ricordare proprio con lei, era che lo conoscevo anche come un eccellente traduttore di canzoni altrui. No, adesso non ricordo qual è, perché non mi domandi i titoli, perché io...
0: Comunque io sono, credo che le mie traduzioni principali più famose siano tre: Lo straniero di Mustachì, Quanto t'amo di Johnny Hallyday e l'appuntamento e dettagli per la Vanoni. Allora
1: ecco, sì, probabilmente sono quelle. Dicevo, io come memoria, da questo punto di vista, lasciare a doppia mi caccerebbero via, non sarei nemmeno ammesso alla prima selezione. Bruno, il nostro tempo è finito, abbiamo proprio così lo spazio per qualcosa che lei vuol dire agli ascoltatori?
0: Vorrei dire solamente questo: non vestitevi a lutto dentro, parlo per la gente della mia età, per i vecchiacci della mia età, continuate a seguire i cantanti che raccontano i fatti della loro vita anche quando la loro vita ha raggiunto e toccato i 40 anni, perché se continuate a lasciare andare nei negozi solamente i ragazzini, poi non vi dovete lamentare se la qualità intellettuale delle canzoni non è di vostro completo gradimento. È che ci sono i vostri cantanti, ma dovete non arrendervi voi come acquirenti.
1: Bene, mi pare che è un augurio che posso perfettamente sottoscrivere anche io, oltretutto perché ci accompagna negli anni che passano, e avremo modo di essere nostalgici anche non della nostra giovinezza, ma della nostra maturità.
0: Certo, essere orgogliosi della nostra maturità.
1: Bruno, mille grazie.
0: Grazie a voi.
1: Buonanotte, e insieme a lei saluto tutti quanti gli ascoltatori.
0: Buonanotte a tutti, grazie di tutto.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto la

0: prima.
1: Ma sì, se lo dicevi prima.
0: Ma prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
0: Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso.
1: Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come non vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Radio Tech e Te, Danilo Angelelli, benvenuti. Il sole è fonte di vita e questa è la cosa principale. Ma l'esposizione al sole, continua o intermittente, è un bene, un male? Ne abbiamo sentite tante. Oggi ad Archimedi, il racconto della scienza, cerchiamo di fare chiarezza. Certo, come nel nostro stile, andando anche a scoprire cosa si diceva dell'argomento in passato. In questo specifico, gli anni Ottanta, anni tra l'altro in cui tanto si discuteva intorno alla questione del buco dell'ozono. Noi qui per parlare di sole, benefici, rischi, abbiamo cercato e trovato l'eccellenza, l'Istituto Dermatologico San Gallicano a Roma, il direttore del laboratorio di dermatopatologia dell'Istituto, Carlo Cota. Benvenuto.
2: Salve, buongiorno.
1: Cota, il laboratorio di dermatopatologia del San Gallicano, che lei dirige, è riconosciuto e certificato Centro per la Formazione Specialistica in Dermatopatologia. Siete gli unici in Italia ad aver ricevuto questo riconoscimento. A quali requisiti rispondete?
2: La dermatopatologia è una specializzazione, diciamo, di confine fra la dermatologia e l'anatomia patologica, in cui appunto si studiano le malattie dermatologiche della pelle anche attraverso l'utilizzo appunto del microscopio ottico. Perché dico che è al confine fra la dermatologia e l'anatomia patologica? Perché il dermatopatologo ha necessità di avere una conoscenza della dermatologia estremamente profonda, che è, diciamo, quella del dermatologo, ma affianca alla conoscenza clinica anche la conoscenza delle alterazioni microscopiche della pelle, che è poi proprio dell'anatomia patologica. E quindi, diciamo, in questo laboratorio, che è appunto multispecialistico in quanto integriamo con la presenza di dermatologi e anatomopatologi lo studio della malattia della pelle, abbiamo avuto la possibilità di avere questo riconoscimento, perché innanzitutto ho superato un board internazionale che si tiene a Francoforte tutti gli anni e raggiungiamo una casistica specialistica di dermatopatologia, di dermatologia estremamente elevata. Questo ci è stato riconosciuto come uno dei criteri, uno degli elementi che ci hanno fatto avere questo riconoscimento.
1: Iniziamo dicendo che il sole fa bene alle articolazioni, al colesterolo, migliora il sistema immunitario, cura insonnia, depressione, addirittura può prevenire i tumori. Attraverso l'esposizione al sole facciamo scorta di vitamina D.
2: Sicuramente il sole ha degli importanti fattori positivi. Lei ne ha citato uno, la vitamina D ha effetto sull'umore, ma ovvio che presenta degli aspetti anche negativi in qualche maniera. Quindi il giusto compromesso bisogna cercarlo per unire quelli che sono gli aspetti positivi del sole a quelli che sono invece gli aspetti negativi di esso.
1: A proposito degli aspetti negativi, contiamo tre tipi principali di tumori della pelle: il melanoma, il carcinoma spinocellulare o a cellule squamose e il carcinoma basocellulare, tutti e tre in qualche modo collegati all'esposizione solare, con ovviamente delle grandi differenze tra loro, anche dei comportamenti di chi sviluppa un tumore o l'altro. Quali?
2: Sì, come diceva lei, abbiamo sostanzialmente tre tipi maggiori di carcinomi della pelle, che sono il melanoma, il carcinoma a cellule squamose e il carcinoma basocellulare. Ovviamente questi tre tumori, oltre che per la prognosi, si distinguono anche per essere legati ad modalità diverse di esposizione solare. Il carcinoma a cellule squamose o squamocellulare in realtà è legato ad un'esposizione di tipo cronico, quindi a un danno cumulativo che avviene nella nostra pelle per un'azione appunto diretta del sole, e quindi più ci esponiamo alla pelle in maniera cronica, più siamo soggetti a quelli che sono le cheratosiattini, che cioè le lesioni precancerose, che possono portare in maniera poi cumulativa al carcinoma squamocellulare. Il melanoma, che rappresenta a oggi, diciamo, il tumore, la neoplasia più aggressiva della pelle, in realtà sembra essere associato invece ad una modalità di esposizione, maggiormente associato ad una modalità di esposizione intermittente della pelle. Anche se, diciamo, il melanoma oggi sappiamo essere una patologia complessa, non esiste un solo tipo di melanoma, ma esistono più tipi di melanoma legati appunto ad una firma molecolare differente a seconda che siano legati all'esposizione solare o meno. Però appunto come fattore di rischio dell'esposizione al sole è sicuramente legato ad un'esposizione di tipo intermittente. Così come lo è il carcinoma a basso cellulare. Il carcinoma a basso cellulare anch'esso sembra essere maggiormente legato ad una modalità simile a quella del melanoma, cioè ad un'esposizione intermittente al sole rispetto appunto al carcinoma a basso cellulare.
1: E quale delle tre forme tumorali si sviluppa in un numero maggiore di individui?
2: Sicuramente il carcinoma a basso cellulare è il carcinoma della pelle più frequente, seguito ovviamente dal carcinoma a cellule squamose. Fortunatamente il melanoma è, diciamo, quello fra i tre forse meno frequente. Sicuramente il melanoma rappresenta però quello con una prognosi peggiore in qualche maniera, se non individuato in tempo.
1: Ci torneremo più avanti. I tumori cutanei possono comparire in ogni parte del corpo, ma nell'80% dei casi interessano le zone più esposte ai raggi del sole ed esposte con continuità: il volto, il cuoio capelluto e il collo. Allora non ci sono dubbi, l'esposizione al sole è la principale causa delle neoplasie della pelle.
2: Sì, come dicevamo prima, sicuramente l'atteggiamento nei confronti del sole è un fattore estremamente importante nella genesi dei tumori della pelle. Anche qua, come abbiamo detto, sicuramente l'esposizione cronica al sole porta ad un danno diretto della pelle, sicuramente nelle zone più fotoesposte, che sono appunto, come diceva lei, il cuoio capelluto, il volto, il collo. Ovviamente anche qui il carcinoma a cellule squamose è il carcinoma più frequentemente associato ad un'esposizione cronica, e il basalioma, sempre maggiore, un'esposizione di tipo intermittente che si localizza, diciamo, al cuoio capelluto. Il melanoma è un tumore che in queste sedi si localizza in un'età un po' più anziana ed ha una firma molecolare differente rispetto ad altre sedi corporee. Quindi sicuramente sì, cioè il sole ha un enorme effetto sulla genesi dei tumori della pelle.
1: Cota, ascolteremo tra poco una puntata di un programma, puntata realizzata negli anni Ottanta, dove si sottolineano soprattutto i rischi. Poi, nella seconda parte dell'intervista con lei, parleremo di prevenzione, dei grandi passi avanti compiuti dalla medicina. Ma rimaniamo agli anni Ottanta. A che punto eravamo?
2: In quel tempo sicuramente si conosceva molto meno i meccanismi anche molecolari legati alla genesi dei tumori della pelle e alle cause di esse. Sicuramente era anche un momento in cui era estremamente importante l'inquinamento, cioè il danno all'ozono, e quindi questo aveva un forte impatto su questo tipo di tumori.
1: E infatti si parlava, e tanto, del buco dell'ozono. Lo strato dell'ozono, ricordiamo, è stato scoperto a metà del XX secolo. Questo filtro ai raggi ultravioletti presente nella stratosfera. Gli studiosi dunque lo monitoravano da tempo, quando poi, proprio negli anni Ottanta, verificarono che l'ozono si assottigliava sempre di più nelle regioni polari, quindi proteggeva sempre meno. Diciamo che la situazione negli anni è andata migliorando. Cota, vale sempre la previsione che entro il 2060 lo strato dell'ozono sarà completamente, diciamo così, rimarginato?
2: Allora, sembra di sì. Dall'accordo fatto nel protocollo di Montreal della fine anni 80, inizio degli anni 90, in realtà c'è stata una maggiore attenzione nei confronti dell'utilizzo di sostanze che si ritenevano in qualche maniera responsabili di questo buco dell'ozono. Attualmente sappiamo che il buco dell'ozono in qualche maniera si sta riducendo, e questo sicuramente è uno dei fattori importanti dell'effetto delle radiazioni solari sulla pelle.
1: Cota, quello che sto per dire ha forse poco a che fare con l'argomento che trattiamo, ma è impossibile non pensarci, perché la puntata di archivio che andiamo ad ascoltare venne realizzata ad aprile 1986. Il 26 aprile di quell'anno, alcuni giorni dopo la messa in onda della puntata, un'esplosione in una centrale nucleare in Ucraina, allora parte dell'Unione Sovietica, mise in allarme il mondo, soprattutto l'Europa. Parliamo della tragedia di Chernobyl. Da lì in poi l'attenzione si spostò su un altro tipo di esposizione, non certo quella solare. Il ruolo in quel periodo di medici e ricercatori che si occupavano delle malattie della pelle, non le chiedo l'esperienza diretta, lei credo fosse un adolescente allora.
2: in quegli anni studiavo medicina, già anzi forse no, finivo il liceo e iniziavo medicina.
1: E c'è stato dunque un coinvolgimento di specialisti come oggi è lei?
2: In generale sì, sono gli anni in cui si è sviluppata una consapevolezza dell'importanza dell'ambiente in qualche maniera nei confronti della pelle e da lì è iniziata via via una maggior coinvolgimento, un maggior studio da parte dei dermatologi di quelli che sono gli effetti dell'ambiente sulla pelle. Ricordo che erano gli anni in cui si iniziava a parlare di quello che era la videodermatoscopia o l'epiluminescenza, cioè quella tecnica non invasiva che aiuta oggi il dermatologo ed è fondamentale nello studio e nella valutazione delle lesioni pigmentate cutanee. Quindi erano quegli anni lì.
1: Quindi pur nell'immane tragedia, Chernobyl ha rappresentato un'opportunità?
2: Sì, come molte diciamo avvenimenti importanti che sono il punto di partenza per una consapevolezza diversa.
1: Insieme a Carlo Cota dell'Istituto San Gallicano di Roma, ascoltiamo da Appuntamento con la Scienza la puntata Il Sole Nemico e nella seconda parte del nostro incontro aggiorneremo quanto diranno. Martedì 1 aprile 1986 alle ore 21:10 su Radio 3, la Scienza la raccontavano così. A più tardi, buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini.
1: Il professor Benvenuto Giannotti è ordinario di clinica dermosifilopatica dell'Università di Firenze ed è direttore della seconda clinica dermatologica. È socio di varie società scientifiche italiane e straniere ed è membro del comitato direttivo di alcune di queste società. Si è occupato prevalentemente di microscopia elettronica della cute, di malattie da fotosensibilizzazione, cioè quelle che derivano da esposizione alla luce, dei tumori della pelle e di immunopatologia della cute. Oltre a molte pubblicazioni su riviste italiane e straniere, ha pubblicato insieme al professor Scolari un manuale sulle infezioni sessuali ed ha scritto vari capitoli di dermatologia in vari manuali di medicina. La prima domanda che vorrei fare al professor Giannotti è questa: il sole fa male alla pelle e, nel caso che faccia male, che tipo di danni fa?
2: Il sole fa certamente male alla pelle e il tipo di danno può essere distinto in due momenti. Un momento immediato, e cioè la reazione che compare poche ore dopo l'esposizione al sole, e questa la conoscono tutti, credo non sia il caso di soffermarmi.
1: Ci si scotta, come si dice.
2: Ci si scotta, no? Quando si va al sole ci si scotta, ci si sgalla, se mi si consente un termine toscano, e poi ci si squama. Ecco, questa è la sequenza classica dell'esposizione al sole. Ma io direi che questa sia la cosa meno interessante forse in questo momento. Forse è più interessante esaminare quali sono i danni che vengono da una ripetuta esposizione al sole. Intendo in questo senso il fatto di esporsi al sole anno dopo anno, accumulando un danno che nei primi tempi può essere inavvertibile o poco evidente, ma che presenta al conto dopo qualche anno. La pelle, come si usa dire, non dimentica gli insulti che ha subito dal sole e li ripresenta a una scadenza in genere lunga, ma li presenta. E quali sono questi danni? Fondamentalmente credo si possano riassumere così. Non entrerei nei particolari delle alterazioni che si vedono al microscopio, ma che consistono comunque fondamentalmente in un'alterazione dell'epidermide e in un'alterazione della impalcatura di sostegno, insomma, della pelle, cioè delle fibre del derma che si modificano, che si alterano, che mostrano fenomeni di degenerazione, e questo fra l'altro provoca delle alterazioni visibili anche dei vasi, quelle dilatazioni dei vasi che si possono vedere nelle zone fotoesposte. Ci sono delle alterazioni microscopiche, per esempio dei melanociti, quelle cellule che provvedono alla produzione del pigmento, e questo spiega perché si trovino delle aree di discromia, intendendo con questo termine aree di irregolare distribuzione del pigmento, o più pigmentate o meno pigmentate, e altre alterazioni istologiche, dico, sulle quali non mi soffermo, ma le quali in conclusione a cosa portano sul piano dell'estetica? A un invecchiamento della pelle, cioè si usa dire che il danno del sole consiste in una esagerazione, in una anticipazione, in un potenziamento dell'invecchiamento della pelle. In realtà non è solo questo, in realtà il sole produce anche delle alterazioni specifiche nella pelle che non si vedono o si vedono meno nel vecchio, nelle zone non esposte al sole.
1: Senti, la vecchiaia al senso comune fa venire in mente le rughe. È qualcosa che ha a che fare con le rughe?
2: Non questo fenomeno, cioè non questo fenomeno dell'elastosi, ma certamente anche i fenomeni che portano alla comparsa delle rughe, e per esempio queste alterazioni che si verificano nelle fibre del derma, sono una conseguenza dell'esposizione. Anche,
1: sono, diciamo, anche una conseguenza.
2: Anche una conseguenza dell'esposizione al sole.
1: Ecco, quindi la seconda domanda potrebbe essere questa, dal punto di vista scientifico, ecco, che cosa del sole fa male e poi anche perché fa male, se possibile?
2: Che cosa del sole fa male, non c'è dubbio, lo sappiamo, sono gli ultravioletti. E qui forse bisogna fare una precisazione sugli ultravioletti. Gli ultravioletti sono distinti a seconda della loro lunghezza d'onda in ultravioletti A, ultravioletti B e ultravioletti C. Gli ultravioletti A sono quelli a maggiore lunghezza d'onda, che vanno da 400 a 320 nanometri. Gli ultravioletti B vanno da 320 a 280 nanometri. I C sono quelli con meno di 280. Ma al di là di queste definizioni tecniche, io credo che quello che interessa sia sapere la dannosità di queste tre classiche fasce degli ultravioletti. Allora, gli ultravioletti A sono, potrei dire, relativamente innocui in pratica per i sistemi biologici. Gli ultravioletti B sono certamente quelli responsabili di tutto quello che avviene sulla cute quando ci si espone al sole, anche perché gli ultravioletti C sarebbero in realtà quelli più dannosi, ma non arrivano alla superficie terrestre, perché vengono fermati dallo schermo costituito fondamentalmente dallo strato di ozono. Quindi ultravioletti B che sono responsabili dell'arrossamento, di cui abbiamo parlato prima, ma anche della pigmentazione, che costituisce poi il sistema di protezione nei confronti del danno da ultravioletti, che sono responsabili poi, come vedremo magari in un secondo tempo, nell'animale anche di effetti carcinogenetici. Quindi certamente l'ultravioletto B è il responsabile del danno del sole. Non bisogna dimenticare semmai una cosa, comunque, che una certa mano, un certo aiuto al sole la danno anche altri fattori ambientali, per esempio il vento, l'umidità e il calore sono dei cofattori che coadiuvano le azioni dannose del sole.
1: Ecco, ma come si difende l'uomo da questi danni? Perché di fatto l'uomo ha dei meccanismi di difesa.
2: Sì, e l'uomo in questa visione finalistica dei fenomeni che avvengono nell'uomo si difende con la pigmentazione. Sotto stimolo ultravioletto si mette in moto un meccanismo complesso che è situato proprio nello strato superficiale della cute, cioè nell'epidermide. Cioè nell'epidermide è presente un sistema cellulare dei melanociti che sono deputati alla fabbricazione della melanina, cioè di questo pigmento che queste cellule provvedono poi a iniettare nelle cellule dell'epidermide. C'è un rapporto circa di 1 a 35 tra questi melanociti che convivono con le cellule dell'epidermide, che sono quelli che noi conosciamo più comunemente. Allora, sotto stimolo del sole, ma diciamo degli ultravioletti, questi melanociti incominciano a lavorare di più, a produrre più melanina, forse qualche volta aumentano anche di numero, oppure reclutano dei pensionati e li rimettono al lavoro e trasferiscono più melanina nelle cellule dell'epidermide. Queste aumentano il loro ritmo di proliferazione e quindi salgono verso l'alto, vedendo l'epidermide in un sistema dal basso verso l'alto, no? E si portano dietro questi granuli di melanina. Ecco perché a un certo punto, dopo un certo numero di giorni, la pelle appare pigmentata. Questo è il meccanismo che si è messo in moto.
1: Ecco, perché questo meccanismo difende?
2: Perché la melanina ha la capacità di impedire l'azione dannosa degli ultravioletti, cioè è diretto fondamentalmente nei confronti degli ultravioletti. Ma non è l'unico sistema, ecco, questo è un punto che bisognerebbe sottolineare, perché anche l'aumento di spessore dell'epidermide porta a un aumento di spessore dello strato corneo, e quindi questo è un altro fattore che contribuisce alla difesa nei confronti del sole, il quale trova più difficoltà, diciamo così, a passare attraverso uno strato corneo spesso.
1: Quindi con una ripetuta esposizione solare si avrebbe anche un aumento di questo strato corneo?
2: Certamente.
1: Ed è visibile questo?
2: Però si ha segno di questa aumentata proliferazione, per esempio per la desquamazione, che diventa visibile.
1: Senti, c'è nel senso comune la convinzione, credo giusta, che fra biondi e bruni, per esempio, ci siano delle differenze abbastanza rilevanti nell'esposizione al sole. Ecco, puoi dirmi qualcosa anche su questo?
2: Beh, certamente è una constatazione comune. I fenotipi, come ormai si chiamano in gergo, i fenotipi chiari, i fenotipi scandinavi, il biondo con gli occhi chiari, soprattutto il rosso, si scotta con molta facilità. Cioè, la produzione di melanina è legata a un fattore genetico, e quindi c'è chi geneticamente non è in grado di proteggersi dall'azione del sole, quindi
1: cioè, a meno
2: si
1: difese.
2: Scotta. Certo, tanto è vero che molto empiricamente si è fatta una classificazione dei soggetti a seconda proprio del loro modo di rispondere all'esposizione al sole. È tanto empirica che non si basa su strumentazioni sofisticate e complicate, ma semplicemente sul colloquio con la persona alla quale si chiede: lei quando va al sole si scotta, si abbronza? E sulla base di diverse possibilità di risposta, e poi sono quattro fondamentali, si sono costituiti i cosiddetti fototipi, che però oggi hanno un'importanza fondamentale. I fototipi, si va dal primo fototipo, che è quello classico che si scotta sempre quando va al sole e non si abbronza mai.
1: Sarebbe prevalentemente quello dei capelli rossi, hai detto.
2: Sì, però non è obbligatoriamente legato al fenotipo. Quindi puoi avere un fototipo 1, cioè che si scotta anche in un fenotipo mediterraneo, insomma.
1: Non cioè è un tipo molto bruno e scuro di pelle.
2: Sì, non troppo bruno, ma insomma una cosa media, ecco. E all'estremo opposto abbiamo il quarto tipo, che è quello che alla domanda risponde regolarmente: io non mi scotto mai e mi abbronzo sempre, presto e anche con una tonalità di abbronzatura superiore a quella degli altri. Poi abbiamo dei sottogruppi, abbiamo un tipo 2 che è quello che si scotta sempre, però si abbronza più o meno, anche se non in modo soddisfacente. E abbiamo un tipo 3 che prende delle buone abbronzature, ma ogni tanto, se non sta attento, prende anche delle scottature. Ecco, questa idea dei fenotipi e dei fototipi è molto importante, perché quando mi hai chiesto dei danni prima, io obbligatoriamente ho fatto una generalizzazione, ma è chiaro che l'entità del danno è correlata con la capacità dell'individuo di difendersi, e quindi col fenotipo e col fototipo.
1: Già, quindi
2: non si potranno dare gli stessi consigli a tutti, no?
1: Sì, quanto più sono deboli i meccanismi, diciamo, naturali di cui l'individuo dispone, tanto più la esposizione può essere pericolosa.
2: Certo.
1: Senti, ci sono anche delle cose, diciamo, non previste che succedono, certo, con l'esposizione al sole?
2: Sì, ci sono intanto delle vere e proprie malattie da sole. Per esempio, ti meraviglierà sapere che c'è un'orticaria da sole.
1: Infatti non lo sapevo affatto.
2: Cioè, come viene un'orticaria da alimenti, per esempio,
1: certo,
2: che è nota,
1: sì,
2: e conoscono tutti? Beh, ci sono delle persone che hanno un'orticaria da sole, vera e propria. Poi ci sono anche altre manifestazioni.
1: A cosa l'attribuiscono
2: fotodermatite?
1: Ad aver mangiato fragole il giorno prima, probabilmente.
2: Devo dire però che questo rapporto tra esposizione al sole e comparsa dell'orticaria viene qualche volta in mente per la immediatezza relativa dei fenomeni.
1: Sì.
2: Ma certamente può anche capitare di attribuirla a una colazione che ha provocato la comparsa dell'orticaria, per esempio. Poi ci sono anche delle altre malattie che si chiamano fotodermatiti polimorfe, che compaiono in chi si espone al sole. Ma semmai una nota di richiamo merita il fatto che in certe condizioni particolari l'esposizione al sole, che comunemente non è dannosa, diventa dannosa. Intendo dire, per esempio, quando si assumono certi farmaci. Esporsi al sole con dei farmaci che definiamo fotosensibilizzanti, come, per farti un esempio, un antibiotico, certi tipi di tetraciclina, o come i sulfamidici, o come certi diuretici, o come certi psicofarmaci, certi tranquillanti,
1: anche
2: per
1: psicofarmaci,
2: esempio, anche certi tranquillanti a base di fenotiazine. Ecco, esporsi al sole mentre si assume questo farmaco può provocare una imprevista scottatura, una reazione esagerata alla,
1: diciamo, della normale scottatura.
2: Sì.
1: Al mare tutti sanno che non bisogna esporsi al sole dopo essersi dato acqua di colonia, eccetera. È vera questa cosa?
2: Sì, appunto, perché io ti ho citato alcune delle sostanze fotosensibilizzanti, ma ce ne sono altre, per esempio gli psoraleni, che sono contenuti in molte piante e che sono contenuti fra l'altro nel bergamotto, quindi l'essenza di bergamotto, per esempio, è la sostanza responsabile di questo curioso fenomeno, nel quale la fase eritematosa è molto breve, è fugace, si arriva quasi

0: fare, non so, se vuoi degli esempi, il sedano, il finocchio, il prezzemolo, la ruta. Un esempio classico è la comparsa di manifestazioni di arrossamento, di bolle qualche volta e poi di pigmentazione in persone che si stendono a prendere il sole sull'erba, sui prati. È legata al contatto con piante che contengono queste furocumarine che fotosensibilizzano l'individuo, il quale si ritrova magari il giorno dopo con degli strani segni che possono riprodurre anche vagamente la forma delle foglie o delle piante con cui è venuta a contatto.
1: Senti, veniamo all'argomento, diciamo, più grave, anche se meno gradevole, ma molto importante, che è quello, diciamo, dei tumori della pelle. Ecco, in quali limiti si può dire che il sole sia, per esempio, cancerogeno? Ci sono delle differenze, diciamo, dei dati variabili nelle...
0: Beh, senti, non si può parlare dei tumori della pelle in generale. Io credo che si debbano identificare alcuni tumori che certamente sono correlati all'esposizione al sole, e cioè i carcinomi spinocellulare e in minor grado il basocellulare. Certamente il sole gioca un ruolo nella comparsa di questi tumori, ripeto, in particolare per quello che riguarda lo spinocellulare, e mi riferisco comunque alla razza bianca sempre.
1: Ecco, questo mi pare una cosa importante.
0: La razza nera è protetta, abbiamo visto prima in fondo che la melanina è un buono schermo, no? E la razza nera è piena di melanina, non ha più melanociti, cioè non ha più cellule. La pelle nera ha lo stesso numero di melanociti della pelle bianca, solo che lavorano molto di più e fanno anche una melanina diversa. Ora questi sono forse particolari un po' più raffinati per quello.
1: Però
0: che
1: lì la difesa è fortissima, diciamo.
0: Certamente nel nero l'incidenza dei carcinomi è minore e soprattutto non è correlata come nel bianco alla fotoesposizione, cioè cos'è che ci consente di correlare nel bianco fotoesposizione e carcinoma. Per esempio nel bianco la stragrande maggioranza degli epiteliomi spinocellulari viene nelle aree cutanee non coperte, cioè fotoesposte, e nell'ambito di queste in quelle che nella stazione retta dell'uomo assorbono più energia, prendono più sole, insomma. Cioè,
1: per esempio?
0: L'orecchio sì, ma la parte superiore del padiglione, per esempio la fronte, per esempio lo zigomo, il labbro, per esempio. La zona della semimucosa del labbro è una tipica zona d'epitelioma spinocellulare, ma dell'inferiore. Il superiore non è quasi mai colpito, ma è l'inferiore che è colpito e che è del resto sede di alterazioni tipiche. La cheilite da sole cronica si vede spesso in gente che sta molto all'aria aperta, e infatti questo è un altro degli elementi. I carcinomi spinocellulari sono più frequenti in chi svolge un'attività lavorativa all'aria aperta, classico esempio dei contadini e dei marinai, insomma.
1: Senti, questo ha anche a che fare con il tempo di esposizione.
0: Sì, e non devi credere che basti andare un giorno al mare per prendere un tumore, questo non c'è dubbio. Cioè, e si sono anche costruiti dei modelli matematici sulla base di questi dati un po' empirici, e siamo arrivati alla conclusione che il rischio di tumore è correlato con il tempo complessivo di esposizione al sole.
1: Complessivo che vuol dire?
0: Nella vita. Cioè quanto sole hai preso nella vita. Il rischio, e anche questo non ci dimentichiamo che è in rapporto al fenotipo, al fototipo molto probabilmente, cioè non generalizziamo, ma certamente il fattore quantità complessiva gioca un ruolo fondamentale, e lo gioca anche l'età, perché se la stessa quantità la prendi relativamente presto nella vita, sembra che l'incidenza del tumore sia meno frequente. Quindi anche un fattore età gioca nel rendere più facile il ruolo carcinogenetico di questo accumulo di dose di sole.
1: L'incidenza di questo tipo di tumori sulla popolazione, si sa qualche cosa di questo?
0: Si valuta malissimo, e ti spiego perché. Perché si tratta soprattutto di tumori che vengono trattati ambulatoriamente e dei quali conosciamo, specie per lo spinocellulare, solo i casi più gravi, quelli per esempio che impegnano zone che richiedono ampi interventi chirurgici o che hanno dato luogo a metastasi. Quindi le valutazioni percentuali sono veramente aleatorie. Certamente lo spinocellulare è il basso.

0: cellulare sono dei tumori frequenti. Un altro punto, io credo, che si dovrebbe sottolineare per questo rapporto carcinoma-sole è il fatto che nell'animale gli ultravioletti B sono carcinogenetici, cioè nel topo puoi provocare con ripetute esposizioni a ultravioletti B la comparsa di un carcinoma.
1: Senti, questo ha in qualche modo, siccome abbiamo toccato prima il tema, diciamo, delle differenze fra le razze, ha a che fare anche con le zone geografiche.
0: Sì, ecco, questo era uno degli altri elementi che depongono a favore di un ruolo del sole, perché per esempio l'incidenza degli epiteliomi, sempre nella razza bianca, è correlata con la latitudine, cioè tanto minore la latitudine, tanto maggiore è l'incidenza degli
1: epiteliomi.
0: Quanto
1: più sono vicini all'equatore, tanto più
0: tanto
1: sono
0: maggiore l'incidenza, sì.
1: È qualche cosa che è correlato da una parte, diciamo, alla razza, dall'altra alla geografia, diciamo, alla latitudine nella quale si vive,
0: sì,
1: alle zone del corpo e al tempo di esposizione.
0: E al tempo.
1: A tutti questi dati. Quindi è una cosa molto
0: al fenotipo, al fototipo. Non ci dimentichiamo, fra l'altro, che al sole, per esposizione al sole, compaiono sulla pelle delle alterazioni che sono considerate un terreno di facile insorgenza di un carcinoma, cioè le cheratosi attiniche, quella specie di rilievi biancastri un po' spessi che compaiono nelle zone fotoesposte dai 50 anni in là e che si chiamano cheratosi attiniche proprio perché sono messe in rapporto indiscutibile con l'esposizione al sole, possono in alcuni casi costituire la porta d'ingresso per uno spino cellulare.
1: Senti, la forma più grave di questi che cos'è?
0: L'epitelioma basocellulare e l'epitelioma spino cellulare, certamente è lo spino cellulare che è in grado di dare metastasi. Il basocellulare non dà metastasi, però può provocare, se non è tolto in tempo, delle distruzioni cutanee molto ampie.
1: Il melanoma che cos'è in questo?
0: Il melanoma, in questo hai messo contesto, veramente il dito sulla piaga. Io avevo evitato di parlare del melanoma perché abbiamo molto meno sicurezze su questo punto. È molto dibattuto se il sole giochi un ruolo nella comparsa del melanoma, anche se sembrerebbe intuibile, visto che è un tumore dei melanociti e che i melanociti sono stimolati dal sole. Tutti quegli elementi che ti ho detto prima per il melanoma valgono molto meno. C'è un rapporto con la latitudine, ma non è costante. C'è un rapporto con il fenotipo e con il fototipo, ma è discusso. Non c'è un rapporto con la distribuzione del tumore sulla pelle. Prevalentemente il melanoma, al contrario degli altri tumori di cui abbiamo parlato prima, viene nelle zone non esposte.
1: Non esposte.
0: Per esempio, una delle sedi classiche del melanoma è il dorso. E tutti questi fattori veramente lasciano molto perplessi, anche se devo dire, soprattutto negli Stati Uniti oggi, il sole viene considerato uno dei possibili fattori di insorgenza del melanoma. Tant'è vero che per superare queste apparenti contraddizioni che ti ho detto ora, allora si è costruita un'altra ipotesi, si è detto forse quello che può fare, che può favorire, diciamo meglio, l'insorgenza del melanoma non è tanto lo stare tanto al sole, la dose accumulata, e quindi non importa che venga nelle zone fotoesposte, ma piuttosto le esposizioni intermittenti ma intense al sole di zone comunemente non esposte e quindi meno abbronzate, per esempio, comunemente, e quindi più facilmente danneggiabili dall'esposizione intermittente al sole, specie se in un soggetto fotosensibile, chiamiamolo,
1: cioè meno difeso,
0: cioè del fenotipo e del fototipo, abbiamo detto.
1: Senti, questo un po' fatalmente porta a un discorso o a una domanda sull'uso delle lampade a raggi ultravioletti.
0: Eh sì, è un'altra domanda su un argomento estremamente dibattuto che vede i sostenitori e i detrattori. Io credo che si possa dire questo, che non abbiamo elementi oggi per giudicare un'azione carcinogenetica. Io penso che tu ti riferisca ai lettini a ultravioletti A, cioè
1: o anche a quelle lampade in commercio,
0: ecco,
1: che si
0: compiono. Ma quello fondamentalmente oggi la diffusione la hanno gli apparecchi a ultravioletti A, i cosiddetti UVA, insomma.
1: No? Sì.
0: Ecco, questi uva non è dimostrata un'azione carcinogenetica degli uva, però nell'animale si è dimostrato che gli uva possono potenziare l'azione carcinogenetica, questa dimostrata degli ultravioletti B. Allora ci si potrebbe chiedere, gli ultravioletti A da soli non fanno venire il cancro? Questo per adesso non è stato dimostrato che possano essere carcinogenetici, ma in associazione con i B e in particolare con l'associazione con l'esposizione alla luce solare si può pensare che potenzino l'effetto carcinogenetico certo del sole? E questa è la domanda che ci si pone.
1: È una domanda per gli scienziati, direi un angoscioso dubbio per gli altri.
0: Sì, che non drammatizzerei troppo. Voglio dire però che la ricerca in questo momento si dirige proprio su questo settore. Vediamo che cosa fanno gli uva. Come l'altra cosa che ci si può chiedere, a parte questo spettro del cancro, ci si può chiedere se gli uva possono invecchiare la pelle, cioè se gli ultravioletti A siano responsabili di quei danni che portano, come abbiamo detto quando abbiamo cominciato a parlare, a un invecchiamento della pelle, perché allora si avrebbe il paradosso che uno fa gli ultravioletti A per essere più bello e poi invece va incontro a uno sgradevole invecchiamento della pelle. Ma anche di questo credo che non possiamo dire nulla, non ci sono prove né a favore né contro questa ipotesi. Quindi gli anni futuri, forse, se ci ritroviamo qui, possiamo rivedere tutto questo materiale, ma ci vorranno una quindicina d'anni, direi.
1: Mi pare che da questa conversazione col professor Benvenuto Giannotti si potrebbero ricavare molte, non dirò conclusioni, ma certo molte riflessioni, anche di tipo, diciamo, sociologico, antropologico, perché certamente soltanto risalendo indietro di una generazione, la generazione diciamo delle nostre madri in genere venivano considerate, non dirò più belle, ma sì, in qualche modo più belle le donne con la pelle molto chiara, si diceva una pelle bianca come il latte. Ecco, c'è questa spinta che è stata fortissima a una visione della bellezza che fa coincidere almeno in parte la bellezza con l'abbronzatura. Ecco, questo è ovvio che comporta anche dei rischi, come risulta chiaramente da questa conversazione. Cioè questa idea di un totale abbandono alle braccia del sole è qualcosa che, come tutte poi le scelte che gli uomini fanno, è carica di positività, magari solo psicologica, e anche di negatività tipo medico-biologico. Il culto solare è una delle cose più antiche che gli uomini abbiano inventato. Il sole come fonte di vita, resta vero che il sole è la fonte della vita, però certo diciamo questa fonte presenta dei problemi e quindi il rapporto uomo-natura è sempre un rapporto oltremodo difficile e problematico.

0: Abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini. È intervenuto Benvenuto Giannotti, tecnico del suono Paolo Angori, assistente alla regia Augusta Romoli. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.
1: Eccoci qui 38 anni dopo questa trasmissione del 1986. Danilo Angelelli per Archimede e il racconto della scienza. Con noi Carlo Cota, direttore del laboratorio di dermatopatologia dell'Istituto San Gallicano di Roma. Cota, riprendo alcuni spunti della trasmissione nell'ordine in cui li abbiamo ascoltati. Si è parlato di esposizione al sole dopo aver assunto farmaci fotosensibilizzanti, antibiotici, diuretici, alcuni tranquillanti, che possono dar luogo a reazioni importanti. I farmaci che abbiamo oggi, quelli di nuova generazione, diminuiscono il rischio?
2: Purtroppo no, in quanto in realtà sono aumentati i farmaci a rischio di reazioni da fotosensitività, in quanto ovviamente si sono allargate le categorie di farmaci oggi a disposizione. Quindi abbiamo circa 395-396 composti farmacologici che sono categorizzati come fotosensibilizzanti, ovviamente appartenenti a svariate categorie. In realtà appartengono a antibiotici, antinfiammatori, ma anche nuove terapie antineoplastiche possono avere degli effetti fotosensibilizzanti. Quindi oggi sappiamo che i farmaci di nuova generazione possono avere questo tipo di reazioni e quindi poter far ottenere alle persone alcuni tipi di comportamenti che possano in determinate situazioni proteggerli di avere queste reazioni indesiderate.
1: E abbiamo ascoltato anche della difficoltà all'epoca di stabilire l'incidenza dei tumori della pelle sulla popolazione. Oggi i numeri delle persone a cui vengono diagnosticate queste forme di neoplasie sono più precisi?
2: Per quanto riguarda il melanoma abbiamo ovviamente delle stime di incidenza estremamente precise. Esistono i registri dei tumori che appunto acquisiscono dati dagli vari istituti, dalle varie anatomie patologiche e incrociano anche dati da differenti sistemi. Per quanto riguarda invece i cosiddetti tumori non melanoma skin cancer, cioè il carcinoma squamo cellulare, il carcinoma basocellulare, purtroppo no, non abbiamo dati così precisi. Come sappiamo, molti di questi tumori vengono diagnosticati e curati anche a livello ambulatoriale, anche in strutture private o anche con terapie non invasive, quindi con terapie fisiche. Quindi è estremamente difficile calcolare l'incidenza di questi tumori.
1: Crescono i numeri di chi sviluppa un melanoma. Oggi è il terzo tumore più frequente al di sotto dei 50 anni. Cota, qualche numero?
2: Sicuramente l'incidenza del melanoma è aumentata. Sicuramente sappiamo che le modalità di diagnostica ovviamente sono estremamente più performanti rispetto al passato e quindi ci permettono di avere delle diagnosi molto più precoci e estremamente veritiere. C'è anche quello che viene chiamato come deriva diagnostica, cioè una maggiore propensione a una diagnosi in persone a rischio di malignità iniziale rispetto a quello che accadeva in passato. Numeri assoluti: nel 2023 sono state stimate circa 12.500 nuove diagnosi di melanoma nella cute, di cui 7.000 circa hanno interessato il sesso maschile. In Italia oggi esistono circa 170.000 persone che vivono con una diagnosi di melanoma della cute. Quello che è sicuramente migliorato è l'approccio terapeutico legato ad una maggiore conoscenza dei meccanismi molecolari della malattia. Ha permesso di sviluppare terapie, in passato erano effettivamente un sogno, delle terapie che vanno in alcuni casi a colpire molecole target, quindi sono estremamente selettive nei confronti del tumore, con un miglioramento della sopravvivenza importante.
1: E qual è la percentuale di sopravvivenza a 5 anni delle persone che sviluppano un melanoma?
2: La sopravvivenza a 5 anni di melanomi, diciamo, invasivi, quindi ad alto rischio, è intorno al 30-40%. però anche qua distinguiamo i melanomi a basso rischio e i melanomi ad alto rischio. Fortunatamente i melanomi a basso rischio guariscono spesso con la chirurgia, cioè quindi una diagnosi precoce diventa assolutamente importante, fondamentale nella guarigione del melanoma. Il melanoma ad alto rischio oggi invece può sicuramente beneficiare di terapie immunologiche, target, che sicuramente aumentano la sopravvivenza.
1: Quindi possiamo dire che il melanoma scoperto nella fase iniziale si cura nella quasi totalità dei casi?
2: Sì, nei melanomi a basso rischio, in melanomi sottili, la percentuale di guarigione è estremamente alta con la sola chirurgia.
1: Torniamo alla trasmissione di archivio. Giannotti ha detto, e cito testualmente, «Forse quello che può favorire l'insorgenza del melanoma non è stare tanto al sole, la dose accumulata, ma piuttosto le esposizioni intermittenti ma intense al sole di zone comunemente non esposte. Possiamo togliere quel forse iniziale? Oggi siamo certi che sia così?»
2: Possiamo togliere quel forse, nel senso che l'esposizione solare intermittente è sicuramente uno dei fattori di rischio per un determinato tipo di tumore. La genesi del melanoma è una genesi complessa in cui ci sono svariati fattori di rischio. In persone con fototipo chiaro, con diversi nevi, sicuramente l'esposizione solare intermittente, intesa come un'esposizione tre volte superiore a quello che è la media dell'esposizione di quella determinata persona, è un fattore di rischio importante. È legato ad una firma molecolare precisa, che è la mutazione in alcuni tipi di geni che oggi conosciamo. In realtà, appunto, un effetto protettivo invece dell'esposizione cronica si può immaginare come ispessimento dell'epidermide e quindi con un'aumentata presenza di quelli che sono i melanosomi che vengono trasferiti a cherotinociti e che hanno un'azione protettiva nei confronti della pelle, può essere appunto protettiva nell'esposizione cronica, meno nell'esposizione intermittente. L'esposizione intermittente causa spesso e volentieri delle ustioni solari, quindi quelle che si chiamano sunburn, e che sono legate appunto ad un maggior rischio, cioè ad un'infiammazione, ad uno stato infiammatorio della pelle, e questo fa sì che è un fattore di rischio per lo sviluppo del melanoma.
1: Un ultimo accenno alle parole che ci sono arrivate dal 1986. Abbiamo ascoltato che allora non c'erano prove che i raggi UVA, e tra l'altro gli UVA costituiscono il 95% dei raggi ultravioletti che raggiungono la superficie terrestre. Giannotti diceva che non c'erano prove, appunto, che i raggi UVA invecchiassero la pelle e prevedeva che solo dopo 15 anni loro avrebbero potuto fare affermazioni più precise. Com'è andata? Quanti anni dopo quel 1986 si è potuto sciogliere il dubbio?
2: Dall'inizio degli anni 2000 sappiamo che gli UVA hanno una maggiore capacità di penetrazione nella pelle e quindi hanno un'azione sulla parte strutturale, cioè su quello che è il derma, maggiore rispetto agli UVB. Quindi sono maggiormente coinvolti in quello che chiamiamo fotoinvecchiamento della pelle. Generano uno stress di tipo ossidativo e quindi sono legati ad una maggiore degradazione del collagene, quindi delle fibre collagene che costituiscono lo scheletro del derma. Possono indurre una senescenza, un invecchiamento, diciamo, dei fibroblasti, che sono appunto le cellule che producono questo collagene, ed aumentano appunto l'elastosi solare. Quindi effettivamente oggi sappiamo che i raggi UVA sono maggiormente colpevoli rispetto ad altri UVB o UVC dell'invecchiamento della pelle.
1: Quindi il professor Giannotti aveva fatto una previsione azzeccatissima. Parlava di 15 anni, era il 1986, e lei, Cota, ha confermato che siete a conoscenza con precisione di certi fenomeni dall'inizio degli anni 2000.
2: Assolutamente.
1: Cota, ci siamo. Come dobbiamo comportarci? Come prevenire le conseguenze negative dell'esposizione solare?
2: Sicuramente un atteggiamento cauto nei confronti del sole. Abbiamo a disposizione ovviamente i filtri solari, che devono essere quelli a largo spettro, cioè capaci di mitigare l'azione dei raggi UVB così come degli UVA. Molto spesso sono dei filtri chimici e che vanno applicati almeno 15-20 minuti prima dell'esposizione solare, e l'applicazione deve essere ripetuta circa ogni 2 ore. Molto spesso non bisogna fare l'errore di comunque avere un'esposizione prolungata o comunque incontrollata con la scusa di fare utilizzo di prodotti solari. In realtà, appunto, bisogna comunque, oltre all'applicazione di prodotti per la protezione solare, avere un comportamento che eviti l'esposizione nelle ore centrali della giornata, dove appunto i raggi solari hanno un maggior effetto, oppure utilizzare addirittura abbigliamento che possa avere un'azione protettiva dal sole. Sicuramente indossare degli occhiali da sole proteggono anche gli occhi dagli effetti collaterali che i raggi solari hanno sull'apparato oculare, e sicuramente rimettere il filtro solare dopo essersi fatti il bagno in mare, in piscina. Cioè non tutti i prodotti solari sono water resistant, quindi sicuramente riapplicare dopo il bagno in piscina o al mare il prodotto solare.
1: Ma queste protezioni vanno applicate sempre? Se ad esempio facciamo una passeggiata in una bella giornata di sole, che so, nel mese di aprile?
2: Buona norma sarebbe di sì, ovviamente nelle ore soprattutto centrali della giornata, diciamo l'effetto dei raggi solari è maggiore dalle 10 del mattino fino alle 4 del pomeriggio, quindi sarebbe assolutamente buona norma utilizzare i filtri anche durante le passeggiate o in quell'esposizione intermittente che possiamo avere con la passeggiata al sole. Il sole non lo prendiamo solo al mare o in montagna, ma ovviamente siamo esposti ai raggi solari quando aspettiamo l'autobus piuttosto che ci facciamo la passeggiata al parco.
1: Stiamo per salutarci. La protezione andrebbe applicata in ogni periodo dell'anno. Negli ultimi tempi abbiamo avuto giornate invernali decisamente miti.
2: Sicuramente la stagionalità incide nell'effetto al sole. Ovviamente in alcuni periodi dell'anno e in alcune ore della giornata il sole è estremamente più forte rispetto ad altri periodi dell'anno, quindi sicuramente nella stagione primaverile estiva. Ovvio che persone che hanno un fototipo chiaro e hanno una maggiore fotosensibilità devono essere estremamente attenti anche negli altri periodi dell'anno.
1: E faremo come ci dice, perché prevenire abbiamo visto che è fondamentale. Grazie Carlo Cota, direttore del laboratorio di dermatopatologia dell'Istituto San Gallicano di Roma.
2: Buongiorno.
1: E grazie a voi di averci seguito fin qui. Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Alla prossima.

al camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Con passi di fuoco il sole meridiano cammina sulle sabbie di Valle Muria, assiso nel cielo, rimira la spiaggia e ne soppesa i ciottoli con dita di fiamma, ne accarezza i granelli uno ad uno. Il mare specchia la sua luce voluttuosa e offre in dono faraglioni da illuminare. Il sole gradisce e dispensa gabbiani che si posano sulle rocce come benedizioni.

giorno, sempre introdotti dai versi di Davide Cortese, poeta eoliano di Lipari, poeta del vento, e quindi questi versi sono tratti dalla sua raccolta Vientu. Siamo entrati appunto, spinti dal vento di Davide Cortese, nella seconda puntata di questo lungo speciale in cui ho tentato di costruire attraverso i documenti del nostro archivio una sorta di isolario di Radio Tecate. Ma bando alle ciance ed immergiamoci nel monocromo blu delle nostre isole. Nostre, sia quelle reali che quelle immaginarie, sia quelle italiane che non italiane. E riprendiamo la trasmissione sempre con i versi di Davide Cortesi, in questo caso inventario, dedicato esplicitamente a Lipari, in dialetto siciliano e in questo caso intraducibile, come mi è stato detto, e come va benissimo che sia. Buon proseguimento.

Lipari, inventario. Abraia, Uvuzzu, Apassiata Opuzzu, Lufale, Ipatiedde, Sampagliuna e Papuziedde. Un vierno a stagione, i Surve e i Mulune, a Chianca, all'Anna, uscite i Sant'Anna, i Curruggia, i Viuole, a Madre e i Figliuole. A Cresia, a Scola, i Barcuna e i Cagnola, i Survizza, a Suma, u Fatto di Pruna, u Fuso, a Cunocchia, a Utrapiecura e Cresia Vecchia, i Sparaci, i Funci, a Calandra e Unci, Scaravai, Babbalace, u Camposanto e Nefarace, i Cappere Salate, a Cinere e Patate, Don Pino, Patradamo, a Vespa e Don Gaetano, u Filagno, u Mattolo, a Festa e San Martolo, a Scalidda, a Gigiulena, a Crapa Ianca Prena, u Buono, u Malato, una Menzina e Pane Caliato, i Chiova, i Portusa, l'Aria Avetusa, u Tempune, a Sciara, Gere e Palamara, Varesana, Sparanieddo, quanto si sa pure tieddo, Chianareca, Schecciune, Pummice e Bastardune. Case Gescal, case abbandonate, conigli che ricchi e malate, o Quannarozzo, Amieusa, Caterina Conte a Scausa, Ossidiana, Malvasia, che bedicchia a carusa mia, o Paesano, o Forestiero, Vartoluzzo Ruggero, Anora, o Soggero, i Termi San Calogero, Quattruocchie, Bruca, a Beverare Casuca, o Serefizzo, o Zunino, o Barri Bonino, Urancio, Alausta, o Tabacchini Costa, a Mannera, o Iadnaro, o Campo o Castellaro, o Piro, Uranato, o Cozzo Munnato, i Vasapiede, Arasta, Panecorvo e Cicerepasta, a Cosa Fatta, o Mulio, la Schicciola e Rasolio, a Passolina, a Guastedda, Innacatole e Spicchietedda, Sottopalo, Filippino, a Lapa e Beniamino, a Zagoraisima, Cannalvare, Sierpe Catrizza e Mare, a Citane, Cannetare, a Cacaudare e Chianecontare, Cuscinne e Quacchiana, a Festa e Quattropana, Ficalinne, Raggina, a Madonna Catina, Calia, Penozza, a Maestra Tonuzza, a Banda, o Giochi Fuoco, quando amore vuole, trova luogo.

0: siamo con Stefania, abitante dell'isola di Caprera, dell'arcipelago della Toscana. Io dico sempre siamo perché oltre a me ci sono i ragazzi della redazione, l'orecchio gigante che ci ascolta, ma anche gli ascoltatori della radio. Stefania è emozionata, ma pure io sono emozionata. Ma intanto Stefania è una catanese.
1: Sì, è vero.
0: Che vive sull'isola di Caprera, quindi dall'isola grande si è trasferita
1: a Capraia. Pensavo di esportare lui a Catania, non ci sono riuscita.
0: Non ci è riuscito. Ma vivete, siamo qua sul, come si chiama questa strada?
1: Il lungomare.
0: Il lungomare dell'isola di Capraia, dove arriva la nave, ci sono le barche attraccate e c'è anche il vostro ristorante. Ma quello che mi interessa di Stefania è che, come me, è una giovane mamma, cioè molto più giovane di me, ma comunque diciamo c'è un bimbo piccolo, Michele, che ha 15 mesi.
1: 15 mesi, sì.
0: È gigantesco, è il doppio di mia figlia, anche se sono quasi coetanei. Ma ieri mi piaceva il fatto che vedevo che c'erano tutte le donne dell'isola che cercano di darti una mano, no? Che fanno da babysitter, cioè non c'è bisogno qua della babysitter perché comunque...
1: No, è il bambino di tutti.
0: Il bambino dell'isola.
1: È così, la comunità è così. Infatti, quello che diceva Marco, io 10 figli li farei, però a Capraia.
0: A Capraia?
1: Sì, davvero.
0: Ci sono gli altri che ti aiutano.
1: È così, è come tornare un po' indietro nel tempo, no? Quando c'erano tutte le donne che si davano una mano l'uno con l'altra.
0: Invece se in città devi avere per forza la babysitter, l'asilo, il nido addirittura, cioè a Milano quasi tutti portano i bimbi già a 3 mesi nel nido perché devono lavorare.
1: Lo so.
0: Perché voi vivete un po' più indipendente. Comunque, tu e Marco vivete... una parte dell'anno qui sull'isola,
1: diciamo,
0: di Capraia.
1: Che per il momento siamo un po' nomadi, però da quando sono rimasta incinta di Michele abbiamo iniziato a fare 4 mesi, 6 mesi a Catania e poi quando lui ha riaperto l'attività per Pasqua, verso marzo, ci siamo ritrasferiti qui.
0: Marco, che io dico è il figlio del... tu sei la nuora del sindaco.
1: La nuora del sindaco.
0: Siccome questo sindaco di Capraia ci ha colpito perché sicuramente è poco formale e poco in quello che è lo stereotipo del sindaco, così nell'immaginario collettivo italiano, diciamo che non c'ha niente dell'uomo politico, in penna col gommone, così per intenderci, e subito ti dà del tu e scherza e poi va in giro con i bermude, la canottiera, quindi anche quello diciamo fa la differenza.
1: Qui comunque in Toscana è normale darsi del tu.
0: Sì, sono
1: poi a Livorno
0: belli,
1: ancora di
0: simpatici.
1: Più io avevo tanti
0: siciliani, diamo del lei anche ai bambini,
1: me lo dicevano 50 volte e continuavo a dare del lei, poi alla fine mi sono sciolta anch'io.
0: Senti, tu e Marco quindi vivete una parte della vostra vita sull'isola, una parte a Catania. Ma non ti piacerebbe, per il bambino che è così piccolo, no? Prima di andare poi a scuola, non è l'ideale vivere qui all'isola di Capraia?
1: Assolutamente sì, infatti devo dire che io non ho mai vissuto l'inverno a Capraia. È un po' mi spaventa perché qui in inverno sono davvero pochi. L'anno scorso sentivamo per Natale erano rimasti in 30, addirittura sì, uno dei ragazzi li ha radunati alla torre, ha fatto fare la foto di gruppo natalizio.
0: Sì, ce l'ha detto, ha messo tra l'altro su Facebook, sì, sul sito, sì, diciamo sul profilo Facebook dell'isola di Capraia. Sì. Quindi se volete andate a guardare questa foto dei pochi rimasti.
1: Quindi magari in inverno sicuramente è dura. Però cercare di fare avanti e indietro, mantenendo sempre appunto qui l'attività del ristorante, sì,
0: così
1: proverei.
0: Ti piace? Così ti piace?
1: Sì, sì. O addirittura magari in qualche paesino, in Toscana, sì. E poi tornare a marzo qui a Capraia.
0: Senti, ma invece quando il bambino sarà più grande, qua a Capraia c'è, all'isola di Capraia c'è la scuola americana?
1: No.
0: No, siccome a Milano tutti mandano i figli alla scuola inglese, alla scuola americana, altrimenti è come se non riuscissero...
1: Io
0: altrimenti
1: prima sconoscevo la scuola americana, poi quando sono emigrato ho iniziato anche a sentire parlare la scuola americana. No, non c'è.
0: Non c'è, quindi pur non essendoci la scuola americana né inglese sull'isola di Capraia, i bambini crescono educati, colti e intelligenti.

0: Siamo non in una città, non al sud, ma in una piccola, piccolissima isola a Pianosa. Non ci possiamo andare fisicamente, ma possiamo almeno incontrare Leonardo Benedetti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a Leonardo Benedetti, che è fotografo. È fotografo giovane e ha documentato una realtà, quella di Pianosa, che è veramente nota a molto pochi. Allora, Benedetti, intanto ci aiuta a presentare rapidamente quest'isola ai nostri ascoltatori?
1: L'isola fa parte dell'arcipelago toscano, fa parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. È nota soprattutto a tanti come un'ex isola carcere, perché in realtà è venuta diciamo alla ribalta per quando ospitava il carcere di massima sicurezza ai tempi della mafia del 41 bis. Purtroppo dopo la chiusura del carcere l'isola è stata proprio abbandonata a se stessa, che altro la parte relativa al paese dove lavoravano le guardie carcerarie e dove alloggiavano le famiglie delle guardie carcerarie. Il resto dell'isola, diciamo la parte naturalistica, è stata presa sotto l'egida dell'ente Parco Nazionale, per cui quella parte lì è curata. Quello che invece lascia un po' perplessi è proprio la parte relativa al paese.
0: Dunque, stiamo parlando di un'isola di circa 10 km quadrati, piani, sostanzialmente piani, il nome Pianosa viene proprio da questo, con delle monumenti antichi notevoli, perché ci sono catacombe, ci sono i resti di una villa romana e poi c'è il villaggio. Ora, lei ha scelto di documentare fotograficamente proprio la decadenza del paese che si trova su Pianosa. Come è nato questo desiderio?
1: Allora, diciamo che più che un progetto fotografico, questo è stato un incontro. Quindi diciamo che il progetto è nato dall'emozione di un incontro, un'emozione che è venuta a galla a settembre dello scorso anno, quando ho visitato l'isola la prima volta. Uno arriva a Pianosa per vedere la sua spiaggia, la sua natura, ma poi diciamo che rimane rapito da quello che invece è il paese stesso. Nessuno, finché non arriva sull'isola, nessuno si aspetterebbe di trovare un castello, un porticciolo fiabesco. Tutte queste strutture sono merito dell'architetto Ponticelli, che è stato anche il primo direttore dell'allora colonia penale agricola.
0: Quindi sono strutture di metà Ottocento?
1: Sono strutture di metà Ottocento, molto belle, perché praticamente ogni struttura sembra essere un castello con i suoi merletti, gli archi. Ponticelli era un visionario, era un uomo che credeva al bello per poter aiutare diciamo i carcerati a rimettersi in gioco il prima possibile, per cui ha creato davvero un bel capolavoro, che però al momento è stato lasciato crollare.
0: Ma c'è un motivo particolare per cui è così abbandonata l'edilizia di Pianosa?
1: Allora, mentre il territorio, il 95% più o meno del territorio dell'isola di Pianosa è di proprietà del comune, le strutture vere e proprie sono di proprietà del demanio, che non ha mai preso in considerazione, o perlomeno per adesso non ha preso in considerazione fatto di poterle ristrutturare. Ci sono solamente tre edifici che sono, due sono già stati ristrutturati. Uno è l'albergo, che era la vecchia residenza del direttore del carcere, che è stato ristrutturato dal comune di Campo nell'Elba. Poi è stato ristrutturato l'edificio delle poste, e quello è stato ristrutturato invece dall'associazione L'Onlus per la difesa dell'isola di Pianosa. E adesso c'è un altro edificio storico che sta iniziando la ristrutturazione per merito dell'ente parco. Tutte le altre strutture sono un po' lasciate a se stesse.
0: Ma sono tutte abitate?
1: No, non c'è nessuna abitazione.
0: Quante persone vivono a Pianosa?
1: In realtà, a parte le 4 o 5 guardie carcerarie con i 10-11 carcerati in regime di semilibertà, c'è solo un residente fisso, che è il custode delle catacombe. e quei pochi appartamenti rimasti agibili vengono dati di settimana in settimana alle guardie carcerarie o comunque ai dipendenti del Ministero di Giustizia.
0: Comunque chiarisco che i carcerati, mi corregga se sbaglio Leonardo Benedetti, afferiscono al carcere di Porto Azzurro, quindi il carcere stesso di Pianosa ormai è chiuso.
1: Sì, il carcere è chiuso, stanno portando avanti un progetto di agricoltura biologica, d'estate danno una mano al bar, ristorante e all'albergo e sono appunto in regime di semilibertà.
0: E sarebbe possibile o auspicabile un maggiore sviluppo turistico dell'isola? Qualche cosa già esiste, se è possibile visitarla in gruppi, ma si potrebbe fare di più, si dovrebbe o no fare di più?
1: Allora, si dovrebbe fare di più, ma secondo me per un turismo che non mordi e fuggi, ma che possa almeno rimanere sull'isola una notte, perché diciamo che se l'isola è bella di giorno, di notte esprime tutta la sua magia. Quindi per non fermarsi solo a vedere la spiaggia o a fare il bagno, bisognerebbe andare un pochino più a fondo, quindi soggiornarvi almeno una notte.
0: C'è un albergo con 10 camere, credo.
1: 12 camere. 12 camere. Un albergo con 12 camere, più o meno 35 posti letto, però ne vale la pena.
0: Certo.
1: Vale la pena. Non
0: intanto si può per ora venire in giornata almeno e dare un'occhiata alle fotografie di Leonardo Benedetti che sono in mostra nella Gattabuia. Cos'è la Gattabuia?
1: La Gattabuia è praticamente è la vecchia cantina che tra l'altro è stata aperta al pubblico solo quest'anno. Non c'è stata messa a mano, nel senso che da quando furono chiuse così è rimasta, e posso assicurare però è un edificio che si è mantenuto veramente molto bene. Sono rimasti dentro tutti i macchinari per la produzione del vino, che è iniziata negli anni nell'880 più o meno. Infatti sulle pareti si può vedere tutta la produzione di vino da quell'anno lì in poi. E la produzione poi è stata interrotta nel 1973 e da quel punto probabilmente sono state chiuse o comunque un po' trascurate.
0: E si possono vedere anche le foto, appunto, le 32 foto di Lorenzo, di Leonardo Benedetti in una mostra intitolata Lacrime di pietra, per motivi che a questo punto credo saranno evidenti a tutti i nostri ascoltatori.

0: Angelo Arioli, professore ordinario di lingua e letteratura araba presso il Dipartimento di Studi Orientali dell'Università La Sapienza fino a pochissimo fa.
1: Sì, fino a pochi giorni fa, sì.
0: Fino a pochi giorni fa ha dato alle stampe un isolario arabo medievale che è un'evoluzione di un precedente libro molto più complesso da quello che ci fa intuire nella sua introduzione e che si accosta nell'immaginario a libri di eco borghesiana sicuramente o a libri diciamo di letteratura come Le città invisibili di Calvino, perché sono frammenti anche molto immaginifici che parlano di isole concrete ma anche isole immaginate. C'è un caso bellissimo che fa parte sicuramente dell'immaginario del Medioevo arabo ma che migra in vari altri immaginari culturali, che è quello delle isole mobili. Partiamo da qui: che cosa sono le isole mobili?
1: Dunque, le isole mobili, allora, innanzitutto bisogna ricordare, appunto, siamo in epoca medievale, quindi siamo in un'epoca in cui la navigazione non è così sicura come oggi, è affidata al capriccio dei venti e quindi
0: Gli strumenti sono
1: gli strumenti
0: incerti.
1: sono incerti, ci si affida alle stelle, ma le stelle non sempre si vedono. Quindi, bisogna entrare un po' in questa prospettiva qui per poter capire come mai poi l'isola si carica di tutte queste mirabilia, perché l'isola è un luogo di difficile accesso, nel senso che anche se una volta si riesce ad approdare una certa isola, non è detto che in un secondo viaggio la si ritrovi, perché appunto le rotte sono insicure, il mare, e qui parliamo del mare e dell'oceano, perché questo periplo è un periplo oceanico, non entra mai nel Mediterraneo, diciamo, si dispiega diciamo, un po' dal mare arabico, cioè dal mare arabico per l'oceano indiano fino ad arrivare in Cina. C'è una puntata, alcune puntate al di fuori a occidente, cioè verso tentativi di andare verso l'America, che ancora non c'era, e tentativi di quelli riusciti invece di andare a nord. Ma tornando a noi, alle isole mobili, sono delle isole diciamo fantastiche, perché sono le isole alle quali mai si approda, compaiono, appaiono e scompaiono, illudono con la loro presenza e poi deludono chi cerca di arrivarci e si ripropongono in maniera ossessiva. Ci sono diverse, io ne ho selezionate 4 o 5, ma che danno proprio questa idea. Questo trasformarsi dell'isola da luogo concreto a un luogo, quindi un luogo concreto, un luogo stabile, a un luogo mobile, cioè che si sposta, diventa un po', mette anche in luce un'altra opposizione terminologica tra la terra ferma, che in genere poi nel tempo viene a coincidere con il continente, e l'isola, che è un po' sentita come un elemento geografico che va e viene, che sfugge ai marinai. Quindi sono isole concrete dove si intravedono in lontananza case, alberi, persone, eppure sfuggono all'approdo. L'isola si connota così di un attributo umano, quello della mobilità, possibile metafora, e qui arriviamo forse alla parte più interessante, dell'altro o dell'altra, che rifugge dall'incontro. L'isola mobile realizza il non dove geografico, è un luogo intimo della fantasia, l'approdo dell'immaginazione.

0: immaginario. L'isola mobile è sempre altrove. Questa
1: è per definizione altrove. C'è da dire che c'è molto appunto di questo potenziale immaginifico già nei titoli, perché a parte alcuni toponimi legati alla tradizione araba, ce ne sono alcuni tradotti, ne leggo alcune: l'isola del Rubino, l'isola dei mostri, che sono poi un sottoinsieme dove si trovano, certo, l'isola delle diavolesse, l'isola del sommerso, il pesce isola, che forse dà l'idea della mobilità, l'isola mobile in quanto tale, l'isola delle donne, che rimanda al tema della mitologia delle Amazzoni, certo, per esempio. Ecco, parliamo di questo, cerchiamo di capire quanto poi la mitologia entrava nel Medioevo in quella che era materia di carte nautiche. Noi oggi chiaramente distinguiamo con grande nettezza, ed è forse proprio per questo che proviamo fascino nella lettura di questi testi, che invece questa distinzione non la operavano.
0: Sì, l'isola delle donne, o più precisamente le isole delle donne, perché si trovano un po' ovunque. Comunque, isole donne si trovano ancora oggi nei nostri atlanti, anche in Italia c'è una punta delle femmine in Sicilia. Quindi, ora, sorvolando sulle possibili spiegazioni, quelli di tipo un po' ovvio, nel senso che sono isole abitate solo donne perché i pescatori andavano a pescare e quindi poi tornavano così. Ma quella cosa, la cosa invece interessante, o meno quello che più attrae e in qualche maniera più inquieta, è che si tratti di isole, di donne che abitano in queste isole. Sono donne che, quando possono, assalgono gli uomini, li combattono, li violentano, li uccidono. Questo da una parte. Ogni tanto poi c'è qua invece qualche confortante eccezione, nel senso che invece questo non avviene. Quindi parrebbe che queste donne senza uomini siano più che altro il prodotto della mente del maschio, per così dirla.
1: Sono, chiaramente è una letteratura maschile.
0: È una letteratura maschile
1: di cui stiamo parlando,
0: elaborata da penne maschili e per lettori maschili. E quindi le donne che mangiano gli uomini, ci sono alcuni, c'è un brano, quello sull'isola delle fanciulle che si rifugiano sugli alberi e poi mangiano gli uomini, che evidentemente ha a che fare con dei fantasmi, con delle ossessioni maschili abbastanza trasparenti. D'altro canto ci sono delle isole, c'è un'isola nella quale ci sono delle donne che pendono dagli alberi, appese per i capelli, e dice, mi pare che adesso il testo cito così a memoria, se qualcuno taglia una di queste i capelli e si giace con lei, prova voluttà massima, introvabile presso le altre. Poi questa malcapitata muore, e da qualche parte commento un po' tristemente, che questo è il primo esempio di donna usa e getta. Quindi sono questa opposizione tra queste due immagini delle donne, hanno a che fare con i fantasmi, con le ossessioni maschili, che trovano qui la loro esplicitazione. Io non intendo molto di psicanalisi, ma credo che uno psicanalista troverebbe materia.
1: Che hanno sono simboli piuttosto semplici da leggere, piuttosto evidenti. Sì. Un nostro ascoltatore cita i bestiari, i nostri, certo, bestiari, certo, dicendo, certo. Peraltro cita anche una canzone di Francesco Guccione,
0: certo,
1: L'isola,
0: certo,
1: non trovata,
0: trovata,
1: che a sua,
0: certo,
1: volta è una citazione di Gozzano,
0: la più bella di tutte,
1: L'isola
0: non
1: trovata.
0: Esattamente. Sì, accordi in re maggiore, do maggiore, la conosco perfettamente, sì. No, ma volevo dire che questo la presenza non è tanto la lacuna, è che, perché l'isola delle donne, con quelle fantasticherie lì, si trova anche in Marco Polo, si trova anche in Cristoforo Colombo, che vuole andare a prendere qualche esemplare di queste donne. L'isola del Ruh lo vede anche Marco Polo, questo uccello fantastico enorme, così. Io credo che molto più semplicemente, o comunque una delle possibili spiegazioni, sia il fatto che la mirabilia, la cosa eccezionale, l'episodio fuori dal normale, se non è presente in una relazione di viaggio, la relazione di viaggio in qualche maniera perde interesse. O immaginiamo adesso, cambiando completamente epoca, che si riesca in viaggi interstellari ad arrivare a conoscere mondi lontanissimi. Dopo, 30 anni di viaggio, qualcuno torna e ci dice: beh, esattamente tutto come qui.
1: C'era solo roccia.
0: Oppure esattamente come da noi. E allora c'è una certa delusione. Se invece si comincia a fabulare di donne che hanno tre teste, di uomini che non so, tutto quello che si può, perché poi le affabulazioni si modificano anche nel tempo. La nostra la fantascienza altro non è che la riproposizione di Mirabilia messe, Mirabilia che poi non è che sono sempre soltanto, come dire, allegre, le Mirabilia possono anche essere terrorizzanti, come a volte capita in questi testi. Quindi credo che sia un po' questo. Le lacune purtroppo ci impediscono di avere più informazioni e di dover procedere un po' così.
1: Anche di attribuire luoghi geografici che alle volte vengono dati per zone molto distanti tra loro, le isole Wak-Wak.
0: L'isola Wak-Wak
1: si va dal Giappone al Madagascar.
0: Esattamente, ma quello lì bisogna avere presente, purtroppo lì non ho potuto mettere la, qual è la carta di un altro geografo importante, di Alidrisi, quello che stava alla corte Ruggero, alla corte di Re Ruggero. Da lì forse un po' si riesce a capire, perché come nel planisfero di Tolomeo, l'Africa invece di, per proprio per questioni grafiche, procede parallela al, non se ne va in profondità, diciamo, a sud, ma procede parallela. Quindi a un certo punto queste zone, queste isole, questa fascia delle Wak-Wak si trova quasi a ridosso della Cina. Il Giappone è semplicemente per un fatto fonetico che qualcuno ha ipotizzato questa, ma insomma, l'isola Wak-Wak è bene che rimangano dei luoghi fantastici. Non...
1: E anche, diciamo, fantastici sono i nomi, lo stesso Madagascar, che per una diversa modalità di lettura da isole Comore diventano l'isola della Luna.
0: Esattamente, perché lì è la scrittura dell'arbo che si presta a questa, lettura, diciamo, scorretta, perché l'arabo non possiede, non scrive le vocali brevi, quindi una parola può essere pronunciata in più maniere. Ma chi conosce l'arabo, però, questo errore non lo combina. Lì io gioco un pochino anche io su quello.
1: A chi è destinato questo isolario arabo medievale, Angela Rioli?
0: Ma come dicevo prima, a tutti coloro che vogliono così avere un momento di... anche di distrazione, soprattutto in questo momento qui. Io ho ricevuto da un'amica, da un giornalista, una bellissima due righe di ringraziamento, avevamo inviato il libro, e mi diceva, insomma, ritrovarsi in questi mondi lontani in questi momenti è un balsamo in questi momenti tristi. Ecco, forse spero che almeno possa servire a quello.
1: Tornare quindi anche a immaginare assieme alla cultura araba medievale, che è stata così importante, un importante specchio anche per la nostra.
0: Certo.
1: Anche per la nostra. Quindi avviso ai naviganti, l'isolario arabo medievale edito da Adelphi è stato l'oggetto di questa conversazione con Angelo Arioli qui a Fahrenheit. Lo ringraziamo e lo salutiamo.
0: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.

quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino,

0: Avete ascoltato la seconda puntata di Isolario, uno speciale in 16 puntate a cura di Francesca Vitale.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Techete.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

Bentornati per un nuovo appuntamento con il commissario Montalbano per la serie Radio Techetè in giallo, in collaborazione con Rai Fiction. Il ciclo, curato da Giacinto De Caro, rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli scritti da Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nell'immaginaria cittadina di Vigata. E sullo sfondo i tanti paesaggi e i tanti tesori architettonici e artistici della nostra bella terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito. In questo episodio, intitolato Il gioco delle tre carte, lo strano caso di un vecchio capomastro investito da un'auto. Dalle indagini il commissario Montalbano scopre che questi era un collaboratore di un giovane imprenditore edile che 20 anni prima era stato accusato e condannato per l'omicidio del suo socio, nonché marito della sua amante. E proprio questo imprenditore era stato scarcerato poche settimane prima. Intanto uno straniero viene ucciso nei pressi di un casolare di campagna. Montalbano riesce a trovare il collegamento tra la morte del capomastro e la scarcerazione dell'imprenditore. Riuscirà il commissario a dipanare la complessa storia? Prima della puntata ascoltiamo dalla voce di Andrea Camilleri come è nato l'episodio Il gioco delle tre carte.

La puntata è composta di 4 racconti tratti dal volume Gli arancini di Montalbano. L'asse portante è costituito dal racconto Una mosca acchiappata al volo, al quale racconto vengono innestati altri 2 racconti che si intitolano rispettivamente Sostiene Pessoa e Come fece Alice. Il tutto, a far da cappello al tutto, il quarto racconto, Il gioco delle 3 carte, che dà il titolo appunto alla puntata. Allora, com'è possibile che 4 racconti si possano intrecciare tra di loro? E appunto è per il fatto che si tratta di racconti brevi, dove all'autore non è concesso, appunto per la sobrietà del racconto, di poter fare molte divagazioni, molte digressioni. Il racconto va dritto al suo scopo, soprattutto il racconto poliziesco, e quindi ha una sua linearità di racconto, sicché se ne possono intrecciare ben 4 e il racconto, il filo di ognuno di loro può essere seguito linearmente e chiaramente, senza che ci sia, diciamo, un ingorgo di situazioni.

¿Quién se debe? È passato di tempo. Ma che brutto cielo che hai. Andiamo a farci una bella bevuta. Dammi la mano. La fai te scanti. Avevi vecchi tempi. Una bella bevuta. Io e Girolamo. Ecco, qua. A sé.

0: Dottore!
1: Che c'è?
0: Che è successo, dottore? Ma che si bagnò?
1: Cadere, mi bagnai, secondo te mi bagnai?
0: Secondo me dico di sì, dottore, si bagnò.
1: E allora mi bagnai.
2: Fazio!
3: Eccomi, commissario.
2: Vieni.
3: La dottora Gela non c'è.
2: No, commissario, stamattina non l'ho visto.
1: Dottore, non mi dire pure tu che sono bagnato, che già lo so. Vieni con me.
4: Via, porca.
1: Senti, Fazio, venendo qui stamattina, ho visto una cosa stranissima. Un funerale con un uomo solo.
3: Di solito è morto solo, c'è.
1: Che fa lo spiritoso? Un uomo solo dietro al feretro.
3: Ah, allora doveva essere Girolamo Cascio.
1: Ma Cascio chi, l'imprenditore?
3: Sì, commissario.
1: Ma quello morto o quello dietro al feretro?
3: Quello morto, commissario. Quello dietro sicuramente era Ciccio Monaco, il suo ragioniere.
1: Ah. Scusa, con tutti i soldi che c'aveva, si ritrova un funerale del genere?
3: Commissario, di soldi ce n'aveva e pure tanti, ma siccome era tirchio, campava solo come un cane. Mm. Le uniche persone che frequentava erano il parrino Don Luigi e il ragioniere Monaco.
1: Ma quanti anni aveva?
3: Un'ottantina, più o meno.
1: Morto di vecchiaia?
3: No, commissario, l'hanno investito 3 giorni fa un pirata per la strada. Ah. Non ne so molto, se ne è occupato il dottor Augello, a dire la verità, però...
1: Ma come il dottor Augello? Ma che fine ha fatto che sono giorni che non lo vedo?
3: Nemmeno io lo vedo da giorni, commissario.
1: Fammi una cortesia, trovamelo tu, che se lo trovo io è peggio.
3: Va bene.

0: Buongiorno Enzo.
1: Oh, buongiorno commissario. Ha visto? Quando piove qui da noi nella nostra bella Sicilia piove veramente.
0: Ho visto.
1: Mi dia solo un minuto di tempo e avrò il suo tavolo asciutto e perfetto come al solito.
0: Prego.
1: Torno subito. Sbrigatevi voi altri, rimettete tutto a posto in fretta.
2: Commissario?
0: Sì.
2: Permette? Mi chiamo Ciccio Monaco. Avrei bisogno di parlare con lei, ma non le faccio perdere tempo.
0: E dica.
2: Qui? No, qui no. Si tratta di una cosa delicata.
0: Prego. Mi dica.
2: Lei saprà della morte di Girolamo Pesce?
0: Sì, certo.
2: Mi permetta di dirle che c'è qualcosa che non mi quadra.
0: Cioè?
2: Cioè, io lavoro nell'impresa di Girolamo Pesce da più di 20 anni. Mm. Ho fatto di tutto per lui. Il ragioniere, il segretario, il cuoco, l'amico, l'autista e tant'altro. Quando mi hanno avvisato dell'incidente mi sono recato subito sul posto. Mi scusi, commissario, ma come si è potuto verificare quell'incidente? Lei ce l'ha presente il posto dove è accaduto?
0: No.
2: È uno spiazzo illuminato benissimo di sera, eppure non ci sono segni di frenata. Io stesso lo notai immediatamente.
0: Lei queste cose ai miei colleghi le ha dette?
2: No.
0: E perché?
2: E perché nessuno mi ha domandato nulla. Questo non mi piace. Io non so. Girolamo Pesce negli ultimi tempi era molto nervoso. Riceveva telefonate anonime e ormai aveva smesso di rispondere al telefono. Aveva troppo paura. Tanto che quella sera mi fece capire che avrebbe gradito di essere riaccompagnato a casa.
0: E lei lo accompagnò?
2: No.
0: E perché?
2: Perché maledetta lasciata che mi domandava da sera.
0: Avevate cenato insieme?
2: Sì, quella sera è venuta a casa mia. Mm. Abbiamo mangiato, abbiamo visto un poco di televisione fino a mezzanotte. E dopodiché se n'è andato.
1: Commissario, il suo tavolo è pronto.
0: Sì, Enzo, grazie, arrivo.
2: E ora me ne vado pure io così, la lascio mangiare in santa pace. Commissario, la ringrazio molto di avermi ascoltato e mi scusi ancora.
0: Ci mancherebbe. Grazie a lei.
2: Servo solo.

0: dottor Pasquano?
1: Non, scusate, non guardo. Volevo semplicemente parlare col dottor Pasquano. Con permesso. Dottor Pasquano, buongiorno. Le posso rubare 5 minuti?
2: Proprio adesso, commissario.
1: Guardi, veramente non le porto via troppo tempo.
2: Ma non è questione di tempo, è che poi non mi ricordo.
1: Guardi,
2: più le date.
1: Una...
2: Va bene. Mi aspetti di là. Vengo subito, il tempo di finire una...
1: Grazie, con permesso.
2: Un'unica volta che avevo 3-3. E allora, commissario?
1: Dottore, si tratta di Girolamo Cascio.
2: Ma che fa? Adesso si interessa anche dei morti che non sono suoi?
1: No, vorrei sapere qualche dettaglio e poi lo faccio tornare al suo scopone.
2: 3-7, commissario, 3-7. Lo scopone non è cosa per me.
1: 3-7.
2: Cosa vuole sapere?
1: L'autopsia l'ha fatta lei, no?
2: Certamente. Al momento dell'incidente quell'uomo aveva tanto alcol in corpo da ubriacare un esercito. Era lordo di vomito. E certamente camminava come se avesse il mare di prua. E sarà stato lui a pararsi di colpo davanti alla macchina, che non ha fatto in tempo a scansarlo.
1: Andava veloce?
2: Ma se l'ho detto che era ubriaco.
1: Ma no, lui, dottore, la macchina, dico, andava veloce.
2: Ah, certamente superava i limiti imposti dalla legge.
1: E com'è morto il povero Cascio?
2: Sul colpo. L'urto gli ha spezzato la spina dorsale di netto, come fosse un fuscello.
1: E quando è avvenuto l'incidente?
2: Ma presumibilmente alle 2 o alle 3 di notte.
1: Le 2 e le 3 di notte, è sicuro?
2: Ma certamente, commissario, è morto sul colpo. E la morte è avvenuta certamente a quell'ora.
1: Vabbè, dottore, grazie mille, lascio tornare al suo scopone.
2: 3-7, commissario. 3, rompi, 7, Cabasisi. Se li giochi.
1: Con piacere, poi magari se vinco facciamo a metà.
2: Ah, bravo.
1: Arrivederci. Mimì, che fortuna! Vieni qua, vieni.
3: Che c'è, Salvo?
1: Mimì, visto che il destino ci ha fatto rincontrare, te lo fai offrire un caffè?
3: Sì, però io avrei da fare.
1: Nemmeno non... è tempo di prendere un caffè con un vecchio amico. Il cavaliere, 2 caffè, grazie. Grazie. Mimì, mi puoi spiegare che è successo? Perché sono giorni che al commissariato non ti si vede.
3: Lo so, Salvo, però... Tu te lo ricordi Pasqualino lo storto al posteggiatore? È uno dei miei informatori.
1: Come no? Un informatore non ti ha mai dato una dritta sicura?
3: No. Questa volta la notizia era sicura. Aveva visto Tarantino a Vigata.
1: Tarantino?
3: Tarantino è un truffatore. Quello che è sparito un paio d'anni fa dopo aver ribollito mezza Vigata.
1: Sì, ho capito. E allora?
3: Allora, il mio informatore l'aveva visto nei pressi di casa sua. Io mi sono appostato. Sembrava cosa fatta, invece. Niente.
1: Mimì, sono 3 mesi che gli stai intorno e ancora non hai capito come funziona. Ma tu lo sai quanti soldi si è messo in tasca quel fedente di Tarantino?
3: Più o meno.
1: Più o meno.
3: 1 milione di euro in contanti.
1: Ecco, bravo. E come pensi di acciuffare uno che c'ha in tasca 1 milione di euro contanti? Ma quello si compra tutto, no? Specialmente Pasqualino lo storto.
3: Allora dimmelo tu quello che devo fare.
1: Pazientare, Mimì. Pazientare.
3: Vabbè.
1: Piuttosto, dimmi del caso di Girolamo Cascio.
3: Di Cascio?
1: Che
3: ti devo dire? È stato un incidente.
1: Ah, sì? E tu ci hai parlato con Ciccio Monaco?
3: Con chi?
1: Ciccio Monaco è stato il suo segretario per 15 anni. Ci hai parlato, sì o no?
3: No, non ci ho parlato. Che gli dovevo dire a Ciccio Monaco?
1: Mimì, vuoi sapere com'è andata? Tu ti sei talmente amminchiato con questo caso Tarantino che hai lasciato perdere quello di Cascio e gli avrai dedicato circa una mezz'oretta.
3: È vero.
1: Ecco.
3: È vero perché io penso che sia un incidente. Comunque, se tu ci vuoi ficcare il naso, chiama il giudice Scognamiglio, che anche lui ci si è amminchiato sopra a questa faccenda e mi tormenta le telefonate.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Buongiorno. La conosci?
3: Certo che la conosco.
5: E posso sapere com'è che...
3: Si chiama Gloris. Gloris Tarantino.
1: Tarantino? Non sarà mica la moglie di Tarantino?
3: Sì. È lei. È la moglie. Adesso capisci perché mi sono fatto persuaso che Tarantino tanto lontano non deve essere andato. Perché con una femmina così come moglie non ci si allontana. Soprattutto Tarantino, che qua a Vigada è famoso per la sua gelosia, eh?
1: No, Mimì, adesso ho capito perché ti sei così concentrato sul caso Tarantino.
3: Ma tu l'hai guardata bene. Quella non è soltanto bella. Quella è una di quelle femmine che qua in Sicilia appartengono alla categoria delle femmine da letto. Ha un modo di tagliarti, ha un modo di accavallare le gambe, ha un modo di darti la mano che ti fa rimescolare il sangue nelle vene. Quella è una di quelle femmine che pigliano e fanno pigliare fuoco sia sopra che sotto il lenzuolo.
1: Certo, Mimì, e tu come uomo pigli fuoco facilmente.
3: Lo salvo non è che sull'altare dopo lo scambio dei fedi il prete t'acceca, eh? Io le femmine le guardo. E quella la guarderebbe anche un cieco. E poi mi sono fatto persuaso che la signora Tarantino ci gode che io non riesco a pigliare il marito.
1: Mamma mia, Mimì, è la moglie, ci credo che ci gode, è logico, no?
3: Certo. Ma lei ci gode soprattutto perché io, Mimì Augello, non solo come sbirro, ma come uomo, mi sento sconfitto.
1: Mimì, tu ne stai facendo una faccenda personale.
3: No, è tutto no. Sotto controllo, sai.
1: Sì. Con quegli occhi sotto controllo. Io la conosco, quella tagliata lì. Sotto controllo. Grazie.
0: Prego. Ciao.

0: È permesso, signor giudice?
1: Ah, è lei, commissario.
0: Ma perché, aspettava qualcun altro?
1: No, non aspettavo nessuno, dico...
0: E allora?
1: Dico, è lei, è modo di dire, è lei,
0: commissario. Ah, sì, sì.
1: Prego, prego, si accomodi.
0: Grazie. Senta, signor giudice, lei si è occupato insieme al mio vice, Mimì Augello, dell'investimento di un certo Girolamo Cascio?
1: Sì, il suo vice è convinto che sia stato investito da un pirata della strada. Mm. Prego, si accomodi.
0: Grazie. Sì, sì, lo so, ma lei non ha notato niente di anomalo, di strano?
1: Il Cascio era ubriaco e l'hanno investito tutto qui. Forse da parte mia c'è solo un pizzico di romanticismo, sai, è stato il mio primo caso come giudice a Latere, ero giovane allora.
0: Ma di che sta parlando, signor giudice?
1: Di questo, commissario.
0: E che cos'è questo?
1: L'ho trovato nel portafoglio della vittima, non su lei, ma io nel portafoglio ci porto le foto dei nipoti, soprattutto dell'ultima nata, Nicole. Mi è sembrato strano trovare una cosa del genere in quello del morto. Mm. Lei si ricorda il processo Pennisi?
0: No.
1: E come fa, certo, per ricordarsene, è troppo giovane, sono passati più di 20 anni. Rocco Pennisi era un giovane architetto che uccise il marito della sua amante. Il processo all'epoca fece scalpore, un delitto passionale, le prove erano schiaccianti e Pennisi fu condannato in tutti e tre i gradi di giudizio. Adesso molti se lo saranno dimenticato, però Pennisi è stato scarcerato pochi giorni fa e guarda caso è morto Cascio. Potrebbe esserci un'attinenza, chi lo sa.
0: Ho capito, ma qual è la connessione tra Cascio e Pennisi?
1: Girolamo Cascio lavorava per l'architetto Pennisi, dirigeva i suoi cantieri. Lei lo sa che Girolamo Cascio ha lasciato una fortuna?
0: Sì.
1: Ebbene, la sua fortuna principiò quando andò in carcere Pennisi.
0: Ah,

0: L'hanno trovato qua?
1: Sì, commissario. Pare che lo hanno investito qui, in questa zona, e poi il corpo è finito lì dove c'è il sangue.
2: Che investito qua, faccio? Non c'è nemmeno un segno di una frenata. Anche un ubriaco, quando sente che ha preso qualche cosa o qualcuno, un colpo ai freni lo dà, no? Posso anche averlo investito da qualche altra parte e scaricato qua. Dove abitava Cascio?
1: Lì in fondo, vicino al Palazzo Rosso.
2: Ah. E Ciccio Monaco dove abita?
1: Ciccio Monaco qui, nel vicolo.
0: Andiamo, va.
2: Avanti.
1: Il signor Pennisi.
3: Buongiorno, signor Pennisi. Commissario Montalbano sono.
4: Buongiorno.
3: Si accomodi.
2: Lei sa perché l'ho convocata?
4: No.
3: Venendo qui se lo sarà chiesto.
4: No, commissario.
3: Ah. Da quanto tempo è stato scarcerato, signor Pennisi?
4: Da poco, il 12 marzo di quest'anno.
3: Ha saputo della morte di un certo signor Girolamo Cascio?
4: Sì.
3: È avvenuta una settimana dopo la data della sua scarcerazione?
4: Sì.
3: Lei lo conosceva?
4: Sì, lavorava nella nostra ditta. Avevamo un'impresa edile, io e l'ingegner Giacomo a letto.
3: Quindi lo conosceva da tempo e bene?
4: Sì, era un bravo capomastro, una persona seria, competente.
3: Aveva contatti con lui?
4: Intende dire mentre ero in carcere?
3: No, dopo, da quando è uscito?
4: No, né con Cascio né con nessun altro. Non ho parlato con nessuno, commissario. Da quando sono uscito è un po' difficile riprendere contatto con il mondo.
3: La sera del 19 marzo, la sera in cui il signor Girolamo Cascio è stato ucciso, lei dov'era?
4: Ero a casa, come tutte le notti.
3: C'è qualcuno che può testimoniarlo?
4: Certo, mia sorella.
3: Ah, buongiorno signora.
5: Desidera?
3: Il commissario Montalbano sono, si ricorda?
5: Ah, sì, commissario. Mi scusi, sa, ero assorta nel mio solitario. Sono 10 anni che ci provo.
3: Me ricordo.
5: Ma lei porta fortuna. Sono sicura che oggi riesco a finirlo. Ma venga, venga, che mio marito l'aspetta.
3: Sì.
5: Venga, venga, l'accompagno. Mio marito, sempre in mezzo alle carte.
3: Anche lei, signora, con le carte non scherza,
5: Antonino?
6: Sì?
5: Il commissario Montalbano è venuto a trovarci.
6: Oh.
5: Prego.
3: Buongiorno, professore.
6: Buongiorno, commissario. Prima di tutto vorrei ringraziarla per essere venuto e scusarmi per averla importunata.
3: Ma ci mancherebbe.
5: Beh, allora io vi lascio soli. Torno alle mie carte.
3: Grazie. Senta, professore, io sono venuto per il grande rispetto che le porto, ma le vorrei ricordare che non ho mai permesso alle mie amicizie di interferire nel mio lavoro da commissario.
6: Per carità, commissario. Io quando ho saputo che Rocco era stato convocato da lei l'ho subito rassicurato. Mio cugino, come lei saprà, è uscito da poco di prigione. Io non voglio assolutamente influenzarla. Ho profonda fiducia in lei.
3: Grazie.
6: So che farà la cosa giusta. Ma sento il bisogno di raccontarla alla

0: Tutto principiò con la laurea di Rocco. Si mise in società con un suo amico ingegnere che aveva un'impresa di famiglia. Un giovane sveglio, Giacomo Alletto. Erano giovani, lavoratori, e il lavoro cominciava a dare i suoi frutti. Insieme a loro viene una donna affascinante, Renata, che prima si fidanzò con Rocco e poi sposò Giacomo. Vedo che lo sto annoiando, commissario. Mi perdoni, ma se non le racconti i fatti da principio va a finire che non ci capiamo.
1: No, ma non si preoccupi, professore, vada avanti.
0: Allora, una sera Rocco mi telefonò. Voleva vedermi da solo. E in quell'occasione mi disse che da tempo era l'amante di Renata. L'aveva cominciato lei e lui non aveva saputo resistere. Io lo supplicai di smettere, ma capii subito che non c'era niente da fare.
1: Scusi, professore, ma noi viviamo in una piccola cittadina di provincia. Tutti si conoscono, tutti sanno tutto. Come mai il marito non ha sospettato della relazione della moglie con Rocco?
0: È incredibile, ma non sospettava. E magari questo fu un motivo di tormento per Rocco.
1: In che senso?
0: Beh, Rocco non si trovava nei suoi panni di traditore. Se Giacomo venisse a saperlo, mi diceva, in un certo senso ne sarei contento. Allora perché non glielo dici tu? Renata non vuole. Ma un giorno Giacomo ricevette una lettera anonima.
2: È arrivata ieri, anonima. Se permettete ve la leggo. Carissimo ingegnere, sua moglie Renata la tradisce con il suo migliore amico, nonché socio, Rocco Pennisi. I due amanti si incontrano in un appartamento in via dei Soldati 23. Se vuole vedere con i suoi occhi, si porta a questo indirizzo giovedì prossimo, verso le 17. Naturalmente è anonima. Non c'è la firma.

Io questa lettera non l'ho mai ricevuta. Ma se dovesse arrivarmene un'altra, le cose cambiano.

0: ma la pace durò poco. I due amanti ripresero presto la relazione. E quando Giacomo è stato trovato ucciso, Rocco è stato immediatamente accusato del delitto. Scusi la franchezza, commissario, ma la giustizia ha commesso un tragico errore.
1: Un tragico errore? Ne è proprio convinto?
0: Un tragico errore che ha distrutto la vita di Rocco.

0: Signora, commissario Montalbano sono.
1: Commissario, sono le 9 del mattino. Non si importuna la gente a quest'ora. C'ha un mandato?
0: Un mandato? E di che?
1: Di perquisizione.
0: Io mica voglio perquisire. Io vorrei semplicemente parlare d'anticchia con lei.
1: Lei è il signore che l'altro giorno era al circolo di conversazione col dottor Augello, vero?
0: Sì, sono io.
1: Commissario, mi scusi, mi ero sotto la doccia. Può aspettare 5 minuti? Faccio subito.

0: Si accomodi, commissario.
1: Grazie.
0: Prego. Il commissario, ma è cosa longa?
1: No, no, no, dipende da lei.
0: Ah, allora prego.
1: Grazie. Permesso?
0: Prego. Avanti.
1: Grazie.
0: Prego. Così non ci disturba nessuno.
1: Pensiero gentile. Che silenzio che c'è qua, eh?
0: Sì, effettivamente è una strada dove non ci passano molte macchine.
1: È casa vostra?
0: Sì, è di famiglia. L'eredità dopo la morte della nonna paterna.
1: Posso?

0: Complimenti, eh? Veramente, veramente una bellissima casa.
1: Grazie.
0: Avete altre proprietà?
1: No.
0: Senta signora, da quanto tempo non vede suo marito?
1: Da più di 2 anni, da quando si buttò latitante.
0: E non è preoccupata per la sua salute?
1: Perché dovrei essere preoccupata, commissario?
0: Ma, non lo so. Certo, un tempo così lungo senza ricevere notizie.
1: Commissario, ho detto che non lo vedo da 2 anni. No, che non ho sue notizie. Mi telefona, di tanto in tanto. E questo voi dovreste saperlo, perché il mio telefono è sotto controllo. Questo l'ho capito, sa?
0: Che strano.
1: Che c'è di strano?
0: A disposizione della casa.
1: E che ha di strano?
0: Non lo so, come si... una sensazione. Va bene, signora, io la ringrazio di questa breve chiacchierata.
1: L'accompagni, va?
0: No, grazie, non si disturbi, tanto conosco la strada.

0: Oh, Mimì, che c'è?
1: Dimmi un po', che mi viene a significare questa bella pezzata?
0: Di che stai parlando?
2: Della signora Tarantino.
0: Ah, perché sei geloso?
1: No, c'era bisogno di andare a fare un sopralluogo a casa sua dopo che della faccenda me ne sono sempre occupato io sin dall'inizio.
0: A proposito, vedo che ha chiamato Bebba, che ti sta cercando. Non ti trovava?
1: Che ho lasciato il cellulare a casa?
0: Mi ha detto che era anche molto preoccupata.
1: Vabbè, Bebba, la chiamo dopo. Adesso voglio parlare con te. Mi devi dire perché sei andato a casa sua.
0: Sono andato a vedere quello che tu non puoi vedere, perché a te la signora Tarantino ti fa chianare il sangue nella testa e non riesci a vedere le cose come sono.
1: Ah, sì? E dimmelo tu come sono.
0: Anzitutto, quella è una casa che ha almeno 4 vie di fuga e tu per prendere un latitante in quella casa hai bisogno di almeno una squadra di una ventina di uomini. E poi ti consiglio di controllare anche un'altra cosa.
1: Che cosa?
0: Hai notato che quando vai dalla signora Tarantino nel salotto di casa sua, lei prende la cornetta del telefono e la mette così?
1: Dice per non essere disturbata.
0: Per essere sentita da qualcuno, dico io. Per essere sentita, secondo me, dal marito che, come mi hai detto tu, è gelosissimo. Allora tu, nei vicoli intorno a questa casa, cercati un garage, un solaio, una stanza segreta, qualunque cosa dove Tarantino si potrebbe nascondere quando va a trovare la moglie.
1: Vado a telefonare a Bebba.
0: E buona fortuna.

0: Professore, io ho dato un'occhiata a queste carte, ho cercato anche di leggere tra le righe.
1: Cosa gliene pare, commissario?
0: Le prove contro Pennisi sono schiaccianti. È difficile dubitare della sua colpevolezza, io capisco che è suo cugino, ma...
1: Lo so. L'accusa si basò soprattutto sulla mancanza di alibi. E moventi a carico di Rocco c'erano tutte quelle che si volevano. Quando fu arrestato, buona parte dei suoi amici e conoscenti erano convinti della sua colpevolezza.
0: Sì, quello che convinse tutti fu anche il suo atteggiamento durante il processo, abulico.
1: Pareva che la questione non lo riguardasse. Questo suo atteggiamento sembrò una indiretta ammissione di colpa, per cui il pubblico ministero lo accusò di premeditazione. La polizia puntò subito su Rocco e lo stesso fecero i giudici. Rocco perse tutto. La libertà, la donna che amava, il lavoro e soprattutto la sua dignità. Ma ci furono delle persone che ci guadagnarono.
0: Che vuole dire?
1: La sua amante, con questo delitto, si liberò in un colpo solo di lui e del marito. E durante il processo non alzò un solo dito per difendere Rocco.
0: Sì, il suo atteggiamento al processo fu quantomeno ambiguo. Ma perché Renata avrebbe dovuto liberarsi in un sol colpo di Giacomo e di Rocco?
2: Non
3: ho fatto male. Non capisci mai quando mi metto di fermare.

0: Forse così sarebbe più semplice.
1: Che sta facendo?
0: Basta un movimento di un dito sul grilletto e tutto sarebbe finito. Io, te e Giacomo, tutto a posto.
1: Mettila giù, per favore.
0: Oppure possiamo chiuderci tutti e tre in una stanza. Mettiamo il colpo in canna e la facciamo girare tra di noi. Così vediamo come va a finire. Sarebbe bello, no?
1: Sembra un cretino.
0: Oppure posso farmi saltare il cervello.

0: C'è nessuno? C'è nessuno?
1: Chi è?
0: Ah, buongiorno signora. Il commissario Montalbano sono.
1: Buongiorno commissario. Cercava mio fratello. Rocco?
0: No. No, veramente stavo cercando proprio lei.
1: Me?
0: Sì.
1: Si accomodi.
0: Grazie.
1: So che ha visto mio cugino, Tommasino.
0: Ah, sì, sì. Professor Tommasino. Mi ha parlato del processo e infatti volevo chiedere alcune cose, soprattutto inerenti alla sua testimonianza.
1: Non mi hanno creduto. Nessuno mi ha creduto. Povera cieca, hanno scritto i giornali e hanno parlato di me come di una ragazza un po' folle che voleva proteggere il fratello con quella storia inventata.
0: E invece non era così?
1: No. Io ho pensato e ripensato a quel giorno così tante volte che adesso mi sembra di averlo visto. Commissario, io ero sola in casa. Rocco era al lavoro. E qua intorno, da qualche giorno, c'erano alcuni operai che stavano rifacendo le tubature del gas. C'è qualcuno? Rocco, sei tu? Chi è? Rocco? C'è qualcuno?
2: Sì, sono un addetto della società del gas. Devo fare dei controlli.
1: Che genere di controlli? Io non so niente. Nessuno mi ha avvisata. Che genere di controlli? Ma dove va? Le cucine sono qua sotto, a piano terra. Torni giù. Ma dove va?
0: Ma c'erano delle tubature del gas al piano di sopra?
1: No.
0: E suo fratello dove teneva la pistola?
1: In camera sua.
0: Qua al piano di sopra?
1: Sì, nel suo comodino, anche se all'epoca io non lo sapevo.
0: E quanto tempo si trattenne quell'uomo?
1: Pochi minuti, come disse al processo.
0: Lei lo seguì fino al piano di sopra?
1: Eh no, salì le scale di corsa senza chiedere permesso. Come potevo fermarlo?
0: Ma suo fratello non si accorse se dopo quella visita mancava la pistola?
1: Quella pistola era di nostro padre. Rocco non l'aveva mai usata. Che non stava più nel comodino, lo scoprì quando fu arrestato e gli dissero che Giacomo era stato ucciso con quell'arma. Commissario, in questa casa vivevamo io e mio fratello. Non ricevevamo ospiti. Solo una persona poteva sapere della pistola. E questa persona era Renata. Rocco l'aveva portata più volte in casa, anche a rischio di farsi scoprire. Rocco era pazzo, innamorato come un bambino. Aveva completamente perso la testa per lei. Io le sentivo la notte, salire le scale, entrare in camera di Rocco.

0: Buongiorno, commissario.
1: Buongiorno.
0: Chi è? Xavier Granieri, passaporto argentino. Nato 46 anni fa a Buenos Aires. In tasca gli abbiamo trovato un mazzo di chiavi di un albergo giù a Monterusa.
1: Chi l'ha trovato?
0: Un agente della forestale. Mentre faceva il giro di controllo ha trovato il morto. È quello lì, laggiù.
1: Avete trattenuto?
0: Sì, commissario, pensavo che lo volesse interrogare. Però a dire la verità mi sembra che non ci sia niente di importante ancora da sapere.
1: No, no, lasciamolo andare. Buongiorno, dottore.
2: Buongiorno, commissario. Un colpo a bruciapelo, quasi un'esecuzione.
1: Ah, l'hanno ucciso qua?
2: No, non c'è abbastanza sangue attorno al cadavere.
1: Quando è successo?
2: Commissario, volevo sapere anche se ha avuto malattie infantili, quante gravidanze ha avuto la moglie. Ora sono arrivato.
3: Dottore, non è che sto chiedendo i minuti, un'idea.
2: Non penso sia morto da più di 24 ore.
1: Segni particolari?
2: Ma guardi che è solo una mia opinione personale. Ma i connotati di quest'uomo non mi convincono.
1: Cioè?
2: Ma penso che abbia subito un intervento di chirurgia plastica. Ci sono delle cicatrici. Comunque, lo saprò essere più preciso dopo l'autopsia.
1: Va bene, grazie, dottore. Buongiorno, giudice.
4: Commissario, buongiorno. Ha visto un delitto di mafia in mezzo alle montagne, come ai vecchi tempi?
1: Un delitto di mafia? Perché?
4: È un colpo alla tempia, sembra un'esecuzione.
1: Ma vedremo. Senta, signor giudice, devo chiedere una cortesia.
4: Mi dica.
1: Volevo leggere le carte del processo Pennisi, non è che riuscirebbe a farmela avere in tempo breve?
4: Allora lei la pensa come me, perché c'è un legame tra la scarcerazione di Pennisi e la morte di Cascio.
1: Ah, non lo so, intanto le vorrei leggere.
4: Va bene, passi domani dal mio ufficio.
1: Grazie mille.
4: Di niente. Legge.

0: Fazio!
1: Commissario?
0: Avete controllato quella casa?
2: Eh no, commissario, sembrava disabitata.
0: Ma che disabitata? C'è il fumo.
2: E lo so, ma prima non c'era.

Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento a domani per la seconda parte dell'episodio Il gioco delle tre carte del commissario Montalbano. Vi aspettiamo.

Inchiesta in Occidente del 1951. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. Quello che vi propongo è un documento sonoro di ampio interesse storico ed unico nel suo genere. Inchiesta in Occidente si configura come la più antica serie radiofonica che sia arrivata completa ai nostri giorni. Il fine dell'operazione condotta da Radio Audizioni Italiane, così ci chiamavamo al tempo, era verificare sul campo quanto gli europei di ogni ceto e classe sociale fossero sensibili verso una forma di aggregazione sovranazionale. Abbiamo passato la metà del racconto, siamo arrivati in Inghilterra, tre puntate che portano la firma di Sergio Zavoli, come già le quattro francesi con cui abbiamo aperto la serie, e si inizia con una disamina di quanto già al tempo una parte del paese fosse riluttante nei confronti del progetto federativo europeo, pur nella disponibilità a collaborazioni di tipo economico. Da questa prima puntata politica si prosegue con una che vede protagonisti gli intellettuali inglesi, decisamente meglio disposti nei confronti del sogno europeo, e nella terza, che è quella nella quale maggiormente si avvertono i 70 anni che ci separano dalla messa in onda originaria, il reportage si sposta fra la gente, si sposta sul fronte socio-economico, racconta un'Inghilterra che non c'è più, costretta tra razionamenti alimentari, calmieramento dei prezzi, aumenti vertiginosi delle tasse, nazionalizzazioni delle miniere, delle compagnie del gas e dell'energia elettrica. Buon ascolto.

0: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. L'Inghilterra, prima trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli. La lettura delle traduzioni è di Riccardo Cucciolla.
1: Un paese, dopo gli anni delle catastrofi, ha pensato alla propria salvezza. Ha reagito al male quasi inevitabile del dopoguerra, alla dispersività, al piacere di vivere, alla libertà senza freni e all'oblio del domani. L'Inghilterra non si è abbandonata. Si è ritirata in se stessa, come dentro una corazza, pur sapendo che ciò le sarebbe costato la perdita di qualche prodigiosa fortuna. L'Inghilterra dunque non ha pensato all'Europa. L'Europa era l'esempio dell'abbandono, della sfiducia. Sulle città crollate fioriva una pallida e pur affascinante corruzione. L'Inghilterra non voleva perdersi per una solidarietà che diventava ormai superflua, per un'amicizia che non sentiva più.
0: Per questa trasmissione sono stati intervistati il Lord Cancelliere Jowitt, i deputati laburisti McKay e Hall, i deputati conservatori Boothby e Hollis, il redattore diplomatico del Manchester Guardian, Richard Scott, il giornalista del News Chronicle, Vernon Bartlett, ed è stata effettuata una registrazione nel corso dei comizi pubblici a Hyde Park.

Quando arrivamo nella vecchia Londra, i nostri pregiudizi, le folle continentali sul conto di questa grande capitale decaduta dal suo rango imperiale al ruolo tristamente europeo di città umiliata, dovevano ricevere un duro colpo. C'erano sì i larghi vuoti prodotti dalle V2, le lunghe file davanti ai negozi di alimentari, le tessere, gli orari per bere, la bistecca una volta alla settimana, ma gli 8,5 milioni di abitanti, quasi due volte la popolazione della Svizzera, rischiano di diventare entro 5 anni 10 milioni, perché Londra, dalla fine della guerra, ha costruito alla periferia qualcosa come 200.000 abitazioni. E questo è un sintomo di cose nuove che accadono in Gran Bretagna. Non è più cresciuta, forse, la Londra verticale che ai quattro angoli di Piccadilly raccoglieva le favolose rappresentanze del suo impero, ma cede al largo umanamente, o per dire una parola di moda, proletariamente, a esigenze nuove, a insoliti orizzonti meno vasti, ma più vicini alla realtà. E sulle nuove esperienze vigila sempre la tradizione.

0: I love Italy. I know Italy well. I believe that a spiritual union is possible.
1: Una voce amica, cordiale, anche se precisa e contenuta, la prima che abbiamo ascoltato. Il Lord Cancelliere, l'altissimo personaggio appena al di sotto dell'autorità reale, aprendo l'inchiesta, ha poi continuato.
0: I believe that the world of letters, that the world of literature,
2: that the world Amo l'Italia, la conosco bene, e credo che una unione spirituale con questo paese sia possibile. Per quel che riguarda la letteratura, le arti, la musica, io credo che tutto il mondo abbia un debito con l'Italia. E queste sono le cose che veramente hanno importanza. Ma se voi volete intendere una unione di istituzioni, allora, parlo per me stesso, dovrei esprimere qualche riserva, anche se ritengo che ciò debba essere desiderabile.
0: Then, speaking for myself, I do not think at the present time that such a union is either possible or certainly not desirable.
1: E cosa pensa dell'azione che può svolgere l'Inghilterra nella comunità europea per quello che riguarda incontri sociali e nazionali?
0: I'm very glad to be able to speak about this.
2: Sono lieto di poter parlare di ciò. La mia opinione è questa. Per capire l'Inghilterra, il che è molto difficile, bisogna comprendere qualche cosa della sua storia e qualche cosa della geografia. Per quel che riguarda la storia, ricordate sempre questo. Negli ultimi 900 anni non siamo stati mai invasi. Non abbiamo avuto mai una vera e propria grande rivoluzione. Siamo andati avanti sviluppandoci piano e tranquillamente, senza renderci conto di quello che esattamente ci stava accadendo. Negli ultimi 5 anni, noi abbiamo avuto qualcosa come una pacifica, incruenta rivoluzione. Questa è la nostra storia. Per quel che riguarda la geografia, ricordate sempre che siamo separati dall'Europa da uno stretto pezzo di mare. E se non fosse stato per questo pezzo di mare, due volte negli ultimi 50 anni, noi saremmo finiti sotto il tallone del conquistatore. Questi fattori hanno inciso profondamente nella formazione dell'uomo inglese. L'inglese è riluttante a fare qualsiasi cosa che conduca la propria sovranità verso qualche nuova concezione. La nuova concezione può dare buoni risultati e può darli cattivi, ma quel che conta è che non avrà 900 anni dietro di sé. L'inglese benedice la sua Costituzione, benedice le sue istituzioni e si dice: bene, qui ho una solida roccia e un solido rifugio dietro il quale nascondermi e non sono affatto sicuro di raggiungere una roccia e un rifugio ugualmente solidi in una qualsiasi idea di nuova forma. Ma per quello che riguarda la cooperazione, allora l'Inghilterra sarà sempre con voi. Io credo che schemi come il Patto Atlantico, schemi economici, schemi per la divisione di materie prime possano comprendere l'Inghilterra. E permettetemi di darvi assicurazione di ciò. Il giorno che l'Inghilterra prende un impegno, lo mantiene assolutamente. Così agendo, garantisce la sua e la vostra sicurezza, poiché a questo proposito i vostri interessi sono assolutamente comuni ai nostri.
0: So far as cooperation is concerned, for our interests in this matter are absolutely common and at one.
1: Ma gli inglesi non si sono limitati in questi anni ad una difesa passiva delle loro tradizioni. Anzi, proprio quelle tradizioni hanno intaccato e in certi casi addirittura rovesciato. Il mondo non se n'è ancora convinto, ma l'Inghilterra sta compiendo una vera e propria rivoluzione. Chi stava più in basso sale, chi stava più in alto scende. E il punto d'incontro è un ceto medio al quale tutti, volenti o nolenti, sono ormai destinati. Non anticipiamo le considerazioni sul valore economico e politico di questo che, dopo l'esempio russo, è forse il più importante rivolgimento sociale del nostro secolo. Ma sentiamo come i suoi diretti promotori, i laburisti, vedono il problema che più ci sta a cuore, il problema dell'Europa. Nella sala delle riunioni del Partito Laburista a Londra abbiamo intervistato i deputati McKay e Hall.
3: Mr. McKay, crede possibile un'unione delle nazioni dell'Europa occidentale sul piano politico?
4: I think it's quite possible, but I think many people make a mistake of saying it's not possible because they wanted to happen.
2: Io credo che sia possibile. Il Consiglio d'Europa rappresenta l'inizio di una unione politica europea tra un comitato di ministri e un'assemblea. Al momento è solo una unione politica a livello di un comitato di ministri. I popoli europei sono inclini a pensare che unioni di questo genere siano una cosa facile. Quando l'America si riunì alla fine del XVIII secolo, vi erano 4 milioni di persone che parlavano la stessa lingua, e questo prima della rivoluzione industriale. In Europa vi sono 280 milioni di persone parlanti lingue diverse, e questo dopo la rivoluzione industriale. È un problema difficile. Perciò, se vogliamo avere l'Europa come forza politica, dobbiamo trovare la via, il modo, e sarà certamente diverso da quello usato finora. Bisogna andare incontro ai differenti modi di vedere degli italiani, dei francesi, dei britannici o degli scandinavi, perché ognuno ha una sua maniera di considerare il problema politico. Perciò la mia risposta è sì, ma questa unione sarà raggiunta solo se avremo trascorso certo tempo in discussioni per comprendere i nostri disparati punti di vista.
3: And you, Mr. Hall, what do you think?
5: Well, I agree with my colleague, Mr. Mackay, that a union...
2: Sono d'accordo in linea generale con Mackay, ma dobbiamo ricordarci che, pur essendo l'Europa una entità, alcuni fra i paesi che la compongono sono più progrediti di altri, e un'unione quindi presenta problemi la cui soluzione è di difficile previsione. Ricordiamoci che l'Assemblea di Strasburgo non può essere un tentativo di federare l'Europa. Il suo stesso nome implica che essa non è più di un'assemblea consultiva. Presto, eventualmente, si troverà il modo di trasformarla in qualche cosa di più di una mera assemblea consultiva.
5: To turn it into something more than a mere consultative assembly.
3: Mr. Mackay, come potrebbe l'Inghilterra laburista cooperare ad un'intesa europea sul piano economico?
4: This is a difficult question. Because again it arises out of the first question that you've put.
2: Il Partito Laburista ha dimostrato chiaramente negli ultimi 5 anni il suo desiderio di sviluppare la massima cooperazione tra i paesi europei. Ripeterò sempre che questo piano di unificazione europea è stato per primo progettato dal signor Bevan. La mia risposta è questa. Il governo laburista coopererà con tutti i governi dell'Europa occidentale. Ma crediamo d'altra parte che, in considerazione dell'attuale situazione dell'Europa, questa azione dovrà essere svolta dai governi più che dalle assemblee.
4: But they think at the present state of European development it should be at government level and not by a parliamentary assembly.
3: Mr. Hall?
5: Well, I'm not quite certain to begin with what you really mean by
2: Non sono ben sicuro di ciò che intendiate per cooperazione. Dopotutto, noi abbiamo cooperato con l'Europa occidentale in vari modi, tra cui la difesa, e questa cooperazione manteniamo oggi nelle questioni economiche. Il governo laburista non desidera che cooperare con l'Europa occidentale e si augura presto con l'Europa orientale. Noi del resto siamo stati i primi a creare i contatti con tutti i lavoratori delle nazioni oltre Manica.
5: As they did with their colleagues and other workers and in the rest of Europe.
3: Mr. Hall, può dirci quali sono i risultati positivi dell'esperienza laburista in Inghilterra? Crede che tale esperienza possa svolgersi anche in altri paesi europei?
5: I
2: risultati positivi sono questi. Abbiamo creato uno stato di benessere. Abbiamo nazionalizzato le industrie e reso organismo coerente un servizio sociale che esisteva in embrione. Questa assistenza accompagna l'uomo dalla culla alla tomba.
3: E sullo stesso argomento vuol dirsi qualcosa lei, Mr. Mackay?
4: Well, I agree on this entirely with what Mr. Hall has said, and I'd like to point out that Mr. Hall...
2: D'accordo. Il Partito Laburista ha fatto in 5 anni una rivoluzione sociale. Abbiamo nazionalizzato la parte base della nostra vita industriale, e coi razionamenti e la politica di equilibrio abbiamo assicurato a tutti il minimo indispensabile. Guardiamo con preoccupazione ai vari paesi europei, tra i quali l'Italia, per il loro alto numero di disoccupati. Pensiamo di poter aiutare l'Europa, mostrando che cosa abbiamo fatto con il nostro schema di pieno impiego. E pensiamo altresì che se i paesi europei seguiranno il nostro esempio, allora il compito di cooperazione sarà grandemente facilitato, anche a Strasburgo. Il Partito Laburista ha cercato di indirizzare i paesi europei verso la politica dell'occupazione dei lavoratori al 100%. Questo è il grande contributo che il laburismo ha dato al XX secolo. L'idea che ognuno ha il diritto al lavoro e che lo Stato è impegnato a rispettare questo diritto. Se riusciremo pienamente, ci libereremo dalla dittatura, ci libereremo dai comunisti e porremo le fondamenta di una dignitosa democrazia sociale.
6: We get away from dictatorships, we get away from communism, and we lay the foundations for a decent social democracy.
1: I laburisti, si direbbe, sono troppo preoccupati della riuscita del loro esperimento per lasciarsi distrarre da visioni vaste e lontane nel futuro. Ma i loro avversari diretti, sia pure per gioco politico, si mostrano molto più amici del continente. Il loro capo, Winston Churchill, non ha mai mancato di proclamare alta la sua fede in un'Europa unita di fronte alle minacce mortali che tutti paventano. Più cauti, ma altrettanto categorici, i suoi amici politici hanno fatto alcune dichiarazioni. A Mr. Boothby, rappresentante parlamentare a Strasburgo, abbiamo chiesto:
3: può dirci qual è la posizione del Partito Conservatore inglese nei confronti di una possibile Unione Europea?
7: Well, we take a rather realistic view of the position.
2: Abbiamo un'opinione realistica della situazione. Pensiamo che l'Europa occidentale, così come è oggi, non costituisca un'entità politica nel mondo, né un'effettiva unione politica, né un'effettiva unione economica. Ci deve essere qualcosa di più di tanto. Quando si tratta di potenza, la realtà è nel patto atlantico. Se, come io spero e credo, non ci sarà un'altra grande guerra nei prossimi 2 anni, noi nazioni, comprese le 3 grandi potenze occidentali, saremo così forti che nessuno oserà sfidarci o attaccarci. E quello sarà il momento per poterci assestare nella unità generale di un mondo libero. Per noi del Partito Conservatore, questo mondo libero consiste in 3 parti. Europa occidentale, paesi associati d'oltreoceano, compresi il Commonwealth britannico e l'impero, Stati Uniti d'America. Vorremmo unire tutte queste 3 potenze in una sola entità, al fine di costituire un tutto organico. Poiché crediamo che il mondo moderno esiga una grande unità, non ci metteremo in una federazione limitata alla sola Europa occidentale. E c'è anche un'altra importante ragione per non farla. Ed è che noi abbiamo legami troppo stretti con i nostri dominions e con il nostro impero. E non potremo mai pensare di unirci all'Europa occidentale più strettamente di quanto non ci uniamo a loro. Quello che noi vorremmo vedere è un'unione economica e politica creata senza alcuna rigida costituzione fra le nazioni dell'Europa occidentale, il nostro Commonwealth e l'impero inglese, i territori annessi d'oltreoceano, ed avere un'intima alleanza con gli Stati Uniti d'America.
7: Dominions overseas and with our empire. And we could never contemplate going into a closer union in Western Europe than we had with them. And then that to have a close alliance. Very intimate alliance with the United States of America.
3: Mr. Busby, qual è invece la posizione del Partito Conservatore inglese nell'ambito della vita nazionale inglese?
7: Well, I think that the structure of the welfare state established in this country after the war is not going to be.
2: Credo che lo stato di benessere stabilito in questo paese dopo la guerra non sarà disturbato, quale che sia il partito al potere. Abbiamo avuto un ruolo considerevole nella opposizione mentre la si costituiva e non abbiamo adesso la minima intenzione di turbare le fondamenta dei nostri servizi sociali. Né certamente noi possiamo fare molto riguardo alle industrie che sono state nazionalizzate. Non possiamo infatti denazionalizzarle, ma pensiamo che l'esperimento della nazionalizzazione in genere sia stato una delusione. E ci piacerebbe di cercare un modo di rimettere queste industrie, pur senza restituirle ai privati, in condizioni più efficienti e dar loro uno spirito migliore. Sarà un compito difficile, ma non impossibile. Naturalmente, il massimo contributo quando ritorneremo al potere sarà nel campo della politica estera, sia nei riguardi dell'Europa che dell'Oriente e degli Stati Uniti. La politica estera inglese è stata un crescendo di inefficienza e pensiamo che una guida ferma come quella di Churchill e Eden rialzerebbe grandemente il nostro prestigio nel mondo. E sotto la loro guida potremmo costituire quella specie di unione occidentale a cui alludevo nel rispondere alla vostra prima domanda.
1: Poi all'altro deputato conservatore, Mr. Hollis, abbiamo chiesto:
3: Mr. Hollis, crede all'unificazione dell'Europa?
8: Yes, I certainly believe in the unity of Europe. Question is what the unity consists of. But fundamentally, this is
2: sì, certo. Io credo nella unificazione dell'Europa. Ma bisogna intendersi su quello che mi chiedete. Questa è ovviamente una questione religiosa, perché semmai l'Europa è stata unita, lo è stata attraverso la religione cristiana. È solo perché c'è un'unione religiosa che questa idea di unione ha sopravvissuto dopo il crollo politico dell'impero romano. È soltanto come continente cristiano che l'Europa può sperare in una sua unità. Non è tanto nel credere che questa sia una questione del futuro o un fatto del passato. C'è un sacco di gente che dice un monte di sciocchezze, prendendo questa come un'idea nuova. Quello che è nuovo è l'idea di concretare alcune particolari forme in espressioni costituzionali. In verità, il nazionalismo europeo è stato scosso soltanto dalle correnti nazionalistiche di cui Bismarck è il massimo esponente.
3: In che senso la questione e gli interessi del Commonwealth incidono nella valutazione di una possibile adesione inglese all'Unione dei Paesi Europei?
8: Well, I know people often say that about the difficulty of the British taking part in.
2: Molta gente dice infatti che l'Inghilterra ha difficoltà ad unirsi all'Europa a causa del suo Commonwealth, mentre a me sembra proprio il contrario. Non è il Commonwealth a trattenere il governo britannico dall'unirsi all'Europa, anzi è il contrario. In quanto in caso di guerra o di pericoli economici, il Commonwealth risente delle disavventure europee. Ma se la Gran Bretagna si tiene lontana dall'Europa, ciò è dovuto soprattutto alla sua politica interna socialista. Quando sono venuti al potere i socialisti, essi si sono creduti, e sono stati creduti, internazionalisti. Ma il socialismo dimostra, e lo ha dimostrato, di essere costretto a divenire una forma di nazionalismo. Non intendo dire nazismo, perché questa è una frase infelice. Se un governo si preoccupa di una politica interna di pianificazione economica, non può fare concessioni di carattere internazionale. Una meno completa pianificazione interna dà maggiori possibilità alle relazioni di carattere internazionale. L'attuale socialismo è la forza meno internazionale del mondo. Come si è detto a Strasburgo l'altro giorno, l'esempio più brillante di nazionalizzazione è stata la nazionalizzazione del socialismo stesso. Nel piano Schuman c'è questo strano fatto, che il piano è stato proposto dai socialisti francesi. Ha trovato opposizione da parte dei socialisti inglesi che lo consideravano un piano supernazionale, mentre i socialisti tedeschi vi si sono opposti perché non era sufficientemente internazionale. Ritornando al Commonwealth, a me sembra che esso, invece di essere un fattore negativo per la unione all'Europa, sia un fattore necessario per l'unione dell'Inghilterra all'Europa. Anche facendo un'unione europea, questa si troverebbe in grande svantaggio nei riguardi degli Stati Uniti, perché ha, tanto per fare un esempio, maggior bisogno di materiale grezzo. Gli Stati Uniti sono più o meno autosufficienti, ma se gli Stati d'Europa si uniscono, hanno maggiori possibilità di controbilanciare la maggiore indipendenza economica degli Stati Uniti. Per conseguenza, ben lungi dall'essere il Commonwealth un ostacolo all'unità europea, la sua esistenza e la sua forza sono, al contrario, la condizione necessaria per l'Unione Europea.
1: Allora, Europa o Commonwealth? Il deputato conservatore Boothby ha messo il dito sul problema fondamentale per l'Inghilterra, oggi più che mai dibattuta fra i legami, pur profondi e sentiti, con gli altri paesi europei e quelli non meno stretti con i paesi del Commonwealth. Non si tratta solo di un dilemma dettato dalla politica contingente. Esso ha radici profonde anche nel campo spirituale ed economico. Ma non è così antitetico come può sembrare. Gli stessi Dominions hanno più volte sollecitato l'Inghilterra a rafforzare i suoi legami con l'Europa ed essi stessi li intensificano ogni giorno di più. In altre parole, il dilemma si può risolvere nel più vasto quadro dell'unità di tutto il mondo occidentale. È proprio questo che ha voluto dire il nostro intervistato, sostenendo che l'unione fra i paesi dell'Europa occidentale debba estendersi ai paesi asiatici, africani e americani del Commonwealth e naturalmente agli Stati Uniti. Anche la sua affermazione che i conservatori, se saliranno al potere, non restituiranno ai privati le industrie nazionalizzate, risponde al programma del loro partito più volte riaffermato. Gli stessi elettori conservatori, del resto, protesterebbero se si volesse disfare quello che è stato fatto in questi anni per la nazionalizzazione delle miniere e di molti servizi pubblici. L'altro deputato conservatore, Mr. Hollis, ha sostanzialmente ribadito la tesi di Boothby. È stato anzi ancora più esplicito quando, accennando al Commonwealth, l'ha definito addirittura uno dei fattori necessari per l'unione dell'Inghilterra all'Europa. Ma anche i liberali sono coscienti, per una tradizione che non possono abbandonare, della necessità di preoccuparsi del destino di tutti gli europei. Nella alternativa fra libertà nell'unione e totalitarismo dentro infrangibili frontiere, non esitano. Richard Scott, redattore diplomatico del Manchester Guardian, ci è stato indicato dal suo stesso partito come uno dei più qualificati a parlare sull'argomento.
3: Mr. Scott, su quale piano lei crede possibile una partecipazione inglese ad una eventuale unione dei paesi europei?
4: I think that the British are more reluctant than most.
2: Io credo che gli inglesi siano più riluttanti di ogni altro popolo occidentale ad entrare in una qualsiasi unione. E c'è una ragione chiaramente evidente per questa loro riluttanza. Gli inglesi infatti hanno dimostrato, particolarmente nel creare il loro impero, che a loro dispiacciono le costituzioni formali. La costituzione inglese in se stessa non è una costituzione scritta e credo che questa sia un'idea che la maggior parte del popolo inglese sostiene. Un'antipatia, cioè, per le sistemazioni troppo formali. D'altra parte, non c'è dubbio che la maggior parte del popolo in Inghilterra accetta il principio della necessità di una maggiore cooperazione fra i popoli liberi d'Europa. Credo che la difficoltà consista soprattutto nel come ci si può giungere. Ci sono diverse idee che sono state avanzate, la Unione Federale e le discussioni che hanno avuto luogo a Strasburgo. È in gran parte questione di tempo. Gli inglesi per tradizione sono lenti nelle loro reazioni e certo sentono che quello che i francesi chiamano fare l'Europa deve subire un processo lento e graduale, una procedura empirica senza troppe formalità. Le proposte avanzate sulla carta non sono ampiamente accettate in Inghilterra. È un lusso pensare di potersela prendere con calma

0: nel senso più ampio. Sono poi favorevole ai massimi scambi fra i popoli di Europa. Architetti, artisti, pittori, uomini di buona volontà tornano dall'estero con una maggiore comprensione e un più grande apprezzamento per gli sviluppi ed i modi di vita dei paesi visitati. È questo un piccolo mezzo in sé, ma io credo sinceramente che molto possa essere raggiunto attraverso gli scambi per una maggiore comprensione fra le genti di paesi diversi.
1: Between the ordinary peoples of the various countries.
2: In Inghilterra i diritti dell'opinione pubblica sono sacri. Chi li interpreta e riassume, cioè il giornalista, diventa perciò il vero rappresentante di collettività vastissime, quali sono quelle formate dai milioni di lettori dei giornali più diffusi. È consolante per noi sentire come il giornalista inglese oggi più celebre, Vernon Bartlett, del News Chronicle, ci riveli un sentimento che certo non è soltanto suo, ma che egli deduce da sintomi che non sfuggono alla sua sensibilità. Gli abbiamo posto questa domanda. Crede in una possibilità d'intesa tra i popoli dell'Europa occidentale?
3: Sì, io sono molto lieto di rispondere alla sua domanda, però preferisco parlare in inglese. Yes, I do certainly believe.
0: Credo assolutamente ad una possibilità d'intesa tra i popoli europei. Dopotutto basta tornare al Medioevo e ricordare come in tutte le grandi università d'Europa, Bologna, Parigi, Oxford, eccetera, vi fossero studenti d'ogni paese che si consideravano europei e non cittadini di un particolare paese. Sono certo che vi si può ritornare. Proprio adesso è finita una guerra e la guerra produce forti sentimenti nazionali. Malgrado ciò non vi è stato mai, prima d'ora, un così solido sentimento di unione fra i paesi dell'Europa occidentale.
2: Questa intesa può limitarsi al piano spirituale o può giungere ad una federazione europea?
3: Well, that's, as you know, professor, that's a very difficult question indeed.
0: Questa è una domanda molto difficile. Io personalmente non credo che si possa giungere subito ad una federazione europea. Limitiamo innanzitutto i pregiudizi nazionalistici e sviluppiamo quelle che sono le basi fondamentali per un colloquio fra i popoli come l'Unione Postale Universale. C'è un gran bisogno di rinascita nel mondo. Prima di parlare di un'Europa federale, facciamo sì che prima di tutto gli europei si sentano veramente tali.
3: Develop in everybody the feeling that he's a European before we can get on to the next step, of a federal Europe.
2: Crede che i nostri popoli debbano compiere qualche sacrificio di ordine nazionale per favorire il loro riavvicinamento?
3: Yes, I most certainly do. I think that.
0: Certo, credo che ogni sacrificio valga la pena. Stiamo facendo enormi sforzi per costruire i parlamenti, ma più costruiamo armi, maggiormente dobbiamo cercare di fare uno sforzo verso una cooperazione tra i popoli che possa rendere inutile l'uso di tali armi.
2: Abbiamo parlato di diritti dell'opinione pubblica. Il primo diritto al quale per secoli essa ha mostrato di non voler rinunciare è la libertà di pensiero. Ognuno può e deve esprimere il proprio volere. Provvederà poi il buon senso della maggioranza, o forse un certo innegabile conformismo, a rendere impossibili gli eccessi. In Hyde Park, nel cuore di Londra, voi potete ascoltare i più bizzarri e scatenati oratori d'occasione che si possano incontrare nel mondo. La gente si ferma, appena con qualche sorriso, a sentire gli utopisti, i mistici, i ribelli, i salvatori dell'umanità. È questo un aspetto apparentemente risibile della libertà inglese, ma non lasciamoci ingannare dalle apparenze. In un rapporto di eccessi, questo eccesso di libertà, sempre che lo sia, non nuoce a nessuno. Vorrei potervi dare, malgrado l'economia dell'inchiesta non mi conceda più di qualche minuto, un'idea il più possibile precisa di come si svolgono le cose qui in Hyde Park. Sceglierò innanzitutto un termine di paragone. Ricordatevi del nostro periodo elettorale, del tempo da poco trascorso in cui nelle piazze delle vostre città si svolgevano una o due volte al giorno i comizi politici. Pensate per un attimo alla vostra piazza. Non sta parlando un solo oratore, come è naturale che succeda, ma 3, 7, 10, 15 oratori insieme, distanti l'uno dall'altro quel tanto che serve raccogliere intorno ad ognuno un centinaio di persone. È quanto succede qui, con la variante che, all'idea della piazza, va sostituita l'altra più refrigerante di un immenso parco. Si può credere che l'avvenimento abbia richiesto la mobilitazione di chissà

0: quanti agenti di polizia, pronti a sedare chissà quali tafferugli provocati dalle contrastanti opinioni degli oratori e dei gruppi. Si può anche credere che la cosa sia molto seria, nel senso, voglio dire, dell'infuocamento di chi parla e di chi ascolta, e non del valore delle cose che si dicono o del significato di questa manifestazione. Per intenderci, se vi capitasse di volervi aggiornare politicamente, io non credo che uscireste da questi comizi con idee molto chiare. Ma non è tanto questo che conta, quanto il fatto in sé, il significato, l'idea, il costume che il fatto esprime. Non importa che gli inglesi si spostino da un gruppetto ad un altro, dal conservatore al laburista, dal cattolico al comunista, e prendono su una parola qui, un'altra là, come se sfilassero davanti ad una serie di bancarelle e distrattamente toccassero e assaggiassero. Quel che importa è che il primo venuto drizza la sua scaletta, vi sale e comincia a parlare o a cantare, se vuole far presto a far gente sotto di lui. Ora, io vi accompagnerò qui attorno perché sentiate quel che succede. Qui ci sono una trentina di persone inginocchiate.
1: Save us from the fire of hell and lead all souls to heaven, especially those who have most need of your mercy.

0: ma poco più in là, un nativo del Kenya forse, comunque dell'Africa centrale, tiene un comizio di intonazione comunista. Non è molto chiaro quello che dice, ripete da qualche minuto che a Londra si sta peggio di prima, ma ciò deve essere molto ovvio a giudicare dall'indifferenza degli ascoltatori, ed è certamente molto comune se anche da noi in Italia, sia pure con la frase capovolta, si dice pressappoco la stessa cosa. Qua invece il comizio deve essere divertente a giudicare dal pubblico. È un conservatore e dice fra l'altro che il suo partito si è preoccupato di imporre tariffe sui beni che arrivano nel paese e sul materiale grezzo e si richiama ad una certa legge del 1922. Ma a questo punto viene interrotto da una donna che afferma di avere molto sofferto per colpa di quel partito e un altro incalza supponendo che la donna debba avere sofferto più per colpa del caldo insolito a Londra che non del partito in questione. E la nostra passeggiata potrebbe durare chissà quanto. Gli utopisti, i mistici, i ribelli, i salvatori dell'umanità hanno ancora tempo 2 ore per fare tutte queste cose.
1: 30 shillings for a suit. I would point out to you that the reason why this is true is in many cases. What is this?
2: It's a pipeline to work these breweries.
1: I think somebody is trying to shoot me. I don't know.
0: Vorremmo trarre ora qualche prima conclusione. L'Inghilterra, ci aveva detto un mese fa il ministro degli esteri francese Schuman, non può fare a meno dell'Europa. Ma ne sono proprio convinti gli inglesi. Si direbbe, dagli esempi che abbiamo dato e dagli altri numerosissimi che per ristrettezza di tempo dobbiamo omettere, che pensino in un modo un po' diverso. Essi credono che il continente abbia bisogno di giustizia sociale e di libertà e che l'Inghilterra possa costituire un esempio. Un esempio tanto più forte quanto più le isole del Regno Unito si terranno lontane dalle amicizie pericolose. Ma, limitandoci sempre ai risultati di questa prima parte dell'inchiesta, ci hanno già fornito gli inglesi una prova di estrema chiarezza di idee, e non diciamo ci hanno già dato una lezione, perché la parola lezione agli italiani non è mai piaciuta. Come si può, d'altra parte, non sottolineare il significato di un costume politico che, sempre resistendo, chiarisce e concilia esigenze contrastanti come la forza ancora vitale di una onorevolissima tradizione e la coscienza che tempi nuovi richiedono il parziale sacrificio proprio di quella tradizione. Non sono ancora con noi, è vero, ma sono sempre stati accusati di lentezza. L'ha riconosciuto del resto poco fa anche Richard Scott. Siamo lenti nelle nostre reazioni. E lentezza, conveniamone, non significa assenza. Significa dar peso a 900 anni di storia, come ci ha detto, aprendo l'inchiesta, il Lord Cancelliere.
3: Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato L'Inghilterra, prima trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: Italo Calvino e Antonio Giolitti, due vite, una svolta. Iscritto al PC, nel 1947 vinse un premio letterario bandito dall'Unità Italo Calvino, l'autore di Marcovaldo, che scrisse su diverse riviste di area della sinistra estrema.
1: La mia famiglia è una famiglia plurilingue. Mia moglie parla spagnolo, lo spagnolo di Buenos Aires. Mia figlia, che ha 8 anni, va alla scuola comunale, parla francese, il parigino di una scuola comunale popolare. Io parlo sempre italiano, ma un italiano naturalmente un po' ridotto, un po' un italiano basico per essere sicuro di essere capito. E la donna che viene a fare i servizi la mattina parla portoghese, non parla altro che portoghese, lingua che nessuno di noi
2: conosce. Insomma, una Babele questa qui.
1: È un po' una Babele, ma che corrisponde anche alla Babele che è quello che si sente andando, non so, in metro o al bar o per la strada, perché non è che si senta, non so, l'argot di Céline o di Queneau. Quindi viviamo in un mondo da cui è difficile trarre un nutrimento linguistico.
0: In occasione del congresso del CUS, del Partito Comunista Sovietico, del 1956, Calvino prese le distanze da alcuni aspetti del totalitarismo sulle rive del Don, atteggiamento condiviso anche da alcuni dirigenti del PC.
3: Come ti chiami?
4: Mi chiamo Italo Calvino.
3: E dove sei nato?
4: Sono nato a Sanremo. Sono tanto nato a Sanremo che sono nato in America, perché una volta i sanremesi emigravano molto in America, soprattutto in America del Sud.
3: Per fare che cosa?
4: Per fare i più vari mestieri. Mio padre appunto stava in America e appartiene alla categoria dei sanremesi che sono tornati, quindi è tornato poco dopo la mia nascita e ho vissuto a Sanremo i primi 25 anni della mia vita ininterrottamente.
3: Che mestiere fai?
4: Faccio lo scrittore.
3: E
4: sì, cioè
3: scrivo
4: scrivo delle cose che alle volte diventano dei libri che vengono pubblicati e venduti nelle principali librerie.
3: Tu a che età sei stato bambino?
4: Sono stato bambino molto a lungo.
3: Quando eri bambino, con che cosa e con chi giocavi?
4: Giocavo con degli spazi, con degli ambienti. I giochi si dividono nei giochi che si fanno in un ambiente delimitato, per esempio un campo da football, e i giochi che si fanno al di fuori di un ambiente, cioè sono i giochi che...
3: Della fantasia, della...
4: No, è già un gioco... è già un gioco... fare un certo percorso. Per esempio, qual è il primo gioco che fa un bambino piccolo, così di 3-4 anni, quando lo portano a spasso? Vede un muretto e vuole camminare sul muretto, tenuto per mano magari. Questa cosa del muretto in fondo mi è sempre rimasta.
3: Un po' da Tom Sawyer.
4: Sì, per esempio, non so, andare fino alla punta del molo saltando da uno scoglio all'altro, oppure percorrere un torrente senza mai passare per le strade, ma da una pietra all'altra del torrente, superando i punti difficili, perché ci sono dei piccoli laghetti, delle cose.
3: I tuoi giochi erano più, come dire, solitari o erano giochi di gruppo?
4: Diciamo che ho avuto una prima parte dell'infanzia piuttosto solitaria. Ma questa cosa del percorso che in fondo mi è rimasta nella, anche in tutte le cose che faccio, l'andare da un punto a un altro superando determinate difficoltà, questo è piuttosto solitario.
0: Vorrebbe un partito riformato, Calvino, che anela una matrice riformista e filogiolittiana. Quando l'Armata Rossa invade l'Ungheria e Khrushchev denuncia i crimini dello stalinismo, con una formale lettera alla Federazione di Torino, il padre di Marco Valdo formalizza le proprie dimissioni, seguite da quelle di Antonio Giolitti, il nipote di Giovanni, lo statista liberale, che insieme a Giancarlo Paietta aveva fondato la Brigata Garibaldi durante la Resistenza. Nel 1957 Giolitti aderì al Partito Socialista Italiano e fu ministro del bilancio e commissario europeo per la politica regionale. Calvino si trasferì invece a Parigi, dove venne accolto dalla notizia della morte del suo amico Che Guevara, in onore del quale scrisse un articolo che venne pubblicato sulla rivista cubana La Casa de las Americanas.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
2: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: Insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
0: Canà. Esatto. Signori, si comincia. L'Unione Sportiva Triestina nacque grazie alla fusione di due squadre presenti in città, il Ponziana e il Football Club Trieste. Entrambe le squadre condividevano come campo da gioco la piazza d'armi di una caserma austro-ungarica di Piazza Dalmazia, situata nei pressi dell'attuale Piazza Oberdan. Il comando militare di Trieste proibì l'uso della piazza alle due realtà, ma successivamente si raggiunse un compromesso. L'autorità avrebbe acconsentito all'utilizzo della piazza d'armi per finalità sportive, a patto che le due società si fondessero. Così, il 18 dicembre del 1918, nello storico Caffè Battisti, sito in viale 20 settembre 32, l'accordo venne siglato. Il 19 gennaio del 1919 avvenne invece la costituzione ufficiale del triumvirato che avrebbe guidato la nuova realtà, composta dai dirigenti Bertazzoni, Fonda e Vaccari. Infine, il 2 febbraio di quello stesso anno, la società venne definitivamente istituita con la denominazione Unione Sportiva Triestina. A fine giugno del 1928, in virtù dell'importanza simbolica della città redenta di Trieste, la società rientrò tra le squadre promosse d'ufficio alla divisione nazionale. Al termine del campionato 1929 nacque la Serie A a girone unico. Arrivando al nono posto, la Triestina non ebbe diritto di parteciparvi. Fortuna volle però che nel gruppo B Lazio e Napoli finirono entrambe all'ottavo posto e che una serie di spareggi fra le due squadre non riuscì a sancire chi tra le due avesse più meriti. La federazione dunque decise di far accedere entrambe le squadre alla Serie A, ripescando così anche la Triestina. Da quel momento l'Unione Sportiva Triestina partecipò alla Serie A ininterrottamente fino al campionato 1956-1957. Ma tornando al 29-30, la Triestina conquistò una prima salvezza impreziosita quell'anno con una vittoria a Milano contro l'Ambrosiana Inter. In quel campionato fece esordio un certo Piero Pasinati, che nel tempo diventerà l'uomo record per presenze in campo, ben 347 partite giocate in 13 stagioni. Tra l'altro in quella squadra giocava anche un triestino, Nereo Rocco. Rocco fu il primo calciatore alabardato a vestire la maglia della nazionale italiana. L'anno dopo invece fece esordio con quella maglia un altro grande calciatore, Gino Colaussi. A quel tempo memorabile fu anche un'altra vittoria ottenuta contro l'Ambrosiana Inter, questa volta per 5-0. Nella stagione 31-32, inoltre, Amedeo III, duca d'Aosta, divenne presidente onorario del club. Il 25 settembre del 1932 venne inaugurato invece il nuovo stadio cittadino, destinato a sostituire il campo di Montebello. Fino al 1943 quell'impianto si chiamerà del Littorio. Nella stagione 37-38 la squadra riuscì ad inserirsi nella lotta per il titolo. A tre giornate dal termine del campionato, dopo aver vinto in casa contro la Juventus per 2-0 davanti a 20.000 tifosi, la Triestina arrivò terza in classifica a soli due punti dalla vetta. Nelle ultime tre giornate, però, la squadra riuscì a realizzare un solo punto. Magra consolazione per la mancata conquista del titolo fu la convocazione di mister Vittorio Pozzo in nazionale di Piero Pasinati, Gino Colaussi e Bruno Chizzo, stelle emergenti della Triestina. Nella stagione 47-48 la guida tecnica della Triestina venne affidata a Nereo Rocco. La squadra conquistò il secondo posto pari merito con Juventus e Milan, totalizzando 49 punti alle spalle del solo grande Torino, che di punti ne raccolse invece 69. Quello fu il miglior piazzamento della storia calcistica della Triestina. Decisamente buono anche il campionato 48-49, con alla guida tecnica riconfermato mister Rocco. In quella stagione la Triestina arrivò a vincere 9-1 contro il Padova, proprio all'indomani della tragedia di Superga, dove perse la vita Giuseppe Grezzar, al quale venne dedicato poi nel 1967 lo stadio comunale. Dopo la stagione 49-50, chiusa all'ottavo posto, mister Rocco venne sollevato dall'incarico e la guida tecnica della squadra venne affidata ad un nuovo allenatore, Bela Gutman. Solo all'ultima giornata, grazie alla vittoria ottenuta contro il Novara, la Triestina riuscì a guadagnarsi la salvezza. Mentre nella stagione 52-53 la salvezza venne ottenuta con meno fatiche ed esordì in Serie A Cesare Maldini. Nella stagione 56-57 arrivò invece la prima retrocessione della squadra giuliana in Serie B. La partita decisiva venne giocata il 16 giugno del 57 e la Triestina venne sconfitta dall'Atalanta per 1-0. L'anno dopo, nel campionato 57-58, la Triestina riconquistò però immediatamente la Serie A, con alla guida mister Aldo Olivieri. Quella formazione rosso-alabardata disputò un ottimo campionato, riuscendo anche a lanciare in campo nazionale Gianfranco Petris. La vittoria decisiva la si ottenne contro il Cagliari alla penultima giornata di campionato. La gioia per il ritorno in massima serie durò però soltanto un anno. Quello 58-59 è tutt'oggi l'ultimo campionato di Serie A giocato dalla Triestina. Il 7 giugno del 1959, con un pareggio per 2-2 ottenuto in casa del Padova del suo nuovo idolo, Nereo Rocco, la Triestina diede l'addio alla massima serie. Nel giugno di quell'anno partecipò però alla prima edizione della Coppa delle Alpi, contribuendo alla vittoria dell'Italia. Nella stagione 60-61 la Triestina retrocedette per la prima volta nella sua storia in terza serie. Arrivò terz'ultima in campionato e perdette a Ferrara lo spareggio con il Novara. Al termine di quella stagione Leo Brunner cedette la presidenza al Conte Guarnieri, che conquistò un'immediata risalita in serie cadetta nella stagione 61-62 con Enrico Radio alla guida tecnica della squadra. La partita decisiva per la promozione fu Triestina-Biellese, giocata il 3 giugno 1962, che portò allo stadio, pensate, oltre 19.000 spettatori. Nel 1965 arrivò una nuova retrocessione in terza serie. Dopo un buon campionato, quello 69-70, la Triestina, a fine stagione 70-71, retrocedette in Serie D. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Massimo Giacomini, calciatore che si distinse proprio in quelle stagioni con la maglia alabardata. Massimo, benvenuto al Super Club. Nella stagione 68-69 diventasti ufficialmente un nuovo giocatore della Triestina. Alla tua prima stagione riusciste ad arrivare secondi nel girone A della Serie C, guidati da Mister Radio. Che ricordo hai di quegli anni?
2: Io sono andato al Milan, che c'era Nereo Rocco, abbiamo fatto il campionato di Serbia, abbiamo vinto col Milan, ho giocato qualche partita a livello internazionale, una partita soltanto, perché una volta non c'era la panchina, non c'era niente nel campionato, e nel senso io avevo, mio padre aveva qualche problema, e pertanto parlando con il signor Rocco venne fuori che se volevo andare alla Triestina avrebbe lui fatto una parola con loro, eccetera, e io sinceramente avevo 30 anni e allora ho detto sì. E il discorso poi in effetti venne alla Triestina con dirigenti straordinari, e poi io giocai lì per 2 anni e mi trovai benissimo. Poi io avevo frequentato l'Università di Trieste, logicamente, quando avevo 18-19 anni, e quindi avevo anche degli amici fatti che poi sono diventati più frequenti. E mi sono trovato benissimo, anche se c'era questa rivalità sempre con l'Udinese, perché io non vivevo a Trieste ma facevo la scuola Udine-Trieste, per dove abitavo a Udine, e però abbiamo fatto delle cose interessanti, abbiamo risvegliato un po' il calcio a Trieste, che era caduto un po' in secondo piano, perché Trieste è una città molto sportiva, quindi basket, pallavolo, nuoto, vela, insomma c'è tutto un ambaradan. E pertanto anche lì mi sono trovato molto bene, anche se ero ogni tanto Nereo Rocco, quando parlava, eravamo a tavola con tutti i giocatori, eccetera, e talvolta quando io intervenivo, eccetera, no? Era la famosa frase a un certo momento: Tasi Furlan.
0: Con l'indimenticabile ironia ed autorevolezza, chiaramente, che contraddistingueva l'uomo e l'allenatore. Massimo, invece, per la stagione 69-70, sulla panchina labardata, arrivò Mr. Trevisan e questa volta con la Triestina arrivaste quarti, ma a fine campionato decidesti di tornare all'Udinese, salutando il club con 66 presenze e 13 gol, credo record personale di reti segnate per un'unica società. Qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia della Triestina?
2: Ci sono stati anche nel secondo anno con Memo Trevisan delle cose hanno funzionato, qualche infortunio. Io ad esempio nel primo anno, quando c'era radio, in una partita contro Piacenza che era determinante, io saltai sul calcio d'angolo di testa feci gol e caduto a terra malamente con il braccio dietro la schiena mi ruppi il braccio sinistro e quindi non feci le ultime 4 partite 5, dove però la squadra che aveva assunto un gioco interessante riuscì anche senza il mio apporto riuscì a fare quello che doveva fare, ma il Piacenza ci lasciò sempre dietro di poco, ma insomma il discorso non siamo riusciti a vincere.
0: Da lì emersero molti problemi societari. I rosso allabardati però nella stagione 71-72 riconquistarono la Serie C. In quella squadra si mise in luce un futuro campione del mondo di Spagna 82, Giampiero Marini. Al termine di quel campionato la Triestina sprofondò però nuovamente in quarta serie. La Serie D del 74-75 presentò alla tifoseria un'interessante novità. Il derby in campionato contro un'altra squadra cittadina, il Ponziana. La gioia di tutti i tifosi poté esplodere per il ritorno in Serie C conquistato nella stagione 75-76. In quel campionato la Triestina fu davvero incontenibile e conquistò la promozione con 4 giornate di anticipo. Dopo 2 stagioni con prestazioni altalenanti si giunse così al campionato 77-78. Al termine di quella stagione, a causa di una riforma dei campionati, nacque la Serie C1, che la Triestina riuscì comodamente a conquistare. Il campionato 78-79 però per gli alabardati fu una vera stagione di illusione. La squadra condusse un ottimo campionato vanificato alla penultima giornata da una sconfitta subita in casa contro il diretto rivale, il Parma, di Cesare Maldini, nel quale emerse un giovane Carlo Ancelotti. Il gol decisivo venne segnato da Bonci. A fine campionato Parma e Triestina arrivarono pari punti al secondo posto e furono costrette ad uno spareggio che si giocò il 17 giugno del 1979 a Vicenza. I Ducali vinsero 3-1 dopo i tempi supplementari. L'anno dopo la Triestina si aggiudicò il primo torneo della sua storia, la Coppa Anglo-Italiana. Quell'indimenticabile finale venne vinta ai calci di rigore contro il Sutton United Football Club il 15 maggio del 1980 tra le mura amiche dello stadio Giuseppe Grezzar. Persa la volata promozione nella stagione 80-81 con in panchina mister Ottavio Bianchi, nel campionato successivo arrivarono a Trieste 2 figure che saranno fondamentali per la riconquista della Serie B dopo 18 lunghi anni. La guida tecnica della squadra venne affidata quell'anno al mister Adriano Buffoni, mentre dal calciomercato arrivò a Trieste Franco De Falco. Diamo dunque il benvenuto al Super Club, al bomber della Triestina, Totò De Falco. Franco, benvenuto. Dunque, dopo una sola stagione a Catania nell'estate dell'81, Franco De Falco divenne ufficialmente un nuovo giocatore della Triestina che arrivò a giocare in Serie C1. In realtà il cartellino di De Falco venne acquistato in comproprietà con il Cesena per 125 milioni di lire. In quella tua prima stagione in campionato arrivaste quinti, pari merito con il Padova, arrivando così alla possibilità di disputare la Coppa Italia, torneo dal quale la Triestina mancava dalla stagione 64-65. Quell'anno Franco De Falco diventò per tutti Totò De Falco. Ricordi quei tuoi primi giorni a Trieste?
3: Ma guarda, di Trieste io devo spendere veramente parole di lei, perché è un po' quella che è la mia città, perché dove ho fatto le cose più belle poi della mia carriera. Pensare che non ci volevo andare, perché l'anno dopo Catania io pensavo che, perché l'anno di Catania ero militare, quindi l'anno dopo di Catania io pensavo di rimanere a Cesena, che nel frattempo era andato in Serie, era tornato in Serie A. Per cui in un primo momento avevo rifiutato Trieste, poi dopo andai, il presidente mi chiese di andare, perché allora non c'erano i telefonini, quindi il presidente mi chiese di andare a Milano e dirlo personalmente al presidente della Triestina, che non era una questione di città o di me, era una questione di categoria, perché in Serie C non volevo tornare. Invece poi andai a Milano e ancora oggi non so il perché o il per come, ma io accettai di andare a Trieste, che è stata poi, ripeto, la città della mia carriera, se così posso dire, ecco.
0: Nel campionato 82-83 arrivò dunque il vero momento della svolta. Mister Buffoni venne assolutamente confermato alla guida tecnica della squadra e con quella triestina ormai ben collaudata deste inizio ad una memorabile ed indimenticabile cavalcata. 5 vittorie nelle prime 6 partite. La prima delle sole 2 sconfitte stagionali arrivò alla 6ª giornata contro il Rimini di mister Arrigo Sacchi, poi di nuovo verso il cammino vincente, quindi la seconda e ultima sconfitta in quel campionato subita contro il Padova fino ad arrivare a quell'indimenticabile 15 maggio 1983. Triestina 2, Parma 1. La Triestina, dopo 18 lunghi anni, riconquista la Serie B. Il suo bomber, Totò De Falco, quell'anno si laurea capocannoniere del campionato segnando 25 gol. Un certo Michel Platini quell'anno in Serie A ne mise a segno soltanto 16. Franco, che emozione fu?
3: Ma l'83 è stato un anno un po' particolare per tutti, compreso me, perché fare 25 gol e poi in quelle annate lì dove fare il capocannoniere lo facevi con 13-14 gol, è stato un anno dir poco favoloso, quindi è stato l'inizio poi della mia carriera nel vero senso della parola. Quindi è stato un anno bellissimo per Trieste, per noi, ma per Trieste era finalmente tornare in vita dopo 18 anni. È stato un po' anche la squadra che ha portato Trieste, che è sempre stata una città un po' particolare, prima sotto l'Italia, poi la Slovenia, poi l'Italia ancora, cioè è stata sempre una città un po' particolare in questo come storia. Quindi quella squadra per Trieste rappresentò un po' il senso di rivalsa contro tutto e tutti, quindi per me fu un'annata a dir poco favolosa, perché quell'anno ho battuto tutti i record, anche di gol di seguito nelle prime 12, nelle prime 6 o 7 giornate, che mi sembra fosse un record che deteneva Pascutti. Quindi è stato un anno ricco veramente di soddisfazioni, se così posso dire.
0: Passando al campionato 83-84, il nuovo presidente della Triestina, Raffaele De Riù, riconfermò mister Buffoni alla guida della squadra. In quel suo primo anno di ritorno in Serie B, la Triestina raggiunse a fine campionato il 9° posto finale, mentre in Coppa Italia doveste cedere all'Udinese di Zico negli ottavi di finale. A Trieste finì 0-0, ma a Udine i bianconeri vinsero per 2-0. Quell'evento però passerà tristemente alle memorie per i terribili incidenti che accaddero nella partita di andata, durante la quale perse la vita il giovane tifoso Stefano Furlan, cui venne intitolata poi la curva sud del nuovo stadio. Il ricordo di quella stagione lo chiediamo ad un altro uomo, calciatore simbolo della Triestina e bandiera del club per tanti anni, Maurizio Costantini. Maurizio, benvenuto al Super Club. Ricordi quella stagione?
4: Indubbiamente, ci presentammo al via in quel campionato di Serie B con la speranza di fare un campionato senza soffrire, e ci riuscì anche abbastanza bene. Ci togliemmo delle soddisfazioni andando a vincere partite importanti come a Palermo, e per cui insomma indubbiamente fu un campionato per me il primo di Serie B, ma chiaramente per la squadra dopo tanti anni diciamo presentarsi nuovamente sul palco, su uno dei palcoscenici importanti del nostro calcio, è stato un momento fantastico. E ci fu quel quarti di finale, ottavi di finale, non ricordo bene, di Coppa Italia con l'Udinese, che fu in pratica la ciliegina sulla torta dal punto di vista vita sportiva. Dal punto di vista purtroppo dei ricordi, rimane legata a quel fatto increscioso della morte di Stefano Furlan, che ancora oggi a 40 anni di distanza ricordiamo con grande tristezza, perché quella che doveva essere una giornata di festa invece diventò un qualcosa che ancora oggi ci portiamo dentro come uno dei momenti peggiori della storia della tifoseria giuliana. Per cui chiaramente è un momento triste, però rapportato a un momento sicuramente, per quanto riguarda l'aspetto sportivo, straordinario, che stava portando la nostra squadra, la nostra società, chiaramente a lottare in quegli anni per poter poi ritagliarsi degli spazi gloriosi all'interno del calcio che conta.
0: Maurizio, arriviamo a quell'estate del 91. Dopo 10 lunghe stagioni consecutive lasciasti definitivamente la Triestina, scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del club. 5 gol realizzati, ma soprattutto 307 partite ufficiali giocate con quella maglia. Maurizio Costantini scrive per sempre il suo nome nella storia del club come secondo calciatore con più presenze in assoluto in campo. Maurizio, il tuo saluto a tutti i tifosi della Triestina nel mondo.
4: Il triestino è una persona che piace vivere, vuole vivere, ha sempre il sorriso, la battuta pronta, per cui ai triestini nel mondo dico voler bene all'Alabarda è un qualcosa che ci appartiene, che dobbiamo tenere alto questo vessillo, e come dicono loro viva la Epo Bon, chiaramente nel senso vivi e lascia vivere, che per quanto riguarda Trieste è un motto che ancora oggi va bene, perché porta a vivere le cose con una leggerezza che in tante altre parti è un po' più complicato. Ecco, l'ironia forse è la cosa che a Trieste non mancherà mai, per cui ai tifosi dico continuate a essere ironici, perché il calcio è una cosa seria, però bisogna prenderla e dargli il giusto valore.
0: Dopo le tante vicissitudini che ha vissuto la Triestina a livello societario, con i fallimenti e la ripartenza dalla Serie D, arrivò un altro uomo che segnò per sempre la storia di questo glorioso club, Mister Ezio Rossi. Mister, benvenuto al Super Club. Beh, mi lasci ricordare un po' di aneddoti. Lei arriva alla guida tecnica della squadra grazie al presidente Amilcare Berti e in quel suo primo anno conquistò la promozione in Serie C1. Nella stagione immediatamente successiva, quella 2001-2002, compie il doppio salto e conquista in un'indimenticabile partita la Serie B. Che emozione fu!
4: Allora, che emozione fu? Per me, dico solo una parola, nel calcio Lucchese-Triestina è stata la partita. Non c'è Italia-Germania 4-3 che regga il confronto. Fu una partita veramente, non so come definirla, perché allora intanto

0: prima partita fasciato perché si spaccò la testa, proprio una cosa da altri tempi, no? Sembrava proprio una partita di quelle, non so, ripeto, la partita della vita mia, di tutti i tifosi da Triestina, ma credo che se fosse stato a livello nazionale sarebbe potuta, ci si potrebbe scrivere un film. E quindi fu un'emozione grandiosa, fu un'emozione unica, veramente unica, per le emozioni della partita, per quello che è stato il pubblico che ci ha seguito fino a Lucca, per quello che è stato per la storia della Triestina, e che purtroppo tuttora ricordano quella partita lì, perché la Triestina, pur essendo poi fallita, scesa in eccellenza, da quella partita non è sempre stata ripescata, non hanno mai più potuto vivere una promozione. E fu veramente una cosa unica, senza averla vissuta è difficile poter capire le emozioni che abbiamo vissuto in 120 minuti. Dico, Gennari fece il gol del 3-2, tutti i rigoristi erano stati o espulsi o li avevo sostituiti, per raccontarvene una. Lui prese la palla, io indicavo un altro giocatore che comunque era un rigorista, abbastanza un rigorista, e lui invece prese la palla, se la mise sotto il braccio. Lui era di origine di Bolzano, quindi con la mentalità austro-ungarica, partì, prese la rincorsa, il pallone entrò piano, il portiere spiazzò il portiere, ma il pallone fece fatica a superare la riga di porta. Gli disse: Gennari, non sapevo che eri un rigorista. E lui mi fa: mister, eppure essendo un attaccante è il primo che batto nella mia carriera, aveva già 30 anni.
1: Incredibile. Nella stagione 2002-2003, mister Rossi, rimasto alla guida della squadra, arrivò a sfiorare perfino una storica promozione in Serie A, sfumata, pensate, per soli 3 punti. Chiudiamo dunque questo meraviglioso racconto celebrativo della gloriosa storia della Triestina con il bomber più prolifico di sempre nella storia del club, Denis Godeas, autore di 88 reti segnate in 234 presenze con la maglia alabardata, 2 in più rispetto al compianto Nereo Rocco, primato assoluto nella classifica dei cannonieri. Denis, benvenuto al Super Club, la tua più che una storia calcistica è stata una storia d'amore lunghissima con la Triestina. Che cosa ha significato per te questo club?
2: Ma allora sicuramente un grande onore, anche perché essere accostati a certi personaggi, non mi permetto nemmeno, perché stiamo parlando veramente di un altro sport rispetto a quello che ho fatto io, però sono cose positive, nel senso che per me, che sono triestino d'adozione, o sono esordito, sono diventato grande a Trieste, insomma, quella sì è una grande emozione, un grande piacere, insomma, aver lasciato un ricordo positivo. Il mio rammarico è forse quello di averne fatti pochi rispetto a quello che potevo fare, perché se avessi giocato qualche anno in più forse sarebbe stato anche più semplice fare qualche gol in più, ma ti dico, purtroppo nel calcio attuale o nel calcio che ho vissuto io, trovare una proprietà seria che duri più di qualche anno è, insomma, è complicato. Io che ne ho vissute di tra fallimenti eccetera, insomma, so che sarebbe come utopia pensare di poter fare una carriera in un certo tipo di, insomma, di campionato con società del genere, però per me aver già fatto quello e comunque essere accostati a personaggi del genere, tra Rocco e quelli che ci sono passati, è, insomma, è una cosa veramente positiva, perché comunque so che sono cose che rimangono. Io, insomma, me le tengo strette, insomma, tra le cose più belle che ho avuto da, insomma, da calciatore, sicuramente quel tipo di riconoscimento.

superato la membrana, do via lino bianco pulito a tutte le anime del purgatorio. Ho un negozio di biancheria che si chiama Bianchissimo.

Rai Radio Tech e Te.

così fra le macchie di sangue la vita è la solita. E fa audience se in più c'è la scena del killer che vomita. Sa com'è, è bello fare del cinema, anche se lì da imputato c'è qualcuno che crede di essere nel cinema muto. È bello fare del cinema, ma piuttosto che sparare

settore. C'è una crisi tremenda che investe l'intero settore. E che il pubblico vuole si parli più semplicemente, così chiari e precisi e banali da non dire niente. Per capire la storia non serve un discorso più grande. Signorina cultura, si spogli

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
2: Eccoci qui. Sì. Ma che ne sa Pezzolo del piano Bari? Insisto.
3: Pardotti, ti è presa
4: sono a certo
3: una sembra la replica dell'altra. Gli è presa Bardotti che vuole parlare prima dell'annuncio. Gli
2: sono
3: piace
2: Bardotti
3: proprio.
2: Con Pezzola, con Enrico, con Peppino Di Capri.
5: Again.
2: A questa seconda puntata dedicata a Peppino Di Capri.
6: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
3: Caro Peppino, quante domande mi sono rimaste qui. Guarda, non sai quante.
4: Se vuoi non c'è problema, posso tornare.
3: Parliamo del Night con Peppino Di Capri, uno dei protagonisti, uno che non ha fatto gavetta. Ecco, questa è una domanda che ti volevo fare. Tu non hai fatto gavetta da orchestrale.
4: Non ho fatto gavetta.
3: Da orchestrale.
7: Non sei nato caporchestra, no?
3: No, cioè, lui è nato Peppino Di Capri.
4: Ho fatto la gavetta, come le classiche 6 ore per sera, ho fatto per io. A fine serata ho la frittata di maccheroni, ho le uova sbattute, queste cose. Poi il bar alla notte mangiavi il cappuccino e il cornetto all'alba, tutto.
3: Vabbè, questa, certo che questa è gavetta, ma dicevo non l'hai fatta da orchestrale.
4: No,
3: hai cominciato subito come
2: Ma non solo io ho dei ricordi sulle tue musiche di quell'epoca, anche Endrigo ne ha uno in portafoglio.
7: Io ho cantato un tuo grande successo, poi diremo il titolo, perché nel 62, per apparire in televisione, si doveva fare un esame. Allora, quando l'impresario mi ha detto devo andare in televisione a fare l'esame, pensavo ci sarà una telecamera per vedere se ho la bocca storta, se sono strabico, non lo so. E invece mi sono trovato davanti a una giuria di 6-7 persone, a un tavolo, con il pianista, i capelli bianchi, Pomera, il padre di un mio carissimo amico, tra parentesi, e ho cantato questa canzone, ero reduce da 7 anni di Night.
4: E già eri cantautore? Già allora.
7: Sì, avevo già inciso i dischi con l'RCA, sì. Non Plan, con Io Chiamo Solo Te, sì. Via Maddalena, eccetera, Via Broletto. E questo qui, il presidente Razzi mi ha detto: senta, poi guardate il nome, Endrigo, sa, dice: non c'è male, però la trovo un po' immaturo, forse dovrebbe ripresentarsi l'anno prossimo. Allora io sono parlato fuori dai gangli, ho detto: sentite, io sono 7 anni che mi guadagno il pane cantando nei night club, voi non siete autorizzati, non siete competenti per giudicare una cosa simile, e li ho mandati a quel paese. Per fortuna l'esame poi non ho fatto più, l'ho smesso.
4: E la canzone era?
7: La canzone era Nessuno al mondo.
4: Ah, anche questo. Nessuno.

0: colpo di scena. Peppino Di Caprio deve dire qualcosa su questa registrazione.
1: È gravissimo questo fatto, cioè qui ci hanno suonato sopra. Di originale penso c'è solo la voce.
0: Sono pratiche tremende nella discografia, ma esistono tipo, anche queste.
1: Tipo, come si chiama, karaoke musicale. Tipo, mettono il disco e uno ci suona sopra. Cioè, praticamente hanno sovrapposto questa tastiera allucinante di finti archi, poi una chitarra ribattuta, hanno messo l'eco sulla voce che ripete la parola. Che altro hanno combinato? Ah, questi suonini che non ci sono mai stati. Aiuto, scusate.

0: dimenticato di dire perché avevo cantato una canzone non mia, che potevo venire a cantare Se io chiamo solo te, e perché un impresario mi aveva avvertito: guarda che c'erano un po' con i cantautori alla radio, è meglio di no, cioè, se le novità fanno sempre male.
1: Ma tu non avevi sentito questa canzone, non l'avevi imparata da questa versione, nessuno al mondo?
2: No, no, per fortuna.
1: Ma da
2: no,
1: questo
2: no,
1: disco Carici,
0: sì, a 45 giri, certo.
1: VCA 2603, questo è l'originale.
2: Hanno, praticamente hanno tenuto solo la voce, non so, con qualche apparecchio particolare, sai che oggi si può. Hanno escluso, e anche la, è tutto rifatto. Complimenti a quelli, questi che si sono permessi, sono dei mascalzoni.
3: non ne corrono pochi nei nostri ambienti, come in tutti quanti.
1: Però ci sono degli altri esempi. La canzone The Sound of Silence di Simon e Garfunkel. Fu fatta soltanto acustica e fu messa da una parte. Due anni dopo, un anno dopo, fu ritirato fuori per farne un successo, fu aggiunta tutta la parte ritmica. Infatti, se tu ci fai caso, c'è un certo punto che sembra perdere il tempo, sì, perché bisogna aspettare la voce che arriva. E quindi quello è un esempio.
2: Quindi vabbè, non sono il solo.
1: No, poi ci sono anche esempi illustri, come tutta Let It Be, tutto l'album dei Beatles, è tutto suonato con l'orchestra sopra. Perché lo prese il produttore.
2: Allora va bene, allora perdonato.
3: Senti, a un certo momento
2: togli la sigaretta, non si capisce.
3: A un certo punto,
2: tra sigari, sigarette, io che non fumo, ma è stata fuori. Ma che il night è permesso?
0: Il fumo passivo del night.
2: Passa un po' di whisky, per favore.
3: A un certo momento il night è finito, secondo te?
2: Ma non è, è nel senso, cioè è finita quell'atmosfera che si creava, cioè la gente che partecipava, ti chiedeva il pezzo, ti rimandava la bottiglia di champagne per ringraziarti, e quel filo diretto, quella comunicativa che c'era, niente, poi con l'avvento delle discoteche, delle cose, poi del piano bar, ahimè non vorrei parlare male del piano bar, che è la giusta conseguenza del night, capito, si è andata perdendo questa intimità, questa confidenzialità, questa atmosfera confidenziale che era la parte più importante di quell'epoca. E niente, che vuoi fare? Adesso far rivivere, ci stanno riprovando, devo dire che anche con un certo successo, perché vedo in giro di nuovo formazioni, orchestre che funzionano, eccetera. Però è anche il piano bar che va ingrandendosi con l'aggiunta del basso, un po' di il sax dietro, queste cose così. E quindi è interessante queste nuove formule. Però, ripeto, le atmosfere di allora erano date da quei suoni, quegli amplificatori. Mi ricordo quando alzavi un po' il volume, veniva il proprietario: abbassate perché non possono parlare. Quindi noi eravamo la colonna, il sottofondo, la cornice, ma non eravamo protagonisti.
1: Caro Peppino, invece in questo programma, in più di un'occasione, e non dico i nomi dei colpevoli, si è individuato nel rock l'assassino del night. Tu che dici?
2: Io dico di no. Il rock è stato un suggerimento per cambiare, per dare una ventata di freschezza, di novità ritmica, che secondo me potevano coesistere, anzi doveva esserci. Secondo me era proprio che, sai, tutta una serata di lenti, di pezzi piatti rompeva l'anima. Quindi con l'avvento del rock, io nelle mie serate, sin dai miei 16 anni, nei miei programmi c'erano tutti i pezzi di Little Richard, cose così, che alternavo perché il grafico si smuovesse durante la serata, perché se tu facevi tutti i pezzi della mattonella, alla fine vedevi la coppia che si alzava, mi porta il conto, perché tu capivi che si era rotto. Mentre ogni tanto gli rifilavi dentro la botta e la gente era lì perché poi aveva un motivo in più per farsi notare, per andare in pista.
0: Ma c'erano anche i balli sudamericani, no? Molto...
2: Arca miseria, cia, mambo, sì. Anche quelli hanno fatto la parte, io mi ricordo... C'avevo una principessa che venne a casa e mi insegnò letteralmente il primo cia-cia-cia, che era Vassilon, che ricco
0: Vassilon.
2: E andammo al pomeriggio a provare, questa ci insegnò il ritmo, tutto con una pazienza, e alla sera suonammo per lei questa cosa, tutta la gente: che è sta cosa? Poi venne proprio Abby Lane, Xavier Cugat nel night, così noi facemmo questa sorpresa. Allora disse: ma come fate in Italia? Nessuno ancora fa questa musica, se voi la conoscete. Gli raccontammo tutta la cosa, fu divertente quella serata.
3: Senti, anche comunque dopo la fine di quelle atmosfere, di quella intimità, di quella complicità che hai detto, tu hai continuato a ispirarti però a quel genere di cose.
2: Devo dire di sì.
3: Con grandi successi anche.
2: Devo dire di sì, perché anche per esempio il brano, che sono due le canzoni più famose mie nel mondo, in giro per il mondo quando vado nelle tournée, e sono rimaste Roberta e Champagne, sono le due più, e mi piacerebbe sentire Champagne.

0: Thank you. Thank you.
1: Su richiesta direttamente del protagonista. Quindi
0: questa che mi piaceva sentire, ma grazie per averla dedicata.
2: Sì, me l'hanno chiesta da Champagne l'ultima volta che sono stato in Brasile nel 86, però sinceramente non ricordo tutte le parole.
0: Porca miseria, è grave. Ai.
3: È un pezzo degli anni
0: 70. Fine 73, canzonissima 73-74, insomma, arrivò alla finalissima, poi fui così, sbattuto al quinto posto su 7 di quella puntata, appunto, perché era e vinse Alle porte del sole di Gigliola Cinquetti. Però devo dire che Champagne ancora oggi rimane, sembra un pezzo abbastanza anche oggi ancora molto gradevole, meno sentirla in giro, la suonano tutti ancora nei piano bar. Cioè.
2: Diceva Bardotti giorni fa in un'altra puntata che dopo la fine, diciamo, del night tradizionale, quel film in particolare, era quasi un fatto dispregiativo dire una canzone da night.
0: Sì, questo è vero, sto fatto.
3: In età discografica, ma questo è un pezzo da night.
0: È un pezzo da night, come si dice, oramai fa parte della preistoria. Invece averne canzoni da night oggi. Cioè, che proprio adesso si costruiscono canzoni che devono avere quella durata, devono avere quell'impatto discografico, perché devono raggiungere quello scopo, cioè la vendita immediata. È perché la canzone night è quella che durava più a lungo,
3: certo.
0: Sono canzoni con della durata di 20-30 anni, per cui immortali. Pensa a tutta la produzione americana che tuttora sentiamo. E che
3: o anche
0: è
3: ridendo scherzando, anche i Beatles, che erano teoricamente l'anti-night, sono diventati
0: degli standard,
2: E poi c'è da notare che quelle canzoni tipo Champagne, non parlo delle mie, ma insomma, vediamo come esempio Champagne, una canzone che è uscita, alla gente è piaciuta, è conosciuta nel mondo, senza quelle manovre, quelli
0: promozionali
2: che si fanno oggi per i cantanti.
0: Cioè, oggi la gente te la fanno piacere per forza, una canzone dice dovete comprare questo, invece niente, per 6 mesi non è successo niente, dopo un po' da sola, piano piano, si è cominciato a suonare.
1: Le strane strade, appunto, della canzone, che sono imprevedibili. Quando una canzone nasce, cosa si sa di lei?
2: Secondo me c'era un'altra fruizione della musica leggera, la gente si divertiva a scegliere. Oggi invece è un po' vittima di questi piani promozionali, eccetera.
3: È un prodotto, la cosa non è un giudizio, voglio dire, è un prodotto come lo è una carta per fotografie o un detersivo.
0: Ecco, per esempio, io sono uno che non segue molto questi schemi, me ne frego. Io, in quest'ultimo mio lavoro c'è un brano che è stato un provino, che doveva andare a una Sanremo, poi arrivò un'altra casa discografica, no, si va con questo perché è più immediato, più commerciale. Io feci questo provino con Adriano Pennino al pianoforte, cantato così in diretta, piano e voce, e così l'avevo dimenticato, era lì nella Nastroteca, ho tirato giù, ho detto cacchio che atmosfera che c'è in questo pezzo, è bellissimo, eccetera, l'ho messo in questo disco, quindi un altro non avrebbe mai fatto una cosa
3: notturno,
0: del genere.
3: Notturno, vero?
0: Si chiama Notturno.

0: Bene.
1: È un bellissimo brano.
2: Bello, veramente bello. Bella, grande atmosfera.
1: Io ci ho sentito la mano di un mio amico carissimo, che è Maurizio Fabrizio, l'autore della musica, un autore di grandi successi, ma di canzoni sempre molto intense.
0: Sì.
1: E complimenti al cantante.
0: Grazie.
1: Davvero.
3: E questo dicevi che era che è un provino.
0: È un provino, cioè l'ho fatto un provino da mandare a Sanremo, sai, quando si manda per la commissione ascolto, se poi... E c'avevo lì, ho sentito, ho detto, cacchio, ma mi piace moltissimo questa atmosfera, quasi quasi, non ci ho pensato, sul messo.
3: Sarà il fatto che la notte è complice di queste canzoni.
0: E poi durante la notte questi brani hanno un maggiore, si fanno notare di più a quest'ora, sì.
2: A proposito di Maurizio Fabrizio, sono 2 anni che ha fatto gli arrangiamenti per Pavarotti, dove dovrebbe cantare neanche io, che amo solo te, se non ho tempo di incidere.
1: Ieri era a cantare nel Galles.
2: Infatti.
3: Vabbè, insomma, in quel giorno, no, mi sta venendo in mente che tu pensi sempre al night quando fai dischi,
0: sì,
3: a quanto pare.
0: Ho detto prima, c'è sempre un orecchio attento.
1: Hai accennato la commissione di Sanremo, però l'anno scorso io ti ho inseguito personalmente per conto del mio boss, Pippo Baudo,
0: sì,
1: perché venissi a Sanremo. Non hai dovuto inviarla, ti abbiamo gentilmente forzato.
0: Sì,
1: e la canzone è stata una delizia, l'hai cantata insieme a Stefano Palatresi e a Gigi Proietti.
0: E in questo disco qua, in questo Di Capri di più, mi sono permesso, col permesso degli altri, del trio, ho fatto la mia versione, l'ho rincisa con un arrangiamento leggermente più, un tantino più svelto. Va?
1: La canzone ci è piaciuta così poco che ne abbiamo fatto, come sai, la nostra sigla.
3: Perché non ci racconti un po' la storia di questa?
0: Ma questo dovrebbe raccontarla
3: canzone.
0: L'autore,
3: Claudio Mattone.
0: Sì, comunque niente, un bel giorno lui ci chiama, c'ho un'idea così. Siccome lui ogni tanto gli vengono idee, anche con La città e Pulicinella, voleva che la cantassimo in 20 di noi. Ho detto, ma come si fa a mettere 20 artisti da Sanremo così, sai, ognuno ha la sua etichetta, le sue esigenze, eccetera. E non c'era riuscito, se non che con questa idea qua di Piano Bar, dice, però io questa vedo in trio, te con Palatresi e cosa. Ma che bella l'idea, a me piaceva la cosa, ho detto ammiccante questa idea di Proietti, che mi ricordo anche lui aveva fatto il night a suo tempo, e quindi ho detto dovrebbe essere una cosa interessante. Vado lì, ce la fa sentire al pianoforte, ci guardiamo in faccia, va bene, e l'abbiamo inciso. Poi tra l'altro il provino che avevamo, che come il regolamento voleva che si mandasse, abbiamo mandato il provino comunque, che è rimasta poi la base su cui poi abbiamo fatto il disco.
1: Un dettaglio che solo io e pochi altri intimi sanno è che in origine, e poi per ragioni foniche non è stato fatto, l'esibizione doveva venire con Stefano Palatresi al pianoforte, Gigi Proietti al basso e
0: io
1: alla batteria.
0: È vero, che peccato.
3: Ma tu l'hai suonata la batteria?
0: No, mai suonato la batteria in vita mia, perciò era lì il bello, l'originalità era questa. Cioè, Proietti doveva suonare il basso a scopa, proprio quel classico bassone.
1: Che era il suo strumento.
0: Lui, sì, che poi anche lui tirava di felle, mi raccontava. Che facciamo? Sentiamo.
3: Ma c'è un'altra domanda. Doveva essere una cosa scenica?
0: Sì.
3: O avreste suonato?
0: No, esclusivamente scenica. Per carità.
3: Soltanto da vedere.
0: Sì.
2: A me è successa una cosa a Bologna negli anni 60, anni ruggenti. Ero vestito con una giacca nera, credo, o blu scuro, o pantaloni grigi, eccetera, e cantavo. A un certo punto il proprietario mi ha detto: Ma le sembra giusto cantare vestito così? E dico, non capito cosa c'è di male. E l'altro giorno c'era Pino Di Capri che aveva una giacca di lamè.
0: Ah sì, ho detto.
2: Ecco,
0: sì,
2: le divise,
0: le classiche divise, giacche di lamè, quella era un altro. Perché io poi c'avevo la mia prima moglie Roberta, quella della canzone per intenderci, che era lei l'ha detta, lei cercava le stoffe più, sai, queste cose che venivano dall'Oriente. Una volta mi rubarono una giacca di lamè stupenda la prima sera a Modena, a Maranello, la zona lì. Finisco di cantare, sai, distrutto, tolgo la giacca, mi giro, non la trovo più. Chissà chi ce l'ha conservata. Lanciamo un appello.
1: Dov'è la giacca di Peppino?
3: Ci permettiamo la sigla finale questa volta.
0: Yeah.

0: siamo arrivati ai momenti dei ringraziamenti.
1: Non so,
0: infatti sono qui, io devo fare le domande, sai Peppino. Siamo qui per i ringraziamenti.
2: Ma che ne sai del night club?
1: Lo so, hai fatto il night bar.
0: Lo so, per questo sto apprendendo piano piano.
3: È troppo giovane.
0: Diciamo così. Uh-huh. Ero troppo giovane al tempo d'oro del night. Siamo arrivati al momento dei ringraziamenti, caro Bardotti e caro Endrigo, per il caro Peppino Di Capri.
1: Grazie a voi.
3: Grazie Peppino.
2: Tanti, tantissimi.
1: Invitato, grazie.
0: Veramente, protagonista di due puntate del nostro programma. Torna
1: a disposizione.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

Rai Radio Tech e Tech.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
0: I 50. 50 radiodrammi di fine anni 50. Un progetto di Edoardo Melchiorri per Radio Tech & Tech. On demand e in podcast sul sito del canale Tutti ai 50, i radiodrammi di questa collana. Buon ascolto.
2: Al buio, radiodramma di Wolfgang Altendorf, traduzione e adattamento radiofonico di Italo Alighiero Chiusano. Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana. Personaggi e interpreti: Steigner, Fernando Farese, Olfen, Riccardo Cucciolla, Fritz, Franco Sabani, la signora Steigner, Renata Negri, la signora Holfen, Giuliana Corbellini, mamma Schneider, Nella Bonora, Petri, Giorgio Piamonti, l'ingegnere Franco Luzzi. Regia di Marco Visconti.

0: Hey! Hey! Olfen! Olfen! Olfen, dove sei? Maledetto schifo!
1: Cosa è successo?
0: E Fritz? Dov'è Fritz? È lì con te il ragazzo, Olfen!
1: Ma cos'è? Cos'è stato?
0: Luce! Al diavolo! Funziona ancora la tua lampada, Olfen!
1: Non la trovo più! Ma di Steiner, che cosa è accaduto?
0: C'è qualcuno che geme qui! Sei tu, Fritz! Fritz! Dove sei, Fritz? Che buio della malora!
1: Chi è che fa così?
0: È il ragazzo. Si deve essere ferito da qualche parte. Ehi, Fritz! Fritz, dove sei? Che buio schifoso. Toh, eccolo qui. Che cos'hai? Di, ragazzo, cosa ti senti? È stato colpito.
2: Sto lurido buco.
0: Il ragazzo è stato colpito, Olfen.
1: In che punto?
0: Ma non si vede un accidente. Che razza di esplosione, eh? Proprio coi fiocchi.
1: Ma com'è successo?
0: Vieni qua, da questa parte. E continua a cercare, forse trovi ancora la tua lampada.
1: No, non c'è più. Mi è stata come strappata di mano.
0: Ah. Ecco cos'era.
1: Che cosa?
0: Il piede.
1: Il piede?
0: Sì, il piede. E qui è tutto bagnato.
1: Che fai?
0: Lo bendo? Ci sei, finalmente. Siamo qui.
1: È ancora vivo.
0: Aiutami a bendarlo. Mettiti dall'altra parte.
1: Sì.
0: Bravo.
1: Ecco.
0: E adesso alzagli un po' la gamba.
1: Così? Così? Oh, mi viene male.
2: Si vedesse almeno qualcosa.
0: Ha perso la conoscenza il ragazzo. Ringraziamo il cielo.
1: Hai finito?
0: Subito. Poveraccio, proprio lui, così giovane. E tu, ti sei fatto niente?
1: Non lo so, mi ronza la testa.
0: Ecco, fatto. Io di questo non posso farti, ragazzo mio. Purché non si svegli e si metta a urlare.
1: Ma insomma, cosa diavolo è successo?
3: Ecco, qui è chiuso.
0: Sì, la frana. Uno scoppio di grisù. Siamo sepolti.
1: Sepolti?
0: Già.
1: E adesso?
0: Niente, si aspetta finché vengano a tirarci fuori.
1: E se non vengono?
0: Sciocchezze!
1: Ma è possibile che accadano ancora cose simili? Dobbiamo dunque crepare qua dentro!
0: Ti dico che ci tirano fuori.
1: Dipende da quanto è lungo il tratto di galleria che è crollato.
0: Sì, certo.
1: E se basterà l'aria?
0: Bruciano gli occhi anche a te.
1: Ma se l'aria non bastasse?
0: Gli occhi mi bruciano come il fuoco. Che dipenda dalla polvere.
1: Che cosa?
0: Qua, i miei occhi.
1: Dobbiamo uscire.
0: Che fai laggiù?
1: Dobbiamo uscire. Presto, vieni qua. Aiutami.
0: Tu le mani, Olfen.
1: Dobbiamo uscire. Qui si crepa tutti, morire qua asfissiati.
0: L'ho detto, giù le mani, Olfen. Vuoi che la frana si estenda? Può succedere come niente, sai. E allora buonanotte davvero.
1: Ma insomma, non possiamo mica...
0: Dobbiamo. Non toccare.
1: Ma senti, Steiner...
0: Bisogna puntellare la galleria, se no ricomincia a franare.
1: Ma perché non vengono a tirarci fuori?
0: Stanno già lavorando.
1: E se noi asfissiamo?
0: Piantala!
1: Aria!
0: Oh. Aria! Buono, ragazzo, buono! Non si rende conto di niente, lui. In questo è più fortunato di noi.
1: Credi?
0: 17 anni. Gli han fatto credere che era un mestiere senza pericoli, una buona paga, una bella casa... È un bel giorno che non è, si trova sepolto in fondo a un pozzo.
1: Anche a noi hanno contato le stesse storie.
0: Che c'entra? Noi abbiamo visto di peggio. Siamo stati in guerra, noi. Dobbiamo accontentarci.
1: Mi piace accontentarci e crepare qua dentro.
0: Noi la nostra vita l'abbiamo vissuta. E sappiamo che era una gran boiata.
1: Perché boiata?
0: Perché sì.
1: La tua, forse, ma la mia. Io non voglio soffocare qua dentro.
0: Ma che soffocare? L'aria non manca.
1: Già, ma quando sarà consumata?
0: Ci addormenteremo. Ecco tutto. È una morte dolce. Viene da sé.
1: E se qui crollasse tutto?
0: Sarebbe già successo. Stai tranquillo. Zitto, ragazzo, siamo qui con te.
4: Poveretto, si trova in un bel guaio.
1: Avrebbe bisogno di aiuto.
4: Certo. Tutto dipende dal tempo che ci metteranno ad arrivare.
1: Credi che ci resti qualche speranza?
4: Finché viviamo, finché non molliamo, i lavori di soccorso sono organizzati alla perfezione e ci tireranno fuori, vivi o morti. Questo non dipende da noi.
1: Che cosa dobbiamo fare?
4: Sdraiarci e star zitti. È la cosa migliore. Respirare il meno possibile, risparmiare ossigeno. Fuori l'aria non manca, ma qui è razionata. Restrizione obbligatoria.
1: E intanto si diventa matti. Questa oscurità mi fa impazzire. Se dura ancora un po' mi dà di volta il cervello.
4: Con una buona cura poi tornerai normale.
1: Sei sposato, Steiner?
4: Io? E come?
1: Mia moglie non lo sopporterà.
4: E perché? La morte è una cosa così definitiva che tutti la sopportano.
1: Le avranno avvertite le nostre donne.
4: Anche quello fa parte del meccanismo.
1: E allora?
4: E allora, in questo momento sono sedute lassù e aspettano. E il vecchio Petri sta al telefono e comunica loro le notizie che riceve da qua sotto.

0: Sì.
1: Bene.
0: D'accordo. Sono andati avanti un bel po'. Tra poco sapremo notizie più precise. Stiamo facendo tutto il possibile.
2: No, non perdetevi d'animo, signora Orfe. C'è ancora speranza, molta speranza.
3: No, non è vero, lo so benissimo.
2: Se fosse così non sfacchinerebbero come tanti dannati. Quelli della squadra di soccorso laggiù e l'ingegnere nutrono speranze e non mollano. In questi casi sono già accadute le cose più inverosimili, credetemi.
3: Io l'ho sempre temuto, giorno per giorno. O di notte, quando lui non c'era. Avevo come un presentimento. Lo sapevo che un giorno sarebbero venuti a chiamarmi. Ma com'è possibile che succedano cose simili? Che succedano ancora al giorno d'oggi?
2: Sono casi eccezionali, signora Orfe. Oh, una volta era molto peggio. Voi, a quanto vedo, mamma Schneider, avete molta più forza d'animo, eh?
4: E il mio ragazzo?
2: Tutto andrà bene. Tra poco sapremo altre notizie.
4: Quanto ci vorrà ancora?
2: Forse un'oretta.
4: Va bene. Aspetta.
2: Una volta è capitato anche a me.
3: A voi?
2: Già, e mi hanno tirato fuori. Anche quella volta mia moglie sedeva qui dentro e aspettava. Credo che se non avesse aspettato, se non avesse sperato fino all'ultimo, io sentivo che lei era sopra ad attendermi e mi sono fatto forza.
3: E siete rimasto nella miniera?
2: Sono rimasto nella miniera. Non mi è nemmeno passato per la mente di andarmene.
3: Mio marito quando uscirà cercherà un altro impiego.
2: Già, anche mia moglie disse così. Eppure sono rimasto. Non potevo fare altrimenti. I minatori quella volta hanno sgobbato come pazzi, proprio come fanno oggi, eh? E ce l'hanno fatta a tirarmi fuori. E adesso che non posso più scendere nella miniera, certe volte ci sono come costretto. Allora vado giù e faccio un turno anch'io. Non so come, ma là sotto è un'altra cosa. C'è chi lo sente e chi non lo sente, ma chi lo sente resta qui, qualunque cosa accada.
3: Mio marito non resterà.
2: Dipende dalla persona, ma così almeno credo. Quanto a me, la miniera mi ha stregato.
5: Buongiorno.
2: Oh, signora Steiner.
5: Si hanno altre notizie?
2: Non ancora, ma la cosa procede bene.
5: Insomma, ancora niente.
2: Signora Steiner, le presento la signora Orfen.
5: Dio mio, com'è giovane. Dovete soffrire molto, vero? E mamma Schneider che prega. Beato chi sa ancora farlo. Dov'è il direttore? Se l'è svignata?
2: Oh, il direttore è al suo posto.
5: Ah, già. Tutti i dirigenti sono là sotto, vero?
2: Certamente.
5: E noi dobbiamo aspettare qui?
2: Non vi sembra la cosa migliore?
5: Certo, non si può mai sapere. Avete bambini, signora Olfen?
3: Come?
5: Io ne ho 4. E ho dovuto prima affidarli ai vicini. Se li sono disputati. Già, l'avvenimento è sensazionale. Da un momento all'altro siamo diventati il centro del pubblico interesse. È per questo che arrivo così tardi. Ma ancora sempre troppo presto, non è vero, Petri? Non è molto che siete sposata, vero, signora Olfen?
3: Sono 2 anni.
5: 2 anni. Andrà tutto bene, vedrete. Io ho un vero fiuto per queste cose. Posso fidarmene ciecamente. Dico bene, Petri?
2: Già, infatti.
5: Signora Schneider... Dio mio, c'è anche quel ragazzo. È un caso ben più triste. Dunque, niente bambini voi, signora Olfen?
3: No.
5: Avete dunque solo vostro marito?
3: Sì.
5: E lui non ha che voi, immagino. Sì, lo vedo che siete sincera. Dopo solo 2 anni, forse, si può essere ancora così. Può darsi.
3: Non vi capisco.
5: Io sono sposata da 17 anni, ma non ho mai avuto paura per lui, neanche oggi. Solo durante la guerra sono rimasta ad aspettarlo, per tutti gli anni della guerra. E immaginavo che tornasse, non so, con una ferita. E allora mi intenerivo tutta. Pensavo, avrà bisogno di me. Ma quando tornò, tutto fu diverso. Di me non aveva bisogno. E adesso aspetto di nuovo, ma non mi faccio più illusioni.
3: Io Io non vi capisco.
5: Mi sono abituata ad aspettare. Ecco. Adesso almeno so dove lui si trova. Di solito non lo sapevo.

0: Sarà un'ora, immagino.
1: Soltanto un'ora?
0: Non di più, ma è già abbastanza.
1: Io ho in tasca i biglietti del cinema. Oggi è il giorno del cinema per noi.
0: Il giorno del cinema?
1: Sì.
0: Tu vai al cinema con tua moglie?
1: Una volta alla settimana. Una distrazione ci vuole, no? Ogni tanto.
0: Che strano.
1: Perché?
0: Io credo di non essere mai andato al cinema con mia moglie.
1: Noi abbiamo i nostri due posti fissi.
0: Ma guarda, sicché succede anche questo al mondo.
1: Ce n'è un sacco di coppie di sposi che vanno al cinema insieme.
0: D'accordo. Ma non sapevo che si stabilisse così in precedenza. Pensavo che succedesse per puro caso. Neanch'io vado al cinema solo, ma certo non con mia moglie. Mai ci siamo andati insieme.
1: Probabilmente dipende da come si è sposati.
0: Oppure da quanto tempo. Dopo 10 anni è diverso. O dopo 17. Ma, ripeto, noi due non l'abbiamo fatto mai.
1: È possibile, ma non riesco a immaginarlo.
0: Sapessi soltanto cosa hanno i miei occhi. Questo buio maledetto. Certo hanno qualcosa che non va.
1: Ho paura che lei non lo sopporti.
0: Chi?
1: Evelyn.
0: Tua moglie si chiama Evelyn?
1: Sì, Evelyn.
0: La mia si chiama Elisabetta. Forse dipende anche da quello.
1: Non ti capisco.
0: Se si porta la propria moglie al cinema, bisogna che abbia un nome diverso da Elisabetta. Evelyn mi fa pensare a qualcosa di tenero, di piccolino, qualcosa che ha bisogno di noi. Elisabetta non ha bisogno di me.
1: Sì, Evelyn di me ha bisogno.
0: E neanch'io ho bisogno di lei.
2: Non ce la faccio più fra poco.
0: Che cosa?
2: A star qui sdraiato, ad aspettare. Finché mi addormento. Quando ero piccolo, mio fratello una volta mi premette un cuscino sulla faccia. Ebbi una paura orrenda. Proprio quel che provo adesso.
0: Penso che ci vorrà ancora un'ora.
2: 523 metri sottoterra. Domani lo stamperanno sui giornali.
0: Meglio non parlarne, Olfen.
2: Se adesso fossi solo, mi metterei a urlare o forse pregherei. Ma così...
0: Dammi un po' la mano.
2: Perché?
0: Oh, niente. Se vuoi pregare, io non ho nulla in contrario. Ci sono molte persone che sentono quel bisogno.
2: Tu non ci credi?
0: Ne ho perso l'abitudine. Se ne perdono tante nella vita. Quel ragazzo, per esempio, Fritz, forse è già morto. Se ci fosse una giustizia, dovrei giacere io al suo posto, con un piede di meno. È morto. In guerra era lo stesso. Con le scarpe al sole finivano sempre gli altri. A me non è mai successo niente. E sì che non me ne sarebbe importato un granché. Credo che la vita non si debba stimarla un fico secco. Allora la conservi. Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con la giustizia.
1: Nessuno sa niente di preciso.
0: Io ho sempre fatto una vita da cane. E se anche questa volta ci scampo la pelle, continuerò come prima. Cosa vuoi che vada a cambiare? E intanto ho la netta sensazione che ce la caveremo. Fino ad oggi me la sono sempre cavata. Tutte le volte i colpiti erano gli altri.
1: Chi non è colpito soffre di più.
0: Alludi a me?
1: A mia moglie.
0: Ah, già.
1: Sono certo che sedeva alla macchina da cucire e si faceva il vestito nuovo. La stoffa gliel'hanno regalata i suoi genitori. Lei è tutta contenta. Pensa che stasera si va al cinema. Ma poi sono venuti e gliel'hanno detto. Deve essere stato un duro colpo per lei.
0: Per mia moglie, no.
3: Mamma!
1: Che ha detto?
0: Ha chiamato la mamma, purché non riprenda conoscenza. Sua madre è una santa donna, la conosco. Mi fa pena, poveretta. Non ha avuto una vita facile, la conosco bene. Anche questa doveva capitarle.
1: La settimana scorsa abbiamo comperato un frigorifero. A rate. E adesso?
0: Il nostro buon accordo non è durato nemmeno 8 giorni. Ma è bastato quel poco per guastarci a vicenda tutto il resto della vita.
2: Non si dovrebbe già sentir qualcosa se ci stessero cercando?
0: Neanche i 4 figli sono serviti a nulla. Anzi, hanno peggiorato la situazione. Ma tu non puoi capirlo.
1: No. Io non penso che a lei. E so che anche lei non sta facendo altro.
0: Mia moglie, immagino, non era nemmeno in casa quando sono venuti a dirglielo.

0: Sì.
1: Ave Maria, grazie a te, Madonna.
0: Sì.
1: Benedita tu entre
0: Va bene.
1: Santa
0: Sono
1: Maria.
0: sorto alcune difficoltà. La frana è molto estesa.
2: Lo sapevo, lo sapevo.
0: Non è niente di irreparabile. Ritarda solo il lavoro di soccorso. L'ingegnere è molto ottimista, credetemi. I ragazzi non mollano, signora Olfen.
2: Gli potete credere, signora Olfen, non ci abbandoneranno, lo so di sicuro. Al giorno d'oggi, coi giornali e la radio, non ci si può più permettere di lasciare tre minatori sepolti sottoterra.
0: Mai ci si è potuti permettere una cosa simile, signora Steiner. Li hanno sempre tirati fuori, anche quando era troppo tardi. Sempre li hanno tirati fuori.
2: Avete ragione, Petri. E tireranno fuori anche mio marito. È giusto ed è bene. Anche se ormai non ci occupiamo più l'una dell'altro.
3: Ma i vostri bambini?
2: Già, questo è molto importante. Ci sono. Vogliono mangiare, bisogna vestirli, mandarli a scuola e tutto pesa sulle mie spalle. Non guardatemi a quel modo, signora Ulfen. Vi racconto tutto questo per farvi pensare a qualcos'altro, se no questa attesa vi ammazza. Viene il maestro e si lamenta, i vicini protestano. E quando saranno grandi ci saranno altri guai. L'unica che ci pensa sono io, lui non se ne occupa. Quando ha finito il suo turno se ne va da qualche parte. Io non gli chiedo nemmeno più dove va. E anch'io me ne vado da qualche parte quando mi salta di farlo.
3: Con tutto questo siete qui e lo aspettate.
2: Naturale, sono sua moglie, almeno secondo lo stato civile, sicché ne ho il diritto. E poi c'è un'altra cosa. Una cosa importantissima quando si hanno quattro figli. Oh, nemmeno questo potete capirlo. Mi occorre il suo denaro.
3: Il suo denaro.
2: La realtà è questa, c'è poco da fare. Se lui resta là sotto, mi daranno una magra pensione e quella non basta. Perciò è bene che non resti lì sotto. È un discorso strano, eh?
3: È una cosa che non avevo pensato.
2: E non dovete, perché voi lo amate e io vi invidio. Davvero. Sapeste come vi invidio, per la vostra angoscia, per il vostro tormento, per tutto. Farei il cambio con voi, credetemi, anche se il dolore mi dovesse stroncare. Farei persino il cambio con quella povera mamma che prega. Anche se il suo caso è del tutto diverso, in un certo senso, molto più grave.
3: Signora Steigner, ho pietà di voi.
2: Ma che pietà! Se fossi in voi non mi importerebbe affatto come stanno gli altri. O del resto, mica ve ne importa. Non siete nemmeno qui voi. Lo vedo dai vostri occhi. Siete con lui, come quella vecchia è con suo figlio. Io soltanto sono qui. Me ne sto qua seduta, solitaria e abbandonata. Voi lo potete accarezzare. In questo stesso momento, se volete. E di fatto. Lo state facendo. È vero o no?
3: Sì.
4: Mamma.
5: Sì, figlio mio.
4: Cosa è successo, mamma?
5: Niente, caro. Stai tranquillo.
4: Mi fa male la gamba, mamma.
5: Non è niente, Fritz. Devi solo star fermo.
6: Sta delirando. Invoca la mamma. A 17 anni lo si fa ancora. Ho l'impressione che gli sembri proprio di vederla. Sapessi solo cos'hanno i miei occhi. Sembrano pieni di terra.
7: Questa estate volevamo andare sulla vetta della Zugspitze. Sai, mi piacerebbe una volta tanto guardare giù da una grande altezza. Sarebbe una specie di rivincita.
6: Rivincita? Questa è buona. Qua sotto una volta c'erano dei cavalli. Passavano una vita intera senza vedere il sole, porco mondo. E nessuno ci ha mai pensato.
4: Resta qui con me, mamma.
5: Ma se sono qui? Se non stai distesa, tranquillo, non puoi guarire.
4: Distesa, tranquillo.
6: Questo non se la caverà, povero ragazzo. E se non vengono presto a tirarci fuori...
7: Nel Tibet ci sono dei monaci che si fanno seppellire vivi, solo perché hanno la fede. Tutta una vita al buio.
6: Ormai sarà passata un'ora e mezza.
4: Dovrò morire, mamma.
5: Ma no, Fritz, che sciocchezze.
4: Il mio piede deve aver qualcosa, mamma.
5: Non parlare e dormi. Il sonno è la migliore medicina.
6: Ehi, Fritz!
4: Che bellezza che tu sia qui, mamma.
6: Vede sua madre. Eppure buio pesto, e lui certo ha gli occhi chiusi. Non abbiamo dunque solo gli occhi in testa. Quella volta là invece... Io in testa non c'avevo nemmeno gli occhi. Ho sposato Elisabetta perché stava per avere un figlio da me, solo per quello. Se no, non l'avrei mai sposata. Ma la gente al paese...
7: Evelyn e io ci siamo sposati molto giovani. Lei aveva appena 18 anni, io 24. I suoi genitori erano contrari, ma l'abbiamo spuntata ugualmente.
6: Già. Noi invece ci siamo stati costretti. Un bambino?
7: Noi bambini non ne possiamo avere.
6: Ma li vorreste, vero?
7: Sì, ma non c'è speranza.
6: Quando nacque il primo si ebbe paura che ne venisse un altro. Ora ne abbiamo quattro. La vita è talmente stupida.
7: Noi adotteremo un bambino.
6: Talmente stupida. Noi due abbiamo continuato a vivere insieme perché abbiamo dei figli. Volere o non volere.
4: Sono a casa, mamma. Perché non andiamo a casa?
5: Devi startene fermo e tranquillo. Devi dormire, Fritz.
6: Il ragazzo è agli estremi.
7: Avessi una sigaretta.
6: Già, una sigaretta. Ci farebbe proprio comodo.
4: Mamma! Mamma! Cosa succede? Ehi, cosa c'è? Dove sono?
6: Fritz!
4: Sì, cosa c'è? Accendete la luce. Cosa mi è successo?
6: Sangue freddo, ragazzo. Sono qua io, Steigner, e anche Olfen.
4: Ma perché non vedo niente?
6: Perché è buio pesto. Non farci caso. Verranno subito a tirarci fuori.
4: Ma che cosa mi è successo? Perché sono coricato qui?
6: Hai dormito, Fritz. Niente di speciale. Devi startene lì tranquillo.
4: E perché?
6: Niente di speciale, ti dico.
7: Devi dirglielo, Steigner.
4: Chi è che parla?
7: Sono io, Olfen.
4: Ma che cos'è che mi deve dire?
6: Ho una cosa da nulla. Ti sei fatto una piccola ferita al piede sinistro.
4: Che ferita è?
6: Una scalfittura. Ti ho bendato il piede, tutto è a posto. Non può succederti niente.
4: Ma... che cosa è accaduto?
6: La galleria è crollata alle nostre spalle. Ma stanno già lavorando per tirarci fuori. Non senti?
4: Che cosa?
6: Sono abbastanza vicini.
4: Io non sento niente.
6: Vuol dire che io ho l'udito più fino. Mettiti giù, stai calmo.
4: Voglio vedere che cosa ho alla gamba. Accendete la luce.
6: Le lampade sono tutte rotte.
4: Tu vuoi solo impedirmi di vedere.
6: Ma neanche per sogno. Le lampade sono rotte davvero.
4: Devo morire.
6: A cosa vai a pensare? Ti abbiamo fasciato la gamba così non può più succederti niente. Appena usciremo di qui, ti manderanno all'ospedale con un sacco di belle infermiere attorno. E starai come un pascià. Che te ne pare? Ehi. Fritz.
7: Lascialo, Steigner. Stai notando niente?
6: Che cosa?
7: Comincio a sentirmi stanco.
6: È la reazione allo spavento.
7: Io credo che cominci già. A poco.
6: Che cosa?
7: La mancanza di ossigeno.
6: Ah, va là.
7: È come se mi venisse addosso qualche cosa.
6: Senti, non cominciamo a montarci la testa l'un l'altro. Cerca di dormire.
7: Io cerco di star sveglio. No, non ho voglia di crepare qua dentro. Non voglio.
4: Voglio uscire.
6: Olfen! Via le mani, diritti ho detto.
7: Non temere. Non ce la faccio più ormai. Siamo spacciati. Spacciati.
6: Olfen. Senti, Olfen. Non perdere il controllo dei nervi. Un'altra mezz'ora e ce l'abbiamo fatta. Credi a me.
7: Prima di allora ci avremo crepati. Asfissiati.
4: Asfissiati? Asfissiati? Ma perché? Perché?
6: No, hai visto? Ma qui non asfissia nessuno, Fritz. Stai tranquillo. Ma se non stai lì, buono, finirai male. Sai bene che sei ferito alla gamba.
4: Io non voglio morire asfissiato.
6: Storie. Qui c'è aria da vendere. Mettiti giù e dormi. Quando ti sveglierai sarai all'ospedale e ti daranno 6 settimane di licenza per convalescenza. Ne passerai in qualche punto della foresta nera o da qualche altra parte.
7: Dormire.
6: Come al fr-

0: notte accanto al tuo letto. È così quando hai avuto la scarlattina?
1: Sì, mamma.
2: Ecco, adesso è di nuovo felice.
3: È un altro genere di stanchezza. Non te ne accorgi?
2: Sì.
3: Allora stiamo morendo.
2: Non parlarne, se ti riesce.
3: Voglio provare se sono ancora in grado di parlare.
2: La cosa deve essere più grave di quanto credessi. Probabilmente è crollata l'intera galleria.
3: Entro un'ora sarà tutto deciso. Meno della durata di un film.
4: Non gli dirai niente al babbo?
0: Bisogna che lo sappia, Fritz.
4: Mi picchierà quando verrà a sapere che ho rotto il vetro col pallone.
0: Prima gli parlerò io. Credo che anche lui da ragazzo abbia rotto dei vetri giocando al pallone.
4: Il nonno allora l'avrà picchiato.
0: Stai calmo. Glielo dirò io prendendolo per il suo verso.
4: Sì, mamma. Sì. Sì.
5: Caro.
4: Evelyn.
5: Sì, sono qui con te.
3: Sono tanto contento.
5: Non riuscivo a crederci. Mi pareva che mi avessero tolto la terra sotto i piedi.
3: Sono contento che tu sia qui. Hai finito il tuo abito?
5: Come potevo finirlo, caro? Come
0: Sto
5: potevo finirlo?
0: Sto pregando per
5: caro?
0: Te, Fritz. Continuamente. E mi faccio dei rimproveri. Continuamente.
4: Non andartene, no. Resta qui.
0: Sì, caro. Ma non avrei dovuto lasciarti lavorare nella miniera. È stata colpa mia.
4: Il lavoro mi piace.
0: Ma sei troppo giovane per questo. È un lavoro troppo pesante per te.
4: Ma no, sembra soltanto. E poi non guadagno già abbastanza bene.
0: Certo. E io sono fiera di te.
4: Stai bene, mamma.
5: Hai bisogno di qualche cosa?
3: No, Evelyn. Sono felice. Di che cosa vuoi che abbia bisogno? I biglietti del cinema li ho già presi.
2: Olfe.
3: Evelyn.
2: Olfe, di.
3: Che c'è?
2: Hai visto tua moglie?
3: Sì. Era qui con me.
2: Ma hai delirato, come Fritz.
3: Credo di aver dormito. Era qui con me. Strano, vero?
2: Zitto. Senti niente?
3: Sì.
2: Sono loro, Olfen. Sono loro. Dobbiamo farci sentire, mondo cane, sono loro.
4: Io non mi posso più muovere. Sono come sotto una montagna di piombo.
6: Eina! Oh!
2: Non possono sentirci. Dobbiamo battere dei colpi. Dei colpi.

0: Sì. Ci siamo rovinati la vita l'uno all'altro, solo perché siamo stati vili.
1: Vili?
0: Sarei riuscita ad allevare il mio bambino anche da sola. Sarebbe stato più semplice. Ma non me la sono sentita. Il paese, la gente, il parroco. Dovevo far fagotto e andarmene, ma non ebbi il coraggio. Perciò lo costrinsi a sposarmi. E questo un uomo non lo dimentica.
1: Ma la colpa era anche sua.
0: Già, fateglielo capire a un uomo. Neanche alla gente riuscite a farglielo entrare in testa. Avere un bambino è una vergogna solo per la ragazza. È un concetto che non cambierà mai. Matrimonio miserabile, invece, non è una vergogna. Che ne dite voi, Petri?
2: Io...
0: Ecco, lo vedete? Tutto dipende da quello. Eppure nessuno sa la risposta giusta. Nei film sì, la sanno tutti. Nei film una ragazza in quelle condizioni è compatita, ma nella vita...
2: Sì, Petri.

0: Lo dicevo io. Ah, splendido. E quanto tempo ci vuole ancora, ingegnere? Benissimo.
1: Cosa c'è?
2: Cosa c'è?
0: Li hanno sentiti battere dei colpi, sono vivi. Tra poco li raggiungeranno, sono già vicinissimi. Mezz'ora al massimo.
1: Avete visto, signora Olfen?
2: È vivo! Vivo! Mio Dio, è vivo! Vivo! Che miracolo! Che miracolo!
3: Fritz!

0: Batti, Steiner. Batti ancora un colpo.
1: È troppo faticoso. Non ce la faccio.
0: Bisogna che si affrettino. Ehi, Steiner, prova ancora una volta.
1: Non posso più muovermi. Ma il rumore è molto vicino. Stiamo zitti adesso.

0: Ma che cos'ha?
1: Il suo ragazzo. Forse è successo qualcosa al suo ragazzo.
2: È strano. Che cosa avete, signora Snyder? E li hanno sentiti battere sotto, ci arriveranno subito. Sono vivi, signora Snyder.
0: Fritz è morto.
2: Ma
1: come fa a saperlo?
0: Lo sa.
2: Sì. Fatto? Magnifico. Allora, Olfen, sì. Stagner? Capisco. E il ragazzo, Fritz? Vostro marito, signora Olfen, e anche Stagner. L'ingegnere li sta già accompagnando su.
0: È vivo?
2: Sì.
0: Oddio mio, ti ringrazio.
1: E il ragazzo?
2: È morto. Eccoli. Eccoli qua.
3: Evelyn!
0: Caro! Caro! Caro, sei qui! Sei qui!
1: Ma cos'ha? Perché ha gli occhi bendati?
4: La vista. Lo mandiamo subito in clinica.
5: L'ho capito subito.
1: Ma non sei mica... Non sei mica...
5: Cieco. Sì. Il medico non ha fatto tanti discorsi.
4: Forse non è poi tanto grave.
1: Cieco. Dio mio.
4: L'autoambulanza è già fuori.
5: Beh, ma allora...
1: Ma io... Dammi il tuo braccio, caro. Vieni. Andiamo. Appoggiati a me.
4: Di Petri, mamma Snyder è già informata.
2: Sì.
4: Signora Snyder.
0: Eh?
4: Volete vederlo?
0: Sì.
6: Avete ascoltato Al buio, radiodramma di Wolfgang Altendorf, traduzione e adattamento radiofonico di Italo Alighiero Chiusano, compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana. Personaggi e interpreti: Steigner, Fernando Farese, Holfen, Riccardo Cucciolla, Fritz, Franco Sabani, la signora Steigner, Renata Negri, la signora Holfen, Giuliana Corbellini, mamma Schneider, Nella Bonora, Petri, Giorgio Piamonti, l'ingegnere Franco Luzzi. Regia di Marco Visconti.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare dell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti da Silvana Gaudio. Dobbiamo scusarci stasera con una signora che è in Roman Holiday e alla quale le notizie dal Parlamento, quelle meteorologiche, hanno sottratto del tempo. La signora veramente non è qui a Roma per una vacanza così turistica, ma per una vacanza matrimoniale, in quanto è un'attrice che ha lasciato il teatro e che al teatro è tornata. Olga Villi, pronto?
2: Pronto!
1: Che voce squillante!
2: Io ti sento un po' lontanino!
1: Allora cercherò di parlare più forte.
2: Ecco.
1: Una voce squillante che mi fa pensare a quello che mi hanno detto un certo numero di miei coetanei, ai quali ho raccontato che stasera avrei chiacchierato con te alla radio. Mi hanno detto Yvonne la Nuit, erano tutti con gli occhi brillanti e luccicanti perché ti ricordavano giovanissima in un ruolo frizzante, spumeggiante. Te lo ricordi quel film?
2: Come no?
1: Dunque, adesso stai facendo una cosa molto più seria.
2: Zoo di vetro.
1: Lo Zoo di vetro di Williams, con la regia di un giovane tra i più intelligenti registi teatrali di oggi, Giancarlo Sepe, che già diresse Lilla Brignone in altre cose. Adesso lasciamo stare. Dunque, è strano questo accostamento tra un giovane regista e attrici con una formazione tradizionale come la tua. Evidentemente avete stabilito un'intesa.
2: Molto.
1: Ecco, e a che cosa l'attribuisci questa intesa?
2: So, perché sai, io sono stata chiamata per sostituire la Brignone. Non avevo nessuna intenzione di tornare al teatro.
1: La cara però, Lilla Brignone.
2: Ecco, poverina, sì. Ma però il nome di Sepe mi ha fatto un po' da specchietto.
1: Sì, credo.
2: E allora...
1: Ti sei lasciata sedurre?
2: E poi insomma, morale, ci siamo incontrati, ci siamo direi amati. Perché è stato subito un incontro molto simpatico.
1: Dobbiamo dire che lo Zoo di vetro di Williams va in scena al Teatro Valle di Roma.
2: Sì.
1: È inutile ripetere che fu cavallo di battaglia della Lilla Brignone e che adesso è un ruolo interpretato in maniera intensa, in modo tale che raggiunge il cuore e anche il cervello degli spettatori da te, Olga Villi.
2: Grazie.
1: Che hai proprio la prerogativa di raggiungere con il suono delle tue parole, dico proprio il suono, no? Musicale e poi pensato, cioè che viene da dentro, con le cose che dici. Io ti scoprii molti anni fa, credo fosse il 55, mentre recitavi una commedia di Anderson, Tè e simpatia. Porgevi la tazza di tè con una tale grazia e chiedevi o davi un po' di simpatia, che tante volte nella vita mi è accaduto di pensare: se mi offrissero una tazza di tè e mi dessero un po' di simpatia, le cose andrebbero meglio.
2: Vabbè, certamente.
1: Comunque è una... Pardon?
2: Fossimo tutti un po' più garbati.
1: È vero, e tu lo sei molto, quindi ho detto una signora in vacanza, una signora del teatro in vacanza. Dunque, hai accettato di abbandonare un rustico molto bello, mi dicono, che hai sulla riviera Ligure. Dove...
2: Santa Margherita, sì.
1: Dove ti dedichi?
2: In campagna da qualche anno, mi occupo di piante, di animali, e sto in mezzo al verde, in pace e lontano da tante cose.
1: Forse più direttamente te ne occupi di quanto non faccia Franco Zeffirelli, col quale mi sono collegata ieri sera.
2: L'ho sentito oggi dalla Carrà.
1: Era nella sua villa sull'Appia, sì. Anche lui al pallino degli animali, perché poi pallino non è. Dunque... tu attribuisci la tua intesa con Sepe forse a un'affinità, a un comune denominatore che poi si traduce tout court nell'amore per il teatro, no?
2: Ma poi sai, è tanto civile, tanto garbato, tanto, diciamo, una parola che ormai è un po' così
1: superata,
2: sì. Oggi è molto
1: fa piacere, però ha anche un'altra cosa questo giovane signore, cioè considera l'irrinunciabilità della tradizione. Per compiere un cammino innovatore nel campo della regia non prescinde dalla tradizione, quindi va benissimo con persone preparate e con una formazione come la tua. Però, chissà perché è saltato fuori. Cosa significa oggi, diciamolo, alla gente che va a teatro e che dovrebbe andarci più spesso e più numerosa, così catturata come dai mass media, non gioco in casa. Dunque, cosa può rappresentare Zoo di vetro? Cosa può significare?
2: ti dirò che sono problemi familiari che esistono in tutti i paesi.
1: Sempre.
2: Un pochino più spinti, un po' meno, un po' più con dei drammi. Per esempio lì in America c'è il dramma dell'alcol, che da noi c'è un po' meno, anche se forse sotto sotto, adesso sta molto sotto, ma forse comincia anche a esserci qui.
1: Sì, perché noi arriviamo sempre più tardi, ecco, dopo, nel bene e nel male.
2: Naturale. Poi questa è una commedia scritta nel 42, 43, da noi fu rappresentata la prima volta nel 46.
1: Ma non è datata, tutto sommato.
2: Ma no, no, perché in fondo sono drammi universali. Una madre,
1: certo,
2: un po' così, un po' stramba, però questi...
1: Un po' rapporti... possessiva, diciamo, come possessiva, in fondo sono tutte
2: ma
1: le madri.
2: Ma quante madri sono così?
1: Sì, molto.
2: Confesso che qualche volta sono
1: lo
2: così.
1: Lo sei anche
2: io
1: tu.
2: I miei figli. Quando voglio scuoterli per ottenere qualche cosa, insomma...
1: Intervieni con autorevolezza. Dunque, allora, Zoo di Vetro, tu dici, propone problemi di ieri, di oggi e di sempre. Questa madre possessiva, poi sono proposti secondo un'angolazione moderna molto simpatica, cioè attraverso il filtro della memoria.
2: Esatto,
1: vero?
2: Devo dire che è sempre stato proprio geniale.
1: Credo anch'io, sì. Quello schermo sistemato sul palcoscenico.
2: Poi riproporlo come era scritto forse Nanzi non sarebbe più proponibile oggi.
1: Ci ecco, invece...
2: una trovata per rifare dei testi che poi non è Shakespeare, ecco.
1: L'ha interpretato tra virgolette, quindi la gente dovrebbe sapere che può ritrovarsi in un personaggio o in una vicenda, sì, andando a vedere Zoo di Vetro, perché in fondo è questa l'aspirazione massima del pubblico. E bisognerebbe che un'attrice come te in breve spiegasse al potenziale spettatore cos'è la magia che si crea quando si alza il sipario e si stabilisce, non dico l'intesa come quella tra te e Sepe o viceversa, ma un rapporto magico di magia tra attore e spettatore.
2: Guarda, io in generale, ti sembrerà strano, ma io dimentico il pubblico e dimentico la quarta parete.
1: Pensa.
2: Io mi immedesimo, sì, talmente in quello che faccio che proprio mi è estraneo.
1: Però nello stesso tempo sei te stessa, e questo essere te stessa significa, equivale a donarti e quindi a dare calore agli altri.
2: Io cerco sempre di immedesimarmi fino in fondo in quello che faccio.
1: Nel personaggio, e quindi automaticamente dai calore e simpatia agli altri, no? Da sympathior, dal greco, soffriamo insieme. E questo in fondo che la gente oggi, sì, sopraffatta dai mass media, ma anche vittima della solitudine, cerca. Come facesti, Olga, così brava come sei, ad allontanarti dal teatro, a prendere questa drastica decisione 24 anni fa?
2: È stata una decisione molto sofferta.
1: E lo credo.
2: Sofferta si fa per dire, perché avevo dei problemi molto più veri e quindi... Insomma, io avevo due figlie, ero rimasta vedova.
1: Raimonda e Venturella, che salutiamo affettuosamente.
2: Nata dal mio primo marito.
1: Sì, l'alza di Trabia.
2: Io non avevo madre, ero figlia unica. E allora a un certo punto, per fare questo teatro che facevo con amore, con estrema serietà, avevo lasciato queste bambinine in mano a governanti e a cameriere.
1: Che litigavano magari?
2: Certamente, perché avevamo una cameriera che quando la governante sgridava una bambina, lei interferiva, quindi immagini cosa succedeva. Insomma, io telefonavo continuamente a casa e avevo sempre questa situazione.
1: Insomma, prevalse il tuo senso della maternità.
2: Esatto.
1: Sarebbe riduttivo.
2: Non potevo più fare la buffona, perché a quel punto, quando hai due bambine da accudire, da far crescere...
1: Però stai dicendo una cosa importante, perché adesso molte donne conciliano il lavoro con la funzione di madre.
2: Ma vedi, sì, poverine, sì, molte...
1: Poverine, hai detto bene, molto difficile.
2: Sì, perché sai, spesso le donne oggi sono fuori di casa tutto il giorno,
1: sì,
2: e i poveri figli sono abbandonati a loro stessi. Abbiamo tanti esempi.
1: Non è facile conciliare. Non è facile, è molto difficile. Diciamo, cogliamo l'occasione per ripetere che la condizione della donna
2: No, è molto difficile.
1: Attrice
2: e
1: no.
2: La donna oggi voglia avere il suo posto.
1: Realizzarsi, come si dice.
2: Ma
1: sì.
2: Non lo so.
1: Molto difficile.
2: Non lo so, se a un certo punto, quando passeranno gli anni, fare un po' l'esame di coscienza, proprio quando sei da solo in una stanza e ti guardi il soffitto e ti domandi se veramente hai fatto tutto quanto era possibile fare per i figli, non so, ecco, se la coscienza rimane tranquilla.
1: Stai dicendo una cosa molto grave. Del resto il postfemminismo ha posto una domanda, e cioè un interrogativo inquietante: non ci si realizza soltanto col lavoro, ma ha dato alle donne la facoltà di scegliere liberamente.
2: Certo.
1: Io sono per la scelta professionale, ma questo è un punto di vista.
2: Ma sai, anch'io Io sono per la scelta, ma insomma...
1: È difficile.
2: Quando anche hai dei figli, cosa fai?
1: No, parlando...
2: di chi li lasci?
1: Parlando del soffitto e del domani e del soffitto che può essere uno specchio, hai detto proprio una cosa molto importante. Visto che ci hanno rubato il tempo, vogliamo al volo parlare delle tue precedenti scappatelle matrimoniali? Una è legata a una famosa commedia musicale, no?
2: Con le Ciao Rudy con Mastroianni.
1: Famosa.
2: È stato un periodo. Ti dirò che io nel passato ho avuto tante proposte di fare la commedia musicale. E ho sempre rinunciato perché avevo il pallino del teatro, volevo arrivare a fare cose, volevo il sacro fuoco, diciamo.
1: Sì, hai fatto parte di compagnie qualificatissime.
2: E allora, niente, no. Poi invece quando ho fatto questa commedia con Mastroianni, con Garinè e Giovannini, sono stati 3 mesi di una tale delizia.
1: Gioia, credo,
2: una
1: piena.
2: Una gioia, guarda, la sera, quando incominciava con l'orchestra, tutte queste ragazze che erano tutte lì, dalla Carrà, la Opina, la Loiodice, alla Pitagora, alla Borboni.
1: Alla intramontabile Paola, è un clima, credo, indimenticabile.
2: Ho un rimpianto di quel clima che non hai idea.
1: Lo si percepisce dalla tua voce che non mente, ma dico il rimpianto, lo hai altre volte andando a teatro?
2: Qualche volta no, dico per fortuna che ho smesso a tempo. Da un po' di tempo a questa parte vai a teatro e dici, beh, meno male che ho cambiato.
1: Stai toccando il punctum dolens.
2: Vedi delle belle cose, un po' di nostalgia ti viene.
1: Hai toccato il punctum dolens della sclerosi dei valori, no? È un po' del ribasso, però qualche volta ti viene, e infatti cedi. Adesso hai ceduto allora alla seduzione di Garinè Giovannini, poi a quella di Pietro Germi.
2: Sì, ogni tanto mi concedo qualche battaglia.
1: A tante altre.
2: Adesso oramai i miei figli sono grandi, sono già nonna, oggi ho avuto una letterina della mia nipotina, nonnina.
1: Come si chiama?
2: Una si chiama Fabrizia e l'altra Ottavia.
1: Bacetto anche alle nipotine. E abbiamo però fatto un'omissione, perché nominando Raimonda e Venturina non abbiamo nominato il figlio del tuo secondo matrimonio, che si chiama Fabrizio. Lo vedi come lo dici solenne, e che è il tuo grande amore.
2: Ma sì, perché io ho sempre voluto avere un maschio.
1: L'hai
2: quando
1: avuto.
2: Sono nate le mie prime 2 bambine che mi hanno detto è una femmina, io ero furente.
1: Cosa ha detto?
2: Lo sai che per 2 o 3 ore la prima io non l'ho voluta vedere?
1: Addirittura.
2: Perché mi avevano detto che era un maschio dal battito del cuore. Quando ho saputo che era una bambina, ero furente.
1: Ho vissuto la tua stessa esperienza e appartengo a una famiglia in cui da molte generazioni nascono femmine, ma credo di averlo detto in un'altra telefonata, non mi ripeto.
2: Ma adesso sono contenta di...
1: lo credo bene. Cosa ha detto Fabrizio della tua interpretazione, della mamma di Zoe di Vetro?
2: Non è di molte parole, è un po' musone.
1: Ma cosa ha detto? Ti ha dato un abbraccio?
2: Non è che si sbilanci molto.
1: Ma un brava via gli sarà sfuggito.
2: Sì, ma molto fra i denti, sai?
1: Molto fra i denti. Fino a quando lavorerai e quando ritornerai nel rustico?
2: Fine gennaio, metà febbraio.
1: E poi? Tournée?
2: E poi dopo si parla già di un'altra commedia molto bella, che sono 3 donne.
1: Ah, non di una tournée, scusami, di Zoe di Vetro, no?
2: La tournée adesso finita a Roma, giro in provincia.
1: Ecco, quindi finirà nel febbraio dell'85.
2: Esatto.
1: E poi si parla, dimmi, abbiamo
2: si
1: un minuto.
2: Di un'altra commedia,
1: cioè?
2: Sepe ha preso i diritti di un'altra commedia, che sono 3 donne che hanno fatto in America. La parte mia la fa la Gera, o l'ha già fatto, la sta facendo.
1: Ah, pensa.
2: Geraldine Page.
1: E
2: adesso faranno un film con la Fonda e la stessa Geraldine Page, pare che sia bellissimo, stanno traducendo, e insomma c'è il programma di fare quest'altra commedia l'anno prossimo.
1: Il titolo non ce lo vuoi dire?
2: Top Secret?
1: Non te lo ricordi?
2: Non me lo ricordo, giusto.
1: Però io credo che Fabrizio abbia tutti i motivi, se non tuo marito, per essere geloso di Giancarlo Sepe. Perché ti ha catturata nello zoo e adesso ti cattura in una storia.
2: Sepe è mio figlio.
1: Tra virgolette, esistono le tenerezze. Io credo che insomma, in un'età matura, bella, ancora una stagione luminosa, si possano vivere sentimenti di tenerezza difficilmente spiegabili, ma che hanno molto valore.
2: Si arriva a una certa età, così serenamente come sono io.
1: Sì, che sei bella.
2: Molta tranquillità.
1: Certo.
2: Proprio quando trovi questi giovani intorno, così, che emanano qualche cosa
1: di vitale.
2: Del cialtronismo che c'è spesso oggi.
1: No.
2: Ma ti riesci a stabilire un rapporto, insomma, ti danno proprio gioia.
1: È vero, ti rinnovano, ti cambiano la pelle, e ce n'è bisogno per una persona sensibile come te, che dà molto ai tuoi figli. Risalutiamoli tutti e 3. Raimonda, Venturella e Fabrizio, nipotine incluse.
2: Chissà se stanno a sentire.
1: Chi lo sa? Beh, sono un po' distratti in genere i figli, non facciamoci illusioni. Cambiano la pelle e danno sollecitazioni a un'attrice che ha dato e che, come te, può ancora dare molto al teatro di prosa italiano.
2: Io spero.
1: E allora, con questo augurio, auguriamo,
2: buonanotte.
1: Mi ripeto, buonanotte a Olga Villi e di cuore, come sempre, a tutti i radioascoltatori. E diamo loro appuntamento intanto al Valle di Roma per Zoo di Vetro di Tennessee Williams.
2: Grazie.
1: Buonanotte, Olga.
2: Ciao, buonanotte.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori da Luciano Lucignani. Questa sera per me e per voi c'è al microfono, al telefono anzi, un musicista, un cantautore italiano, Bruno Lauzi. Non so che cosa dire di lui agli ascoltatori che essi non sappiano già. 44 anni, uno dei capofila del gruppo degli autori genovesi, cantautore raffinato, anzi di carattere un pochino intellettuale. Insomma, il resto ce lo dirà lui perché è qui al microfono. Buonasera Lauzi.
2: Buonasera a tutti.
1: La sento molto lontano.
2: Cercherò di urlare, va bene così?
1: No, per carità, è un cantautore, non uno strillautore.
2: Certo.
1: Senta Lauzi, io devo dirle che mi sento un po' in difficoltà tutte le volte che parlo con un musicista, così con qualcuno, soprattutto con un autore di canzoni, non perché non ci conosciamo personalmente, io l'ho sentita e ammirata tante volte e credo che almeno anche lei di nome mi abbia sentito fare, insomma. No, è che sento sempre, ho paura di parlare della sua professione di un autore di canzoni con involontaria, mi creda, assolutamente involontaria sufficienza. Ecco, a me questa cosa non piace perché non corrisponde al mio pensiero. Io amo le canzoni e sono state e sono parte della mia vita, come quella di tanti altri, dei miei ricordi. Capisce qual è la situazione mia?
2: Sì, la capisco, ma non penso che, cioè, penso che andremo benissimo, via.
1: Parliamo allora subito di lei. Io so che lei è sul punto di far apparire, o credo che sia già apparso, sta per apparire in questi giorni, un nuovo grande disco, insomma, un 33 giri, sì. Come si dice. Di che cosa si tratta?
2: Dunque, ecco, mi fa piacere che se ne parli perché è in uscita, cioè esce tecnicamente il 25 di febbraio, ma tempo che sia nei negozi sarà verso la prima settimana di marzo, e tra la prima e la seconda settimana di marzo. Il long play si chiama Palla al centro. Questo titolo non vuole ricalcare per piaggeria i successi della nazionale italiana.
1: Beh, non ha trovato
2: poi riferimenti al calcio se non per via mediata e diciamo filosofica, nel senso che questo disco nasce da una considerazione che io ho fatto a 44 anni, anzi 45, grazie per avermene tolti uno, e mi sono reso conto di una cosa: a un certo punto della vita non è più importante chi segna, è importante continuare a giocare. Cioè, è importante che l'arbitro del nostro destino, chiunque esso sia, non prenda la palla e non infili gli spogliatoi fischiando la fine dell'incontro, insomma. Finché ci lasciano giocare, finché ci lasciano considerare la vita un gioco e dare dei calci a un pallone fatto di idee, di sogni, di speranze, vabbè, va bene, non importa poi se in questa partita il risultato finale può non essere a noi molto favorevole. Io sono tutto sommato un vitalista, preferisco giocare e perdere piuttosto che non giocare, insomma.
1: Sì, ma questo è chiaro e credo che praticamente corrisponda un pochino a tutto il senso della sua carriera, in fondo.
2: Sì, a un gioco che sta diventando sempre più ironico man mano che io cresco e maturo, ammesso che un bambino come è chiunque viva suonando la chitarra tutta la vita in un mondo così serio possa veramente maturare. Io penso che insomma più si va avanti e più venga da ridere, ecco. Ci sono due possibilità, io dico a volte negli spettacoli, sono arrivato a un'età in cui uno o si spara o si mette a ridere, indovinate cosa ho scelto.
1: Beh, chiaro.
2: Non è che questo disco sia un disco ridicolo però, cioè è un disco fatto di canzoni, di osservazioni sulla mia vita, su mia moglie, mio figlio, quello che penso della vita, dell'amore, della gente, e quindi ci sono varie canzoni che spiegano un po' i miei stati d'animo. C'è una canzone dedicata a Vinicius de Moraes, che è stato un grande amico e che mi ha insegnato, come diceva in una canzone, che la vita è l'arte dell'incontro. E io credo di essere forse più artista per come so incontrare la gente che per quello che scrivo. E poi c'è una canzone dedicata a Paolo Conte, abbastanza divertente, perché adesso c'è la mania di Paolo Conte, per cui in tutti, nelle case giuste ci sono i dischi di Paolo Conte. Io ho immaginato uno che metta un disco di Paolo Conte per sedurre una donna e la cosa la faccia sprofondare in un sonno profondo, quindi non succede assolutamente niente. Ci sono quindi canzoni di vari stati d'animo, seri, meno seri, molto romantici, eccetera. Ed è un disco molto jazzistico, perché suonato e arrangiato da Sante Palumbo, che è uno dei migliori pianisti di jazz. C'è Franco Cerri, c'è Ugo Heredia al flauto, ci sono tanti bravi
1: vecchi amici, insomma, anche. Se capisco bene, Bruno, è una specie di disco alla lontana autobiografico, insomma.
2: Beh, ma sì, come nella migliore tradizione del cantautorato italiano, perché quando noi siamo nati, in effetti, l'autobiografismo era una via obbligata. Non era comprensibile il fatto che dei ragazzi dilettanti potessero accedere al disco se non per raccontare dei fatti straordinariamente personali. Io ho continuato su questa strada. L'unico grosso guaio, dirò, è questo, che purtroppo, mentre io sono, come tutti noi cantautori, la stessa cosa ce lo diciamo sempre con Paoli e Endrigo, mentre noi siamo cresciuti, purtroppo il nostro pubblico si è fermato, o meglio, ha cercato di pietrificarci in un certo periodo della nostra vita. Per cui si è fossilizzato e dice: ah, ma non scrivete più quello che scrivevate una volta. Certo che non lo scriviamo più, siamo cambiati, ma non vogliamo neanche diventare un alibi, rimanendo fermi, un alibi perché la gente non riconosca che il tempo è passato. Mentre invece

0: Mi sembra ovvio, ma però vede Paolo, un pochino, non dico di verità, ma insomma è un atteggiamento credo abbastanza comprensibile, perché in fondo questo tipo di musica, sia detto con la migliore delle intenzioni, è una musica che si consuma anche involontariamente, voglio dire. Ci sono momenti della vita che senza che nessuno faccia nulla perché rimangano legati a una musica, a un'atmosfera, a un certo periodo, vengono tuttavia ricordati per le cose che in quel periodo andavano di moda, e quindi moltissime volte le canzoni, del resto la maggior parte delle canzoni sono delle canzoni d'amore, il che significa che in qualche modo sono legate a questo tipo di sentimenti e anche inevitabilmente alla nostalgia che questi sentimenti, una volta che appartengono al passato, provocano, insomma. Io piuttosto volevo anche chiederle qualche cosa che fosse sì di carattere personale, ma che rispecchiasse un pochino delle sue idee su problemi, su questioni, diciamo, relative alla sua professione, più di carattere generale. Per esempio, tutte le volte che io ho sentito il tale alla televisione, non so, la Rai, pronto per un nuovo 33 giri, lei mi dovrebbe un po' spiegare, il 33 giri per voi cantautori, mi corregga se sbaglio, corrisponde, non so, al nuovo libro dello scrittore, al nuovo spettacolo di un regista, alla nuova interpretazione di un attore, cioè è il... è la vostra produzione più importante, diciamo, no?
1: Beh, certo, comunque tanto cominciamo a dire che la perdono perché mi ha chiamato Paoli, insomma, vabbè, prima non si è accorto. Ma
0: no, non l'ho chiamata Paoli.
1: Mi chiama Dalla, quindi...
0: No, ma non credo di averla chiamata Paoli, sì, può darsi, sono amico di Gino Paoli.
1: No, ma non è per quello, è un lapsus, perché io dopo 20 anni di carriera mi chiamano ancora Toffolo in tutte le maniere. No, ma scherzo, la questione è solamente una, che è veramente il disco per noi è un libro. Cioè il disco, il long playing parlo,
0: certo.
1: Il long playing è l'unica forma, in fondo il 45 giri è solamente uno sfruttamento economico da così per quelli che sappiamo che non possiamo raggiungere col costo dell'LP e che magari vogliono portarsi a casa un pezzettino di questo disco, per quanto ormai costa talmente tanto anche i 45 giri, che, insomma, il problema è che il long playing è l'unica occasione che abbiamo, ed è l'occasione annuale, perché in genere se ne fa uno all'anno, per fare una summa, diciamo così, un racconto completo, una raccolta di quelli che sono i nostri pensieri, la nostra visione del mondo, per usare una parola.
0: È la mostra di un pittore anche, no? È la mostra di... cioè ha una struttura proprio, voglio dire, di lavoro complessivo, è un po' il ritratto del lavoro di un anno.
1: Beh, nei più attenti, diciamo, nei cantautori che cercano di essere, di non fare solo una collezione di pezzi da ballo, ma di fare qualcosa di più, cioè di raccontarsi, oltre che di raccontare qualcosa, certo le canzoni finiscono per avere, sia pure involontariamente a volte, un legame ben preciso l'una con l'altra. In alcuni cantautori addirittura è programmatica la cosa, e allora si fa, che ne so io, il Pinocchio piuttosto che il Peter Pan, piuttosto che il Conte di Montecristo, ma lì allora c'è proprio una ricerca, direi, quasi letteraria, è un po' chic, un po' snob della cosa. Però grosso modo, volontariamente o involontariamente, in un autore che ha una sua visione e un suo modo di vedere la vita, mettere insieme 10 canzoni, quelle 10 canzoni di Riffo di Raffe si assomigliano e si tengono l'una con l'altra.
0: Beh, questo credo che sia poi di tutti gli artisti. Adesso non ricordo chi è che ha detto che uno scrittore scrive sempre lo stesso libro, anche se cambia titolo e trama,
1: certo.
0: E quindi anche un pittore dipinge un po' lo stesso quadro. Ma per esempio mi è capitato a volte di incontrare degli amici pittori che erano molto occupati perché avevano di lì a pochi mesi, mi pare, o a poche settimane, una mostra da fare e non avevano il numero di quadri sufficienti. Ecco, vi trovate mai voi nella situazione di dover di lì a poco tempo, così, produrre un 33 giri e magari, non so, che vi manchino un paio di canzoni da metterci dentro? Succede,
1: allora,
0: eh?
1: Diciamo, ci sono dei colleghi che hanno l'abitudine di andare in sala con un certo numero di temi sviluppati e sperando e contando molto sull'atmosfera della sala stessa per produrre i temi che mancano. cioè contano molto sull'ispirazione del momento, sull'eccitazione collettiva e sull'incitamento reciproco tra suonatori e compositore, per cui nascono poi delle cose in sala. E naturalmente in questo caso poi i dischi sono estremamente costosi.

0: perché a volte si deve campeggiare in sala finché non vengono le idee. Io parto invece da un altro concetto: a me non mi ordina il dottore di fare i dischi e non vivo vendendo i dischi, perché non ne ho mai venduti così tanti da poterci vivere tranquillamente, mentre invece faccio le serate per vivere, quindi faccio dischi solo quando ho il materiale per farli, e a volte lascio passare, come in questo caso, un anno e mezzo dall'ultimo extended play, cioè a quattro pezzi, che ho fatto un anno e mezzo fa, quando erano già passato un anno dall'ultimo LP, e quando non ho canzoni mie le cerco anche dagli altri. Sono molto aperto come a tutte le forme di, come si può dire, di lavoro, ecco, di metodi di lavoro. Comunque non sono obbligato a farle tutti gli anni, difficilmente si ha questo tipo di obblighi, a meno che non si sia preso una barca di soldi, di anticipi, con l'obbligo contrattuale di far uscire il disco, e allora in quel caso diventa amaro non avere i pezzi e non essere pronto al momento giusto.
1: Ecco, lei ha parlato di canzoni anche di altri, e io, tra le cose che mi ero così appuntato di chiederle, più che di chiedere, che volevo ricordare proprio con lei, era che lo conoscevo anche come un eccellente traduttore di canzoni altrui. No, adesso non ricordo qual è, perché non mi domandi i titoli, perché io...
0: Comunque io sono, credo che le mie traduzioni principali, più famose, siano tre: Lo straniero di Mustachì, Quanto t'amo di Johnny Hallyday e l'appuntamento e dettagli per la Vanoni. Allora
1: ecco, sì, probabilmente sono quelle. Dicevo, io come memoria, da questo punto di vista, lascere a doppia mi caccerebbero via, non sarei nemmeno ammesso alla prima selezione. Bruno, il nostro tempo è finito, abbiamo proprio così lo spazio per qualcosa che lei vuol dire agli ascoltatori?
0: Sì, vorrei dire solamente questo: non vestitevi a lutto dentro, parlo per la gente della mia età, per i vecchiacci della mia età, continuate a seguire i cantanti che raccontano i fatti della loro vita anche quando la loro vita ha raggiunto e toccato i 40 anni, perché se continuate a lasciare andare nei negozi solamente i ragazzini, poi non vi dovete lamentare se la qualità intellettuale delle canzoni non è di vostro completo gradimento. È che ci sono i vostri cantanti, ma dovete non arrendervi voi come acquirenti.
1: Bene, mi pare che è un augurio che posso perfettamente sottoscrivere anche io, oltretutto perché ci accompagna negli anni che passano, e avremo modo di essere nostalgici anche non della nostra giovinezza, ma della nostra maturità.
0: Certo, essere orgogliosi della nostra maturità.
1: Bruno, mille grazie.
0: Grazie a voi.
1: Buonanotte, e insieme a lei saluto tutti quanti gli ascoltatori.
0: Buonanotte a tutti, grazie di tutto.

0: Rai Radio Tekete.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tekete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Radio Techete, Danilo Angelelli, benvenuti. Il sole è fonte di vita e questa è la cosa principale. Ma l'esposizione al sole, continua o intermittente, è un bene, un male? Ne abbiamo sentite tante. Oggi ad Archimede, il racconto della scienza, cerchiamo di fare chiarezza. Certo, come è nel nostro stile, andando anche a scoprire cosa si diceva dell'argomento in passato. In questo specifico, gli anni Ottanta, anni tra l'altro in cui tanto si discuteva intorno alla questione del buco dell'ozono. Noi qui per parlare di sole, benefici, rischi, abbiamo cercato e trovato l'eccellenza, l'Istituto Dermatologico San Gallicano a Roma, il direttore del laboratorio di dermatopatologia dell'Istituto, Carlo Cota. Benvenuto.
1: Salve, buongiorno.
0: Cota, il laboratorio di dermatopatologia del San Gallicano, che lei dirige, è riconosciuto e certificato Centro per la Formazione Specialistica in Dermatopatologia. Siete gli unici in Italia ad aver ricevuto questo riconoscimento. A quali requisiti rispondete?
1: La dermatopatologia è una specializzazione, diciamo, di confine fra la dermatologia e l'anatomia patologica, in cui appunto si studiano le malattie dermatologiche della pelle anche attraverso l'utilizzo appunto del microscopio ottico. Perché dico che è al confine fra la dermatologia e l'anatomia patologica? Perché il dermatopatologo ha necessità di avere una conoscenza della dermatologia estremamente profonda, che è, diciamo, quella del dermatologo, ma affianca alla conoscenza clinica anche la conoscenza delle alterazioni microscopiche della pelle, che è poi proprio dell'anatomia patologica. E quindi, diciamo, in questo laboratorio, che è appunto multispecialistico, in quanto integriamo con la presenza di dermatologi e anatomopatologi lo studio della malattia della pelle, abbiamo avuto la possibilità di avere questo riconoscimento, perché innanzitutto ho superato un board internazionale che si tiene a Francoforte tutti gli anni e raggiungiamo una casistica specialistica di dermatopatologia, di dermatologia estremamente elevata. Questo ci è stato riconosciuto come uno dei criteri, uno degli elementi che ci hanno fatto avere questo riconoscimento.
0: Iniziamo dicendo che il sole fa bene alle articolazioni, al colesterolo, migliora il sistema immunitario, cura insonnia, depressione, addirittura può prevenire i tumori. Attraverso l'esposizione al sole facciamo scorta di vitamina D.
1: Sicuramente il sole ha degli importanti fattori positivi. Lei ne ha citato uno, la vitamina D ha effetto sull'umore, ma ovvio che presenta degli aspetti anche negativi in qualche maniera. Quindi il giusto compromesso bisogna cercarlo per unire quelli che sono gli aspetti positivi del sole a quelli che sono invece gli aspetti negativi di esso.
0: A proposito degli aspetti negativi, contiamo tre tipi principali di tumori della pelle: il melanoma, il carcinoma spinocellulare o a cellule squamose e il carcinoma basocellulare, tutti e tre in qualche modo collegati all'esposizione solare, con ovviamente delle grandi differenze tra loro, anche dei comportamenti di chi sviluppa un tumore o l'altro. Quali?
1: Sì, come diceva lei, abbiamo sostanzialmente tre tipi maggiori di carcinomi della pelle, che sono il melanoma, il carcinoma a cellule squamose e il carcinoma basocellulare. Ovviamente questi tre tumori, oltre che per la prognosi, si distinguono anche per essere legati ad modalità diverse di esposizione solare. Il carcinoma a cellule squamose o squamocellulare in realtà è legato ad un'esposizione di tipo cronico, quindi a un danno cumulativo che avviene nella nostra pelle per un'azione appunto diretta del sole, e quindi più ci esponiamo alla pelle in maniera cronica, più siamo soggetti a quelli che sono le cheratosiattini, che cioè le lesioni precancerose, che possono portare in maniera poi cumulativa al carcinoma squamocellulare. Il melanoma, che rappresenta a oggi, diciamo, il tumore, la neoplasia più aggressiva della pelle, in realtà sembra essere associato invece ad una modalità di esposizione, maggiormente associato ad una modalità di esposizione intermittente della pelle. Anche se, diciamo, il melanoma oggi sappiamo essere una patologia complessa, non esiste un solo tipo di melanoma, ma esistono più tipi di melanoma legati appunto ad una firma molecolare differente a seconda che siano legati all'esposizione solare o meno, però appunto come fattore di rischio dell'esposizione al sole è sicuramente legato ad un'esposizione di tipo intermittente, così come lo è il carcinoma a basso cellulare. Il carcinoma a basso cellulare anch'esso sembra essere maggiormente legato ad una modalità simile a quella del melanoma, cioè ad un'esposizione intermittente al sole rispetto appunto al carcinoma a basso cellulare.
0: E quale delle tre forme tumorali si sviluppa in un numero maggiore di individui?
1: Sicuramente il carcinoma a basso cellulare è il carcinoma della pelle più frequente, seguito ovviamente dal carcinoma a cellule squamose. Fortunatamente il melanoma è, diciamo, quello fra i tre forse meno frequente. Sicuramente il melanoma rappresenta però quello con una prognosi peggiore in qualche maniera, se non individuato in tempo.
0: Ci torneremo più avanti. I tumori cutanei possono comparire in ogni parte del corpo, ma nell'80% dei casi interessano le zone più esposte ai raggi del sole ed esposte con continuità: il volto, il cuoio capelluto e il collo. Allora non ci sono dubbi, l'esposizione al sole è la principale causa delle neoplasie della pelle.
1: Sì, come dicevamo prima, sicuramente l'atteggiamento nei confronti del sole è un fattore estremamente importante nella genesi dei tumori della pelle. Anche qua, come abbiamo detto, sicuramente l'esposizione cronica al sole porta ad un danno diretto della pelle, sicuramente nelle zone più fotoesposte, che sono appunto, come diceva lei, il cuoio capelluto, il volto, il collo. Ovviamente anche qui il carcinoma a cellule squamose è il carcinoma più frequentemente associato a un'esposizione cronica, e il basalioma, sempre maggiore, un'esposizione di tipo intermittente che si localizza, diciamo, al cuoio capelluto. Il melanoma è un tumore che in queste sedi si localizza in un'età un po' più anziana ed ha una firma molecolare differente rispetto ad altre sedi corporee. Quindi sicuramente sì, cioè il sole ha un enorme effetto sulla genesi dei tumori della pelle.
0: Cota, ascolteremo tra poco una puntata di un programma, puntata realizzata negli anni Ottanta, dove si sottolineano soprattutto i rischi. Poi, nella seconda parte dell'intervista con lei, parleremo di prevenzione, dei grandi passi avanti compiuti dalla medicina. Ma rimaniamo agli anni Ottanta. A che punto eravamo?
1: In quel tempo sicuramente si conosceva molto meno i meccanismi anche molecolari legati alla genesi dei tumori della pelle e alle cause di esse. Sicuramente era anche un momento in cui era estremamente importante l'inquinamento, cioè il danno all'ozono, e quindi questo aveva un forte impatto su questo tipo di tumori.
0: E infatti si parlava, e tanto, del buco dell'ozono. Lo strato dell'ozono, ricordiamo, è stato scoperto a metà del XX secolo. Questo filtro ai raggi ultravioletti presente nella stratosfera. Gli studiosi dunque lo monitoravano da tempo, quando poi, proprio negli anni Ottanta, verificarono che l'ozono si assottigliava sempre di più nelle regioni polari, quindi proteggeva sempre meno. Diciamo che la situazione negli anni è andata migliorando. Cota, vale sempre la previsione che entro il 2060 lo strato dell'ozono sarà completamente, diciamo così, rimarginato?
1: Sembra di sì. Dall'accordo fatto nel protocollo di Montreal della fine anni 80, inizi degli anni 90, in realtà c'è stata una maggiore attenzione nei confronti dell'utilizzo di sostanze che si ritenevano in qualche maniera responsabili di questo buco dell'ozono. Attualmente sappiamo che il buco dell'ozono in qualche maniera si sta riducendo, e questo sicuramente è uno dei fattori importanti dell'effetto delle radiazioni solari sulla pelle.
0: Cota, quello che sto per dire ha forse poco a che fare con l'argomento che trattiamo, ma è impossibile non pensarci, perché la puntata di archivio che andiamo ad ascoltare venne realizzata ad aprile 1986. Il 26 aprile di quell'anno, alcuni giorni dopo la messa in onda della puntata, un'esplosione in una centrale nucleare in Ucraina, allora parte dell'Unione Sovietica, mise in allarme il mondo, soprattutto l'Europa. Parliamo della tragedia di Chernobyl. Da lì in poi l'attenzione si spostò su un altro tipo di esposizione, non certo quella solare. Il ruolo in quel periodo di medici e ricercatori che si occupavano delle malattie della pelle, non le chiedo l'esperienza diretta, lei credo fosse un adolescente allora.
1: in quegli anni studiavo medicina, già anzi forse no, finivo il liceo e iniziavo medicina.
0: E c'è stato dunque un coinvolgimento di specialisti come oggi è lei?
1: In generale sì, sono gli anni in cui si è sviluppata una consapevolezza dell'importanza dell'ambiente in qualche maniera nei confronti della pelle e da lì è iniziata via via una maggior coinvolgimento, un maggior studio da parte dei dermatologi di quelli che sono gli effetti dell'ambiente sulla pelle. Ricordo che erano gli anni in cui si iniziava a parlare di quello che era la videodermatoscopia o l'epiluminescenza, cioè quella tecnica non invasiva che aiuta oggi il dermatologo ed è fondamentale nello studio e nella valutazione delle lesioni pigmentate cutanee. Quindi erano quegli anni lì.
0: Quindi pur nell'immane tragedia, Chernobyl ha rappresentato un'opportunità?
1: Sì, come molte diciamo avvenimenti importanti che sono il punto di partenza per una consapevolezza diversa.
0: Insieme a Carlo Cota dell'Istituto San Gallicano di Roma, ascoltiamo da Appuntamento con la Scienza la puntata Il Sole Nemico e nella seconda parte del nostro incontro aggiorneremo quanto diranno. Martedì 1 aprile 1986 alle ore 21:10 su Radio 3, la Scienza la raccontavano così. A più tardi, buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini.
1: Il professor Benvenuto Giannotti è ordinario di clinica dermosifilopatica dell'Università di Firenze ed è direttore della seconda clinica dermatologica. È socio di varie società scientifiche italiane e straniere ed è membro del comitato direttivo di alcune di queste società. Si è occupato prevalentemente di microscopia elettronica della cute, di malattie da fotosensibilizzazione, cioè quelle che derivano da esposizione alla luce, dei tumori della pelle e di immunopatologia della cute. Oltre a molte pubblicazioni su riviste italiane e straniere, ha pubblicato insieme al professor Scolari un manuale sulle infezioni sessuali ed ha scritto vari capitoli di dermatologia in vari manuali di medicina. La prima domanda che vorrei fare al professor Giannotti è questa: il sole fa male alla pelle e, nel caso che faccia male, che tipo di danni fa?
2: Il sole fa certamente male alla pelle e il tipo di danno può essere distinto in due momenti. Un momento immediato, e cioè la reazione che compare poche ore dopo l'esposizione al sole, e questa la conoscono tutti, credo non sia il caso di soffermarmi.
1: Ci si scotta, come si dice.
2: Ci si scotta, no? Quando si va al sole ci si scotta, ci si sgalla, se mi si consente un termine toscano, e poi ci si squama. Ecco, questa è la sequenza classica dell'esposizione al sole. Ma io direi che questa sia la cosa meno interessante forse in questo momento. Forse è più interessante esaminare quali sono i danni che vengono da una ripetuta esposizione al sole. Intendo in questo senso il fatto di esporsi al sole anno dopo anno, accumulando un danno che nei primi tempi può essere inavvertibile o poco evidente, ma che presenta al conto dopo qualche anno. La pelle, come si usa dire, non dimentica gli insulti che ha subito dal sole e li ripresenta a una scadenza in genere lunga, ma li presenta. E quali sono questi danni? Fondamentalmente credo si possano riassumere così. Non entrerei nei particolari delle alterazioni che si vedono al microscopio, ma che consistono comunque fondamentalmente in un'alterazione dell'epidermide e in un'alterazione della impalcatura di sostegno, insomma, della pelle, cioè delle fibre del derma che si modificano, che si alterano, che mostrano fenomeni di degenerazione, e questo fra l'altro provoca delle alterazioni visibili anche dei vasi, quelle dilatazioni dei vasi che si possono vedere nelle zone fotoesposte. Ci sono delle alterazioni microscopiche, per esempio dei melanociti, quelle cellule che provvedono alla produzione del pigmento, e questo spiega perché si trovino delle aree di discromia, intendendo con questo termine aree di irregolare distribuzione del pigmento, o più pigmentate o meno pigmentate, e altre alterazioni istologiche, dico, sulle quali non mi soffermo, ma le quali in conclusione a cosa portano sul piano dell'estetica? A un invecchiamento della pelle, cioè si usa dire che il danno del sole consiste in una esagerazione, in una anticipazione, in un potenziamento dell'invecchiamento della pelle. In realtà non è solo questo, in realtà il sole produce anche delle alterazioni specifiche nella pelle che non si vedono o si vedono meno nel vecchio, nelle zone non esposte al sole.
1: Senti, la vecchiaia al senso comune fa venire in mente le rughe. È qualcosa che ha a che fare con le rughe?
2: Non questo fenomeno, cioè non questo fenomeno dell'elastosi, ma certamente anche i fenomeni che portano alla comparsa delle rughe, e per esempio queste alterazioni che si verificano nelle fibre del derma, sono una conseguenza dell'esposizione. Anche,
1: sono, diciamo, anche una conseguenza.
2: Anche una conseguenza dell'esposizione al sole.
1: Ecco, quindi la seconda domanda potrebbe essere questa, dal punto di vista scientifico, ecco, che cosa del sole fa male e poi anche perché fa male, se possibile?
2: Che cosa del sole fa male, non c'è dubbio, lo sappiamo, sono gli ultravioletti. E qui forse bisogna fare una precisazione sugli ultravioletti. Gli ultravioletti sono distinti a seconda della loro lunghezza d'onda in ultravioletti A, ultravioletti B e ultravioletti C. gli ultravioletti A sono quelli a maggiore lunghezza d'onda, che vanno da 400 a 320 nanometri, gli ultravioletti B vanno da 320 a 280 nanometri, i C sono quelli con meno di 280. Ma al di là di queste definizioni tecniche, io credo che quello che interessa sia sapere la dannosità di queste tre classiche fasce degli ultravioletti. Allora, gli ultravioletti A sono, potrei dire, relativamente innocui in pratica per i sistemi biologici. Gli ultravioletti B sono certamente quelli responsabili di tutto quello che avviene sulla cute quando ci si espone al sole, anche perché gli ultravioletti C sarebbero in realtà quelli più dannosi, ma non arrivano alla superficie terrestre perché vengono fermati dallo schermo costituito fondamentalmente dallo strato di ozono. Quindi ultravioletti B che sono responsabili dell'arrossamento di cui abbiamo parlato prima, ma anche della pigmentazione, che costituisce poi il sistema di protezione nei confronti del danno da ultravioletti, che sono responsabili poi, come vedremo magari in un secondo tempo, nell'animale anche di effetti carcinogenetici. Quindi certamente l'ultravioletto B ed è il responsabile del danno del sole. Non bisogna dimenticare semmai una cosa, comunque, che una certa mano, un certo aiuto al sole la danno anche altri fattori ambientali, per esempio il vento, l'umidità e il calore sono dei cofattori che coadiuvano le azioni dannose del sole.
1: Ecco, ma come si difende l'uomo da questi danni? Perché di fatto l'uomo ha dei meccanismi di difesa.
2: Sì, e l'uomo in questa visione finalistica dei fenomeni che avvengono nell'uomo si difende con la pigmentazione. Sotto stimolo ultravioletto si mette in moto un meccanismo complesso che è situato proprio nello strato superficiale della cute, cioè nell'epidermide. Cioè nell'epidermide è presente un sistema cellulare dei melanociti che sono deputati alla fabbricazione della melanina, cioè di questo pigmento che queste cellule provvedono poi a iniettare nelle cellule dell'epidermide. C'è un rapporto circa di 1 a 35 tra questi melanociti che convivono con le cellule dell'epidermide, che sono quelli che noi conosciamo più comunemente. Allora, sotto stimolo del sole, ma diciamo degli ultravioletti, questi melanociti incominciano a lavorare di più, a produrre più melanina, forse qualche volta aumentano anche di numero, oppure reclutano dei pensionati e li rimettono al lavoro e trasferiscono più melanina nelle cellule dell'epidermide. Queste aumentano il loro ritmo di proliferazione e quindi salgono verso l'alto, vedendo l'epidermide in un sistema dal basso verso l'alto, no? E si portano dietro questi granuli di melanina. Ecco perché a un certo punto, dopo un certo numero di giorni, la pelle appare pigmentata. Questo è il meccanismo che si è messo in moto.
1: Ecco, perché questo meccanismo difende
2: l'organismo? Perché la melanina ha la capacità di impedire l'azione dannosa degli ultravioletti, cioè è diretto fondamentalmente nei confronti degli ultravioletti. Ma non è l'unico sistema, ecco, questo è un punto che bisognerebbe sottolineare, perché anche l'aumento di spessore dell'epidermide porta a un aumento di spessore dello strato corneo, e quindi questo è un altro fattore che contribuisce alla difesa nei confronti del sole, il quale trova più difficoltà, diciamo così, a passare attraverso uno strato corneo spesso.
1: Quindi con una ripetuta esposizione solare si avrebbe anche un aumento di questo strato corneo?
2: Certamente.
1: Ed è visibile questo?
2: Però si ha segno di questa aumentata proliferazione, per esempio per la desquamazione, che diventa visibile.
1: Senti, c'è nel senso comune la convinzione, credo giusta, che fra biondi e bruni, per esempio, ci siano delle differenze abbastanza rilevanti nell'esposizione al sole. Ecco, puoi dirmi qualcosa anche su questo?
2: Beh, certamente è una constatazione comune. I fenotipi, come ormai si chiamano in gergo, i fenotipi chiari, i fenotipi scandinavi, il biondo con gli occhi chiari, soprattutto il rosso, si scotta con molta facilità. Cioè, la produzione di melanina è legata a un fattore genetico, e quindi c'è chi geneticamente non è in grado di proteggersi dall'azione del sole, quindi
1: cioè, a meno
2: si
1: difese.
2: Scotta. Certo, tanto è vero che molto empiricamente si è fatta una classificazione dei soggetti a seconda proprio del loro modo di rispondere all'esposizione al sole. È tanto empirica che non si basa su strumentazioni sofisticate e complicate, ma semplicemente sul colloquio con la persona alla quale si chiede: lei quando va al sole si scotta, si abbronza? E sulla base di diverse possibilità di risposta, e poi sono quattro fondamentali, si sono costituiti i cosiddetti fototipi, che per oggi hanno un'importanza fondamentale. I fototipi, si va dal primo fototipo, che è quello classico che si scotta sempre quando va al sole e non si abbronza mai.
1: Sarebbe prevalentemente quello dei capelli rossi, hai detto.
2: Sì, però non è obbligatoriamente legato al fenotipo. Quindi puoi avere un fototipo 1, cioè che si scotta anche in un fenotipo mediterraneo, insomma. Non
1: cioè un tipo molto bruno e scuro di pelle.
2: Sì, non troppo bruno, ma insomma una cosa media, ecco. E all'estremo opposto abbiamo il quarto tipo, che è quello che alla domanda risponde regolarmente: io non mi scotto mai e mi abbronzo sempre, presto e anche con una tonalità di abbronzatura superiore a quella degli altri. Poi abbiamo dei sottogruppi, abbiamo un tipo 2 che è quello che si scotta sempre, però si abbronza più o meno, anche se non in modo soddisfacente. E abbiamo un tipo 3 che prende delle buone abbronzature, ma ogni tanto, se non sta attento, prende anche delle scottature. Ecco, questa idea dei fenotipi e dei fototipi è molto importante, perché quando mi hai chiesto dei danni prima, io obbligatoriamente ho fatto una generalizzazione, ma è chiaro che l'entità del danno è correlata con la capacità dell'individuo di difendersi, e quindi col fenotipo e col fototipo.
1: Già, quindi
2: non si può dare gli stessi consigli a tutti, no?
1: Sì, quanto più sono deboli i meccanismi, diciamo, naturali di cui l'individuo dispone, tanto più la esposizione può essere pericolosa.
2: Certo.
1: Senti, ci sono anche delle cose, diciamo, non previste che succedono, certo, con l'esposizione al sole?
2: Sì, ci sono intanto delle vere e proprie malattie da sole. Per esempio, ti meraviglierà sapere che c'è un'orticaria da sole.
1: Infatti non lo sapevo affatto.
2: Cioè, come viene un'orticaria da alimenti, per esempio,
1: mangiando
2: che è
1: fragole,
2: nota e
1: sì,
2: conoscono tutti. Beh, ci sono delle persone che hanno un'orticaria da sole, vera e propria. Poi ci sono anche altre manifestazioni.
1: A cosa l'attribuiscono queste persone in genere? Ad aver mangiato fragole il giorno prima, probabilmente.
2: Devo dire però che questo rapporto tra esposizione al sole e comparsa dell'orticaria viene qualche volta in mente per la immediatezza relativa dei fenomeni,
1: sì,
2: ma certamente può anche capitare di attribuirla a una colazione che ha provocato la comparsa dell'orticaria, per esempio. Poi ci sono anche delle altre malattie che si chiamano fotodermatiti polimorfe, che compaiono in chi si espone al sole. Ma semmai una nota di richiamo merita il fatto che in certe condizioni particolari l'esposizione al sole, che comunemente non è dannosa, diventa dannosa. Intendo dire, per esempio, quando si assumono certi farmaci. Esporsi al sole con dei farmaci che definiamo fotosensibilizzanti, come, per farti un esempio, un antibiotico, certi tipi di tetraciclina, o come i sulfamidici, o come certi diuretici, o come certi psicofarmaci, certi tranquillanti,
1: anche
2: per
1: psicofarmaci,
2: esempio, anche certi tranquillanti a base di fenotiazine. Ecco, esporsi al sole mentre si assume questo farmaco può provocare una imprevista scottatura, una reazione esagerata alla,
1: diciamo, della normale scottatura.
2: Sì.
1: Al mare tutti sanno che non bisogna esporsi al sole dopo essersi dato acqua di colonia, eccetera. È vera questa cosa?
2: Sì, appunto, perché io ti ho citato alcune delle sostanze fotosensibilizzanti, ma ce ne sono altre, per esempio gli psoraleni, che sono contenuti in molte piante e che sono contenuti fra l'altro nel bergamotto, quindi l'essenza di bergamotto, per esempio, è la sostanza responsabile di questo curioso fenomeno, nel quale la fase eritematosa è molto breve, è fugace, si arriva quasi subito alla pigmentazione, quindi la reazione compare o viene percepita più quando è ormai una macchia scura che non quando era un fugace arrossamento della pelle.
1: si vedono i danni solo dopo che sono evidentissimi.
2: Sì. Ma altre piante lo possono fare, non so, se vuoi negli esempi il sedano, il finocchio, il prezzemolo, la ruta. Un esempio classico è la comparsa di manifestazioni di arrossamento, di bolle qualche volta e poi di pigmentazione in persone che si stendono a prendere il sole sull'erba, sui prati. È legata al contatto con piante che contengono queste furocumarine che fotosensibilizzano l'individuo, il quale si ritrova magari il giorno dopo con degli strani segni che possono riprodurre anche vagamente la forma delle foglie o delle piante con cui è venuta a contatto.
1: Senti, veniamo all'argomento diciamo più grave, anche se meno gradevole, ma molto importante, che è quello diciamo dei tumori della pelle. Ecco, in quali limiti si può dire che il sole sia per esempio cancerogeno? Ci sono delle differenze, diciamo dei dati variabili nelle...
2: Beh, senti, non si può parlare dei tumori della pelle in generale. Io credo che si debbano identificare alcuni tumori che certamente sono correlati all'esposizione al sole, e cioè i carcinomi spinocellulare e in minor grado il basocellulare. Certamente il sole gioca un ruolo nella comparsa di questi tumori, ripeto, in particolare per quello che riguarda lo spinocellulare, e mi riferisco comunque alla razza bianca sempre.
1: Ecco, questo mi pare una cosa importante.
2: La razza nera è protetta, abbiamo visto prima in fondo che la melanina è un buono schermo, no? La razza nera è piena di melanina, non ha più melanociti, cioè non ha più cellule. La pelle nera ha lo stesso numero di melanociti della pelle bianca, solo che lavorano molto di più e fanno anche una melanina diversa. Ora questi sono forse particolari un po' più raffinati per quello.
1: Però
2: che
1: lì la difesa è fortissima, diciamo.
2: Certamente nel nero l'incidenza dei carcinomi è minore e soprattutto non è correlata come nel bianco alla fotoesposizione, cioè cos'è che ci consente di correlare nel bianco fotoesposizione e carcinoma? Per esempio nel bianco la stragrande maggioranza degli epiteliomi spinocellulari viene nelle aree cutanee non coperte, cioè fotoesposte, e nell'ambito di queste in quelle che nella stazione retta dell'uomo assorbono più energia, prendono più sole, insomma, cioè
1: per esempio?
2: L'orecchio sì, ma la parte superiore del padiglione, per esempio la fronte, per esempio lo zigomo, il labbro, per esempio la zona della semimucosa del labbro è una tipica zona d'epitelioma spinocellulare, ma dell'inferiore. Il superiore non è quasi mai colpito, ma è l'inferiore che è colpito e che è del resto sede di alterazioni tipiche, la cheilite da sole cronica, si vede spesso in gente che sta molto all'aria aperta. E infatti questo è un altro degli elementi, i carcinomi spinocellulari sono più frequenti in chi svolge un'attività lavorativa all'aria aperta, classico esempio dei contadini e dei marinai, insomma.
1: Senti, questo ha anche a che fare con il tempo di esposizione.
2: Sì, e non devi credere che basti andare un giorno al mare per prendere un tumore, questo non c'è dubbio. Cioè, e si sono anche costruiti dei modelli matematici sulla base di questi dati un po' empirici e siamo arrivati alla conclusione che il rischio di tumore è correlato con il tempo complessivo di esposizione al sole.
1: Complessivo che vuol dire?
2: Nella vita. Cioè quanto sole hai preso nella vita, il rischio, e anche questo non ci dimentichiamo che è in rapporto al fenotipo, al fototipo molto probabilmente, cioè non

0: di questo accumulo di dosi di sole.
1: L'incidenza di questo tipo di tumori sulla popolazione, si sa qualche cosa di questo?
0: Si valuta malissimo e ti spiego perché. Perché si tratta soprattutto di tumori che vengono trattati ambulatoriamente e dei quali conosciamo, specie per lo spino cellulare, solo i casi più gravi. Quelli per esempio che impegnano zone che richiedono ampi interventi chirurgici o che hanno dato luogo a metastasi, quindi le valutazioni percentuali sono veramente aleatorie. Certamente lo spino cellulare e il vaso cellulare sono dei tumori frequenti. Un altro punto io credo che si dovrebbe sottolineare per questo rapporto carcinoma-sole è il fatto che nell'animale gli ultravioletti B sono carcinogenetici, cioè nel topo puoi provocare con ripetute esposizioni a ultravioletti B la comparsa di un carcinoma.
1: Senti, questo ha in qualche modo, siccome abbiamo toccato prima il tema, diciamo, delle differenze fra le razze, ha a che fare anche con le zone geografiche.
0: Sì, ecco, questo era uno degli altri elementi che depongono a favore di un ruolo del sole, perché per esempio l'incidenza degli epiteliomi, sempre nella razza bianca, è correlata con la latitudine, cioè tanto minore la latitudine, tanto maggiore è l'incidenza degli
1: quanto
0: epiteliomi.
1: Quanto più sono vicini all'equatore, tanto più
0: tanto
1: sono
0: maggiore l'incidenza, sì.
1: È qualche cosa che è correlato da una parte, diciamo, alla razza, dall'altra alla geografia, diciamo, alla latitudine nella quale si vive,
0: sì,
1: alle zone del corpo e al tempo di esposizione.
0: E al tempo.
1: A tutti questi dati. Quindi è una cosa molto
0: complicata. Al fenotipo, al fototipo. Non ci dimentichiamo, fra l'altro, che al sole, per esposizione al sole, compaiono sulla pelle delle alterazioni che sono considerate un terreno di facile insorgenza di un carcinoma, cioè le cheratosi attiniche, quella specie di rilievi biancastri un po' spessi che compaiono nelle zone fotoesposte dai 50 anni in là e che si chiamano cheratosi attiniche proprio perché sono messe in rapporto indiscutibile con l'esposizione al sole, possono in alcuni casi costituire la porta d'ingresso per uno spino cellulare.
1: Senti, la forma più grave di questi che cos'è?
0: L'epitelioma vasocellulare e l'epitelioma spinocellulare, certamente è lo spino cellulare che è in grado di dare metastasi. Il vasocellulare non dà metastasi, però può provocare, se non è tolto in tempo, delle distruzioni cutanee molto ampie.
1: Il melanoma che cos'è in questo?
0: Il melanoma, in questo hai messo contesto, veramente il dito sulla piaga. Io avevo evitato di parlare del melanoma perché abbiamo molto meno sicurezze su questo punto. È molto dibattuto se il sole giochi un ruolo nella comparsa del melanoma, anche se sembrerebbe intuibile, visto che è un tumore dei melanociti e che i melanociti sono stimolati dal sole. Tutti quegli elementi che ti ho detto prima per il melanoma valgono molto meno. C'è un rapporto con la latitudine, ma non è costante. C'è un rapporto con il fenotipo e con il fototipo, ma è discusso. Non c'è un rapporto con la distribuzione del tumore sulla pelle. Prevalentemente il melanoma, al contrario degli altri tumori di cui abbiamo parlato prima, viene nelle zone non esposte.
1: Non esposte.
0: Per esempio, una delle sedi classiche del melanoma è il dorso. E tutti questi fattori veramente lasciano molto perplessi, anche se devo dire, soprattutto negli Stati Uniti oggi, il sole viene considerato uno dei possibili fattori di insorgenza del melanoma. Tant'è vero che per superare queste apparenti contraddizioni che ti ho detto ora, allora si è costruita un'altra ipotesi, si è detto forse quello che può fare, che può favorire, diciamo meglio, un'insorgenza del melanoma non è tanto lo stare tanto al sole, la dose accumulata, e quindi non importa che venga nelle zone fotoesposte, ma piuttosto le esposizioni intermittenti ma intense al sole di zone comunemente non esposte e quindi meno abbronzate, per esempio, comunemente, e quindi più facilmente danneggiabili dall'esposizione intermittente al sole, specie se in un soggetto fotosensibile, chiamiamolo,
1: cioè meno
0: così,
1: difeso,
0: cioè del fenotipo e del fototipo, abbiamo detto.
1: Senti, questo un po' fatalmente porta a un discorso o a una domanda sull'uso delle lampade a raggi ultravioletti.

0: sì, è un'altra domanda su un argomento estremamente dibattuto che vede i sostenitori e i detrattori. Io credo che si possa dire questo, che non abbiamo elementi oggi per giudicare un'azione carcinogenetica. Io penso che tu ti riferisca ai lettini a ultravioletti A, cioè
1: o anche a quelle lampade alla, che sono in commercio,
0: ecco,
1: che si
0: ma comprano. Quello fondamentalmente oggi la diffusione la hanno gli apparecchi a ultravioletti A, i cosiddetti UVA, insomma, no?
1: Sì.
0: Ecco, questi UVA, non è dimostrata un'azione carcinogenetica degli UVA, però nell'animale si è dimostrato che gli UVA possono potenziare l'azione carcinogenetica, questa dimostrata degli ultravioletti B. Allora ci si potrebbe chiedere, gli ultravioletti A da soli non fanno venire il cancro, questo per adesso non è stato dimostrato che possano essere carcinogenetici, ma in associazione con i B e in particolare con l'associazione con l'esposizione alla luce solare si può pensare che potenzino l'effetto carcinogenetico certo del sole? E questa è la domanda che ci si pone.
1: È una domanda per gli scienziati, direi un sì. Angoscioso dubbio per gli altri.
0: Sì, che non drammatizzerei ecco, no. Troppo. Voglio sì. Dire però che la ricerca in questo momento si dirige proprio su questo settore. Vediamo che cosa fanno gli UVA. Come l'altra cosa che ci si può chiedere, a parte questo spettro del cancro, ci si può chiedere se gli UVA possono invecchiare la pelle, cioè se gli ultravioletti A siano responsabili di quei danni che portano, come abbiamo detto quando abbiamo cominciato a parlare, a un invecchiamento della pelle, perché allora si avrebbe il paradosso che uno fa gli ultravioletti A per essere più bello e poi invece va incontro a uno sgradevole invecchiamento della pelle. Ma anche di questo credo che non possiamo dire nulla, non ci sono prove né a favore né contro Questa ipotesi. Quindi gli anni futuri, forse se ci ritroviamo qui possiamo rivedere tutto questo materiale, ma ci vorranno una quindicina d'anni, direi.
1: Mi pare che da questa conversazione col professor Benvenuto Giannotti si potrebbero ricavare molte, non dirò conclusioni, ma certo molte riflessioni, anche di tipo, diciamo, sociologico, antropologico, perché certamente soltanto risalendo indietro di una generazione, la generazione delle nostre madri in genere venivano considerate, non dirò più belle, ma sì, in qualche modo più belle le donne con la pelle molto chiara, si diceva una pelle bianca come il latte. Ecco, c'è questa spinta che è stata fortissima a una visione della bellezza che fa coincidere almeno in parte la bellezza con l'abbronzatura. Ecco, questo è ovvio che comporta anche dei rischi, come risulta chiaramente da questa conversazione. Cioè questa idea di un totale abbandono alle braccia del sole è qualcosa che, come tutte poi le scelte che gli uomini fanno, è carica di positività, magari solo psicologica, e anche di negatività tipo medico-biologico. Il culto solare è una delle cose più antiche che gli uomini abbiano inventato. Il sole come fonte di vita, resta vero che il sole è la fonte della vita. Però certo, diciamo, questa fonte presenta dei problemi. E quindi il rapporto uomo-natura è sempre un rapporto oltremodo difficile e problematico.

0: Abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini. È intervenuto Benvenuto Giannotti, tecnico del suono Paolo Angori, assistente alla regia Augusta Romoli. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.
1: Eccoci qui, 38 anni dopo, questa trasmissione del 1986. Danilo Angelelli per Archimede e il racconto della scienza. Con noi Carlo Cota, direttore del laboratorio di dermatopatologia dell'Istituto San Gallicano di Roma. Cota, riprendo alcuni spunti della trasmissione nell'ordine in cui li abbiamo ascoltati. Si è parlato di esposizione al sole dopo aver assunto farmaci fotosensibilizzanti, antibiotici, diuretici, alcuni tranquillanti, che possono dar luogo a reazioni importanti. I farmaci che abbiamo oggi, quelli di nuova generazione, diminuiscono il rischio?
2: Purtroppo no, in quanto in realtà sono aumentati i farmaci a rischio di reazioni da fotosensitività, in quanto ovviamente si sono allargate le categorie di farmaci oggi a disposizione. Quindi abbiamo circa 395-396 composti farmacologici che sono categorizzati come fotosensibilizzanti, ovviamente appartenenti a svariate categorie. In realtà appartengono a antibiotici, antinfiammatori, ma anche nuove terapie antineoplastiche possono avere degli effetti fotosensibilizzanti. Quindi oggi sappiamo che i farmaci di nuova generazione possono avere questo tipo di reazioni e quindi poter far ottenere alle persone alcuni tipi di comportamenti che possano in determinate situazioni proteggerli di avere queste reazioni indesiderate.
1: E abbiamo ascoltato anche della difficoltà all'epoca di stabilire l'incidenza dei tumori della pelle sulla popolazione. Oggi i numeri delle persone a cui vengono diagnosticate queste forme di neoplasie sono più precisi?
2: Per quanto riguarda il melanoma abbiamo ovviamente delle stime di incidenza estremamente precise. Esistono i registri dei tumori che appunto acquisiscono dati dagli vari istituti, dalle varie anatomie patologiche e incrociano anche dati da differenti sistemi. Per quanto riguarda invece i cosiddetti tumori non melanoma skin cancer, cioè il carcinoma squamo cellulare, il carcinoma basocellulare, purtroppo no, non abbiamo dati così precisi. Come sappiamo, molti di questi tumori vengono diagnosticati e curati anche a livello ambulatoriale, anche in strutture private o anche con terapie non invasive, quindi con terapie fisiche. Quindi è estremamente difficile calcolare l'incidenza di questi tumori.
1: Crescono i numeri di chi sviluppa un melanoma. Oggi è il terzo tumore più frequente al di sotto dei 50 anni. Cota, qualche numero?
2: Sicuramente l'incidenza del melanoma è aumentata. Sicuramente sappiamo che le modalità di diagnostica ovviamente sono estremamente più performanti rispetto al passato e quindi ci permettono di avere delle diagnosi molto più precoci e estremamente veritiere. C'è anche quello che viene chiamato come deriva diagnostica, cioè una maggiore propensione a una diagnosi in persone a rischio di malignità iniziale rispetto a quello che accadeva in passato. Numeri assoluti: nel 2023 sono state stimate circa 12.500 nuove diagnosi di melanoma nella cute, di cui 7.000 circa hanno interessato il sesso maschile. In Italia oggi esistono circa 170.000 persone che vivono con una diagnosi di melanoma della cute. Quello che è sicuramente migliorato è l'approccio terapeutico legato ad una maggiore conoscenza dei meccanismi molecolari della malattia. Ha permesso di sviluppare terapie, che in passato erano effettivamente un sogno, delle terapie che vanno in alcuni casi a colpire molecole target e quindi sono estremamente selettive nei confronti del tumore, con un miglioramento della sopravvivenza importante.
1: E qual è la percentuale di sopravvivenza a 5 anni delle persone che sviluppano un melanoma?
2: La sopravvivenza a 5 anni di melanomi, diciamo, invasivi, quindi ad alto rischio, è intorno al 30-40%. però anche qua distinguiamo i melanomi a basso rischio e i melanomi ad alto rischio. Fortunatamente i melanomi a basso rischio guariscono spesso con la chirurgia, cioè quindi una diagnosi precoce diventa assolutamente importante, fondamentale nella guarigione del melanoma. Il melanoma ad alto rischio oggi invece può sicuramente beneficiare di terapie immunologiche, target, che sicuramente aumentano la sopravvivenza.
1: Quindi possiamo dire che il melanoma scoperto nella fase iniziale si cura nella quasi totalità dei casi?
2: Sì, nei melanomi a basso rischio, in melanomi sottili, la percentuale di guarigione è estremamente alta con la sola chirurgia.
1: Torniamo alla trasmissione di archivio. Giannotti ha detto, cito testualmente, «Forse quello che può favorire l'insorgenza del melanoma non è stare tanto al sole, la dose accumulata, ma piuttosto le esposizioni intermittenti ma intense al sole di zone comunemente non esposte. Possiamo togliere quel forse iniziale? Oggi siamo certi che sia così?»
2: Possiamo togliere quel forse, nel senso che l'esposizione solare intermittente è sicuramente uno dei fattori di rischio per un determinato tipo di tumore. La genesi del melanoma è una genesi complessa in cui ci sono svariati fattori di rischio. In persone con fototipo chiaro, con diversi nevi, sicuramente l'esposizione solare intermittente, intesa come un'esposizione tre volte superiore a quello che è la media dell'esposizione di quella determinata persona, è un fattore di rischio importante. È legato ad una firma molecolare precisa, che è la mutazione in alcuni tipi di geni che oggi conosciamo. In realtà, appunto, un effetto protettivo invece dell'esposizione cronica si può immaginare come ispessimento dell'epidermide e quindi con un'aumentata presenza di quelli che sono i melanosomi che vengono trasferiti a cheratinociti e che hanno un'azione protettiva nei confronti della pelle, può essere appunto protettiva nell'esposizione cronica, meno nell'esposizione intermittente. L'esposizione intermittente causa spesso e volentieri delle ustioni solari, quindi quelle che si chiamano sunburn, e che sono legate appunto ad un maggior rischio, cioè ad un'infiammazione, ad uno stato infiammatorio della pelle, e questo fa sì che è un fattore di rischio per lo sviluppo del melanoma.
1: Un ultimo accenno alle parole che ci sono arrivate dal 1986. Abbiamo ascoltato che allora non c'erano prove che i raggi UVA, e tra l'altro gli UVA costituiscono il 95% dei raggi ultravioletti che raggiungono la superficie terrestre. Giannotti diceva che non c'erano prove, appunto, che i raggi UVA invecchiassero la pelle. E prevedeva che solo dopo 15 anni loro avrebbero potuto fare affermazioni più precise. Com'è andata? Quanti anni dopo quel 1986 si è potuto sciogliere il dubbio?
2: Dall'inizio degli anni 2000 sappiamo che gli UVA hanno una maggiore capacità di penetrazione nella pelle e quindi hanno un'azione sulla parte strutturale, cioè su quello che è il derma, maggiore rispetto agli UVB. Quindi sono maggiormente coinvolti in quello che chiamiamo fotoinvecchiamento della pelle. Generano uno stress di tipo ossidativo e quindi sono legati ad una maggiore degradazione del collagene, quindi delle fibre collagene che costituiscono lo scheletro del derma. Possono indurre una senescenza, un invecchiamento diciamo dei fibroblasti, che sono appunto le cellule che producono questo collagene, ed aumentano appunto l'elastosi solare. Quindi effettivamente oggi sappiamo che i raggi UVA sono maggiormente colpevoli rispetto ad altri UVB o UVC dell'invecchiamento della pelle.
1: Quindi il professor Giannotti aveva fatto una previsione azzeccatissima. Parlava di 15 anni, era il 1986, e lei, Cota, ha confermato che siete a conoscenza con precisione di certi fenomeni dall'inizio degli anni 2000.
2: Assolutamente.
1: Cota, ci siamo. Come dobbiamo comportarci? Come prevenire le conseguenze negative dell'esposizione solare?
2: Sicuramente un atteggiamento cauto nei confronti del sole. Abbiamo a disposizione ovviamente i filtri solari, che devono essere quelli a largo spettro, cioè capaci di mitigare l'azione dei raggi UVB così come degli UVA. Molto spesso sono dei filtri chimici e che vanno applicati almeno 15-20 minuti prima dell'esposizione solare, e l'applicazione deve essere ripetuta circa ogni 2 ore. Molto spesso non bisogna fare l'errore di comunque avere un'esposizione prolungata o comunque incontrollata con la scusa di fare utilizzo di prodotti solari. In realtà, appunto, bisogna comunque, oltre all'applicazione di prodotti per la protezione solare, avere un comportamento che eviti l'esposizione nelle ore centrali della giornata, dove appunto i raggi solari hanno un maggiore effetto, oppure utilizzare addirittura abbigliamento che possa avere un'azione protettiva dal sole. Sicuramente indossare degli occhiali da sole proteggono anche gli occhi dagli effetti collaterali che i raggi solari hanno sull'apparato oculare, e sicuramente rimettere il filtro solare dopo essersi fatti il bagno in mare, in piscina. Cioè non tutti i prodotti solari sono water resistant, quindi sicuramente riapplicare dopo il bagno in piscina o al mare il prodotto solare.
1: Ma queste protezioni vanno applicate sempre? Se ad esempio facciamo una passeggiata in una bella giornata di sole, che so, nel mese di aprile?
2: Buona norma sarebbe di sì, ovviamente nelle ore soprattutto centrali della giornata, diciamo l'effetto dei raggi solari è maggiore dalle 10 del mattino fino alle 4 del pomeriggio, quindi sarebbe assolutamente buona norma utilizzare i filtri anche durante le passeggiate o in quell'esposizione intermittente che possiamo avere con la passeggiata al sole. Il sole non lo prendiamo solo al mare o in montagna, ma ovviamente siamo esposti ai raggi solari quando aspettiamo l'autobus piuttosto che ci facciamo la passeggiata al parco.
1: Stiamo per salutarci. La protezione andrebbe applicata in ogni periodo dell'anno. Negli ultimi tempi abbiamo avuto giornate invernali decisamente miti.
2: Sicuramente la stagionalità incide nell'effetto al sole. Ovviamente in alcuni periodi dell'anno, in alcune ore della giornata, il sole è estremamente più forte rispetto ad altri periodi dell'anno, quindi sicuramente nella stagione primaverile estiva. Ovvio che persone che hanno un fototipo chiaro e hanno una maggiore fotosensibilità devono essere estremamente attenti anche negli altri periodi dell'anno.
1: E faremo come ci dice, perché prevenire abbiamo visto che è fondamentale. Grazie Carlo Cota, direttore del laboratorio di dermatopatologia dell'Istituto San Gallicano di Roma.
2: Buongiorno.
1: E grazie a voi di averci seguito fin qui. Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Alla prossima.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Con passi di fuoco il sole meridiano cammina sulle sabbie di Valle Muria, assiso nel cielo rimira la spiaggia e ne soppesa i ciottoli con dita di fiamma, ne accarezza i granelli uno ad uno, il mare specchia la sua luce voluttuosa e offre in dono faraglioni da illuminare, il sole gradisce e dispensa gabbiani che si posano sulle rocce come benedizioni.

giorno, sempre introdotti dai versi di Davide Cortese, poeta eoliano di Lipari, poeta del vento, e quindi questi versi sono tratti dalla sua raccolta Vientu. Siamo entrati appunto, spinti dal vento di Davide Cortese, nella seconda puntata di questo lungo speciale in cui ho tentato di costruire attraverso i documenti del nostro archivio una sorta di isolario di Radio Techete. Ma bando alle ciance ed immergiamoci nel monocromo blu delle nostre isole. Nostre, sia quelle reali che quelle immaginarie, sia quelle italiane che non italiane. E riprendiamo la trasmissione sempre con i versi di Davide Cortesi, in questo caso inventario, dedicato esplicitamente a Lipari, in dialetto siciliano e in questo caso intraducibile, come mi è stato detto, e come va benissimo che sia. Buon proseguimento.

Lipari, inventario. Apraia, uvuzzu, apassiata opuzzu, lufale, ipatiedde, sampagliuna e papuziedde. Un vierno a stagione, i surve e i mulune, a chianca, all'anna, uscite i sant'anna, i curruggia, i viuole, a madre e i figliuole. A Cresia, a scola, i barcuna e i cagnola, i survizza, a suma, u fatto di pruna, u fuso, a cunocchia, a utrapiecura e cresia vecchia, i sparaci, i funci, a calandra e unci, scaravai, babbalaci, u camposanto ne farace, i cappere salate, a cinere ente patate, don Pino, patradamo, a vespa e don Gaetano, u filagno, u mattolo, a feste San Martolo, a scalidda, a gigiulena, a crapa ianca prena, u buono, u malato, una menzina e pane caliato, i chiova, i portusa, l'aria avetusa, u tempune, a sciara, gere palamara, varesana, sparanieddo, quanto sissa pure tieddo, chianareca, schiccione, pummice e bastardune. Case gescal, case abbandonate, conigli che ricchi malate, u quannarozzo, amieusa, caterina conta scausa, ossidiana, malvasia, che bedicchia a carusa mia, u paesano, u forestiero, vartoluzzo ruggero, anora, u soggero, i termi san calogero, quattruocchie, bruca, abbeverare casuca, u serefizzo, u zunino, u barri bonino, urancio, alla usta, o tabacchini costa, a mannera, o iadenaro, o campo o castellaro, o piro, o ranato, o cozzo munnato, i vasapiede, arasta, pane corvo e cicere pasta, a cosa fatta, o mulio, na schicciola e rasolio, a passolina, a guastedda, innacatole e spicchietedda, sottopalo, filippino, a lapa e beniamino, a zagoraisima, cannalvare, sierpe catrizza e mare, acetane, cannetare, acqua caudare e chiane contare, cuscinne e quacchiana, a festa e quattropana, ficalin, ragina, a madonna catina, calia, penozza, a maestra tonuzza, a banda o giochi fuoco, quando amore vuole, trova luogo.

0: Allora, siamo con Stefania, abitante dell'isola di Caprera, nell'arcipelago della Toscana. Io dico sempre siamo perché oltre a me ci sono i ragazzi della redazione, l'orecchio gigante che ci ascolta, ma anche gli ascoltatori della radio. Stefania è emozionata, ma pure io sono emozionata. Ma intanto Stefania è una catanese.
1: Sì, è vero.
0: Che vive sull'isola di Caprera, quindi dall'isola grande si è trasferita
1: qua. Esportata a Capraia. Pensavo di esportare lui a Catania, non ci sono riuscita.
0: Non ci è riuscito. Ma vivete, siamo qua sul, come si chiama questa strada?
1: Da il lungomare.
0: Il lungomare dell'isola di Capraia, dove arriva la nave, ci sono le barche attraccate e c'è anche il vostro ristorante. Ma quello che mi interessa di Stefania è che, come me, è una giovane mamma, cioè molto più giovane di me, ma comunque diciamo c'è un bimbo piccolo, Michele, che ha 15 mesi.
1: 15 mesi, sì.
0: È gigantesco, il doppio di mia figlia, anche se sono quasi coetanei. Ma ieri mi piaceva il fatto che vedevo che c'erano tutte le donne dell'isola che cercano di darti una mano, no? Che fanno da babysitter, cioè non c'è bisogno qua della babysitter, perché comunque.
1: No, è il bambino di tutti.
0: Il bambino dell'isola.
1: È così, la comunità è così. Infatti, quello che diceva Marco, io 10 figli li farei, però a Capraia.
0: A Capraia?
1: Sì, davvero.
0: Ci sono gli altri che ti aiutano.
1: È così, è come tornare un po' indietro nel tempo, no? Quando c'erano tutte le donne che si davano una mano l'uno con l'altra.
0: Invece se in città devi avere per forza la babysitter, l'asilo, il nido addirittura, cioè a Milano quasi tutti portano i bimbi già a 3 mesi nel nido perché devono lavorare.
1: Lo so.
0: Perché voi vivete comunque, tu e Marco vivete una parte dell'anno qui sull'isola,
1: diciamo,
0: di Capraia.
1: Che per il momento siamo un po' nomadi, però da quando sono rimasta incinta di Michele abbiamo iniziato a fare 4 mesi, 6 mesi a Catania, e poi quando lui ha riaperto l'attività per Pasqua, verso marzo, ci siamo ritrasferiti qui.
0: Marco, che io dico è il figlio del, tu sei la nuora del sindaco.
1: La nuora del sindaco, sì. Sindaco.
0: Siccome questo sindaco di Capraia ci ha colpito perché sicuramente è poco formale e poco in quello che è lo stereotipo del sindaco, così nell'immaginario collettivo italiano, diciamo che non c'è niente dell'uomo politico, in penna col gommone, così per intenderci, e subito ti dà del tu e scherza, e poi va in giro con i bermude, la canottiera, quindi anche quello diciamo fa la differenza.
1: Qui comunque in Toscana è normale darsi del tu.
0: Sì, sono
1: poi a Livorno
0: belli,
1: ancora di
0: simpatici.
1: Più, io avevo molti avevo tanti siciliani,
0: diamo del lei anche ai bambini,
1: me lo dicevano 50 volte, continuavo a dare del lei, poi alla fine mi sono sciolta anch'io.
0: Senti, tu e Marco quindi vivete una parte della vostra vita sull'isola, una parte a Catania. Ma non ti piacerebbe, per il bambino che è così piccolo, no? Prima di andare poi a scuola, non è l'ideale vivere qui all'isola di Capraia?
1: Assolutamente sì, infatti devo dire che io non ho mai vissuto l'inverno a Capraia. È un po' mi spaventa perché qui in inverno sono davvero pochi. L'anno scorso sentiamo per Natale erano rimasti in 30, addirittura sì, uno dei ragazzi li ha radunati alla torre e ha fatto fare la foto di gruppo natalizio.
0: Sì, ce l'ha detto, l'ha messo tra l'altro su Facebook, sì, sul sito, sì, diciamo sul profilo Facebook dell'isola di Capraia. Sì. Quindi se volete andate a guardare questa foto dei pochi
1: parte degli
0: rimasti.
1: Quindi magari in inverno sicuramente è dura, però cercare di fare avanti e indietro mantenendo sempre appunto qui l'attività del ristorante, sì,
0: così
1: proverei.
0: Ti piace? Così ti piace?
1: Sì, sì, o addirittura magari in qualche paesino in Toscana, sì, e poi tornare a marzo qui a Capraia.
0: Senti, ma invece quando il bambino sarà più grande, qua a Capraia c'è, all'isola di Capraia c'è la scuola americana?
1: No,
0: siccome a Milano tutti mandano i figli alla scuola inglese o alla scuola americana, altrimenti è come se non riuscissero
1: io
0: altrimenti.
1: Prima sconoscevo la scuola americana, poi quando sono emigrato ho iniziato anche a sentire parlare la scuola americana. No, non c'è.
0: Non c'è, quindi pur non essendoci la scuola americana né inglese sull'isola di Capraia, i bambini crescono educati, colti e intelligenti.

0: Siamo non in una città, non al sud, ma in una piccola, piccolissima isola a Pianosa. Non ci possiamo andare fisicamente, ma possiamo almeno incontrare Leonardo Benedetti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a Leonardo Benedetti, che è fotografo. È fotografo giovane e ha documentato una realtà, quella di Pianosa, che è veramente nota a molto pochi. Allora, Benedetti, intanto ci aiuta a presentare rapidamente quest'isola ai nostri ascoltatori?
1: Beh, l'isola fa parte dell'arcipelago toscano, fa parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. È nota soprattutto a tanti come un'ex isola carcere, perché in realtà è venuta diciamo alla ribalta per quando ospitava il carcere di massima sicurezza ai tempi della mafia del 41 bis. Purtroppo dopo la chiusura del carcere l'isola è stata proprio abbandonata a se stessa, che altro la parte relativa al paese dove lavoravano le guardie carcerarie e dove alloggiavano le famiglie delle guardie carcerarie. Il resto dell'isola, diciamo la parte naturalistica, è stata presa sotto l'egida dell'ente Parco Nazionale, per cui quella parte lì è curata. Quello che invece lascia un po' perplessi è proprio la parte relativa al paese.
0: Dunque, stiamo parlando di un'isola di circa 10 chilometri quadrati, piani, sostanzialmente piani, il nome Pianosa viene proprio da questo, tra l'altro con monumenti antichi notevoli, perché ci sono catacombe, ci sono i resti di una villa romana e poi c'è il villaggio. Ora, lei ha scelto di documentare fotograficamente proprio la decadenza del paese che si trova su Pianosa. Come è nato questo desiderio?
1: Allora, diciamo che più che un progetto fotografico, questo è stato un incontro. Quindi diciamo che il progetto è nato dall'emozione di un incontro, un'emozione che è venuta a galla a settembre dello scorso anno, quando ho visitato l'isola la prima volta. Uno arriva a Pianosa per vedere la sua spiaggia, la sua natura, ma poi diciamo che rimane rapito da quello che invece è il paese stesso. Nessuno, finché non arriva sull'isola, nessuno si aspetterebbe di trovare un castello, un porticciolo fiabesco. Tutte queste strutture sono merito dell'architetto Ponticelli, che è stato anche il primo direttore dell'allora colonia penale agricola.
0: Quindi sono strutture di metà 800?
1: Sono strutture di metà 800, molto belle, perché praticamente ogni struttura sembra essere un castello con i suoi merletti, gli archi. Ponticelli era un visionario, era un uomo che credeva al bello per poter aiutare diciamo i carcerati a rimettersi in gioco il prima possibile, per cui ha creato davvero un bel capolavoro, che però al momento è stato lasciato crollare.
0: Ma c'è un motivo particolare per cui è così abbandonata diciamo l'edilizia di Pianosa?
1: Allora, mentre il territorio, il 95% più o meno del territorio dell'isola di Pianosa è di proprietà del comune, le strutture vere e proprie sono di proprietà del demanio, che non ha mai preso in considerazione, o perlomeno per adesso non ha preso in considerazione il fatto di poterle ristrutturare. Ci sono solamente tre edifici, due sono già stati ristrutturati. Uno è l'albergo, che era la vecchia residenza del direttore del carcere, che è stato ristrutturato dal comune di Campo nell'Elba. Poi è stato ristrutturato l'edificio delle poste, e quello è stato ristrutturato invece dall'associazione L'Onlus per la difesa dell'isola di Pianosa. E adesso c'è un altro edificio storico che sta iniziando la ristrutturazione per merito dell'ente parco. Le altre strutture sono un po' lasciate a se stesse.
0: Ma sono tutte abitate?
1: No, non c'è nessuna abitazione.
0: Quante persone vivono a Pianosa?
1: In realtà, a parte le 4-5 guardie carcerarie con i 10-11 carcerati in regime di semilibertà, c'è solo un residente fisso, che è il custode delle catacombe, e quei pochi appartamenti rimasti agibili vengono dati di settimana in settimana alle guardie carcerarie o comunque ai dipendenti del Ministero di Giustizia.
0: Comunque chiarisco che i carcerati, mi corregga se sbaglio Leonardo Benedetti, afferiscono al carcere di Porto Azzurro, quindi il carcere stesso di Pianosa ormai è chiuso.
1: Sì, il carcere è chiuso, cioè, stanno portando avanti un progetto di agricoltura biologica, d'estate danno una mano al bar, ristorante e all'albergo e sono appunto in regime di semilibertà.
0: E sarebbe possibile o auspicabile un maggiore sviluppo turistico dell'isola? Qualche cosa già esiste, se è possibile visitarla, allora, in gruppi, ma si potrebbe fare di più, si dovrebbe o no fare di più?
1: Allora, si dovrebbe fare di più, ma secondo me per un turismo che non mordi e fuggi, ma che possa almeno rimanere sull'isola una notte, perché diciamo che se l'isola è bella di giorno, di notte esprime tutta la sua magia. Quindi per non fermarsi solo a vedere la spiaggia o a fare il bagno, bisognerebbe andare un pochino più a fondo, quindi soggiornarvi almeno una notte.
0: C'è un albergo con 10 camere, credo.
1: 12 camere.
0: 12
1: un albergo con 12 camere, più o meno 35 posti letto, però ne vale la pena.
0: Certo.
1: Vale la pena non
0: intanto si può per ora venire in giornata almeno e dare un'occhiata alle fotografie di Leonardo Benedetti che sono in mostra nella Gattabuia. Cos'è la Gattabuia?
1: La Gattabuia è praticamente è la vecchia cantina che tra l'altro è stata aperta al pubblico solo quest'anno, non è stata non c'è stata messa a mano, nel senso che da quando furono chiuse così è rimasta, posso assicurare, però è un edificio che si è mantenuto veramente molto bene. Sono rimasti dentro tutti i macchinari per la produzione del vino, che è iniziata negli anni nell'880 più o meno. Infatti sulle pareti si può vedere tutta la produzione di vino da quell'anno lì in poi. E la produzione poi è stata interrotta nel 1973 e da quel punto probabilmente sono state chiuse o comunque un po' trascurate.
0: E si possono vedere anche le foto, appunto, le 32 foto di Lorenzo, di Leonardo Benedetti in una mostra intitolata Lacrime di pietra, per motivi che a questo punto credo saranno evidenti a tutti i nostri ascoltatori.

0: Angelo Arioli, professore ordinario di lingua e letteratura araba presso il Dipartimento di Studi Orientali dell'Università La Sapienza fino a pochissimo fa.
1: Sì, fino a pochi giorni fa. Sì.
0: Fino a pochi giorni fa ha dato alle stampe un isolario arabo medievale che è un'evoluzione di un precedente libro molto più complesso da quello che ci fa intuire nella sua introduzione e che si accosta nell'immaginario a libri di eco borghesiana sicuramente o a libri diciamo di letteratura come Le città invisibili di Calvino, perché sono frammenti anche molto immaginifici che parlano di isole concrete ma anche isole immaginate. C'è un caso bellissimo che fa parte sicuramente dell'immaginario del Medioevo arabo ma che migra in vari altri immaginari culturali, che è quello delle isole mobili. Partiamo da qui, che cosa sono le isole mobili?
1: Dunque, le isole mobili, allora prima di tutto bisogna ricordare, appunto siamo in epoca medievale, quindi siamo in un'epoca in cui la navigazione non è così sicura come oggi, è affidata al capriccio dei venti e quindi
0: gli strumenti sono incerti.
1: Gli strumenti sono incerti, ci si affida alle stelle, ma le stelle non sempre si vedono. Quindi bisogna entrare un po' in questa prospettiva qui per poter capire come mai poi l'isola si carica di tutte queste mirabilia, perché l'isola è un luogo di difficile accesso, nel senso che anche se una volta si riesce ad approdare una certa isola non è detto che in un secondo viaggio la si ritrovi, perché appunto le rotte sono insicure, il mare, e qui parliamo del mare e dell'oceano, perché questo periplo è un periplo oceanico, non entra mai nel Mediterraneo, si dispiega dal mare arabico, cioè dal mare arabico per l'oceano indiano fino ad arrivare in Cina. C'è una puntata, alcune puntate al di fuori, a occidente, cioè verso tentativi di andare verso l'America, che ancora non c'era, e tentativi di quelli riusciti invece di andare a nord. Ma tornando a noi, alle isole mobili sono delle isole diciamo fantastiche, perché sono le isole alle quali mai si approda, compaiono, appaiono e scompaiono, illudono con la loro presenza e poi deludono chi cerca di arrivarci, e si ripropongono in maniera ossessiva. Ci sono diverse, io ne ho selezionate 4 o 5, ma che danno proprio questa idea. Questo trasformarsi dell'isola da luogo concreto a un luogo, quindi un luogo concreto, un luogo stabile, a un luogo mobile, cioè che si sposta, diventa un po', mette anche in luce un'altra opposizione terminologica tra la terra ferma, che in genere poi nel tempo viene a coincidere con il continente, e l'isola, che è un po' sentita come un elemento geografico che va e viene, che sfugge ai marinai. Quindi sono isole concrete dove si intravedono in lontananza case, alberi, persone, eppure sfuggono all'approdo. L'isola si connota così di un attributo umano, quello della mobilità, possibile metafora, e qui arriviamo forse alla parte più interessante, dell'altro o dell'altra, che rifugge dall'incontro. L'isola mobile realizza il non dove geografico, è un luogo intimo della fantasia, l'approdo dell'immaginario. L'isola mobile è sempre altrove. Questa
0: è per definizione altrove. Cioè

0: volesse l'isola del sommerso, il pesce isola che forse dà l'idea della mobilità, l'isola mobile in quanto tale, l'isola delle donne che rimanda al tema della mitologia delle Amazzoni, per
1: Certo.
0: esempio. Ecco, parliamo di questo, cerchiamo di capire quanto poi la mitologia entrava nel Medioevo in quella che era materia di carte nautiche. Noi oggi chiaramente distinguiamo con grande nettezza ed è forse proprio per questo che proviamo fascino nella lettura di questi testi che invece questa distinzione non la operavano.
1: Sì, l'isola delle donne, o più precisamente le isole delle donne, perché si trovano un po' ovunque. Isole delle donne si trovano ancora oggi diciamo così, nei nostri Atlanti, anche in Italia c'è una punta delle femmine in Sicilia. Quindi, ora, sorvolando sulle possibili spiegazioni, quelli diciamo di tipo un po' ovvio, nel senso che sono isole abitate solo da donne perché i pescatori andavano a pescare e quindi poi tornavano così. Ma quella cosa, la cosa invece interessante, o meno quello che più attrae e in qualche maniera più inquieta, è che si tratti di isole, di donne che abitano in queste isole, sono donne che quando possono assalgono gli uomini, li combattono, li violentano, li uccidono. Questo da una parte. Ogni tanto poi c'è qua invece qualche confortante eccezione, nel senso che invece questo non avviene. Quindi parrebbe che queste donne senza uomini siano più che altro il prodotto della mente del maschio, per così dirla.
0: Chiaramente è una letteratura maschile
1: È una letteratura
0: questa di cui
1: maschile
0: stiamo
1: per,
0: parlando.
1: come dire, elaborata da penne maschili e per lettori maschili. E quindi le donne che mangiano gli uomini, ce ne sono alcuni, c'è un brano, quello sull'isola delle fanciulle che si rifugiano sugli alberi e poi mangiano gli uomini, che evidentemente ha a che fare con dei fantasmi, con delle ossessioni maschili abbastanza trasparenti. D'altro canto ci sono delle isole, c'è un'isola nella quale ci sono delle donne che pendono dagli alberi, appese per i capelli, e dice, mi pare che adesso il testo cito così a memoria, se qualcuno taglia uno di questi capelli e si giace con lei, prova voluttà massima, introvabile presso le altre. Poi questa malcapitata muore, e da qualche parte commento un po' tristemente che questo è il primo esempio di donna usa e getta. Quindi sono questa opposizione tra queste due immagini delle donne, hanno a che fare con i fantasmi, con le ossessioni maschili, che trovano qui la loro esplicitazione. Io non intendo molto, diciamo così, di psicanalisi, ma credo che un psicanalista troverebbe materia,
0: Sono simboli piuttosto sì, semplici
1: piuttosto
0: da
1: evidenti,
0: leggere,
1: sì.
0: piuttosto evidenti. Un
1: Certo,
0: nostro ascoltatore parla, cita i bestiari, i nostri bestiari, dicendo, peraltro cita anche una canzone di Francesco Guccione, L'isola non
1: io non
0: trovata, che a
1: trovata,
0: sua volta è una
1: certo.
0: citazione di Gozzano, la più
1: Sì,
0: bella di tutte, L'isola
1: l'isola
0: non
1: non
0: trovata,
1: trovata.
0: esattamente.
1: Sì, accordi in re maggiore, do maggiore. La conosco perfettamente, sì. No, ma volevo dire che la presenza non è tanto la lacuna, è che, perché l'isola delle donne, con quelle fantasticherie lì, si trova anche Marco Polo, si trova anche Cristoforo Colombo, che vuole andare a prendere qualche esemplare di queste donne. L'isola del Ruh lo vede anche Marco Polo, questo uccello fantastico, enorme, così. Io credo che molto più semplicemente, o comunque una delle possibili spiegazioni, sia il fatto che la mirabilia, la cosa eccezionale, l'episodio fuori dal normale, se non è presente in una relazione di viaggio, la relazione di viaggio in qualche maniera perde interesse. O immaginiamo adesso, cambiando completamente epoca, che si riesca in viaggi interstellari ad arrivare a conoscere mondi lontanissimi. Dopo, che so io, 30 anni di viaggio, qualcuno torna e ci dice: beh, è esattamente tutto come qui.
0: C'era solo roccia.
1: No, oppure esattamente come da noi. E allora c'è una certa delusione. Se invece si comincia a fabulare di donne che hanno tre teste, di uomini che non so, tutto quello che si può, perché poi le affabulazioni si modificano anche nel tempo. La fantascienza altro non è che la riproposizione di mirabilia messe, mirabilia che poi non è che sono sempre soltanto, come dire, allegre. Le mirabilia possono anche essere terrorizzanti, come a volte capita in questi testi. Quindi credo che sia un po' questo. Le lacune purtroppo ci impediscono di avere più informazioni, e di dover procedere un po' così.
0: Anche di attribuire luoghi geografici.

0: Le volte vengono dati per zone molto distanti tra loro, le isole Wak Wak.
1: L'isola Wak
0: Si va dal Giappone al Madagascar.
1: esattamente,
0: Senza.
1: esattamente, ma quello lì bisogna avere presente, purtroppo lì non ho potuto mettere qual è la carta di un altro geografo importante, di Alidrisi, quello che stava alla corte, Ruggero, alla corte di Re Ruggero, e lì, da lì forse un po' si riesce a capire perché, come nel mappamondo, non nel mappamondo, nel planisfero di Tolomeo, l'Africa invece di, proprio per questioni grafiche, procede parallela. Non se ne va in profondità, diciamo, a sud, ma procede parallela. Quindi a un certo punto queste zone, queste isole, questa fascia delle Wak Wak si trova quasi, quasi a ridosso della Cina. Il Giappone è semplicemente per un fatto fonetico che qualcuno ha ipotizzato questa, ma insomma, le isole Wak Wak è bene che rimangano dei luoghi fantastici. Non...
0: E anche, diciamo, fantastici sono i nomi, lo stesso Madagascar, che per una diversa modalità di lettura da Isole Comore,
1: Sì,
0: diventano
1: certo.
0: l'isola della Luna.
1: Esattamente, perché lì è la scrittura dell'arabo che si presta a questa lettura, diciamo, scorretta, perché l'arabo non scrive le vocali brevi, quindi una parola può essere pronunciata in più maniere. Ma chi conosce l'arabo, questo errore non lo combina. Lì io gioco un pochino anche io su quello.
0: A chi è destinato questo isolario arabo medievale, Angela Rioni?
1: Ma a tutti. Allora, come dicevo prima, a tutti coloro che vogliono così avere un momento anche di distrazione, soprattutto in questo momento qui. Io ho ricevuto da un'amica, da un giornalista, una bellissima due righe di ringraziamento, avevamo inviato il libro, e mi diceva insomma, ritrovarsi in questi mondi lontani, in questi momenti, è un balsamo, in questi momenti tristi. Ecco, forse. Spero che almeno possa servire a quello.
0: Tornare quindi anche a immaginare assieme alla cultura araba medievale, che è stata così importante, un importante specchio anche per la
1: Certo.
0: nostra, Quindi avviso ai naviganti, l'isolario arabo medievale edito da Adelphi è stato l'oggetto di questa conversazione con Angelo Arioli qui a Fahrenheit. Lo ringraziamo e lo salutiamo.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.

quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino.

scivolava via. Non te ne andare.

via, non te ne andare. Scivola, scivola, vai via.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

Bentornati per un nuovo appuntamento con il commissario Montalbano per la serie Radio Techetè in giallo in collaborazione con Rai Fiction. Il ciclo, curato da Giacinto De Caro, rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli scritti da Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nell'immaginaria cittadina di Vigata. E sullo sfondo i tanti paesaggi e i tanti tesori architettonici e artistici della nostra bella terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito. In questo episodio, intitolato Il gioco delle tre carte, lo strano caso di un vecchio capomastro investito da un'auto. Dalle indagini il commissario Montalbano scopre che questi era un collaboratore di un giovane imprenditore edile che 20 anni prima era stato accusato e condannato per l'omicidio del suo socio, nonché marito della sua amante. E proprio questo imprenditore era stato scarcerato poche settimane prima. Intanto uno straniero viene ucciso nei pressi di un casolare di campagna. Montalbano riesce a trovare il collegamento tra la morte del capomastro e la scarcerazione dell'imprenditore. Riuscirà il commissario a dipanare la complessa storia? Prima della puntata ascoltiamo dalla voce di Andrea Camilleri come è nato l'episodio Il gioco delle tre carte.

La puntata è composta di 4 racconti tratti dal volume Gli arancini di Montalbano. L'asse portante è costituito dal racconto Una mosca acchiappata al volo, al quale racconto vengono innestati altri 2 racconti che si intitolano rispettivamente Sostiene Pessoa e Come fece Alice. Il tutto, a far da cappello al tutto, il quarto racconto, Il gioco delle 3 carte, che dà il titolo appunto alla puntata. Allora, com'è possibile che 4 racconti si possano intrecciare tra di loro? E appunto è per il fatto che si tratta di racconti brevi, dove all'autore non è concesso, appunto per la sobrietà del racconto, di poter fare molte divagazioni, molte digressioni. Il racconto va dritto al suo scopo, soprattutto il racconto poliziesco, e quindi ha una sua linearità di racconto, sicché se ne possono intrecciare ben 4 e il racconto, il filo di ognuno di loro può essere seguito linearmente e chiaramente, senza che ci sia, diciamo, un ingorgo di situazioni.

了。坚持了呢，ne è passato di tempo。ma che brutto cielo che hai。andiamo a farci una bella bevuta。dammi la mano。la fai te scaldi。avevi vecchi tempi。una bella bevuta。io e Girolamo。ecco qua。a sé。

0: dottor!
1: Che c'è?
0: Che è successo, dottor? Ma che si bagnò?
1: Cadere, mi bagnai, secondo te mi bagnai?
0: Secondo me dico di sì, dottore, si bagnò.
1: E allora mi bagnai.
2: Fazio!
3: Eccomi, commissario.
2: Vieni.
3: La dottora Gela non c'è.
2: No, commissario, stamattina non l'ho visto.
1: Dottore. Non mi dire pure tu che sono bagnato, che già lo so. Vieni con me.
4: Via, porca.
1: Senti, Fazio, venendo qui stamattina, ho visto una cosa stranissima. Un funerale con un uomo solo.
3: Di solito un morto solo c'è.
1: Che fa, lo spiritoso? Un uomo solo dietro al feretro.
3: Ah, allora doveva essere Girolamo Cascio.
1: Ma Cascio chi, l'imprenditore?
3: Sì, commissario.
1: Ma quello morto o quello dietro al feretro?
3: Quello morto, commissario. Quello dietro sicuramente era Ciccio Monaco, il suo ragioniere.
1: Ah. Scusa, con tutti i soldi che c'aveva, si ritrova un funerale del genere?
3: Commissario, di soldi ce n'aveva pure tanti, ma siccome era tirchio, campava solo come un cane. Le uniche persone che frequentava erano il parrino Don Luigi e il ragioniere Monaco.
1: Ma quanti anni aveva?
3: Un'ottantina, più o meno.
1: Morto di vecchiaia?
3: No, commissario, l'hanno investito 3 giorni fa un pirata per la strada. Ah. Non ne so molto, se ne è occupato il dottor Augello, a dire la verità, però...
1: Ma come c'è il dottor Augello? Ma che fine ha fatto che sono giorni che non lo vedo?
3: Nemmeno io lo vedo da giorni, commissario.
1: Fammi una cortesia, trovamelo tu, che se lo trovo io è peggio.
3: Va bene.

0: Buongiorno Enzo.
1: Oh, buongiorno commissario. Ha visto? Quando piove qui da noi nella nostra bella Sicilia piove veramente.
0: Ho visto.
1: Mi dia solo un minuto di tempo e avrò il suo tavolo asciutto e perfetto come al solito.
0: Prego.
1: Torno subito. Sbrigatevi voi altri, rimettete tutto a posto, in fretta.
2: Commissario?
0: Sì.
2: Permette? Mi chiamo Ciccio Monaco. Avrei bisogno di parlare con lei, ma non le faccio perdere tempo.
0: E dica.
2: Qui? No, qui no. Si tratta di una cosa delicata.
0: Prego. Mi dica.
2: Lei saprà della morte di Girolamo Pesce?
0: Sì, certo.
2: Mi permetta di dirle che c'è qualcosa che non mi quadra.
0: Cioè?
2: Cioè, io lavoro nell'impresa di Girolamo Pesce da più di 20 anni.
0: Mm.
2: Ho fatto di tutto per lui. Il ragioniere, il segretario, il cuoco, l'amico, l'autista e tant'altro. Quando mi hanno avvisato dell'incidente mi sono recato subito sul posto. Mi scuso, commissario, ma come si è potuto verificare quell'incidente? Lei ce l'ha presente il posto dove è accaduto?
0: No.
2: È uno spiazzo illuminato benissimo di sera, eppure non ci sono segni di frenata. Io stesso lo notai immediatamente.
0: Lei queste cose ai miei colleghi le ha dette?
2: No.
0: E perché?
2: E perché nessuno mi ha domandato nulla. Questo non mi piace. Io non so. Girolamo Pesce negli ultimi tempi era molto nervoso. Riceveva telefonate anonime e ormai aveva smesso di rispondere al telefono. Aveva troppo paura. Tanto che quella sera mi fece capire che avrebbe gradito di essere riaccompagnato a casa.
0: E lei lo accompagnò?
2: No.
0: E perché?
2: Perché maledetta lasciata che mi domandava da sera.
0: Avevate cenato insieme?
2: Sì, quella sera è venuta a casa mia. Mm. Abbiamo mangiato, abbiamo visto un po' di televisione fino a mezzanotte. E dopodiché se n'è andato.
1: Commissario, il suo tavolo è pronto.
0: Sì, Enzo, grazie, arrivo.
2: E ora me ne vado pure io così, la lascio mangiare in santa pace. Commissario, la ringrazio molto di avermi ascoltato e mi scusi ancora.
0: Ci mancherebbe. Grazie a lei.
2: Servo solo.

0: Ah, dottor Pasquano?
1: Non...
0: Scusate, non guardo, volevo semplicemente parlare col dottor Pasquano, con permesso. Dottor Pasquano, buongiorno, le posso rubare 5 minuti?
2: Proprio adesso, commissario.
0: Guardi, veramente non la porto via troppo tempo.
2: Ma non è questione di tempo, è che poi non mi ricordo.
1: Guardi,
2: più le date.
1: Una...
2: Va bene, mi aspetti di là. Vengo subito, il tempo di finire una mano.
0: Grazie, con permesso.
2: L'unica volta che avevo 3-3.
1: Dice.
2: E allora, commissario?
0: Dottore, si tratta di Girolamo Cascio.
2: Ma che fa? Adesso si interessa anche dei morti che non sono suoi?
0: No, vorrei sapere qualche dettaglio e poi lo faccio tornare al suo scopone.
2: 3-7, commissario, 3-7. Lo scopone non è cosa per me.
0: 3-7?
2: Cosa vuole sapere?
0: L'autopsia l'ha fatta lei, no?
2: Certamente. Al momento dell'incidente quell'uomo aveva tanto alcol in corpo da ubriacare un esercito. Era lordo di vomito. E certamente camminava come se avesse il mare di prua. E sarà stato lui a pararsi di colpo davanti alla macchina, che non ha fatto in tempo a scansarlo.
0: Andava veloce?
2: Ma se l'ho detto che era ubriaco.
0: Ma no, lui, dottore, la macchina, dico, andava veloce.
2: Ah, certamente superava i limiti imposti dalla legge.
0: E com'è morto il povero Cascio?
2: Sul colpo. L'urto gli ha spezzato la spina dorsale di netto, come fosse un fuscello.
0: E quando è avvenuto l'incidente?
2: Ma presumibilmente alle 2 o alle 3 di notte.
0: Le 2 e le 3 di notte, è sicuro?
2: Ma certamente, commissario, è morto sul colpo. E la morte è avvenuta certamente a quell'ora.
0: Vabbè, dottore, grazie mille, lascio tornare al suo scopone.
2: 3-7, commissario. 3, rompi, 7, Cabasisi. Se li giochi.
0: Con piacere, poi magari se vinco facciamo a metà.
2: Ah, bravo.
0: Arrivederci. Mimì, che fortuna! Vieni qua, vieni.
3: Che c'è, Salvo?
0: Mimì, visto che il destino ci ha fatto rincontrare, te lo fai offrire un caffè?
3: Sì, però io avrei da fare.
0: Nemmeno non... è tempo di prendere un caffè con un vecchio amico. Cavaliere, 2 caffè, grazie. Grazie. Mimì, mi puoi spiegare che è successo? Perché sono giorni che al commissariato non ti si vede.
3: Lo so, Salvo, però... Tu te lo ricordi Pasqualino, lo storto al posteggiatore? È uno dei miei informatori.
0: Come no? Un informatore non ti ha mai dato una dritta sicura?
3: No. Questa volta la notizia era sicura. Aveva visto Tarantino a Vigata.
0: Tarantino?
3: Tarantino è truffatore. Quello che è sparito un paio d'anni fa dopo aver ripulito mezza Vigata.
0: Sì, ho capito. E allora?
3: Allora il mio informatore l'aveva visto nei pressi di casa sua. Io mi sono appostato. Sembrava cosa fatta, invece. Niente.
0: Mimì, sono 3 mesi che gli stai intorno e ancora non hai capito come funziona. Ma tu lo sai quanti soldi si è messo in tasca quel fedente di Tarantino?
3: Più o meno.
0: Più o meno.
3: 1 milione di euro in contanti.
0: Ecco, bravo. E come pensi di acciuffare uno che c'ha in tasca 1 milione di euro contanti? Ma quello si compra tutto, no? Specialmente Pasqualino lo storto.
3: Allora dimmelo tu quello che devo fare.
0: Pazientare, Mimì. Pazientare.
3: Vabbè.
0: Piuttosto, dimmi del caso di Girolamo Cascio.
3: Di Cascio?
0: Che
3: ti devo dire? È stato un incidente.
0: Ah, sì? E tu ci hai parlato con Ciccio Monaco?
3: Con chi?
0: Ciccio Monaco è stato il suo segretario per 15 anni. Ci hai parlato, sì o no?
3: No, non ci ho parlato. Che gli dovevo dire a Ciccio Monaco?
0: Mimì, vuoi sapere com'è andata? Tu ti sei talmente amminchiato con questo caso Tarantino che hai lasciato perdere quello di Cascio e gli avrai dedicato circa una mezz'oretta.
3: È vero.
0: Ecco.
3: È vero perché io penso che sia un incidente. Comunque, se tu ci vuoi ficcare il naso, chiama il giudice Scognamiglio, che anche lui ci si è amminchiato sopra a questa faccenda e mi tormenta le telefonate.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Buongiorno. La conosci?
3: Certo che la conosco.
5: E posso sapere com'è che...
3: Si chiama Gloris. Gloris Tarantino.
0: Tarantino? Non sarà mica la moglie di Tarantino?
3: Sì, è lei, è la moglie. Adesso capisci perché mi sono fatto persuaso che Tarantino tanto lontano non deve essere andato? Perché con una femmina così come moglie non ci si allontana. Soprattutto Tarantino, che qua a Vigata è famoso per la sua gelosia, eh?
1: Noemi, adesso ho capito perché ti sei così concentrato sul caso Tarantino.
3: Ma tu l'hai guardata bene? Quella non è soltanto bella. Quella è una di quelle femmine che qua in Sicilia appartengono alla categoria delle femmine da letto. Ha un modo di tagliarti, ha un modo di accavallare le gambe, ha un modo di darti la mano che ti fa rimescolare il sangue nelle vene. Quella è una di quelle femmine che pigliano e fanno pigliare fuoco sia sopra che sotto il lenzuolo.
1: Certo, Mimì, e tu come uomo pigli fuoco facilmente.
3: Lo salvo non è che sull'altare, dopo lo scambio dei fedi, il prete t'acceca, eh? Io le femmine le guardo. E quella la guarderebbe anche un cieco. E poi mi sono fatto persuaso che la signora Tarantino ci gode che io non riesco a pigliare il marito.
1: Mamma mia, Mimì, è la moglie, ci credo che ci gode, è logico, no?
3: Certo. Ma le ci gode soprattutto perché io, Mimì Augello, non solo come sbirro, ma come uomo, mi sento sconfitto.
1: Mimì, tu ne stai facendo una faccenda personale.
3: No, è tutto no. Sotto controllo, salvo.
1: Sì. Con quegli occhi sotto controllo. Io la conosco, quella tagliata lì. Sotto controllo. Grazie.
4: Prego. Ciao.

0: momento! Avanti, avanti!
1: È permesso, signor giudice?
0: Ah, e lei, commissario?
1: Ma perché, aspettava qualcun altro?
2: No, non aspettavo nessuno, dico...
1: E allora?
2: Dico, è lei, è modo di dire, è lei, commissario.
1: Ah, sì, sì.
0: Prego, prego, si accomodi.
1: Grazie. Senta, signor giudice, lei si è occupato insieme al mio vice, Mimì Augello, dell'investimento di un certo Girolamo Cascio?
0: Sì, il suo vice è convinto che sia stato investito da un pirata della strada. Mm. Prego, si accomodi.
1: Grazie. Sì, sì, lo so, ma lei non ha notato niente di anomalo, di strano.
0: Il Cascio era ubriaco e l'hanno investito tutto qui. Forse da parte mia c'è solo un pizzico di romanticismo, sai, è stato il mio primo caso come giudice all'Atere, ero giovane allora.
1: Ma di che sta parlando, signor giudice?
0: Di questo, commissario.
1: E che cos'è questo?
0: L'ho trovato nel portafoglio della vittima, non su lei, ma io nel portafoglio ci porto le foto dei nipoti, soprattutto dell'ultima nata, Nicole. Mi è sembrato strano trovare una cosa del genere in quello del morto. Mm. Lei si ricorda il processo Pennisi?
1: No.
0: E come fa, certo, per ricordarsene, troppo giovane, sono passati più di 20 anni. Rocco Pennisi era un giovane architetto che uccise il marito della sua amante. Il processo all'epoca fece scalpore, un delitto passionale, le prove erano schiaccianti e Pennisi fu condannato in tutti e tre i gradi di giudizio. Adesso molti se lo saranno dimenticato, però Pennisi è stato scarcerato pochi giorni fa e guarda caso è morto Cascio. Potrebbe esserci un'attinenza, chi lo sa.
1: Ho capito, ma qual è la connessione tra Cascio e Pennisi?
0: Girolamo Cascio lavorava per l'architetto Pennisi, dirigeva i suoi cantieri. Lei lo sa che Girolamo Cascio ha lasciato una fortuna?
1: Sì.
0: Ebbene, la sua fortuna principiò quando andò in carcere Pennisi.

0: L'hanno trovato qua?
1: Sì, commissario. Pare che lo hanno investito qui, in questa zona, e poi il corpo è finito lì dove c'è il sangue.
0: Che investito qua, faccio? Non c'è nemmeno un segno di una frenata. Anche un ubriaco, quando sente che ha preso qualche cosa o qualcuno, un colpo ai freni lo dà, no? Posso anche averlo investito da qualche altra parte e scaricato qua. Dove abitava Cash?
1: Lì in fondo, vicino al Palazzo Rosso.
0: E Ciccio Monaco dove abita?
1: Ciccio Monaco qui, nel vicolo.
0: Andiamo, va. Avanti.
2: Il signor Pennisi.
3: Buongiorno, signor Pennisi. Commissario Montalbano sono.
4: Buongiorno.
3: Si accomodi.
0: Lei sa perché l'ho convocata?
4: No.
3: Venendo qui, se lo sarà chiesto.
4: No, commissario.
3: Ah. Da quanto tempo è stato scarcerato, signor Pennisi?
4: Da poco, il 12 marzo di quest'anno.
3: Ha saputo della morte di un certo signor Girolamo Cascio?
4: Sì.
3: È avvenuta una settimana dopo la data della sua scarcerazione?
4: Sì.
3: Lei lo conosceva?
4: Sì, lavorava nella nostra ditta. Avevamo un'impresa edile, io e l'ingegner Giacomo a letto.
3: Quindi lo conosceva da tempo e bene?
4: Sì, era un bravo capomastro, una persona seria, competente.
3: Aveva contatti con lui?
4: Intende dire mentre ero in carcere?
3: No, dopo, da quando è uscito.
4: No, né con Cascio né con nessun altro. Non ho parlato con nessuno, commissario. Da quando sono uscito è un po' difficile riprendere contatto con il mondo.
3: La sera del 19 marzo, la sera in cui il signor Girolamo Cascio è stato ucciso, lei dov'era?
4: Ero a casa, come tutte le notti.
3: C'è qualcuno che può testimoniarlo?
4: Certo, mia sorella.
3: Ah, buongiorno signora.
5: Desidera?
3: Il commissario Montalbano sono, si ricorda?
5: Ah, sì, commissario. Mi scusi, sa, ero assorta nel mio solitario. Sono 10 anni che ci provo.
3: Me ricordo.
5: Ma lei porta fortuna. Sono sicura che oggi riesco a finirlo. Ma venga, venga, che mio marito l'aspetta.
3: Sì.
5: Venga, venga, l'accompagno. Mio marito sempre in mezzo alle carte.
3: Anche lei, signora, con le carte non scherza,
5: Antonino?
6: Sì.
5: Il commissario Montalbano è venuto a trovarci.
6: Oh.
5: Prego.
7: Buongiorno, professore.
6: Buongiorno, commissario. Prima di tutto vorrei ringraziarla per essere venuto e scusarmi per averla importunata.
7: Ma ci mancherebbe.
5: Beh, allora io vi lascio soli. Torno alle mie carte.
3: Grazie. Senta, professore, io sono venuto per il grande rispetto che le porto, ma le vorrei ricordare che non ho mai permesso alle mie amicizie di interferire nel mio lavoro da commissario.
6: Per carità, commissario. Io quando ho saputo che Rocco era stato convocato da lei l'ho subito rassicurato. Mio cugino, come lei saprà, è uscito da poco di prigione. Io non voglio assolutamente influenzarla. Ho profonda fiducia in lei.
3: Grazie.
6: So che farà la cosa giusta. Ma sento il bisogno di raccontarle la storia di Rocco. Questi sono tutti i ritagli di giornale che parlano del processo. Li ho catalogati e ci ho sbattuto la testa per tutti questi anni.
8: Vede, commissario, tutto principiò con la laurea di Rocco. Si mise in società con un suo amico ingegnere che aveva un'impresa di famiglia, un giovane sveglio, Giacomo Alletto. Erano giovani, lavoratori, e il lavoro cominciava a dare i suoi frutti. Insieme a loro viene una donna affascinante, Renata, che prima si fidanzò con Rocco e poi sposò Giacomo. Vedo che lo sto annoiando, commissario. Mi perdoni, ma se non le racconti i fatti da principio va a finire che non ci capiamo.
3: No, ma non si preoccupi, professore, vada avanti.
8: Allora, una sera Rocco mi telefonò. Voleva vedermi da solo. E in quella occasione mi disse che da tempo era l'amante di Renata. Aveva cominciato lei e lui non aveva saputo resistere. Io lo supplicai di smettere, ma capii subito che non c'era niente da fare.
3: Scusi, professore, ma noi viviamo in una piccola cittadina di provincia, tutti si conoscono, tutti sanno tutto. Come mai il marito non ha sospettato della relazione della moglie con Rocco?
8: È incredibile, ma non sospettava. E magari questo fu un motivo di tormento per Rocco.
3: In che senso?
8: Beh, Rocco non si trovava nei suoi panni di traditore. Se Giacomo venisse a saperlo, mi diceva, in un certo senso ne sarei contento. Allora perché non glielo dici tu? Renata non vuole. Ma un giorno Giacomo ricevette una lettera anonima.
2: È arrivata ieri, anonima. Se permettete ve la leggo. Carissimo ingegnere, sua moglie Renata la tradisce con il suo migliore amico, nonché socio, Rocco Pennisi. I due amanti si incontrano in un appartamento in via dei Soldati 23. Se vuole vedere con i suoi occhi, si porta a questo indirizzo giovedì prossimo, verso le 17. Naturalmente è anonima. Non c'è la firma.

Io questa lettera non l'ho mai ricevuta. Ma se dovesse arrivarmene un'altra, le cose cambiano.

0: ma la pace durò poco. I due amanti ripresero presto la relazione. E quando Giacomo è stato trovato ucciso, Rocco è stato immediatamente accusato del delitto. Scusi la franchezza, commissario, ma la giustizia ha commesso un tragico errore.
1: Un tragico errore? Ne è proprio convinto?
0: Un tragico errore che ha distrutto la vita di Rocco.

0: Si accomodi, commissario.
1: Grazie.
0: Prego. Il commissario, ma è cosa longa?
1: No, dipende da lei.
0: Ah, e allora prego.
1: Grazie. Permesso?
0: Prego. Avanti.
1: Grazie.
0: Prego. Così non ci disturba nessuno.
1: Pensiero gentile. Che silenzio che c'è qua, eh?
0: Sì, effettivamente è una strada dove non ci passano molte macchine.
1: È casa vostra?
0: Sì, è di famiglia. L'eredità dopo la morte della nonna paterna.
1: Posso?

0: Complimenti, eh? Veramente, veramente una bellissima casa.
1: Grazie.
0: Avete altre proprietà?
1: No.
0: Senta, signora, da quanto tempo non vede suo marito?
1: Da più di 2 anni, da quando si buttò latitante.
0: E non è preoccupata per la sua salute?
1: Perché dovrei essere preoccupata, commissario?
0: Ma, non lo so. Certo, un tempo così lungo senza ricevere notizie.
1: Commissario, ho detto che non lo vedo da 2 anni. No, che non ho sue notizie. Mi telefona di tanto in tanto. E questo voi dovreste saperlo, perché il mio telefono è sotto controllo. Questo l'ho capito, sa?
0: Che strano.
1: Che c'è di strano?
0: A disposizione della casa.
1: E che ha di strano?
0: Non lo so, come si... una sensazione. Va bene, signora, io la ringrazio di questa breve chiacchierata.
1: L'accompagni, guarda.
0: No, grazie, non si disturbi, tanto conosco la strada.

0: cercando. Non ti trovava.
1: Che ho lasciato il cellulare a casa?
2: Mi ha detto che era anche molto preoccupata.
3: Vabbè, beh, la chiamo dopo, adesso voglio parlare con te. Mi devi dire perché sei andato a casa sua.
2: Sono andato a vedere quello che tu non puoi vedere, perché a te la signora Tarantino ti fa chianare il sangue nella testa e non riesci a vedere le cose come sono.
1: Ah, sì? Mm. E dimmelo tu come sono.
2: Anzitutto, quella è una casa che ha almeno 4 vie di fuga e tu per prendere un latitante in quella casa hai bisogno di almeno una squadra di una ventina di uomini. E poi ti consiglio di controllare anche un'altra cosa.
1: Che cosa?
2: Hai notato che quando vai dalla signora Tarantino nel salotto di casa sua, lei prende la cornetta del telefono e la mette così?
1: Dice per non essere disturbata.
2: Per essere sentita da qualcuno, dico io. Per essere sentita, secondo me, dal marito che, come mi hai detto tu, è gelosissimo. Allora tu, nei vicoli intorno a questa casa, cercati un garage, un solaio, una stanza segreta, qualunque cosa dove Tarantino si potrebbe nascondere quando va a trovare la moglie.
1: Vado a telefonare a Beba.
2: E buona fortuna.

0: Oh, Mimì, che c'è?
1: Dimmi un po', che mi viene a significare questa bella pezzata?
0: Di che stai parlando?
2: Della signora Tarantino.
0: Ah, perché sei geloso?
1: No, c'era bisogno di andare a fare un sopralluogo a casa sua dopo che della faccenda me ne sono sempre occupato io sin dall'inizio.
0: A proposito, vedo che ha chiamato Bebba che ti sta

0: Professore, io ho dato un'occhiata a queste carte, ho cercato anche di leggere tra le righe.
1: Cosa gliene pare, commissario?
0: Le prove contro Pennisi sono schiaccianti. È difficile dubitare della sua colpevolezza, io capisco che è suo cugino, ma...
1: Lo so. L'accusa si basò soprattutto sulla mancanza di alibi e moventi a carico di Rocco c'erano tutte quelle che si volevano. Quando fu arrestato, buona parte dei suoi amici e conoscenti erano convinti della sua colpevolezza.
0: Sì, quello che convinse tutti fu anche il suo atteggiamento durante il processo, abulico.
1: Pareva che la questione non lo riguardasse. Questo suo atteggiamento sembrò una indiretta ammissione di colpa, per cui il pubblico ministero lo accusò di premeditazione. La polizia puntò subito su Rocco e lo stesso fecero i giudici. Rocco perse tutto. La libertà, la donna che amava, il lavoro e soprattutto la sua dignità. Ma ci furono delle persone che ci guadagnarono.
0: Che vuole dire?
1: La sua amante con questo delitto si liberò in un colpo solo di lui e del marito. E durante il processo non alzò un solo dito per difendere Rocco.
0: Sì, il suo atteggiamento al processo fu quantomeno ambiguo. Ma perché Renata avrebbe dovuto liberarsi in un sol colpo di Giacomo e di Rocco?
2: Spaventato. Come sei entrata?
3: Il cancello aperto.
2: Lo lascio sempre aperto per te. Già come in ufficio.
3: Sì, ha chiamato per dire che tardava.
2: Quanto tempo abbiamo?
3: Poco, sono passata solo per salutarti.
2: No, hai fatto bene.
3: No, ho fatto male. Non capisci mai quando mi metto di far male.

0: Forse così sarebbe più semplice.
1: Che sta facendo?
0: Basta un movimento di un dito sul grilletto e tutto sarebbe finito. Io, te e Giacomo, tutto a posto.
1: Mettila giù, per favore.
0: Oppure possiamo chiuderci tutti e tre in una stanza. Mettiamo il colpo in canna e la facciamo girare tra di noi. Così vediamo come va a finire. Sarebbe bello, no?
1: Sembra un cretino.
0: Oppure posso farmi saltare il cervello.

0: C'è nessuno? C'è nessuno?
1: Chi è?
0: Ah, buongiorno signora. Il commissario Montalbano sono.
1: Buongiorno commissario. Cercava mio fratello. Rocco.
0: No. No, no, veramente stavo cercando proprio lei.
1: Me?
0: Sì.
1: Si accomodi.
0: Grazie.
1: So che ha visto mio cugino, Tommasino.
0: Ah, sì, sì. Professor Tommasino. Mi ha parlato del processo e infatti volevo chiedere alcune cose, soprattutto inerenti alla sua testimonianza.
1: Non mi hanno creduto. Nessuno mi ha creduto. Povera cieca, hanno scritto i giornali e hanno parlato di me come di una ragazza un po' folle che voleva proteggere il fratello con quella storia inventata.
0: E invece non era così?
1: No. Io ho pensato e ripensato a quel giorno così tante volte che adesso mi sembra di averlo visto. Commissario, io ero sola in casa. Rocco era al lavoro. E qua intorno, da qualche giorno, c'erano alcuni operai che stavano rifacendo le tubature del gas. C'è qualcuno? Rocco, sei tu? Chi è? Rocco? C'è qualcuno?
2: Sì, sono un addetto della società del gas. Devo fare dei controlli.
1: Che genere di controlli? Io non so niente. Nessuno mi ha avvisata. Che genere di controlli? Ma dove va? Le cucine sono qua sotto, a piano terra. Torni giù. Ma dove va?
0: Ma c'erano delle tubature del gas al piano di sopra?
1: No.
0: E suo fratello dove teneva la pistola?
1: In camera sua.
0: Qua al piano di sopra?
1: Sì, nel suo comodino, anche se all'epoca io non lo sapevo.
0: E quanto tempo si trattenne quell'uomo?
1: Pochi minuti, come disse al processo.
0: Lei lo seguì fino al piano di sopra?
1: Eh no, salì le scale di corsa senza chiedere permesso. Come potevo fermarlo?
0: Ma suo fratello non si accorse se dopo quella visita mancava la pistola?
1: Quella pistola era di nostro padre. Rocco non l'aveva mai usata. Che non stava più nel comodino, lo scoprì quando fu arrestato e gli dissero che Giacomo era stato ucciso con quell'arma. Commissario, in questa casa vivevamo io e mio fratello. Non ricevevamo ospiti. Solo una persona poteva sapere della pistola. E questa persona era Renata. Rocco l'aveva portata più volte in casa, anche a rischio di farsi scoprire. Rocco era pazzo, innamorato come un bambino. Aveva completamente perso la testa per lei. Io le sentivo la notte, salire le scale, entrare in camera di Rocco.

0: Buongiorno, commissario.
1: Buongiorno.
0: Chi è? Xavier Granieri, passaporto argentino. Nato 46 anni fa a Buenos Aires. In tasca gli abbiamo trovato un mazzo di chiavi di un albergo giù a Monterusa.
1: Chi l'ha trovato?
0: Un agente della forestale. Mentre faceva il giro di controllo ha trovato il morto. È quello lì, laggiù.
1: Avete trattenuto?
0: Sì, commissario, pensavo che lo volesse interrogare. Però a dire la verità mi sembra che non ci sia niente di importante ancora da sapere.
1: No, no, lasciamolo andare. Buongiorno, dottore.
2: Buongiorno, commissario. Un colpo a bruciapelo, quasi un'esecuzione.
1: Ah, l'hanno ucciso qua?
2: No, non c'è abbastanza sangue attorno al cadavere.
1: Quando è successo?
2: Commissario, volevo sapere anche se ha avuto malattie infantili, quanta gravidanza ha avuto la moglie. Ora sono arrivato.
3: Dottore, non è che sto chiedendo i minuti, un'idea.
2: Non penso sia morto da più di 24 ore.
1: Segni particolari?
2: Ma guardi, guardi che è solo una mia opinione personale, ma i connotati di quest'uomo non mi convincono.
1: Cioè?
2: Ma penso che abbia subito un intervento di chirurgia plastica. Ci sono delle cicatrici. Comunque, lo saprò essere più preciso dopo l'autopsia.
1: Va bene, grazie, dottore. Buongiorno, giudice.
4: Commissario, buongiorno. Ha visto un delitto di mafia in mezzo alle montagne, come ai vecchi tempi?
1: Un delitto di mafia? Perché?
4: Un colpo alla tempia, sembra un'esecuzione.
1: Ma vedremo. Senta, signor giudice, devo chiedere una cortesia.
4: Mi dica.
1: Volevo leggere le carte del processo Pennisi, non è che riuscirebbe a farmela avere in tempo breve?
4: Allora lei la pensa come me, perché c'è un legame tra la scarcerazione di Pennisi e la morte di Cascio.
1: Ah, non lo so, intanto le vorrei leggere.
4: Va bene, passi domani dal mio ufficio.
1: Grazie mille.
4: Di niente. Legge.

0: Fazio!
1: Commissario?
0: Avete controllato quella casa?
2: Eh no, commissario, sembrava disabitata.
0: Ma che disabitata? C'è il fumo.
2: Lo so, ma prima non c'era.

Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento a domani per la seconda parte dell'episodio Il gioco delle tre carte del commissario Montalbano. Vi aspettiamo.

0: ore 16. Rai Radio Techete.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. 3 giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
2: Inchiesta in Occidente del 1951, ben trovati da Edoardo Melchiorri. Quello che vi propongo è un documento sonoro di ampio interesse storico ed unico nel suo genere. Inchiesta in Occidente si configura come la più antica serie radiofonica che sia arrivata completa ai nostri giorni. Il fine dell'operazione condotta da Radio Audizioni Italiane, così ci chiamavamo al tempo, era verificare sul campo quanto gli europei di ogni ceto e classe sociale fossero sensibili verso una forma di aggregazione sovranazionale. Abbiamo passato la metà del racconto, siamo arrivati in Inghilterra, 3 puntate che portano la firma di Sergio Zavoli, come già le 4 francesi con cui abbiamo aperto la serie, e si inizia con una disamina di quanto già al tempo una parte del paese fosse riluttante nei confronti del progetto federativo europeo, pur nella disponibilità a collaborazioni di tipo economico. Da questa prima puntata politica si prosegue con una che vede protagonisti gli intellettuali inglesi, decisamente meglio disposti nei confronti del sogno europeo, e nella terza, che è quella nella quale maggiormente si avvertono i 70 anni che ci separano dalla messa in onda originaria, il reportage si sposta fra la gente, si sposta sul fronte socio-economico, racconta un'Inghilterra che non c'è più, costretta tra razionamenti alimentari, calmieramento dei prezzi, aumenti vertiginosi delle tasse, nazionalizzazioni delle miniere, delle compagnie del gas e dell'energia elettrica. Buona ascolto.

0: Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. L'Inghilterra, prima trasmissione. Radiocronista Sergio Zavoli. La lettura delle traduzioni è di Riccardo Cucciolla.
1: Un paese, dopo gli anni delle catastrofi, ha pensato alla propria salvezza. Ha reagito al male quasi inevitabile del dopoguerra, alla dispersività, al piacere di vivere, alla libertà senza freni e all'oblio del domani. L'Inghilterra non si è abbandonata. Si è ritirata in se stessa, come dentro una corazza, pur sapendo che ciò le sarebbe costato la perdita di qualche prodigiosa fortuna. L'Inghilterra dunque non ha pensato all'Europa. L'Europa era l'esempio dell'abbandono, della sfiducia. Sulle città crollate fioriva una pallida e pur affascinante corruzione. L'Inghilterra non voleva perdersi per una solidarietà che diventava ormai superflua, per un'amicizia che non sentiva più.
0: Per questa trasmissione sono stati intervistati il Lord Cancelliere Jowitt, i deputati laburisti McKay e Hall, i deputati conservatori Boothby e Hollis, il redattore diplomatico del Manchester Guardian, Richard Scott, il giornalista del News Chronicle, Vernon Bartlett, ed è stata effettuata una registrazione nel corso dei comizi pubblici a Hyde Park.

Quando arrivamo nella vecchia Londra, i nostri pregiudizi, le folle continentali sul conto di questa grande capitale decaduta dal suo rango imperiale al ruolo tristamente europeo di città umiliata, dovevano ricevere un duro colpo. C'erano sì i larghi vuoti prodotti dalle V2, le lunghe file davanti ai negozi di alimentari, le tessere, gli orari per bere, la bistecca una volta alla settimana, ma gli 8,5 milioni di abitanti, quasi due volte la popolazione della Svizzera, rischiano di diventare entro 5 anni 10 milioni, perché Londra, dalla fine della guerra, ha costruito alla periferia qualcosa come 200.000 abitazioni. E questo è un sintomo di cose nuove che accadono in Gran Bretagna. Non è più cresciuta, forse, la Londra verticale che ai quattro angoli di Piccadilly raccoglieva le favolose rappresentanze del suo impero, ma cede al largo umanamente, o per dire una parola di moda, proletariamente, a esigenze nuove, a insoliti orizzonti meno vasti, ma più vicini alla realtà. E sulle nuove esperienze vigila sempre la tradizione.

0: I love Italy. I know Italy well. I believe that a spiritual union is possible.
1: Una voce amica, cordiale, anche se precisa e contenuta, la prima che abbiamo ascoltato. Il Lord Cancelliere, l'altissimo personaggio appena al di sotto dell'autorità reale, aprendo l'inchiesta, ha poi continuato.
0: I believe that the world of letters, that the world of literature,
2: amo l'Italia, la conosco bene e credo che una unione spirituale con questo paese sia possibile. Per quel che riguarda la letteratura, le arti, la musica, io credo che tutto il mondo abbia un debito con l'Italia e queste sono le cose che veramente hanno importanza. Ma se voi volete intendere una unione di istituzioni, allora parlo per me stesso. Dovrei esprimere qualche riserva, anche se ritengo che ciò debba essere desiderabile.
0: Then, speaking for myself, I do not think at the present time that such a union is either possible or certainly not desirable.
1: E cosa pensa dell'azione che può svolgere l'Inghilterra nella comunità europea per quello che riguarda incontri sociali e nazionali?
0: I'm very glad to be able to speak about this.
2: Sono lieto di poter parlare di ciò. La mia opinione è questa. Per capire l'Inghilterra, il che è molto difficile, bisogna comprendere qualche cosa della sua storia e qualche cosa della geografia. Per quel che riguarda la storia, ricordate sempre questo. Negli ultimi 900 anni non siamo stati mai invasi. Non abbiamo avuto mai una vera e propria grande rivoluzione. Siamo andati avanti sviluppandoci piano e tranquillamente, senza renderci conto di quello che esattamente ci stava accadendo. Negli ultimi 5 anni, noi abbiamo avuto qualcosa come una pacifica, incruenta rivoluzione. Questa è la nostra storia. Per quel che riguarda la geografia, ricordate sempre che siamo separati dall'Europa da uno stretto pezzo di mare. E se non fosse stato per questo pezzo di mare, 2 volte negli ultimi 50 anni, noi saremmo finiti sotto il tallone del conquistatore. Questi fattori hanno inciso profondamente nella formazione dell'uomo inglese. L'inglese è riluttante a fare qualsiasi cosa che conduca la propria sovranità verso qualche nuova concezione. La nuova concezione può dare buoni risultati e può darli cattivi, ma quel che conta è che non avrà 900 anni dietro di sé. L'inglese benedice la sua Costituzione, benedice le sue istituzioni e si dice: bene, qui ho una solida roccia e un solido rifugio dietro il quale nascondermi e non sono affatto sicuro di raggiungere una roccia e un rifugio ugualmente solidi in una qualsiasi idea di nuova forma. Ma per quello che riguarda la cooperazione, allora l'Inghilterra sarà sempre con voi. Io credo che schemi come il Patto Atlantico, schemi economici, schemi per la divisione di materie prime possano comprendere l'Inghilterra e permettetemi di darvi assicurazione di ciò. Il giorno che l'Inghilterra prende un impegno lo mantiene assolutamente. Così agendo garantisce la sua e la vostra sicurezza, poiché a questo proposito i vostri interessi sono assolutamente comuni ai nostri.
0: So far as cooperation is concerned, for our interests in this matter are absolutely common and at one.
1: Ma gli inglesi non si sono limitati in questi anni ad una difesa passiva delle loro tradizioni. Anzi, proprio quelle tradizioni hanno intaccato e in certi casi addirittura rovesciato. Il mondo non se n'è ancora convinto, ma l'Inghilterra sta compiendo una vera e propria rivoluzione. Chi stava più in basso sale, chi stava più in alto scende. E il punto d'incontro è un ceto medio al quale tutti, volenti o nolenti, sono ormai destinati. Non anticipiamo le considerazioni sul valore economico e politico di questo che, dopo l'esempio russo, è forse il più importante rivolgimento sociale del nostro secolo. Ma sentiamo come i suoi diretti promotori, i laburisti, vedono il problema che più ci sta a cuore, il problema dell'Europa. Nella sala delle riunioni del Partito Laburista a Londra, abbiamo intervistato i deputati McKay e Hall.
3: Mr. McKay, crede possibile un'unione delle nazioni dell'Europa occidentale sul piano politico?
4: I think it's quite possible, but I think many people make a mistake of saying it's not possible because they wanted to have...
2: Io credo che sia possibile. Il Consiglio d'Europa rappresenta l'inizio di una unione politica europea tra un comitato di ministri e un'assemblea. Al momento è solo una unione politica a livello di un comitato di ministri. I popoli europei sono inclini a pensare che unioni di questo genere siano una cosa facile. Quando l'America si riunì alla fine del XVIII secolo, vi erano 4 milioni di persone che parlavano la stessa lingua, e questo prima della rivoluzione industriale. In Europa vi sono 280 milioni di persone parlanti lingue diverse, e questo dopo la rivoluzione industriale. È un problema difficile. Perciò, se vogliamo avere l'Europa come forza politica, dobbiamo trovare la via, il modo, e sarà certamente diverso da quello usato finora. Bisogna andare incontro ai differenti modi di vedere degli italiani, dei francesi, dei britannici o degli scandinavi, perché ognuno ha una sua maniera di considerare il problema politico. Perciò la mia risposta è sì, ma questa unione sarà raggiunta solo se avremo trascorso certo tempo in discussioni per comprendere i nostri disparati punti di vista.
3: And you, Mr. Hall, what do you think?
5: Well, I agree with my colleague, Mr. Mackay, that a union...
2: Sono d'accordo in linea generale con Mackay, ma dobbiamo ricordarci che, pur essendo l'Europa una entità, alcuni fra i paesi che la compongono sono più progrediti di altri, e un'unione quindi presenta problemi la cui soluzione è di difficile previsione. Ricordiamoci che l'Assemblea di Strasburgo non può essere un tentativo di federare l'Europa. Il suo stesso nome implica che essa non è più di un'assemblea consultiva. Presto, eventualmente, si troverà il modo di trasformarla in qualche cosa di più di una mera assemblea consultiva.
5: To turn it into something more than a mere consultative assembly.
3: Mr. Mackay, come potrebbe l'Inghilterra laburista cooperare ad un'intesa europea sul piano economico?
4: This is a difficult question because again it arises out of the first question that you've put.
2: Il Partito Laburista ha dimostrato chiaramente negli ultimi 5 anni il suo desiderio di sviluppare la massima cooperazione tra i paesi europei. Ripeterò sempre che questo piano di unificazione europea è stato per primo progettato dal signor Bevan. La mia risposta è questa. Il governo laburista coopererà con tutti i governi dell'Europa occidentale, ma crediamo d'altra parte che in considerazione dell'attuale situazione dell'Europa, questa azione dovrà essere svolta dai governi più che dalle assemblee.
4: But they think at the present state of European development it should be at government level and not by a parliamentary assembly.
3: Mr. Hall?
5: Well, I'm not quite certain, to begin with, what you really mean by...
2: Non sono ben sicuro di ciò che intendiate per cooperazione. Dopotutto, noi abbiamo cooperato con l'Europa occidentale in vari modi, tra cui la difesa, e questa cooperazione manteniamo oggi nelle questioni economiche. Il governo laburista non desidera che cooperare con l'Europa occidentale e si augura presto con l'Europa orientale. Noi del resto siamo stati i primi a creare i contatti con tutti i lavoratori delle nazioni oltre Manica.
5: As they did with their colleagues and other workers and in the rest of Europe.
3: Mr. Hall, può dirci quali sono i risultati positivi dell'esperienza laburista in Inghilterra? Crede che tale esperienza possa svolgersi anche in altri paesi europei?
5: I
2: risultati positivi sono questi. Abbiamo creato uno stato di benessere. Abbiamo nazionalizzato le industrie e reso organismo coerente un servizio sociale che esisteva in embrione. Questa assistenza accompagna l'uomo dalla culla alla tomba.
3: E sullo stesso argomento vuol dirsi qualcosa lei, Mr. Mackay?
4: Well, I agree on this entirely with what Mr. Hall has said, and I'd like to point out that
2: D'accordo. Il Partito Laburista ha fatto in 5 anni una rivoluzione sociale. Abbiamo nazionalizzato la parte base della nostra vita industriale e coi razionamenti e la politica di equilibrio abbiamo assicurato a tutti il minimo indispensabile. Guardiamo con preoccupazione ai vari paesi europei, tra i quali l'Italia, per il loro alto numero di disoccupati. Pensiamo di poter aiutare l'Europa, mostrando che cosa abbiamo fatto con il nostro schema di pieno impiego. E pensiamo altresì che se i paesi europei seguiranno il nostro esempio, allora il compito di cooperazione sarà grandemente facilitato, anche a Strasburgo. Il Partito Laburista ha cercato di indirizzare i paesi europei verso la politica dell'occupazione dei lavoratori al 100%. Questo è il grande contributo che il laburismo ha dato al XX secolo. L'idea che ognuno ha il diritto al lavoro e che lo Stato è impegnato a rispettare questo diritto. Se riusciremo pienamente, ci libereremo dalla dittatura, ci libereremo dai comunisti e porremo le fondamenta di una dignitosa democrazia sociale.
6: We get away from dictatorships, we get away from communism, and we lay the foundations for a decent social democracy.
1: I laburisti, si direbbe, sono troppo preoccupati della riuscita del loro esperimento per lasciarsi distrarre da visioni vaste e lontane nel futuro. Ma i loro avversari diretti, sia pure per gioco politico, si mostrano molto più amici del continente. Il loro capo, Winston Churchill, non ha mai mancato di proclamare alta la sua fede in un'Europa unita di fronte alle minacce mortali che tutti paventano. Più cauti, ma altrettanto categorici, i suoi amici politici hanno fatto alcune dichiarazioni. A Mr. Boothby, rappresentante parlamentare a Strasburgo, abbiamo chiesto:
3: può dirci qual è la posizione del Partito Conservatore inglese nei confronti di una possibile Unione Europea?
7: Well, we take a rather realistic view of the position.
2: Abbiamo un'opinione realistica della situazione. Pensiamo che l'Europa occidentale, così com'è oggi, non costituisca un'entità politica nel mondo, né un'effettiva unione politica, né un'effettiva unione economica. Ci deve essere qualcosa di più di tanto. Quando si tratta di potenza, la realtà è nel patto atlantico. Se, come io spero e credo, non ci sarà un'altra grande guerra nei prossimi due anni, noi nazioni, comprese le tre grandi potenze occidentali, saremo così forti che nessuno oserà sfidarci o attaccarci. E quello sarà il momento per poterci assestare nella unità generale di un mondo libero. Per noi del Partito Conservatore, questo mondo libero consiste in tre parti. Europa occidentale, paesi associati d'oltreoceano, compresi il Commonwealth britannico e l'impero, Stati Uniti d'America. Vorremmo unire tutte queste tre potenze in una sola entità, al fine di costituire un tutto organico. Poiché crediamo che il mondo moderno esiga una grande unità, non ci metteremo in una federazione limitata alla sola Europa occidentale. E c'è anche un'altra importante ragione per non farla. Ed è che noi abbiamo legami troppo stretti con i nostri dominions e con il nostro impero. E non potremo mai pensare di unirci all'Europa occidentale più strettamente di quanto non ci uniamo a loro. Quello che noi vorremmo vedere è un'unione economica e politica creata senza alcuna rigida costituzione fra le nazioni dell'Europa occidentale, il nostro Commonwealth e l'impero inglese, i territori annessi d'oltreoceano, ed avere un'intima alleanza con gli Stati Uniti d'America.
7: Overseas and with our empire, and we could never contemplate going into a closer union in Western Europe than we had with them, and then that to have a close alliance, a very intimate alliance with the United States of America.
3: Mr. Busby, qual è invece la posizione del Partito Conservatore inglese nell'ambito della vita nazionale inglese?
7: Well, I think that the structure of the welfare state established in this country after the war is not going to be disturbed.
2: Credo che lo stato di benessere stabilito in questo paese dopo la guerra non sarà disturbato, quale che sia il partito al potere. Abbiamo avuto un ruolo considerevole nella opposizione mentre la si costituiva e non abbiamo adesso la minima intenzione di turbare le fondamenta dei nostri servizi sociali. Né certamente noi possiamo fare molto riguardo alle industrie che sono state nazionalizzate. Non possiamo infatti denazionalizzarle, ma pensiamo che l'esperimento della nazionalizzazione in genere sia stato una delusione. E ci piacerebbe di cercare un modo di rimettere queste industrie, pur senza restituirle ai privati, in condizioni più efficienti e dar loro uno spirito migliore. Sarà un compito difficile, ma non impossibile. Naturalmente, il massimo contributo, quando ritorneremo al potere, sarà nel campo della politica estera, sia nei riguardi dell'Europa che dell'Oriente e degli Stati Uniti. La politica estera inglese è stata un crescendo di inefficienza e pensiamo che una guida ferma come quella di Churchill e Eden rialzerebbe grandemente il nostro prestigio nel mondo. E sotto la loro guida potremmo costituire quella specie di unione occidentale a cui alludevo nel rispondere alla vostra prima domanda.
1: Poi all'altro deputato conservatore, Mr. Hollis, abbiamo chiesto:
3: Mr. Hollis, crede all'unificazione dell'Europa?
8: Yes, I certainly believe in the unity of Europe. The question is what the unity consists of. But fundamentally, this is
2: sì, certo. Io credo nella unificazione dell'Europa, ma bisogna intendersi su quello che mi chiedete. Questa è ovviamente una questione religiosa, perché semmai l'Europa è stata unita, lo è stata attraverso la religione cristiana. È solo perché c'è un'unione religiosa che questa idea di unione ha sopravvissuto dopo il crollo politico dell'Impero Romano. È soltanto come continente cristiano che l'Europa può sperare in una sua unità. Non è tanto nel credere che questa sia una questione del futuro o un fatto del passato. C'è un sacco di gente che dice un monte di sciocchezze, prendendo questa come un'idea nuova. Quello che è nuovo è l'idea di concretare alcune particolari forme in espressioni costituzionali. In verità, il nazionalismo europeo è stato scosso soltanto dalle correnti nazionalistiche di cui Bismarck è il massimo esponente.
3: In che senso la questione e gli interessi del Commonwealth incidono nella valutazione di una possibile adesione inglese all'Unione dei Paesi Europei?
8: Well, I know people often say that about the difficulty of the British taking part in...
2: Molta gente dice infatti che l'Inghilterra ha difficoltà ad unirsi all'Europa a causa del suo Commonwealth, mentre a me sembra proprio il contrario. Non è il Commonwealth a trattenere il governo britannico dall'unirsi all'Europa, anzi è il contrario. In quanto in caso di guerra o di pericoli economici, il Commonwealth risente delle disavventure europee. Ma se la Gran Bretagna si tiene lontana dall'Europa, ciò è dovuto soprattutto alla sua politica interna socialista. Quando sono venuti al potere i socialisti, essi si sono creduti, e sono stati creduti, internazionalisti. Ma il socialismo dimostra, e lo ha dimostrato, di essere costretto a divenire una forma di nazionalismo. Non intendo dire nazismo, perché questa è una frase infelice. Se un governo si preoccupa di una politica interna di pianificazione economica, non può fare concessioni di carattere internazionale. Una meno completa pianificazione interna dà maggiori possibilità alle relazioni di carattere internazionale. L'attuale socialismo è la forza meno internazionale del mondo. Come si è detto a Strasburgo l'altro giorno, l'esempio più brillante di nazionalizzazione è stata la nazionalizzazione del socialismo stesso. Nel piano Schuman c'è questo strano fatto, che il piano è stato proposto dai socialisti francesi. Ha trovato opposizione da parte dei socialisti inglesi che lo consideravano un piano supernazionale, mentre i socialisti tedeschi vi si sono opposti perché non era sufficientemente internazionale. Ritornando al Commonwealth, a me sembra che esso, invece di essere un fattore negativo per la unione all'Europa, sia un fattore necessario per l'unione dell'Inghilterra all'Europa. Anche facendo un'unione europea, questa si troverebbe in grande svantaggio nei riguardi degli Stati Uniti, perché ha, tanto per fare un esempio, maggior bisogno di materiale grezzo. Gli Stati Uniti sono più o meno autosufficienti, ma se gli Stati d'Europa si uniscono, hanno maggiori possibilità di controbilanciare la maggiore indipendenza economica degli Stati Uniti. Per conseguenza, ben lungi dall'essere il Commonwealth un ostacolo all'unità europea, la sua esistenza e la sua forza sono, al contrario, la condizione necessaria per l'Unione Europea.
1: Allora, Europa o Commonwealth? Il deputato conservatore Boothby ha messo il dito sul problema fondamentale per l'Inghilterra, oggi più che mai dibattuta fra i legami pur profondi e sentiti con gli altri paesi europei e quelli non meno stretti con i paesi del Commonwealth. Non si tratta solo di un dilemma dettato dalla politica contingente. Esso ha radici profonde anche nel campo spirituale ed economico, ma non è così antitetico come può sembrare. Gli stessi Dominions hanno più volte sollecitato l'Inghilterra a rafforzare i suoi legami con l'Europa ed essi stessi li intensificano ogni giorno di più. In altre parole, il dilemma si può risolvere nel più vasto quadro dell'unità di tutto il mondo occidentale. È proprio questo che ha voluto dire il nostro intervistato, sostenendo che l'unione fra i paesi dell'Europa occidentale debba estendersi ai paesi asiatici, africani e americani del Commonwealth e naturalmente agli Stati Uniti. Anche la sua affermazione che i conservatori, se saliranno al potere, non restituiranno ai privati le industrie nazionalizzate, risponde al programma del loro partito più volte riaffermato. Gli stessi elettori conservatori, del resto, protesterebbero se si volesse disfare quello che è stato fatto in questi anni per la nazionalizzazione delle miniere e di molti servizi pubblici. L'altro deputato conservatore, Mr. Hollis, ha sostanzialmente ribadito la tesi di Boothby. È stato anzi ancora più esplicito quando, accennando al Commonwealth, l'ha definito addirittura uno dei fattori necessari per l'unione dell'Inghilterra all'Europa. Ma anche i liberali sono coscienti, per una tradizione che non possono abbandonare, della necessità di preoccuparsi del destino di tutti gli europei. Nella alternativa fra libertà nell'unione e totalitarismo dentro infrangibili frontiere, non esitano. Richard Scott, redattore diplomatico del Manchester Guardian, ci è stato indicato dal suo stesso partito come uno dei più qualificati a parlare sull'argomento.
3: Mr. Scott, su quale piano lei crede possibile una partecipazione inglese ad una eventuale unione dei paesi europei?
4: I think that the British are more reluctant than most.
2: Io credo che gli inglesi siano più riluttanti di ogni altro popolo occidentale ad entrare in una qualsiasi unione. E c'è una ragione chiaramente evidente per questa loro riluttanza. Gli inglesi infatti hanno dimostrato, particolarmente nel creare il loro impero, che a loro dispiacciono le costituzioni formali. La Costituzione inglese in se stessa non è una Costituzione scritta e credo che questa sia un'idea che la maggior parte del popolo inglese sostiene. Un'antipatia, cioè, per le sistemazioni troppo formali. D'altra parte, non c'è dubbio che la maggior parte del popolo in Inghilterra accetta il principio della necessità di una maggiore cooperazione fra i popoli liberi d'Europa. Credo che la difficoltà consista soprattutto nel come ci si può giungere. Ci sono diverse idee che sono state avanzate. La Unione federale e le discussioni che hanno avuto luogo a Strasburgo. È in gran parte questione di tempo. Gli inglesi per tradizione sono lenti nelle loro reazioni e certo sentono che quello che i francesi chiamano fare l'Europa deve subire un processo lento e graduale, una procedura empirica senza troppe formalità. Le proposte avanzate sulla carta non sono ampiamente accettate in Inghilterra. È un lusso pensare di potersela prendere con calma, perché la storia non aspetterà per noi e può darsi che le cose si muoveranno troppo presto e che il bisogno di un'Europa unita sia così grande che non potremo agire lentamente e per gradi. Non so se c'è un particolare contributo che l'Inghilterra possa dare. Personalmente credo che molto si possa attraverso l'educazione, ed io intendo educazione nel senso più ampio. Sono poi favorevole ai massimi scambi fra i popoli di Europa. Architetti, artisti, pittori, uomini di buona volontà tornano dall'estero con una maggiore comprensione e un più grande apprezzamento per gli sviluppi e i modi di vita dei paesi visitati. È questo un piccolo mezzo in sé, ma io credo sinceramente che molto possa essere raggiunto attraverso gli scambi per una maggiore comprensione fra le genti di paesi diversi.
1: In Inghilterra i diritti dell'opinione pubblica sono sacri. Chi li interpreta e riassume, cioè il giornalista, diventa perciò il vero rappresentante di collettività vastissime, quali sono quelle formate dai milioni di lettori dei giornali più diffusi. È consolante per noi sentire come il giornalista inglese oggi più celebre, Vernon Bartlett, del News Chronicle, ci riveli un sentimento che certo non è soltanto suo, ma che egli deduce da sintomi che non sfuggono alla sua sensibilità. Gli abbiamo posto questa domanda. Crede in una possibilità d'intesa tra i popoli dell'Europa occidentale?
9: Sì, io sono molto lieto di rispondere alla sua domanda, però preferisco parlare in inglese. Yes, I do certainly believe in...
2: Credo assolutamente ad una possibilità d'intesa tra i popoli europei. Dopotutto basta tornare al Medioevo e ricordare come in tutte le grandi università d'Europa, Bologna, Parigi, Oxford, eccetera, vi fossero studenti d'ogni paese che si consideravano europei e non cittadini di un particolare paese. Sono certo che vi si può ritornare. Proprio adesso è finita una guerra e la guerra produce forti sentimenti nazionali. Malgrado ciò, non vi è stato mai, prima d'ora, un così solido sentimento di unione fra i paesi dell'Europa occidentale.
9: Among Western Europeans, I think, than there's ever been before.
1: Questa intesa può limitarsi al piano spirituale o può giungere ad una federazione europea?
9: Well, that's, as you know, Professor, that's a very difficult question indeed.
2: Questa è una domanda molto difficile. Io personalmente non credo che si possa giungere subito ad una federazione europea. Limitiamo innanzitutto i pregiudizi nazionalistici e sviluppiamo quelle che sono le basi fondamentali per un colloquio fra i popoli come l'Unione Postale Universale. C'è un gran bisogno di rinascita nel mondo. Prima di parlare di un'Europa federale, facciamo sì che prima di tutto gli europei si sentano veramente tali.
9: Develop in everybody the feeling that he's a European before we can get on to the next step, of a federal Europe.
1: Crede che i nostri popoli debbano compiere qualche sacrificio di ordine nazionale per favorire il loro riavvicinamento?
9: Yes, I most certainly do. I think that.
2: Certo, credo che ogni sacrificio valga la pena. Stiamo facendo enormi sforzi per costruire i parlamenti, ma più costruiamo armi, maggiormente dobbiamo cercare di fare uno sforzo verso una cooperazione tra i popoli che possa rendere inutile l'uso di tali armi.
1: Abbiamo parlato di diritti dell'opinione pubblica. Il primo diritto al quale per secoli essa ha mostrato di non voler rinunciare è la libertà di pensiero. Ognuno può e deve esprimere il proprio volere. Provvederà poi il buon senso della maggioranza, o forse un certo innegabile conformismo, a rendere impossibili gli eccessi. In Hyde Park, nel cuore di Londra, voi potete ascoltare i più bizzarri e scatenati oratori d'occasione che si possano incontrare nel mondo. La gente si ferma, appena con qualche sorriso, a sentire gli utopisti, i mistici, i ribelli, i salvatori dell'umanità. È questo un aspetto apparentemente risibile della libertà inglese, ma non lasciamoci ingannare dalle apparenze. In un rapporto di eccessi, questo eccesso di libertà, sempre che lo sia, non nuoce a nessuno. Vorrei potervi dare, malgrado l'economia dell'inchiesta non mi conceda più di qualche minuto, un'idea il più possibile precisa di come si svolgono le cose qui in Hyde Park. Sceglierò innanzitutto un termine di paragone. Ricordatevi del nostro periodo elettorale, del tempo da poco trascorso in cui nelle piazze delle vostre città si svolgevano una o due volte al giorno i comizi politici. Pensate per un attimo alla vostra piazza. Non sta parlando un solo oratore, come è naturale che succeda.

0: Da quanti agenti di polizia, pronti a sedare chissà quali tafferugli provocati dalle contrastanti opinioni degli oratori e dei gruppi. Si può anche credere che la cosa sia molto seria, nel senso, voglio dire, dell'infuocamento di chi parla e di chi ascolta e non del valore delle cose che si dicono o del significato di questa manifestazione. Per intenderci, se vi capitasse di volervi aggiornare politicamente, io non credo che uscireste da questi comizi con idee molto chiare. Ma non è tanto questo che conta, quanto il fatto in sé, il significato, l'idea, il costume che il fatto esprime. Non importa che gli inglesi si spostino da un gruppetto ad un altro, dal conservatore al laburista, dal cattolico al comunista, e prendono su una parola qui, un'altra là, come se sfilassero davanti ad una serie di bancarelle e distrattamente toccassero e assaggiassero. Quel che importa è che il primo venuto drizza la sua scaletta, vi sale e comincia a parlare o a cantare, se vuole far presto a far gente sotto di lui. Ora, io vi accompagnerò qui attorno perché sentiate quel che succede. Qui ci sono una trentina di persone inginocchiate.
1: Save us from the fire of hell and lead all souls to heaven, especially those who have most need of your mercy.

0: ma poco più in là, un nativo del Kenya forse, comunque dell'Africa centrale, tiene un comizio di intonazione comunista. Non è molto chiaro quello che dice, ripete da qualche minuto che a Londra si sta peggio di prima, ma ciò deve essere molto ovvio a giudicare dall'indifferenza degli ascoltatori, ed è certamente molto comune se anche da noi in Italia, sia pure con la frase capovolta, si dice pressappoco la stessa cosa. Qua invece il comizio deve essere divertente a giudicare dal pubblico. È un conservatore, dice fra l'altro che il suo partito si è preoccupato di imporre tariffe sui beni che arrivano nel paese e sul materiale grezzo e si richiama ad una certa legge del 1922. Ma a questo punto viene interrotto da una donna che afferma di avere molto sofferto per colpa di quel partito e un altro incalza supponendo che la donna debba avere sofferto più per colpa del caldo insolito a Londra che non del partito in questione. E la nostra passeggiata potrebbe durare chissà quanto. Gli utopisti, i mistici, i ribelli, i salvatori dell'umanità hanno ancora tempo 2 ore per fare tutte queste cose.
1: 30 shillings for a suit. I would point out to you that the reason why this is true is in many cases. What is this?
2: It's a pipeline to what is true.
1: I think somebody is trying to shoot me. I don't know.
0: Vorremmo trarre ora qualche prima conclusione. L'Inghilterra, ci aveva detto un mese fa il ministro degli esteri francese Schuman, non può fare a meno dell'Europa. Ma ne sono proprio convinti gli inglesi. Si direbbe, dagli esempi che abbiamo dato e dagli altri numerosissimi che per ristrettezza di tempo dobbiamo omettere, che pensino in un modo un po' diverso. Essi credono che il continente abbia bisogno di giustizia sociale e di libertà e che l'Inghilterra possa costituire un esempio. Un esempio tanto più forte quanto più le isole del Regno Unito si terranno lontane dalle amicizie pericolose. Ma, limitandoci sempre ai risultati di questa prima parte dell'inchiesta, ci hanno già fornito gli inglesi una prova di estrema chiarezza di idee, e non diciamo ci hanno già dato una lezione, perché la parola lezione agli italiani non è mai piaciuta. Come si può, d'altra parte, non sottolineare il significato di un costume politico che, sempre resistendo, chiarisce e concilia esigenze contrastanti come la forza ancora vitale di una onorevolissima tradizione e la coscienza che tempi nuovi richiedono il parziale sacrificio proprio di quella tradizione. Non sono ancora con noi, è vero, ma sono sempre stati accusati di lentezza. L'ha riconosciuto del resto poco fa anche Richard Scott. Siamo lenti nelle nostre reazioni. E lentezza, conveniamone, non significa assenza. Significa dar peso a 900 anni di storia, come ci ha detto, aprendo l'inchiesta, il Lord Cancelliere.
3: Saranno europei i nostri figli? Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato l'Inghilterra.

0: Italo Calvino e Antonio Giolitti, Due vite, una svolta. Iscritto al PC nel 47, vinse un premio letterario bandito dall'Unità. Italo Calvino, l'autore di Marco Valdo, che scrisse su diverse riviste di area della sinistra estrema.
1: La mia famiglia è una famiglia plurilingue. Mia moglie parla spagnolo, lo spagnolo di Buenos Aires. Mia figlia, che ha 8 anni, va alla scuola comunale, parla francese, il parigino di una scuola comunale popolare. Io parlo sempre italiano, ma un italiano naturalmente un po' ridotto, un po' un italiano basico per essere sicuro di essere capito. E la donna che viene a fare i servizi la mattina parla portoghese, non parla altro che portoghese, lingua che nessuno di noi
2: conosce. Insomma, una babele sta qui.
1: È un po' una babele, ma che corrisponde anche alla babele che è quello che si sente andando, non so, in metro o al bar o per la strada, perché non è che si senta, non so, l'argot di Céline o di Queneau. Quindi viviamo in un mondo da cui è difficile trarre un nutrimento linguistico.
0: In occasione del congresso del CUS, del Partito Comunista Sovietico, del 1956, Calvino prese le distanze da alcuni aspetti del totalitarismo sulle rive del Don, atteggiamento condiviso anche da alcuni dirigenti del PC.
3: Come ti chiami?
4: Mi chiamo Italo Calvino.
3: E dove sei nato?
4: Sono nato a Sanremo, sono tanto nato a Sanremo che sono nato in America, perché una volta i sanremesi emigravano molto in America, soprattutto in America del Sud.
3: Per fare che cosa?
4: Per fare i più vari mestieri. Mio padre appunto stava in America e appartiene alla categoria dei sanremesi che sono tornati, quindi è tornato poco dopo la mia nascita e ho vissuto a Sanremo i primi 25 anni della mia vita ininterrottamente.
3: Che mestiere fai?
4: Faccio lo scrittore.
3: E
4: sì, cioè
3: scrivere,
4: scrivo delle cose che alle volte diventano dei libri che vengono pubblicati e venduti nelle principali librerie.
3: Tu a che età sei stato bambino?
4: Sono stato bambino molto a lungo.
3: Quando eri bambino, con che cosa e con chi giocavi?
4: Giocavo con degli spazi, con degli ambienti. I giochi si dividono nei giochi che si fanno in un ambiente delimitato, per esempio un campo da football, e i giochi che si fanno al di fuori di un ambiente, cioè sono i giochi che...
3: Della fantasia,
4: è già un gioco... fare un certo percorso. Per esempio, qual è il primo gioco che fa un bambino piccolo, così di 3-4 anni, quando lo portano a spasso? Vede un muretto e vuole camminare sul muretto, tenuto per mano magari. Questa cosa del muretto in fondo mi è sempre rimasta.
3: Un po' da Tom Sawyer.
4: Sì, per esempio, non so, andare fino alla punta del molo saltando da uno scoglio all'altro, oppure percorrere un torrente senza mai passare per le strade, ma da una pietra all'altra del torrente, superando i punti difficili, perché ci sono dei piccoli laghetti, delle cose.
3: I tuoi giochi erano più, come dire, solitari o erano giochi di gruppo?
4: Diciamo che ho avuto una prima parte dell'infanzia piuttosto solitaria, Ma questa cosa del percorso, che in fondo mi è rimasta nella, anche in tutte le cose che faccio, l'andare da un punto a un altro, superando determinate difficoltà, questo è piuttosto solitario.
0: Vorrebbe un partito riformato, Calvino, che anela una matrice riformista e filogiolittiana. Quando l'Armata Rossa invade l'Ungheria e Khrushchev denuncia i crimini dello stalinismo, con una formale lettera alla Federazione di Torino, il padre di Marco Valdo formalizza le proprie dimissioni, seguite da quelle di Antonio Giolitti, il nipote di Giovanni, lo statista liberale, che insieme a Giancarlo Paietta aveva fondato la Brigata Garibaldi durante la Resistenza. Nel 1957 Giolitti aderì al Partito Socialista Italiano e fu ministro del bilancio e commissario europeo per la politica regionale. Calvino si trasferì invece a Parigi, dove venne accolto dalla notizia della morte del suo amico Che Guevara, in onore del quale scrisse un articolo che venne pubblicato sulla rivista cubana La Casa de las Americanas.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
3: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
2: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante delle cronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
3: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
2: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
3: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
4: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti. Non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o Seng Seng Seng, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dice, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
3: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
4: Mara.
3: Mara.
4: Canà.
3: Esatto. Signori, si comincia. L'Unione Sportiva Triestina nacque grazie alla fusione di due squadre presenti in città, il Ponziana e il Football Club Trieste. Entrambe le squadre condividevano come campo da gioco la piazza d'armi di una caserma austro-ungarica di Piazza Dalmazia, situata nei pressi dell'attuale Piazza Oberdan. Il comando militare di Trieste proibì l'uso della piazza alle due realtà, ma successivamente si raggiunse un compromesso. L'autorità avrebbe acconsentito all'utilizzo della piazza d'armi per finalità sportive, a patto che le due società si fondessero. Così, il 18 dicembre del 1918, nello storico Caffè Battisti, sito in viale 20 settembre 32, l'accordo venne siglato. Il 19 gennaio del 1919 avvenne invece la costituzione ufficiale del triumvirato che avrebbe guidato la nuova realtà composta dai dirigenti Bertazzoni, Fonda e Vaccari. Infine, il 2 febbraio di quello stesso anno, la società venne definitivamente istituita con la denominazione Unione Sportiva Triestina. A fine giugno del 1928, in virtù dell'importanza simbolica della città redenta di Trieste, la società rientrò tra le squadre promosse d'ufficio alla divisione nazionale. Al termine del campionato 1929 nacque la Serie A a girone unico. Arrivando al nono posto, la Triestina non ebbe diritto di parteciparvi. Fortuna volle però che nel gruppo B Lazio e Napoli finirono entrambe all'ottavo posto e che una serie di spareggi fra le due squadre non riuscì a sancire chi tra le due avesse più meriti. La federazione dunque decise di far accedere entrambe le squadre alla Serie A, ripescando così anche la Triestina. Da quel momento l'Unione Sportiva Triestina partecipò alla Serie A ininterrottamente fino al campionato 1956-1957. Ma tornando al 29-30, la Triestina conquistò una prima salvezza impreziosita quell'anno con una vittoria a Milano contro l'Ambrosiana Inter. In quel campionato fece esordio un certo Piero Pasinati, che nel tempo diventerà l'uomo record per presenze in campo, ben 347 partite giocate in 13 stagioni. Tra l'altro in quella squadra giocava anche un triestino, Nereo Rocco. Rocco fu il primo calciatore alabardato a vestire la maglia della nazionale italiana. L'anno dopo invece fece esordio con quella maglia un altro grande calciatore, Gino Colaussi. A quel tempo memorabile fu anche un'altra vittoria ottenuta contro l'Ambrosiana Inter, questa volta per 5-0. Nella stagione 31-32, inoltre, Amedeo III, duca d'Aosta, divenne presidente onorario del club. Il 25 settembre del 1932 venne inaugurato invece il nuovo stadio cittadino destinato a sostituire il campo di Montebello. Fino al 1943 quell'impianto si chiamerà del Littorio. Nella stagione 37-38 la squadra riuscì ad inserirsi nella lotta per il titolo a tre giornate dal termine del campionato dopo aver vinto in casa contro la Juventus per 2-0 davanti a 20.000 tifosi. La Triestina arrivò terza in classifica a soli due punti dalla vetta. Nelle ultime tre giornate, però, la squadra riuscì a realizzare un solo punto. Magra consolazione per la mancata conquista del titolo fu la convocazione di mister Vittorio Pozzo in nazionale di Piero Pasinati, Gino Colaussi e Bruno Chizzo, stelle emergenti della Triestina. Nella stagione 47-48 la guida tecnica della Triestina venne affidata a Nereo Rocco. La squadra conquistò il secondo posto pari merito con Juventus e Milan, totalizzando 49 punti alle spalle del solo grande Torino, che di punti ne raccolse invece 69. Quello fu il miglior piazzamento della storia calcistica della Triestina. Decisamente buono anche il campionato 48-49 con alla guida tecnica riconfermato mister Rocco. In quella stagione la Triestina arrivò a vincere 9-1 contro il Padova, proprio all'indomani della tragedia di Superga, dove perse la vita Giuseppe Grezzar, al quale venne dedicato poi nel 1967 lo stadio comunale. Dopo la stagione 49-50, chiusa all'ottavo posto, mister Rocco venne sollevato dall'incarico e la guida tecnica della squadra venne affidata ad un nuovo allenatore, Béla Guttmann. Solo all'ultima giornata, grazie alla vittoria ottenuta contro il Novara, la Triestina riuscì a guadagnarsi la salvezza. Mentre nella stagione 52-53 la salvezza venne ottenuta con meno fatiche ed esordì in Serie A Cesare Maldini. Nella stagione 56-57 arrivò invece la prima retrocessione della squadra giuliana in Serie B. La partita decisiva venne giocata il 16 giugno del 57 e la Triestina venne sconfitta dall'Atalanta per 1-0. L'anno dopo, nel campionato 57-58, la Triestina riconquistò però immediatamente la Serie A. Con alla guida mister Aldo Olivieri, quella formazione rosso-alabardata disputò un ottimo campionato, riuscendo anche a lanciare in campo nazionale Gianfranco Petris. La vittoria decisiva la si ottenne contro il Cagliari alla penultima giornata di campionato. La gioia per il ritorno in massima serie durò però soltanto un anno. Quello 58-59 è tutt'oggi l'ultimo campionato di Serie A giocato dalla Triestina. Il 7 giugno del 1959, con un pareggio per 2-2 ottenuto in casa del Padova del suo nuovo idolo, Nereo Rocco, la Triestina diede l'addio alla massima serie. Nel giugno di quell'anno partecipò però alla prima edizione della Coppa delle Alpi, contribuendo alla vittoria dell'Italia. Nella stagione 60-61 la Triestina retrocedette per la prima volta nella sua storia in terza serie. Arrivò terz'ultima in campionato e perdette a Ferrara lo spareggio con il Novara. Al termine di quella stagione Leo Brunner cedette la presidenza al conte Guarnieri, che conquistò un'immediata risalita in serie cadetta nella stagione 61-62 con Enrico Radio alla guida tecnica della squadra. La partita decisiva per la promozione fu Triestina-Biellese, giocata il 3 giugno 1962, che portò allo stadio, pensate, oltre 19.000 spettatori. Nel 1965 arrivò una nuova retrocessione in terza serie. Dopo un buon campionato, quello 69-70, la Triestina, a fine stagione 70-71, retrocedette in Serie D. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Massimo Giacomini, calciatore che si distinse proprio in quelle stagioni con la maglia alabardata. Massimo, benvenuto al Super Club. Nella stagione 68-69 diventasti ufficialmente un nuovo giocatore della Triestina. Alla tua prima stagione riusciste ad arrivare secondi nel girone A della Serie C, guidati da Mister Radio. Che ricordo hai di quegli anni?
4: Io sono andato al Milan, che c'era Nereo Rocco, abbiamo fatto il campionato di Serie, abbiamo vinto col Milan, ho giocato qualche partita a livello internazionale, una partita soltanto, perché una volta non c'era la panchina, non c'era niente nel campionato, e nel senso io avevo, mio padre aveva qualche problema, e pertanto parlando con il signor Rocco venne fuori che se volevo andare alla Triestina avrebbe lui fatto una parola con loro, eccetera, e io sinceramente avevo 30 anni e allora ho detto sì. E il discorso poi in effetti venne alla Triestina con dirigenti straordinari, e poi io giocai lì per 2 anni e mi trovai benissimo. Poi io avevo frequentato l'Università di Trieste, logicamente, quando avevo 18-19 anni, e quindi avevo anche degli amici fatti che poi sono diventati più frequenti. Mi sono trovato benissimo, anche se c'era questa rivalità sempre con l'Udinese, perché io non vivevo a Trieste ma facevo la scuola Udine-Trieste, per dove abitavo a Udine. E però abbiamo fatto delle cose interessanti, abbiamo risvegliato un po' il calcio a Trieste, che era caduto un po' in secondo piano, perché Trieste è una città molto sportiva, quindi basket, pallavolo, nuoto, vela, insomma c'è tutto un ambaradan. E pertanto anche lì mi sono trovato molto bene, anche se ero ogni tanto Nereo Rocco, quando parlava, eravamo a tavola con tutti i giocatori eccetera, talvolta quando io intervenivo eccetera, no? Era la famosa frase a un certo momento: Tasi Furlan.
3: Con l'indimenticabile ironia ed autorevolezza, chiaramente, che contraddistingueva l'uomo e l'allenatore. Massimo, invece, per la stagione 69-70, sulla panchina labardata arrivò Mr. Trevisan, e questa volta con la Triestina arrivaste quarti, ma a fine campionato decidesti di tornare all'Udinese, salutando il club con 66 presenze e 13 gol, credo record personale di reti segnate per un'unica società. Qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia della Triestina?
4: Ci sono state anche nel secondo anno con Memo Trevisan delle cose hanno funzionato, qualche infortunio. Io ad esempio nel primo anno, quando c'era radio, in una partita contro Piacenza che era determinante, io saltai sul calcio d'angolo di testa e feci gol e caduto a terra malamente con il braccio dietro la schiena, mi ruppi il braccio sinistro e quindi non feci le ultime 4 partite 5, dove però la squadra, che aveva assunto un gioco interessante, riuscì anche senza il mio apporto, riuscì a fare quello che doveva fare, ma il Piacenza ci lasciò sempre dietro di poco, ma insomma il discorso, non siamo riusciti a vincere.
3: Da lì emersero molti problemi societari. I rosso alabardati però nella stagione 71-72 riconquistarono la Serie C. In quella squadra si mise in luce un futuro campione del mondo di Spagna 82, Giampiero Marini. Al termine di quel campionato la Triestina sprofondò però nuovamente in quarta serie. La Serie D del 74-75 presentò alla tifoseria un'interessante novità: il derby in campionato contro un'altra squadra cittadina, il Ponziana. La gioia di tutti i tifosi poté esplodere per il ritorno in Serie C conquistato nella stagione 75-76. In quel campionato la Triestina fu davvero incontenibile e conquistò la promozione con 4 giornate di anticipo. Dopo 2 stagioni con prestazioni altalenanti si giunse così al campionato 77-78. Al termine di quella stagione, a causa di una riforma dei campionati, nacque la Serie C1, che la Triestina riuscì comodamente a conquistare. Il campionato 78-79 però per gli alabardati fu una vera stagione di illusione. La squadra condusse un ottimo campionato, vanificato alla penultima giornata da una sconfitta subita in casa contro il diretto rivale, il Parma di Cesare Maldini, nel quale emerse un giovane Carlo Ancelotti. Il gol decisivo venne segnato da Bonci. A fine campionato Parma e Triestina arrivarono pari punti al secondo posto e furono costrette ad uno spareggio che si giocò il 17 giugno del 1979 a Vicenza. I Ducali vinsero 3-1 dopo i tempi supplementari. L'anno dopo la Triestina si aggiudicò il primo torneo della sua storia, la Coppa Anglo-Italiana. Quell'indimenticabile finale venne vinta ai calci di rigore contro il Sutton United Football Club il 15 maggio del 1980 tra le mura amiche dello stadio Giuseppe Grezzar. Persa la volata promozione nella stagione 80-81 con in panchina mister Ottavio Bianchi, nel campionato successivo arrivarono a Trieste 2 figure che saranno fondamentali per la riconquista della Serie B dopo 18 lunghi anni. La guida tecnica della squadra venne affidata quell'anno al mister Adriano Buffoni, mentre dal calciomercato arrivò a Trieste Franco De Falco. Diamo dunque il benvenuto al Super Club, al bomber della Triestina, Totò De Falco. Franco, benvenuto. Dunque, dopo una sola stagione a Catania, nell'estate dell'81, Franco De Falco divenne ufficialmente un nuovo giocatore della Triestina, che arrivò a giocare in Serie C1. In realtà, il cartellino di De Falco venne acquistato in comproprietà con il Cesena per 125 milioni di lire. In quella tua prima stagione in campionato arrivaste quinti, pari merito con il Padova, arrivando così alla possibilità di disputare la Coppa Italia, torneo dal quale la Triestina mancava dalla stagione 64-65. Quell'anno Franco De Falco diventò per tutti Totò De Falco. Ricordi quei tuoi primi giorni a Trieste?
0: Ma guarda, di Trieste io devo spendere veramente parole di lei, perché è un po' quella che è la mia città, perché dove ho fatto le cose più belle poi della mia carriera. Pensare che non ci volevo andare, perché l'anno dopo Catania io pensavo che, perché l'anno di Catania ero militare, quindi l'anno dopo Catania io pensavo di rimanere a Cesena, che nel frattempo era andato in Serie A, era tornato in Serie A. Per cui in un primo momento avevo rifiutato Trieste, poi dopo andai, il presidente mi chiese di andare, perché allora non c'erano i telefonini, quindi il presidente mi chiese di andare a Milano e dirlo personalmente al presidente della Triestina, che non era una questione di città o di me, era una questione di categoria, perché in Serie C non volevo tornare. Invece poi andai a Milano e ancora oggi non so il perché o il per come, ma io accettai di andare a Trieste, che è stata poi, ripeto, la città della mia carriera, se così posso dire, ecco.
3: Nel campionato 82-83 arrivò dunque il vero momento della svolta. Mister Buffoni venne assolutamente confermato alla guida tecnica della squadra e con quella Triestina ormai ben collaudata deste inizio ad una memorabile ed indimenticabile cavalcata. 5 vittorie nelle prime 6 partite. La prima delle sole 2 sconfitte stagionali arrivò alla 6ª giornata contro il Rimini di mister Arrigo Sacchi, poi di nuovo verso il cammino vincente, quindi la seconda e ultima sconfitta in quel campionato subita contro il Padova, fino ad arrivare a quell'indimenticabile 15 maggio 1983. Triestina 2, Parma 1. La Triestina, dopo 18 lunghi anni, riconquista la Serie B. Il suo bomber, Totò De Falco, quell'anno si laurea capocannoniere del campionato, segnando 25 gol. Un certo Michel Platini quell'anno in Serie A ne mise a segno soltanto 16. Franco, che emozione fu?
0: Ma l'83 è stato un anno un po' particolare per tutti, compreso me, perché fare 25 gol, e poi in quelle annate lì dove fare il capocannoniere lo facevi con 13-14 gol, è stato un anno a dir poco favoloso, quindi è stato l'inizio poi della mia carriera nel vero senso della parola. Quindi è stato un anno bellissimo per Trieste, per noi, ma per Trieste era finalmente tornare in 18 anni. È stato un po' anche la squadra che ha portato Trieste, che è sempre stata una città un po' particolare, prima sotto l'Italia, poi la Slovenia, poi l'Italia ancora, cioè è stata sempre una città un po' particolare in questo come storia. Quindi quella squadra per Trieste rappresentò un po' il senso di rivalsa contro tutto e tutti, quindi per me fu un'annata a dir poco favolosa, perché quell'anno ho battuto tutti i record, anche di gol di seguito nelle prime 12, nelle prime 6 o 7 giornate, che mi sembra fosse un record che deteneva Pascutti. Quindi è stato un anno ricco, ricco veramente di soddisfazioni, se così posso dire.
3: Passando al campionato 83-84, il nuovo presidente della Triestina, Raffaele De Riù, riconfermò mister Buffoni alla guida della squadra. In quel suo primo anno di ritorno in Serie B, la Triestina raggiunse a fine campionato il 9° posto finale, mentre in Coppa Italia dovesse cedere all'Udinese di Zico negli ottavi di finale. A Trieste finì 0-0, ma a Udine i bianconeri vinsero per 2-0. Quell'evento però passerà tristemente alle memorie per i terribili incidenti che accaddero nella partita di andata, durante la quale perse la vita il giovane tifoso Stefano Furlan, cui venne intitolata poi la curva sud del nuovo stadio. Il ricordo di quella stagione lo chiediamo ad un altro uomo, calciatore simbolo della Triestina e bandiera del club per tanti anni, Maurizio Costantini. Maurizio, benvenuto al Super Club. Ricordi quella stagione?
5: Indubbiamente, ci presentammo al via in quel campionato di Serie B con la speranza di fare un campionato senza soffrire e ci riuscì anche abbastanza bene. Ci togliemmo delle soddisfazioni andando a vincere partite importanti come a Palermo, e per cui insomma indubbiamente fu un campionato per me il primo di Serie B, ma chiaramente per la squadra dopo tanti anni diciamo presentarsi nuovamente sul palco, su uno dei palcoscenici importanti del nostro calcio, è stato un momento fantastico. E ci fu quella quel quarti di finale, ottavi di finale, non ricordo bene, di Coppa Italia con l'Udinese, che fu in pratica la ciliegina sulla torta dal punto di vista sportivo. Dal punto di vista purtroppo dei ricordi rimane legata a quel fatto increscioso della morte di Stefano Furlan, che ancora oggi a 40 anni di distanza ricordiamo con grande tristezza, perché quella che doveva essere una giornata di festa invece diventò un qualcosa che ancora oggi ci portiamo dentro come uno dei momenti peggiori della storia della tifoseria giuliana, per cui chiaramente è un momento triste, però rapportato a un momento sicuramente per quanto riguarda l'aspetto sportivo straordinario che stava portando la nostra squadra, la nostra società chiaramente a lottare in quegli anni per poter poi ritagliarsi degli spazi gloriosi all'interno del calcio che conta.
3: Maurizio, arriviamo a quell'estate del 91. Dopo 10 lunghe stagioni consecutive lasciasti definitivamente la Triestina scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del club. 5 gol realizzati, ma soprattutto 307 partite ufficiali giocate con quella maglia. Maurizio Costantini scrive per sempre il suo nome nella storia del club come secondo calciatore con più presenze in assoluto in campo. Maurizio, il tuo saluto a tutti i tifosi della Triestina nel mondo.
5: Il triestino è una persona che piace vivere, vuole vivere, ha sempre il sorriso, la battuta pronta, per cui ai triestini nel mondo dico voler bene all'Alabarda è un qualcosa che ci appartiene, che dobbiamo tenere alto questo vessillo, e come dicono loro viva la Epo Bon, chiaramente nel senso vivi e lascia vivere, che per quanto riguarda Trieste è un motto che ancora oggi va bene, perché porta a vivere le cose con una leggerezza che in tante altre parti è un po' più complicato. Ecco, l'ironia forse è la cosa che a Trieste non mancherà mai, per cui ai tifosi dico continuate a essere ironici, perché il calcio è una cosa seria, però bisogna prenderla e dargli il giusto valore.
3: Dopo le tante vicissitudini che ha vissuto la Triestina a livello societario, con i fallimenti e la ripartenza dalla Serie D, arrivò un altro uomo che segnò per sempre la storia di questo glorioso club, mister Ezio Rossi. Mister, benvenuto al Super Club. Beh, mi lasci ricordare un po' di aneddoti. Lei arriva alla guida tecnica della squadra grazie al presidente Amilcare Berti e in quel suo primo anno conquistò la promozione in Serie C1. Nella stagione immediatamente successiva, quella 2001-2002, compie il doppio salto e conquista in un'indimenticabile partita la Serie B. Che emozione fu!
5: Allora, che emozione fu? Per me, dico solo una parola, nel calcio Lucchese-Triestina è stata la partita. Non c'è Italia-Germania 4-3 che regga il confronto. Fu una partita veramente, non so, storica, non so come definirla, perché allora intanto finì 3-3, ma noi, la partita finì 8-9. Noi sempre in inferiorità numerica fin dal primo tempo, prima 10-9, poi un attimo 10-10, poi di nuovo 9-8, tra le cose poi un giocatore nostro finì la partita fasciato perché si spaccò la testa, proprio una cosa da altri tempi, no? Sembrava proprio una partita di quelle, non so, ripeto, la partita della vita mia, di tutti i tifosi da Triestina, ma credo che se fosse stato a livello nazionale sarebbe potuta, ci si potrebbe scrivere un film. E quindi fu un'emozione grandiosa, fu un'emozione unica, veramente unica, per le emozioni della partita per quello che è stato il pubblico che ci ha seguito fino a Lucca, per quello che è stato per la storia della Triestina e che purtroppo tuttora ricordano quella partita lì, perché la Triestina, pur essendo poi fallita, scesa in eccellenza, da quella partita non è sempre stata ripescata, non hanno mai più potuto vivere una promozione. E fu veramente una cosa unica, senza averla vissuta è difficile poter capire le emozioni che abbiamo vissuto in 120 minuti. Dico, Gennari fece il gol del 3-2, tutti i rigoristi erano stati o espulsi o li avevo sostituiti, per raccontarvi una. Lui prese la palla, io indicavo un altro giocatore che comunque era un rigorista, e lui invece prese la palla, se la mise sotto il braccio. Lui era di origine di Bolzano, quindi con la mentalità austro-ungarica, partì, prese la rincorsa, il pallone entrò piano, il portiere spiazzò il portiere, ma il pallone fece fatica a superare la riga di porta. Gli disse: Gennari, non sapevo che eri un rigorista. E lui mi fa: mister, eppure essendo un attaccante è il primo che batto nella mia carriera, aveva già 30 anni.
3: Incredibile. Nella stagione 2002-2003 mister Rossi, rimasto alla guida della squadra, arrivò a sfiorare perfino una storica promozione in Serie A, sfumata, pensate, per soli 3 punti. Chiudiamo dunque questo meraviglioso racconto celebrativo della gloriosa storia della Triestina con il bomber più prolifico di sempre nella storia del club, Denis Godeas, autore di 88 reti segnate in 234 presenze con la maglia alabardata, 2 in più rispetto al compianto Nereo Rocco. Primato assoluto nella classifica dei cannonieri. Denis, benvenuto a Super Club. La tua, più che una storia calcistica, è stata una storia d'amore lunghissima con la Triestina. Che cosa ha significato per te questo club?
6: Ma allora, sicuramente un grande onore, anche perché essere accostati a certi personaggi, non mi permetto nemmeno, perché stiamo parlando veramente di un altro sport rispetto a quello che ho fatto io, però sono cose positive, nel senso che per me, che sono triestino d'adozione, o sono esordito, sono diventato grande a Trieste, insomma, quella sì è una grande emozione, un grande piacere, insomma, aver lasciato un ricordo positivo. Il mio rammarico è forse quello di averne fatti pochi rispetto a quello che potevo fare, perché se avessi giocato qualche anno in più forse sarebbe stato anche più semplice fare qualche gol in più, ma ti dico, purtroppo nel calcio attuale o nel calcio che ho vissuto io, trovare una proprietà seria che duri più di qualche anno è complicato. Io che ne ho vissute tra fallimenti eccetera, insomma, so che sarebbe come utopia pensare di poter fare una carriera in un certo tipo di campionato con società del genere, però per me aver già fatto quello e comunque essere accostati a personaggi del genere, tra Rocco e quelli che ci sono passati, è una cosa veramente positiva, perché comunque so che sono cose che rimangono. Io, insomma, me le tengo strette, insomma, tra le cose più belle che ho avuto da calciatore, sicuramente quel tipo di riconoscimento.

Amo una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente, se è differente io,

0: dalla noia.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Eccoci qui. Sì. Ma che ne sa per solo del piano bar? Insisto.
3: Dotti, ti è presa
4: una certa ora.
3: Una. Sembra la replica dell'altra. Gli è presa Bardotti che vuole parlare prima dell'annuncio. Gli
2: sono
3: piace
2: Bardotti con Pezzola, con Enrico, con Peppino di Capri.
4: Again.
2: A questa seconda puntata dedicata a Peppino di Capri.
5: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
3: Caro Peppino, quante domande mi sono rimaste qui. Guarda, non sai
4: se
3: quante.
4: Se vuoi non c'è problema, posso tornare.
3: Parliamo del Night con Peppino Di Capri, uno dei protagonisti, uno che non ha fatto gavetta. Ecco, questa è una domanda che ti volevo fare. Tu non hai fatto gavetta da orchestrale.
4: Non ho fatto gavetta
3: da orchestrale.
6: Non sei nato caporchestra, no?
3: No, lui è nato Peppino Di Capri.
4: Ho fatto la gavetta, come le classiche 6 ore per sera, ho fatto per io. A fine serata ho la frittata di maccheroni, ho le uova sbattute, queste cose. Poi il bar alla notte, mangiavi il cappuccino e il cornetto all'alba, tutto.
3: Questa, certo, è, questa è gavetta, ma dicevo, non l'hai fatta da orchestrale.
4: No,
3: hai cominciato subito come.
2: Ma non solo io ho dei ricordi sulle tue musiche di quell'epoca, anche Endrigo ne ha uno importante.
6: Io ho cantato un tuo grande successo, poi diremo il titolo, perché nel 62, per apparire in televisione, si doveva fare un esame. Allora, quando l'impresario mi ha detto di andare in televisione a fare l'esame, pensavo ci sarà una telecamera per vedere se ho la bocca storta, se ho lo strabico, non lo so. E invece mi sono trovato davanti a una giuria di 6-7 persone, a un tavolo, con il pianista, i capelli bianchi, Pomera, il padre di un mio carissimo amico, tra parentesi, e ho cantato questa canzone, ero reduce da 7 anni di Night.
4: E già eri cantautore? Già allora.
6: Sì, avevo già inciso i dischi con l'RCA, sì. Non Plan, con Io Chiamo Solo Te, sì. Via Maddalena, eccetera, Via Veroletto. E questo qui, il presidente Razzi mi ha detto: senta, poi guardate il nome, Endrigo, sa, dice, non c'è male, però la trovo un po' immaturo, forse dovrebbe ripresentarsi l'anno prossimo. Allora io sono parlato fuori dai gangli, ho detto: sentite, io sono 7 anni che mi guadagno il pane cantando nei nightclub, voi non siete autorizzati, non siete competenti per giudicare una cosa simile, e li ho mandati a quel paese. Per fortuna l'esame poi non ho fatto più, l'ho smesso.
4: E la canzone era?
6: La canzone era Nessuno al mondo.
4: Ah, anche questo. Nessuno.

0: colpo di scena. Peppino Di Caprio deve dire qualcosa su questa registrazione.
1: È gravissimo questo fatto, cioè qui ci hanno suonato sopra. Di originale penso c'è solo la voce.
0: Sono pratiche tremende nella discografia, ma esistono tipo, anche queste.
1: Tipo, come si chiama, karaoke musicale. Tipo, mettono il disco e uno ci suona sopra. Cioè, praticamente hanno sovrapposto questa tastiera allucinante di finti archi, poi una chitarra ribattuta, hanno messo l'eco sulla voce che ripete la parola. Che altro hanno combinato? Questi suonini che non ci sono mai stati. Aiuto, scusate.

0: ho dimenticato di dire perché avevo cantato una canzone non mia, che potevo benissimo cantare Se io chiamo solo te, e perché l'impresario mi aveva avvertito: guarda che c'erano un po' con i cantautori alla radio, è meglio di no, cioè, se le novità fanno sempre male.
1: Ma tu non avevi sentito questa canzone, non l'avevi imparata da questa versione, nessuno al mondo?
2: No, no, per fortuna.
1: Ma da
2: no,
1: questo
2: no,
1: disco Garish,
0: sì, da 45 giri, certo.
1: VCA 2603, questo è l'originale.
3: Hanno, praticamente hanno tenuto solo la voce, non so, con qualche apparecchio particolare, sai che oggi si può. Hanno escluso niente, e anche la è tutto rifatto. Complimenti a quelli, questi che si sono permessi, sono dei mascalzoni.
4: non ne corrono pochi nei nostri ambienti, come in tutti quanti.
1: Però ci sono degli altri esempi. La canzone The Sound of Silence di Simon Garfunkel. Simon, fu fatta soltanto acustica e fu messa da una parte. Due anni dopo, un anno dopo, fu ritirato fuori per farne un successo, fu aggiunta tutta la parte ritmica. Infatti, se tu ci fai caso, c'è un certo punto che sembra perdere il tempo, perché bisogna aspettare la voce che arriva. E quindi quello è un esempio.
3: Quindi vabbè, non sono il solo.
1: No, poi ci sono anche esempi illustri come tutta Let It Be, tutto l'album dei Beatles, è tutto suonato con l'orchestra sopra. Perché lo prese il produttore.
3: Allora, allora perdonato.
4: Senti, a un certo momento
3: togli la sigaretta, non si capisce.
4: A un certo punto,
3: tra sigari, sigarette, io che non fumo, ma è stata vabbè che il night è permesso,
0: il fumo passivo del night,
3: un po' di whisky per favore.
4: A un certo momento il night è finito, secondo te?
3: Ma non è nel senso, cioè è finita quell'atmosfera che si creava, cioè la gente che partecipava, ti chiedeva il pezzo, ti rimandava la bottiglia di champagne per ringraziarti, e quel filo diretto, quella comunicativa che c'era, niente, poi con l'avvento delle discoteche, delle cose, poi del piano bar, ahimè non vorrei parlare male del piano bar, che è la giusta conseguenza del night, capito, si è andata perdendo questa intimità, questa confidenzialità, questa atmosfera confidenziale che era proprio la parte più importante di quell'epoca. E niente, che vuoi fare? Adesso far rivivere, ci stanno riprovando, devo dire che anche con un certo successo, perché vedo in giro di nuovo formazioni, orchestre che funzionano, eccetera. Però è anche il piano bar che va ingrandendosi con l'aggiunta del basso, un po' di il sax dietro, queste cose così. E quindi è interessante queste nuove formule, però ripeto, le atmosfere di allora erano date da quei suoni, quegli amplificatori. Mi ricordo quando alzavi un po' il volume veniva il proprietario: abbassate perché non possono parlare. Quindi noi eravamo la colonna, il sottofondo, la cornice, ma non eravamo protagonisti.
1: Caro Peppino, invece in questo programma e in più di un'occasione, e non dico i nomi dei colpevoli, si è individuato nel rock l'assassino del night. Tu che dici?
3: Io dico di no. Il rock è stato un suggerimento per cambiare, per dare una ventata di freschezza, di novità ritmica, che secondo me potevano coesistere, anzi doveva esserci. Secondo me era proprio che, sai, tutta una serata di lenti, di pezzi piatti rompeva l'anima. Quindi con l'avvento del rock, io nelle mie serate, sin dai miei 16 anni, nei miei programmi c'erano tutti i pezzi di Little Richard, cose così, che alternavo perché il grafico si smuovesse durante la serata, perché se tu facevi tutti i pezzi della mattonella, alla fine vedevi la coppia che si alzava, mi porta il conto, perché tu capivi che si era rotto. Mentre ogni tanto gli rifilavi dentro la botta e la gente era lì perché poi aveva un motivo in più per farsi notare, per andare in pista.
0: Ma c'erano anche i balli sudamericani, non molto...
3: Porca miseria, cia, mambo, sì. Anche quelli hanno fatto la loro parte, io mi ricordo... C'avevo una principessa che venne a casa e mi insegnò letteralmente il primo cia-cia-cia, che era Vassilon, che ricordo. E andammo al pomeriggio a provare, questa ci insegnò il ritmo, tutto con una pazienza. E alla sera suonammo per lei questa cosa, tutta la gente, che è sta cosa? Poi venne proprio Abby Lane, Xavier Cugat nel night, così noi facemmo questa sorpresa. Allora disse: ma come fate in Italia? Nessuno ancora fa questa musica, se voi la conoscete. Gli raccontammo tutta la cosa, fu divertente quella serata.
4: Senti, anche comunque dopo la fine di quelle atmosfere, di quella intimità, di quella complicità che hai detto, tu hai continuato a ispirarti però a quel genere di cose.
3: Devo dire di sì.
4: Con grandi successi anche.
3: Devo dire di sì, perché anche per esempio il brano, che sono due le canzoni più famose mie nel mondo, in giro per il mondo quando vado nelle tournée, e sono rimaste Roberta e Champagne, sono le due più, e mi piacerebbe sentire Champagne.

0: Thank you, thank you.
1: Su richiesta direttamente del protagonista.
0: Quindi questa qua mi piaceva sentire, ma grazie per la dedicata.
2: Sì, me l'hanno chiesta da Champagne l'ultima volta che sono stato in Brasile nel 86, però sinceramente non ricordo tutte le parole.
0: Porca miseria, è grave. Ai.
3: È un pezzo degli anni 70.
0: 73, fine 73, canzonissima 73-74, insomma, arrivò alla finalissima, poi fui così sbattuto al quinto posto su 7 di quella puntata, appunto, perché era e vinse Alle porte del sole di Gigliola Cinquetti. Però devo dire che Champagne ancora oggi rimane, sembra un pezzo abbastanza anche oggi ancora molto gradevole, meno sentirla in giro, la suonano tutti ancora nei piano bar. Cioè.
2: Diceva Bardotti giorni fa in un'altra puntata che dopo la fine, diciamo, del night tradizionale, quel feeling in particolare, era quasi un fatto dispregiativo dire una canzone da night.
0: Sì, questo è vero, sto fatto.
3: In età discografica, ma questo è un pezzo da night.
0: È un pezzo da night, come si dice, oramai fa parte della preistoria. Invece averne canzoni da night oggi. Cioè, che proprio adesso si costruiscono canzoni che devono avere quella durata, devono avere quell'impatto discografico, perché devono raggiungere quello scopo, cioè la vendita immediata. È perché la canzone night è quella che durava più a lungo,
3: certo.
0: Sono canzoni con della durata di 20-30 anni, per cui immortali. Pensa a tutta la produzione americana che tuttora sentiamo. E che
3: o anche
0: è
3: ridendo scherzando, anche i Beatles, che erano teoricamente l'anti-night, sono diventati
0: degli standard,
2: E poi c'è da notare che quelle canzoni tipo Champagne, non parlo delle mie, ma insomma, vediamo come esempio Champagne, una canzone che è uscita, alla gente è piaciuta, è conosciuta nel mondo, senza quelle manovre, quelli dei
0: promozionali
2: che si
0: paura,
2: fanno oggi per i cantanti.
0: Cioè, la gente la fanno piacere per forza, una canzone dice dovete comprare questo, invece niente, per 6 mesi non è successo niente, dopo un po' da sola, piano piano, si è cominciato a suonare. Dopo
1: le strane strade, appunto, della canzone, che sono imprevedibili. Quando una canzone nasce, cosa si sa di lei?
2: Secondo me c'era un'altra fruizione della musica leggera, la gente si divertiva a scegliere. Oggi invece è un po' vittima di questi piani promozionali,
3: è un prodotto, prodotto, la cosa non è un giudizio, voglio dire, è un prodotto, come lo è una carta per fotografie o un detersivo.
0: Ecco, per esempio, io sono uno che non segue molto questi schemi, me ne frego. Io, in quest'ultimo mio lavoro c'è un brano che è stato un provino, che doveva andare a una Sanremo, poi arrivò un'altra casa discografica, no, si va con questo perché è più immediato, più commerciale. Io feci questo provino con Adriano Pennino al pianoforte, cantato così in diretta, piano e voce, e così l'avevo dimenticato, era lì nella nastroteca, ho tirato giù, ho detto cacchio che atmosfera che c'è in questo pezzo, è bellissimo, eccetera, l'ho messo in questo disco, quindi un altro non avrebbe mai fatto una cosa
3: notturno,
0: del genere.
3: Notturno, vero?
0: Si chiama Notturno.

0: Bene.
1: È un bellissimo brano.
2: Bello, veramente bello. Bella. Grande atmosfera.
1: Io ci ho sentito la mano di un mio amico carissimo, che è Maurizio Fabrizio, l'autore della musica, un autore di grandi successi, ma di canzoni sempre molto intense. Sì. E complimenti al cantante.
0: Grazie.
1: Davvero.
3: E questo dicevi che era che è un provino.
0: È un provino, cioè l'ho fatto un provino da mandare a Sanremo, sai, quando si manda per la commissione ascolto, se poi. E c'avevo lì, ho sentito, ho detto, cacchio, ma mi piace moltissimo questa atmosfera, quasi quasi, non ci ho pensato, sul messo.
3: Sarà il fatto che la notte è complice di queste canzoni.
0: Notte,
3: vero.
0: E poi durante la notte questi brani hanno un maggiore, si fanno notare di più a quest'ora, sì.
2: A proposito di Maurizio Fabrizio, sono 2 anni che ha fatto gli arrangiamenti per Pavarotti, dove dovrebbe cantarmi anche io, che amo solo te, se non ho tempo di incidere.
1: Ieri era a cantare nel Galles.
2: Infatti.
3: Vabbè, insomma, in quel giorno, no, mi sta venendo in mente che tu pensi sempre al night quando fai dischi,
0: sì,
3: a quanto pare.
0: Ho detto prima, sì, sì. C'è sempre un orecchio attento.
1: Hai accennato la commissione di Sanremo, però l'anno scorso io ti ho inseguito personalmente per conto del mio boss, Pippo Baudo, sì, perché venissi a Sanremo. Non hai dovuto inviarla, ti abbiamo gentilmente forzato.
0: Sì,
1: e la canzone è stata una delizia, l'hai cantata insieme a Stefano Paratresi e a Gigi Proietti.
0: E in questo disco qua, in questo di Capri di più, mi sono permesso, col permesso degli altri del trio, ho fatto la mia versione, l'ho rincisa con un arrangiamento leggermente più, un tantino più svelto.
1: La canzone ci è piaciuta così poco che ne abbiamo fatto, come sai, la nostra sigla.
3: Perché non ci racconti un po' la storia di questa canzone?
0: Ma questa dovrebbe
3: questa
0: raccontarla
3: canzone.
0: L'autore,
3: Claudio
0: Mattoni. Sì, comunque niente, un bel giorno lui ci chiama, c'ho un'idea così. Siccome lui ogni tanto gli vengono le idee, anche con La città e Pulicinella, voleva che la cantassimo in 20 di noi. Ho detto, ma come si fa a mettere 20 artisti andare a Sanremo così? Sai, ognuno ha la sua etichetta, le sue esigenze, eccetera. E non c'era riuscito, se non che con questa idea qua di Piano Bar, dice, però io questa vedo in trio, te con Palatresi e cosa. Ah, che bella l'idea, a me piaceva la cosa, ho detto ammiccante questa idea di Proietti, che mi ricordo anche lui aveva fatto il night a suo tempo, e quindi ho detto dovrebbe essere una cosa interessante. Vado lì, ce la fa sentire al pianoforte, ci guardiamo in faccia, va bene, e l'abbiamo ucciso. Poi tra l'altro il provino che avevamo, che come il regolamento voleva che si mandasse, abbiamo mandato il provino comunque, che è rimasta poi la base su cui poi abbiamo fatto il disco.
1: Un dettaglio che solo io e pochi altri intimi sanno è che in origine, e poi per ragioni foniche non è stato fatto, l'esibizione doveva venire con Stefano Palatresi al pianoforte, Gigi Proietti al basso e Peppino Di Capri alla batteria.
0: È vero, che peccato.
3: Ma tu l'hai suonata la batteria?
0: No, mai suonata la batteria in vita mia, perciò era lì il bello, l'originalità era questa. Cioè, Proietti doveva suonare il basso a scopa, proprio per il classico bassone.
1: Che era il suo strumento.
0: Lui, sì, che poi anche lui tirava di felle, mi raccontava. Vabbè, comunque, che facciamo? Sentiamo.
3: Ma sì, ma no, c'è un'altra domanda. Doveva essere una cosa scenica?
0: Sì.
3: O avreste suonato?
0: No, esclusivamente scenica, per carità.
3: Soltanto da vedere.
0: Sì.
2: A me è successa una cosa a Bologna negli anni 60, anni ruggenti. Ero vestito con una giacca nera, credo, o blu scuro, o pantaloni grigi, eccetera, e cantavo. A un certo punto il proprietario mi ha detto: Ma le sembra giusto cantare vestito così? E dico, non capito, cosa c'è di male? E l'altro giorno c'era Peppino Di Capri che aveva una giacca di lamè.
0: Ah, sì,
2: ecco,
0: sì,
2: le infatti, divise.
0: No, le classiche divise, giacche di lamè, quella era un altro. Perché io poi c'avevo la mia prima moglie, Roberta, quella della canzone per intenderci, che era lei l'ha detta, lei quindi cercava le stoffe più, sai, queste cose che venivano dall'Oriente. Per niente. Una volta mi rubarono una giacca di lamè stupenda, la prima sera a Modena, a Maranello, la zona lì. Finisco di cantare, sai, distrutto, tolgo la giacca, mi giro, non la trovo più. Chissà chi ce l'ha conservata. Lanciamo un appello.
1: Dov'è la giacca di Peppino?
3: Ci permettiamo una sigla finale questa volta.
0: Yeah. Sì.

0: Siamo arrivati ai momenti dei ringraziamenti.
1: Ma che ne sai?
0: Non so, infatti sono qui, io devo fare le domande, sai Peppino. Siamo qui per i ringraziamenti.
2: Ma che ne sai del night club?
0: Lo so,
1: non hai fatto il night bar.
0: Lo so, per questo sto apprendendo piano piano.
3: È troppo giovane.
0: Diciamo così. Ero troppo giovane al tempo d'oro del night. Siamo arrivati al momento dei ringraziamenti, caro Bardotti e caro Endrigo, per il caro Peppino Di Capri.
1: Grazie a voi.
3: Grazie Peppino.
2: Tanti, tantissimi.
1: Invitato, grazie.
0: Veramente, protagonista di due puntate del nostro programma. Torna.
1: A disposizione.

Avete ascoltato C'era una volta il Night, un programma di Sergio Endrigo, Sergio Bardotti e Mario Pezzolla.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: poi non parli più, però rimani attento.
1: E sei innamorato, innamorato perso, sarai noleggiato fino al 30 agosto.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
0: I 50. 50 radiodrammi di fine anni 50. Un progetto di Edoardo Melchiorri per Radio Tech & Tech. On demand e in podcast sul sito del canale Tutti ai 50, i radiodrammi di questa collana. Buon ascolto.
2: Al buio, radiodramma di Wolfgang Altendorf, traduzione e adattamento radiofonico di Italo Alighiero Chiusano. Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana. Personaggi e interpreti: Steigner, Fernando Farese, Olfen, Riccardo Cucciolla, Fritz, Franco Sabani, la signora Steigner, Renata Negri, la signora Holfen, Giuliana Corbellini, mamma Schneider, Nella Bonora, Petri, Giorgio Piamonti, l'ingegnere Franco Luzzi. Regia di Marco Visconti.

0: Hey! Hey! Olfen! Olfen! Olfen, dove sei? Maledetto schifo!
1: Cosa è successo?
0: E Fritz? Dov'è Fritz? È lì con te il ragazzo, Olfen!
1: Ma cos'è? Cos'è stato?
0: Luce! Al diavolo! Funziona ancora la tua lampada, Olfen!
1: Non la trovo più! Ma di Steiner, che cosa è accaduto?
0: C'è qualcuno che geme qui! Sei tu, Fritz! Fritz! Dove sei, Fritz? Che buio della malora!
1: Chi è che fa così?
0: È il ragazzo. Si deve essere ferito da qualche parte. Ehi, Fritz! Fritz, dove sei? Che buio schifoso. To, eccolo qui. Che cos'hai? Di, ragazzo, cosa ti senti? È stato colpito.
2: Sto lurido buco.
0: Il ragazzo è stato colpito, Olfen.
1: In che punto?
0: Ma non si vede un accidente. Che razza di esplosione, eh? Proprio coi fiocchi.
3: Ma com'è successo?
0: Vieni qua, da questa parte. E continua a cercare, forse trovi ancora la tua lampada.
3: No, non c'è più. Mi è stata come strappata di mano.
0: Ah. Ecco cos'era.
3: Che cosa?
0: Il piede.
3: Il piede?
0: Sì, il piede. E qui è tutto bagnato.
3: Che fai?
0: Lo bendo? Ci sei, finalmente. Siamo qui.
3: È ancora vivo.
0: Aiutami a bendarlo. Mettiti dall'altra parte.
3: Sì.
0: Bravo.
3: Ecco.
0: E adesso alzagli un po' la gamba.
3: Così? Così? Oh, mi viene male.
2: Si vedesse almeno qualcosa.
0: Ha perso la conoscenza il ragazzo. Ringraziamo il cielo.
3: Hai finito?
0: Subito. Poveraccio, proprio lui, così giovane. E tu, ti sei fatto niente?
3: Non lo so, mi ronza la testa.
0: Ecco, fatto. Io di questo non posso farti, ragazzo mio. Purché non si svegli e si metta a urlare.
3: Ma insomma, cosa diavolo è successo?
1: Ecco, qui è chiuso.
0: Sì, la frana. Uno scoppio di grisù. Siamo sepolti.
3: Sepolti?
0: Già.
1: E adesso?
0: Niente, si aspetta. Finché vengano a tirarci fuori.
3: E se non vengono?
0: Sciocchezze.
3: Ma è possibile che accadano ancora cose simili? Dobbiamo dunque crepare qua dentro.
0: Ti dico che ci tirano fuori.
1: Dipende da quanto è lungo il tratto di galleria che è crollato.
0: Sì, certo.
3: E se basterà l'aria?
0: Bruciano gli occhi anche a te.
3: Ma se l'aria non bastasse?
0: Gli occhi mi bruciano come il fuoco. Che dipenda dalla polvere.
3: Che cosa?
0: Qua, i miei occhi.
3: Dobbiamo uscire.
1: Che fai laggiù?
3: Dobbiamo uscire.
1: Presto, vieni qua. Aiutami.
0: Su le mani, Olfen.
1: Dobbiamo uscire. Si crepa tutti, morire qua asfissiato!
0: L'ho detto, giù le mani, Olfen! Vuoi che la frana si estenda? Può succedere come niente, sai? E allora buonanotte davvero.
1: Ma insomma, non possiamo mica...
0: Dobbiamo! Non toccare!
3: Ma senti, Steiner...
0: Bisogna puntellare la galleria, se no ricomincia a franare.
3: Ma perché non vengono a tirarci fuori?
0: Stanno già lavorando.
3: E se noi asfissiamo?
0: Piantala!
3: Aria!
0: Buono, ragazzo, buono! Non si rende conto di niente lui. In questo è più fortunato di noi.
3: Credi?
0: 17 anni. Gli han fatto credere che era un mestiere senza pericoli, una buona paga, una bella casa. E un bel giorno, che è che non è, si trova sepolto in fondo a un pozzo.
3: Anche a noi hanno contato le stesse storie.
0: Che c'entra? Noi abbiamo visto di peggio. Siamo stati in guerra, noi. Dobbiamo accontentarci.
3: Mi piace accontentarci e crepare qua dentro.
0: Noi la nostra vita l'abbiamo vissuta e sappiamo che era una gran boiata.
3: Perché boiata?
0: Perché sì.
3: La tua forse, ma la mia. Io non voglio soffocare qua dentro.
0: Ma che soffocare? L'aria non manca.
3: Già, ma quando sarà consumata?
0: Ci addormenteremo. Ecco tutto. È una morte dolce. Viene da sé.
3: E se qui crollasse tutto?
0: Sarebbe già successo. Stai tranquillo. Zitto, ragazzo, siamo qui con te.
4: Poveretto, si trova in un bel guaio.
3: Avrebbe bisogno di aiuto.
4: Certo. Tutto dipende dal tempo che ci metteranno ad arrivare.
3: Credi che ci resti qualche speranza?
4: Finché viviamo, finché non molliamo, i lavori di soccorso sono organizzati alla perfezione e ci tireranno fuori. Vivi o morti, questo non dipende da noi.
3: Che cosa dobbiamo fare?
4: Sdraiarci e star zitti. È la cosa migliore. Respirare il meno possibile, risparmiare ossigeno. Fuori l'aria non manca, ma qui è razionata. Restrizione obbligatoria.
3: E intanto si diventa matti. Questa oscurità mi fa impazzire. Se dura ancora un po' mi dà di volta il cervello.
4: Con una buona cura poi tornerai normale.
3: Sei sposato, Steiner?
4: Io? E come?
3: Mia moglie non lo sopporterà.
4: Perché? La morte è una cosa così definitiva che tutti la sopportano.
3: Le avranno avvertite le nostre donne.
4: Anche quello fa parte del meccanismo.
3: E allora?
4: E allora, in questo momento sono sedute lassù e aspettano. E il vecchio Petri sta al telefono e comunica loro le notizie che riceve da qua sotto.

0: Sì.
1: Bene.
0: D'accordo. Sono andati avanti un bel po'. Tra poco sapremo notizie più precise. Stiamo facendo tutto il possibile.
2: No, non perdetevi d'animo, signora Orfe. C'è ancora speranza, molta speranza.
3: No, non è vero, lo so benissimo.
2: Se fosse così non sfacchinerebbero come tanti dannati. Quelli della squadra di soccorso laggiù e l'ingegnere nutrono speranze e non mollano. In questi casi sono già accadute le cose più inverosimili, credetemi.
3: Io l'ho sempre temuto, giorno per giorno. O di notte, quando lui non c'era. Avevo come un presentimento. Lo sapevo che un giorno sarebbero venuti a chiamarmi. Ma com'è possibile che succedano cose simili? Che succedano ancora al giorno d'oggi?
2: Sono casi eccezionali, signora Orfeo. Oh, una volta era molto peggio. Voi, a quanto vedo, mamma Schneider, avete molta più forza d'animo, eh?
4: E il mio ragazzo?
2: Tutto andrà bene. Tra poco sapremo altre notizie.
4: Quanto ci vorrà ancora?
2: Forse un'oretta.
4: Va bene. Aspetta.
2: Una volta è capitato anche a me.
3: A voi?
2: Già, e mi hanno tirato fuori. Anche quella volta mia moglie sedeva qui dentro e aspettava. Credo che se non avesse aspettato, se non avesse sperato fino all'ultimo, io sentivo che lei era sopra ad attendermi. E mi sono fatto forza.
3: E siete rimasto nella miniera?
2: Sono rimasto nella miniera. Non mi è nemmeno passato per la mente di andarmene.
3: Mio marito quando uscirà cercherà un altro impiego.
2: Già, anche mia moglie disse così. Eppure sono rimasto. Non potevo fare altrimenti. I minatori quella volta hanno sgobbato come pazzi, proprio come fanno oggi, eh? E ce l'hanno fatta a tirarmi fuori. E adesso che non posso più scendere nella miniera, certe volte ci sono come costretto. Allora vado giù e faccio un turno anch'io. Non so come, ma là sotto è un'altra cosa. C'è chi lo sente e chi non lo sente, ma chi lo sente resta qui, qualunque cosa accada.
3: Mio marito non resterà.
2: Dipende dalla persona, o così almeno credo. Quanto a me, la miniera mi ha stregato.
5: Buongiorno.
2: Oh, signora Steiner.
5: Si hanno altre notizie?
2: Non ancora, ma la cosa procede bene.
5: Insomma, ancora niente.
2: Signora Steiner, le presento la signora Orfen.
5: Dio mio, com'è giovane. Dovete soffrire molto, vero? E mamma Schneider che prega. Beato chi sa ancora farlo. Dov'è il direttore? Se l'è svignata?
2: Oh, il direttore è al suo posto.
5: Ah, già. Tutti i dirigenti sono là sotto, vero?
2: Certamente.
5: E noi dobbiamo aspettare qui?
2: Non vi sembra la cosa migliore?
5: Certo, non si può mai sapere. Avete bambini, signora Olfen?
3: Come?
5: Io ne ho 4 e ho dovuto prima affidarli ai vicini. Se li sono disputati. Già, l'avvenimento è sensazionale. Da un momento all'altro siamo diventati il centro del pubblico interesse. È per questo che arrivo così tardi. Ma ancora sempre troppo presto, non è vero, Petri? Non è molto che siete sposata, vero, signora Olfen?
3: Sono 2 anni.
5: 2 anni. Andrà tutto bene, vedrete. Io ho un vero fiuto per queste cose. Posso fidarmene ciecamente. Dico bene, Petri?
2: Già, infatti.
5: Signora Schneider. Dio mio. C'è anche quel ragazzo. È un caso ben più triste. Dunque, niente bambini voi, signora Olfen?
3: No.
5: Avete dunque solo vostro marito?
3: Sì.
5: E lui non ha che voi, immagino. Sì, lo vedo che siete sincera. Dopo solo 2 anni, forse, si può essere ancora così. Può darsi.
3: Non vi capisco.
5: Io sono sposata da 17 anni, ma non ho mai avuto paura per lui, neanche oggi. Solo durante la guerra sono rimasta ad aspettarlo, per tutti gli anni della guerra. E immaginavo che tornasse, non so, con una ferita, e allora mi intenerivo tutta. Pensavo, avrà bisogno di me. Ma quando tornò, tutto fu diverso. Di me non aveva bisogno. E adesso aspetto di nuovo, ma non mi faccio più illusioni.
3: Io Io non vi capisco.
5: Mi sono abituata ad aspettare. Ecco. Adesso almeno so dove lui si trova. Di solito non lo sapevo.

0: Sarà un'ora, immagino.
1: Soltanto un'ora?
0: Non di più, ma è già abbastanza.
1: Io ho in tasca i biglietti del cinema. Oggi è il giorno del cinema per noi.
0: Il giorno del cinema?
1: Sì.
0: Tu vai al cinema con tua moglie?
1: Una volta alla settimana. Una distrazione ci vuole, no? Ogni tanto.
0: Che strano.
1: Perché?
0: Io credo di non essere mai andato al cinema con mia moglie.
1: Noi abbiamo i nostri due posti fissi.
0: Ma guarda, sicché succede anche questo al mondo.
1: Ce n'è un sacco di coppie di sposi che vanno al cinema insieme.
0: D'accordo. Ma non sapevo che si stabilisse così in precedenza. Pensavo che succedesse per puro caso. Neanch'io vado al cinema solo, ma certo non con mia moglie. Mai ci siamo andati insieme.
1: Probabilmente dipende da come si è sposati.
0: Oppure da quanto tempo. Dopo 10 anni è diverso. O dopo 17. Ma, ripeto, noi due non l'abbiamo fatto mai.
1: È possibile, ma non riesco a immaginarlo.
0: Sapessi soltanto cosa hanno i miei occhi. Questo buio maledetto. Certo hanno qualcosa che non va.
1: Ho paura che lei non lo sopporti.
0: Chi?
1: Evelyn.
0: Tua moglie si chiama Evelyn?
1: Sì, Evelyn.
0: La mia si chiama Elisabetta. Forse dipende anche da quello.
1: Non ti capisco.
0: Se si porta la propria moglie al cinema, bisogna che abbia un nome diverso da Elisabetta. Evelyn mi fa pensare a qualcosa di tenero, di piccolino, qualcosa che ha bisogno di noi. Elisabetta non ha bisogno di me.
1: Sì, Evelyn di me ha bisogno.
0: E neanch'io ho bisogno di lei.
2: Non ce la faccio più fra poco.
0: Che cosa?
2: A star qui sdraiato, ad aspettare. Finché mi addormento. Quando ero piccolo, mio fratello una volta mi premette un cuscino sulla faccia. Ebbi una paura orrenda. Proprio quel che provo adesso.
0: Penso che ci vorrà ancora un'ora.
2: 523 metri sottoterra. Domani lo stamperanno sui giornali.
0: Meglio non parlarne, Olfen.
2: Se adesso fossi solo, mi metterei a urlare o forse pregherei. Ma così...
0: Dammi un po' la mano.
2: Perché?
0: Oh, niente. Se vuoi pregare, io non ho nulla in contrario. Ci sono molte persone che sentono quel bisogno.
1: Tu non ci credi?
0: Ne ho perso l'abitudine. Se ne perdono tante nella vita. Quel ragazzo, per esempio, Fritz, forse è già morto. Se ci fosse una giustizia, dovrei giacere io al suo posto, con un piede di meno. È morto. In guerra era lo stesso. Con le scarpe al sole finivano sempre gli altri. A me non è mai successo niente. E sì che non me ne sarebbe importato un granché. Credo che la vita non si debba stimarla un fico secco. Allora la conservi. Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con la giustizia.
1: Nessuno sa niente di preciso.
0: Io ho sempre fatto una vita da cane. E se anche questa volta ci scampo la pelle, continuerò come prima. Cosa vuoi che vada a cambiare? E intanto ho la netta sensazione che ce la caveremo. Fino ad oggi me la sono sempre cavata. Tutte le volte i colpiti erano gli altri.
1: Chi non è colpito soffre di più.
0: Alludi a me?
1: A mia moglie.
0: Ah, già.
1: Sono certo che sedeva alla macchina da cucire e si faceva il vestito nuovo. La stoffa gliel'hanno regalata i suoi genitori. Lei è tutta contenta. Pensa che stasera si va al cinema. Ma poi sono venuti e gliel'hanno detto. Deve essere stato un duro colpo per lei.
0: Per mia moglie, no.
3: Mamma!
1: Che ha detto?
0: Ha chiamato la mamma, purché non riprenda conoscenza. Sua madre è una santa donna, la conosco. Mi fa pena, poveretta. Non ha avuto una vita facile, la conosco bene. Anche questa doveva capitarle.
1: La settimana scorsa abbiamo comperato un frigorifero. A rate. E adesso?
0: Il nostro buon accordo non è durato nemmeno 8 giorni. Ma è bastato quel poco per guastarci a vicenda tutto il resto della vita.
2: Non si dovrebbe già sentir qualcosa se ci stessero cercando?
0: Neanche i 4 figli sono serviti a nulla. Anzi, hanno peggiorato la situazione. Ma tu non puoi capirlo.
1: No. Io non penso che a lei. E so che anche lei non sta facendo altro.
0: Mia moglie, immagino, non era nemmeno in casa quando sono venuti a dirglielo.

0: Sì.
1: Ave Maria, grazie a te, Adamo,
0: Sì.
1: benedita tu
0: Va bene.
1: Santa
0: Sono
1: Maria.
0: sorte alcune difficoltà. La frana è molto estesa.
2: Lo sapevo, lo sapevo.
0: Non è niente di irreparabile. Ritarda solo il lavoro di soccorso. L'ingegnere è molto ottimista, credetemi. I ragazzi non mollano, signora Olfen.
2: Gli potete credere, signora Olfen, non ci abbandoneranno, lo so di sicuro. Al giorno d'oggi, coi giornali e la radio, non ci si può più permettere di lasciare tre minatori sepolti sottoterra.
0: Mai ci si è potuti permettere una cosa simile, signora Steiner. Li hanno sempre tirati fuori, anche quando era troppo tardi. Sempre li hanno tirati fuori.
2: Avete ragione, Petri. E tireranno fuori anche mio marito. È giusto ed è bene. Anche se ormai non ci occupiamo più l'una dell'altro.
3: Ma i vostri bambini?
2: Già, questo è molto importante. Ci sono. Vogliono mangiare, bisogna vestirli, mandarli a scuola e tutto pesa sulle mie spalle. Non guardatemi a quel modo, signora Ulfen. Vi racconto tutto questo per farvi pensare a qualcos'altro, se no questa attesa vi ammazza. Viene il maestro e si lamenta, i vicini protestano. E quando saranno grandi ci saranno altri guai. L'unica che ci pensa sono io, lui non se ne occupa. Quando ha finito il suo turno se ne va da qualche parte. Io non gli chiedo nemmeno più dove va. E anch'io me ne vado da qualche parte quando mi salta di farlo.
3: Con tutto questo siete qui e lo aspettate.
2: Naturale, sono sua moglie, almeno secondo lo stato civile, sicché ne ho il diritto. E poi c'è un'altra cosa. Una cosa importantissima quando si hanno quattro figli. Oh, nemmeno questo potete capirlo. Mi occorre il suo denaro.
3: Il suo denaro.
2: La realtà è questa, c'è poco da fare. Se lui resta là sotto, mi daranno una magra pensione e quella non basta. Perciò è bene che non resti lì sotto. È un discorso strano,
3: È una cosa che non avevo pensato.
2: eh? E non dovete, perché voi lo amate e io vi invidio. Davvero, sapeste come vi invidio, per la vostra angoscia, per il vostro tormento, per tutto. Farei il cambio con voi, credetemi, anche se il dolore mi dovesse stroncare, farei persino il cambio con quella povera mamma che preca, anche se il suo caso è del tutto diverso, in un certo senso, molto più grave.
3: Signora Steigner, ho pietà di voi.
2: Ma che pietà! Se fossi voi non mi importerebbe affatto come stanno gli altri. O del resto, mica ve ne importa. Non siete nemmeno qui voi. Lo vedo dai vostri occhi. Siete con lui, come quella vecchia è con suo figlio. Io soltanto sono qui. Me ne sto qua seduta, solitaria e abbandonata. Voi lo potete accarezzare. In questo stesso momento, se volete. E di fatto. Lo state facendo. È vero o no?
3: Sì.
4: Mamma.
5: Sì, figlio mio.
4: Cosa è successo, mamma?
5: Niente, caro. Stai tranquillo.
4: Mi fa male la gamba, mamma.
5: Non è niente, Fritz. Devi solo star fermo.
6: Sta delirando. Invoca la mamma. A 17 anni lo si fa ancora. Ho l'impressione che gli sembri proprio di vederla. Sapessi solo cos'hanno i miei occhi. Sembrano pieni di terra.
7: Questa estate volevamo andare sulla vetta della Zugspitz. Sai, mi piacerebbe una volta tanto guardare giù da una grande altezza. Sarebbe una specie di rivincita.
6: Rivincita? Questa è buona. Qua sotto una volta c'erano dei cavalli. Passavano una vita intera senza vedere il sole, porco mondo. E nessuno ci ha mai pensato.
4: Resta qui con me, mamma.
5: Ma se sono qui? Se non stai distesa, tranquillo, non puoi guarire.
4: Distesa, tranquillo.
6: Questo non se la caverà, povero ragazzo. E se non vengono presto a tirarci fuori...
7: Nel Tibet ci sono dei monaci che si fanno seppellire vivi, solo perché hanno la fede. Tutta una vita al buio.
6: Ormai sarà passata un'ora e mezza.
4: Dovrò morire, mamma.
5: Ma no, Fritz, che sciocchezze.
4: Il mio piede deve aver qualcosa, mamma.
5: Non parlare e dormi. Il sonno è la migliore medicina.
6: Ehi, Fritz!
4: Che bellezza che tu sia qui, mamma.
6: Vede sua madre. Eppure buio questo, e lui certo ha gli occhi chiusi. Non abbiamo dunque solo gli occhi in testa. Quella volta là invece... Io in testa non c'avevo nemmeno gli occhi. Ho sposato Elisabetta perché stava per avere un figlio da me, solo per quello. Se no, non l'avrei mai sposata. Ma la gente al paese...
7: Evelyn e io ci siamo sposati molto giovani. Lei aveva appena 18 anni, io 24. I suoi genitori erano contrari, ma l'abbiamo spuntata ugualmente.
6: Già. Noi invece ci siamo stati costretti. Un bambino?
7: Noi bambini non ne possiamo avere.
6: Ma li vorreste, vero?
7: Sì, ma non c'è speranza.
6: Quando nacque il primo si ebbe paura che ne venisse un altro. Ora ne abbiamo quattro. La vita è talmente stupida.
7: Noi adotteremo un bambino.
6: Talmente stupida. Noi due abbiamo continuato a vivere insieme perché abbiamo dei figli. Volere o non volere.
4: Sono a casa, mamma. Perché non andiamo a casa?
5: Devi startene fermo e tranquillo. Devi dormire, Fritz.
6: Il ragazzo è agli estremi.
7: Avessi una sigaretta.
6: Già, una sigaretta. Ci farebbe proprio comodo.
4: Mamma! Mamma! Cosa succede? Ehi, cosa c'è? Dove sono?
6: Fritz!
4: Sì, cosa c'è? Accendete la luce. Cosa mi è successo?
6: Sangue freddo, ragazzo. Sono qua io, Steigner, e anche Olfen.
4: Ma perché non vedo niente?
6: Perché è buio pesto. Non farci caso. Verranno subito a tirarci fuori.
4: Ma che cosa mi è successo? Perché sono coricato qui?
6: Hai dormito, Fritz. Niente di speciale. Devi startene lì tranquillo.
4: E perché?
6: Niente di speciale, ti dico.
7: Devi dirglielo, Steigner.
4: Chi è che parla?
7: Sono io, Olfen.
4: Ma che cos'è che mi deve dire?
6: Ho una cosa da nulla. Ti sei fatto una piccola ferita al piede sinistro.
4: Che ferita è?
6: Una scalfittura. Ti ho bendato il piede, tutto è a posto. Non può succederti niente.
4: Ma che cosa è accaduto?
6: La galleria è crollata alle nostre spalle. Ma stanno già lavorando per tirarci fuori. Non senti?
4: Che cosa?
6: Sono abbastanza vicini.
4: Io non sento niente.
6: Vuol dire che io ho l'udito più fino. Mettiti giù, stai calmo.
4: Voglio vedere che cosa ho alla gamba. Accendete la luce.
6: Le lampade sono tutte rotte.
4: Tu vuoi solo impedirmi di vedere.
6: Ma neanche per sogno. Le lampade sono rotte davvero.
4: Devo morire.
6: Ma cosa vai a pensare? Ti abbiamo fasciato la gamba così non può più succederti niente. Appena usciremo di qui, ti manderanno all'ospedale con un sacco di belle infermiere attorno. Starai come un pascià. Che te ne pare? Ehi. Fritz.
7: Lascialo, Steigner. Stai notando niente?
6: Che cosa?
7: Comincio a sentirmi stanco.
6: È la reazione allo spavento.
7: Io credo che cominci già. A poco.
6: Che cosa?
7: La mancanza di ossigeno.
6: Ah, va là.
7: È come se mi venisse addosso qualche cosa.
6: Senti, non cominciamo a montarci la testa l'un l'altro. Cerca di dormire.
7: Io cerco di star sveglio. No, non ho voglia di crepare qua dentro. Non voglio. Non voglio.
4: Voglio uscire. Uscire!
6: Olfen! Via le mani, diritto, letto!
7: Non temere. Non ce la faccio più ormai. Siamo spacciati. Spacciati.
6: Olfen. Senti, Olfen. Non perdere il controllo dei nervi. Un'altra mezz'ora e ce l'abbiamo fatta. Credi a me.
7: Prima di allora ci avremo crepati. Asfissiati.
4: Asfissiati? Asfissiati? Ma perché? Perché?
6: No, hai visto? Ma qui non asfissia nessuno, Fritz. Stai tranquillo. Ma se non stai lì, buono buono, finirai male. Sai bene che sei ferito alla gamba.
4: Io non voglio morire asfissiato.
6: Storie. Qui c'è aria da vendere. Mettiti giù e dormi. Quando ti sveglierai sarai all'ospedale e ti daranno 6 settimane di licenza per convalescenza. Ne passerai in qualche punto della foresta nera o da qualche altra parte.
7: Dormire.
6: Come al fronte. Giorno e notte non facevamo altro che calmarci a vicenda.
4: Mamma!
5: Non devi muoverti tanto. Io ti sto vicina. Anche quando hai avuto il morbillo, ti sono stata vicina. Tutta la notte accanto al tuo letto. E così quando hai avuto la scarlattina.
7: Sì, mamma.
6: Ecco, adesso è di nuovo felice.
7: È un altro genere di stanchezza. Non te ne accorgi?
6: Sì.
7: Allora stiamo morendo.
6: Non parlarne, se ti riesce.
7: Voglio provare se sono ancora in grado di parlare.
6: La cosa deve essere più grave di quanto credessi. Probabilmente è crollata l'intera galleria.
7: Entro un'ora sarà tutto deciso. Meno della durata di un film.
4: Non gli dirai niente al babbo?
5: Bisogna che lo sappia, Fritz.
4: Mi picchierà quando verrà a sapere che ho rotto il vetro col pallone.
5: Prima gli parlerò io. Credo che anche lui da ragazzo abbia rotto dei vetri giocando al pallone.
4: Il nonno allora l'avrà picchiato.
5: Stai calmo. Glielo dirò io prendendolo per il suo verso.
4: Sì, mamma. Sì. Sì.
8: Caro.
4: Evelyn.
8: Sì, sono qui con te.
7: Sono tanto contento.
8: Non riuscivo a crederci. Mi pareva che mi avessero tolto la terra sotto i piedi.
7: Sono contento che tu sia qui. Hai finito il tuo abito?
8: Come potevo finirlo, caro? Come
5: sto
8: potevo
5: finirlo? Sto pregando per
8: caro.
5: Te, Fritz. Continuamente. E mi faccio dei rimproveri. Continuamente.
4: Non andartene, mamma. Resta qui.
5: Sì, caro. Ma non avrei dovuto lasciarti lavorare nella miniera. È stata colpa mia.
4: Il lavoro mi piace.
5: Ma sei troppo giovane per questo. È un lavoro troppo pesante per te.
4: Ma no. Sembra soltanto. E poi non guadagno già abbastanza bene.
5: Certo. E io sono fiera di te.
4: Stai bene, mamma.
8: Hai bisogno di qualche cosa?
7: No, Evelyn. Sono felice. Di che cosa vuoi che abbia bisogno? I biglietti del cinema li ho già presi.
6: Olfen.
7: Evelyn.
6: Olfen, di.
7: Che c'è?
6: Hai visto tua moglie?
7: Sì. Era qui con me.
6: Ma hai delirato, come Fritz.
7: Credo di aver dormito. Era qui con me. Strano, vero?
6: Zitto. Senti niente?
7: Sì.
6: Sono loro, Olfen. Sono loro. Dobbiamo farci sentire, mondo cane, sono loro.
4: Io non mi posso più muovere. Sono come sotto una montagna di piombo.
9: Eina! Oh!
6: Non possono sentirci. Dobbiamo battere dei colpi. Dei colpi.

0: Sì. Ci siamo rovinati la vita l'uno all'altro, solo perché siamo stati vili.
1: Vili?
0: Sarei riuscita ad allevare il mio bambino anche da sola. Sarebbe stato più semplice. Ma non me la sono sentita. Il paese, la gente, il parroco. Dovevo far fagotto e andarmene, ma non ebbi il coraggio. Perciò lo costrinsi a sposarmi. E questo un uomo non lo dimentica.
1: Ma la colpa era anche sua.
0: Già, fateglielo capire a un uomo. Neanche alla gente è riuscita a farglielo entrare in testa. Avere un bambino è una vergogna solo per la ragazza. È un concetto che non cambierà mai. Matrimonio miserabile, invece, non è una vergogna. Che ne dite voi, Petri?
2: Io...
0: Ecco, lo vedete? Tutto dipende da quello. Eppure nessuno sa la risposta giusta. Nei film sì, la sanno tutti. Nei film una ragazza in quelle condizioni è compatita. Ma nella vita...
2: Sì, Petri!
3: Ah, lo dicevo io! Ah, splendido! E quanto tempo ci vuole ancora, ingegnere? Ah, benissimo!

0: Batti, batti, Steigner. Batti ancora un colpo.
1: È troppo faticoso. Non ce la faccio.
0: Bisogna che si affrettino. Ehi, Steigner, prova ancora una volta.
1: Non posso più muovermi. Ma il rumore è molto vicino. Stiamo zitti adesso.

0: Ma che cos'ha?
1: Il suo ragazzo. Forse è successo qualcosa al suo ragazzo.
2: È strano. Che cosa avete, signora Snyder? E li hanno sentiti battere sotto, ci arriveranno subito. Sono vivi, signora Snyder.
0: Fritz è morto.
2: Ma
1: come fa a saperlo?
0: Lo sa.
2: Sì. Fatto? Magnifico. Allora, Olfen, sì. Stagner? Capisco. E il ragazzo, Fritz? Vostro marito, signor Olfen. E anche Stagner. L'ingegnere li sta già accompagnando su.
0: È vivo?
2: Sì.
0: Oddio mio, ti ringrazio.
1: E il ragazzo?
2: È morto. Eccoli. Eccoli qua.
3: Evelyn!
0: Caro! Caro! Caro, sei qui! Sei qui!
1: Ma cos'ha? Perché ha gli occhi bendati?
4: La vista. Lo mandiamo subito in clinica.
5: L'ho capito subito.
1: Ma non sei mica... Non sei mica...
5: Cieco. Sì. Il medico non ha fatto tanti discorsi.
4: Forse non è poi tanto grave.
0: Cieco. Dio mio.
4: L'autoambulanza è già fuori.
5: Beh, ma allora...
1: Ma io... Dammi il tuo braccio, caro. Vieni. Andiamo. Appoggiati a me.
4: Di Petri, mamma Snyder è già informata.
2: Sì.
4: Signora Snyder.
6: Eh?
4: Volete vederlo?
6: Sì.

Avete ascoltato Al buio, radiodramma di Wolfgang Altendorf, traduzione e adattamento radiofonico di Italo Alighiero Chiusano, compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana. Personaggi e interpreti: Steigner, Fernando Farese, Holfen, Riccardo Cucciolla, Fritz, Franco Sabani, la signora Steigner, Renata Negri, la signora Holfen, Giuliana Corbellini, mamma Schneider, Nella Bonora, Petri, Giorgio Piamonti, l'ingegnere Franco Luzzi. Regia di Marco Visconti.

mancia in tasca sei un signore. A questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: Rai Radio Techete.
1: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa.

Proprio ieri sera parlavamo di te. Camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente. E ho ripensato alla tua voce così fresca e strana.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techetè vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. È cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti da Silvana Gaudio. Dobbiamo scusarci stasera con una signora che è in Roman Holiday e alla quale le notizie dal Parlamento, quelle meteorologiche, hanno sottratto del tempo. La signora veramente non è qui a Roma per una vacanza così turistica, ma per una vacanza matrimoniale, in quanto è un'attrice che ha lasciato il teatro e che al teatro è tornata. Olga Villi, pronto?
2: Pronto!
1: Che voce squillante!
2: Io ti sento un po' lontanino!
1: Allora cercherò di parlare più forte.
2: Ecco.
1: Una voce squillante che mi fa pensare a quello che mi hanno detto un certo numero di miei coetanei, ai quali ho raccontato che stasera avrei chiacchierato con te alla radio. Mi hanno detto Yvonne La Nuit, erano tutti con gli occhi brillanti e luccicanti perché ti ricordavano giovanissima in un ruolo frizzante, spumeggiante. Te lo ricordi quel film?
2: Come no?
1: Dunque, adesso stai facendo una cosa molto più seria.
2: Zoo di vetro.
1: Lo Zoo di vetro di Williams, con la regia di un giovane tra i più intelligenti registi teatrali di oggi, Giancarlo Sepe, che già diresse Lilla Brignone in altre cose. Adesso lasciamo stare. Dunque, è strano questo accostamento tra un giovane regista e attrici con una formazione tradizionale come la tua. Evidentemente avete stabilito un'intesa.
2: Molto.
1: Ecco, e a che cosa l'attribuisci questa intesa?
2: Non lo so, perché sai, io sono stata chiamata per sostituire la Brignone. Non avevo nessuna intenzione di tornare al teatro.
1: La cara però, Lilla Brignone.
2: Ecco, poverina, sì. Ma però il nome di Sepe mi ha fatto un po' da specchietto.
1: Sì, credo.
2: E allora...
1: Ti sei lasciata sedurre.
2: Ecco, e poi insomma, morale, ci siamo incontrati, ci siamo direi amati. È stato subito un incontro molto simpatico.
1: Dobbiamo dire che lo Zoo di vetro di Williams va in scena al Teatro Valle di Roma.
2: Sì.
1: E è inutile ripetere che fu cavallo di battaglia della Lilla Brignone e che adesso è un ruolo interpretato in maniera intensa, in modo tale che raggiunge il cuore e anche il cervello degli spettatori, da te, Olga Villi.
2: Grazie.
1: Che hai proprio la prerogativa di raggiungere con il suono delle tue parole, dico proprio il suono, no? Musicale e poi pensato, cioè che viene da dentro, con le cose che dici. Io ti scoprii molti anni fa, credo fosse il 55, mentre recitavi una commedia di Anderson, Tè e simpatia. Porgevi la tazza di tè con una tale grazia e chiedevi o davi un po' di simpatia, che tante volte nella vita mi è accaduto di pensare: se mi offrissero una tazza di tè e mi dessero un po' di simpatia, le cose andrebbero meglio.
2: Vabbè, certamente.
1: Comunque è una... Pardon?
2: Fossimo tutti un po' più garbati.
1: È vero, e tu lo sei molto, quindi ho detto una signora in vacanza, una signora del teatro in vacanza. Dunque, hai accettato di abbandonare un rustico molto bello, mi dicono, che hai sulla riviera Ligure, dove...
2: Santa Margherita, sì.
1: Dove ti dedichi?
2: In campagna da qualche anno, mi occupo di piante, di animali, e sto in mezzo al verde, in pace e lontano da tante cose.
1: Forse più direttamente te ne occupi di quanto non faccia Franco Zeffirelli, col quale mi sono collegata ieri sera.
2: L'ho sentito oggi dalla Carrà.
1: Era nella sua villa sull'Appia,
2: sì.
1: Anche lui ha il pallino degli animali, perché poi pallino non è.
2: Sì.
1: Dunque... tu attribuisci la tua intesa con Sepe forse a un'affinità, a un comune denominatore che poi si traduce tu cur nell'amore per il teatro, no?
2: Ma poi sai, è tanto civile, tanto garbato, tanto, diciamo, una parola che ormai è un po' così
1: superata.
2: Sì. Oggi è molto
1: fa difficile. Piacere, però ha anche un'altra cosa questo giovane signore, cioè considera l'irrinunciabilità della tradizione. Per compiere un cammino innovatore nel campo della regia non prescinde dalla tradizione, quindi va benissimo con persone preparate e con una formazione come la tua. Però, però chissà perché è saltato fuori. Cosa significa oggi, diciamolo, alla gente che va a teatro e che dovrebbe andarci più spesso e più numerosa? Così catturata come dai mass media, non gioco in casa. Dunque, cosa può rappresentare Zoo di vetro? Cosa può significare?
2: ti dirò che sono problemi familiari che esistono in tutti i paesi.
1: Sempre.
2: Un pochino più spinti, un po' meno, un po' più con dei drammi. Per esempio lì in America c'è il dramma dell'alcol, che da noi c'è un po' meno, anche se forse sotto sotto, adesso sta molto sotto, ma forse comincia anche a esserci qui.
1: Sì, perché noi arriviamo sempre più tardi, ecco, dopo, nel bene e nel male.
2: È naturale. Poi questa è una commedia scritta nel 42, 43, da noi fu rappresentata la prima volta nel 46.
1: Ma non è datata, tutto sommato.
2: Ma no, perché in fondo sono drammi universali. Una madre
1: certo,
2: un po' così, un po' stramba, però questi...
1: Un po' possessiva, diciamo, come possessiva, in fondo sono tutte le madri.
2: Ma quante madri sono così?
1: Sì, molto.
2: Confesso che qualche volta sono...
1: Lo
2: così.
1: Sei
2: io
1: anche tu.
2: Figli. Quando voglio scuotervi per ottenere qualche cosa, insomma...
1: Intervieni con autorevolezza. Dunque, allora, Zoo di Vetro, tu dici, propone problemi di ieri, di oggi e di sempre. Questa madre possessiva, poi sono proposti secondo un'angolazione moderna molto simpatica, cioè attraverso il filtro della memoria.
2: Esatto,
1: vero?
2: Devo dire che sempre è stato proprio geniale.
1: Credo anch'io, sì. Quello schermo sistemato sul palcoscenico.
2: Riproporlo come era scritto forse Nanzi non sarebbe più proponibile oggi.
1: Invece...
2: una trovata per rifare dei testi che poi non è Shakespeare, ecco.
1: L'ha interpretato tra virgolette, quindi la gente dovrebbe sapere che può ritrovarsi in un personaggio o in una vicenda, sì, andando a vedere Zoo di Vetro, perché in fondo è questa l'aspirazione massima del pubblico. E bisognerebbe che un'attrice come te in breve spiegasse al potenziale spettatore cos'è la magia che si crea quando si alza il sipario e si stabilisce, non dico l'intesa come quella tra te e Sepe o viceversa, ma un rapporto magico, di magia, tra attore e spettatore.
2: Guarda, io in generale, ti sembrerà strano, ma io dimentico il pubblico e dimentico la quarta parete.
1: Pensa.
2: Io mi immedesimo talmente in quello che faccio che proprio mi è estraneo.
1: Però nello stesso tempo sei te stessa, e questo essere te stessa significa, equivale a donarti e quindi a dare calore agli altri.
2: Io
1: a dare...
2: cerco sempre di immedesimarmi fino in fondo in quello che faccio.
1: Nel personaggio, e quindi automaticamente dai calore e simpatia agli altri, no? Da sympathior, dal greco, soffriamo insieme. E questo in fondo che la gente oggi, sì, sopraffatta dai mass media, ma anche vittima della solitudine, cerca. Come facesti, Olga, così brava come sei, ad allontanarti dal teatro, a prendere questa drastica decisione 24 anni fa?
2: È una decisione molto sofferta.
1: Lo credo.
2: Sofferta si fa per dire, perché avevo dei problemi molto più veri e quindi... Insomma, io avevo due figlie, ero rimasta vedova.
1: Raimonda e Venturella, che salutiamo
2: Venturella,
1: affettuosamente.
2: Nate dal mio primo marito.
1: Sì, l'alza di Trabia.
2: Io non avevo madre, ero figlia unica. E allora a un certo punto, per fare questo teatro che facevo con amore, con estrema serietà, avevo lasciato queste bambinine in mano a governanti e a cameriere.
1: Che litigavano magari.
2: Certamente, perché avevamo una cameriera che quando la governante sgridava una bambina, lei interferiva. Quindi immagini cosa succedeva. Insomma, io telefonavo continuamente a casa e avevo sempre questa situazione.
1: Insomma, prevalse il tuo senso della maternità.
2: Esatto.
1: Sarebbe riduttivo.
2: Non potevo più fare la buffona, perché a quel punto quando hai due bambine da accudire, da far crescere...
1: Però stai dicendo una cosa importante, perché adesso molte donne conciliano il lavoro con la funzione di madre.
2: Ma vedi, sì, poverine, sì, molte ci
1: Poverine, hai detto bene, molto difficile.
2: Sì, perché sai, spesso le donne oggi sono fuori di casa tutto il giorno,
1: sì.
2: I poveri figli sono abbandonati a loro stessi. Abbiamo tanti esempi.
1: Non è facile conciliare. Non è facile, è molto difficile. Diciamo, cogliamo l'occasione per ripetere che la condizione della donna
2: No, è molto difficile.
1: Attrice
2: e
1: no.
2: Che la donna oggi voglia avere il suo posto.
1: Realizzarsi, come si dice.
2: Ma
1: sì.
2: Non lo so.
1: È molto difficile.
2: Non lo so, se a un certo punto, quando passeranno gli anni, fare un po' l'esame di coscienza, proprio quando sei da solo in una stanza e ti guardi il soffitto e ti domandi se veramente hai fatto tutto quanto era possibile fare per i figli, non so, ecco, se la coscienza rimane tranquilla.
1: Stai dicendo una cosa molto grave. Del resto il postfemminismo ha posto una domanda, e cioè un interrogativo inquietante: non ci si realizza soltanto col lavoro, ma ha dato alle donne la facoltà di scegliere liberamente.
2: Certo.
1: Io sono per la scelta professionale, ma questo è un punto di vista...
2: Ma sai, anch'io sono per la scelta, ma insomma,
1: È difficile.
2: Quando anche hai dei figli, cosa fai?
1: Parlando
2: di chi li lasci?
1: Parlando del soffitto e del domani e del soffitto che può essere uno specchio, hai detto proprio una cosa molto importante. Visto che ci hanno rubato il tempo, vogliamo al volo parlare delle tue precedenti scappatelle matrimoniali? Una è legata a una famosa commedia musicale, no?
2: Con le Ciao Rudy con Mastroianni.
1: Famosa.
2: È stato un periodo. Ti dirò che io nel passato ho avuto tante proposte di fare la commedia musicale. Io ho sempre rinunciato perché avevo il pallino del teatro, volevo arrivare a fare cose, volevo il sacro fuoco, diciamo.
1: Sì, hai fatto parte di compagnie qualificatissime.
2: E allora, niente, no. Poi invece quando ho fatto questa commedia con Mastroianni, con Garinei e Giovannini, sono stati 3 mesi di una tale delizia.
1: Gioia, credo,
2: una
1: piena.
2: Una gioia, guarda, la sera quando incominciava con l'orchestra, tutte queste ragazze che erano tutte lì, dalla Carrà, la Opina, la Loiodice, alla Pitagora, alla Borboni.
1: Alla intramontabile Paola, è un clima, credo, indimenticabile.
2: Ho un rimpianto di quel clima che non hai idea.
1: Lo si percepisce dalla tua voce che non mente, ma dico il rimpianto, lo hai altre volte andando a teatro?
2: Qualche volta no, dico per fortuna che ho smesso a tempo. Da un po' di tempo a questa parte vai a teatro e dici, meno male che ho cambiato.
1: Stai toccando il punctum dolens.
2: Ma vedi delle belle cose, un po' di nostalgia ti viene.
1: Hai toccato il punctum dolens della sclerosi dei valori, no? È un po' del ribasso, però qualche volta ti viene, e infatti cedi. Adesso hai ceduto allora alla seduzione di Garinei Giovannini, poi a quella di Pietro Germi.
2: Sì, ogni tanto mi concedo qualche
1: volta. A tante altre.
2: Adesso oramai i miei figli sono grandi, sono già nonna, oggi ho avuto una letterina della mia nipotina, nonnina.
1: Come si chiama?
2: Una si chiama Fabrizia e l'altra Ottavia.
1: Bacetto anche alle nipotine, e abbiamo però fatto un'omissione, perché nominando Raimonda e Venturina non abbiamo nominato il figlio del tuo secondo matrimonio, che si chiama Fabrizio. Lo vedi come lo dici solenne, e che è il tuo grande amore.
2: Ma sì, perché io ho sempre voluto avere un maschio.
1: L'hai
2: quando
1: avuto.
2: Sono nate le mie prime due bambine che mi hanno detto è una femmina, io ero furente.
1: Cosa ha detto?
2: Lo sai che per 2 o 3 ore la prima io non l'ho voluta vedere.
1: Addirittura.
2: Perché mi avevano detto che era un maschio dal battito del cuore. Quando ho saputo che era una bambina ero furente.
1: Ho vissuto la tua stessa esperienza e appartengo a una famiglia in cui da molte generazioni nascono femmine, ma credo di averlo detto in un'altra telefonata, non mi ripeto.
2: Ma adesso sono contenta di
1: lo credo bene. Cosa ha detto Fabrizio della tua interpretazione, della mamma di Zoe di Vetro?
2: Non è di molte parole, è un po' musone.
1: Ma cosa ha detto? Ti ha dato un abbraccio?
2: Non è che si sbilanci molto.
1: Ma un brava via gli sarà sfuggito.
2: Sì, ma molto fra i denti. Sai?
1: Molto fra i denti. Fino a quando lavorerai e quando ritornerai nel rustico?
2: Fine gennaio, metà febbraio.
1: E poi? Tournée?
2: E poi dopo si parla già di un'altra commedia molto bella che sono 3 donne.
1: Ah, non di una tournée, scusami, di Zoe di Vetro, no?
2: La tournée adesso finita a Roma, giro in provincia.
1: Ecco, quindi finirà nel febbraio dell'85.
2: Esatto.
1: E poi si parla, dimmi, abbiamo un minuto.
2: Di un'altra commedia,
1: cioè?
2: Sepe ha preso i diritti di un'altra commedia che sono 3 donne che hanno fatto in America. La parte mia la fa la Gerola, ha già fatto, la sta facendo.
1: Ah, pensa.
2: Geraldine Page.
1: E
2: adesso faranno un film con la Fonda e la stessa Geraldine Page, pare che sia bellissimo, lo stanno traducendo e insomma c'è il programma di fare quest'altra commedia l'anno prossimo.
1: Il titolo non ce lo vuoi dire?
2: Ma aspetta,
1: Top Secret? Non te lo ricordi?
2: Ricordo,
1: però io credo che Fabrizio abbia tutti i motivi, se non tuo marito, per essere geloso di Giancarlo Sepe. Perché ti ha catturata nello zoo e adesso ti cattura in una storia.
2: Sepe è mio figlio.
1: Tra virgolette, esistono le tenerezze. Io credo che insomma, in un'età matura, bella, ancora una stagione luminosa, si possano vivere sentimenti di tenerezza difficilmente spiegabili, ma che hanno molto valore.
2: Si arriva a una certa età, così serenamente come sono io.
1: Sì, che sei bella.
2: Molta tranquillità.
1: Certo.
2: Proprio quando trovi questi giovani intorno così che emanano qualche cosa
1: di vitale.
2: Del cialtronismo che c'è spesso oggi.
1: No.
2: Ma ti riesci a stabilire un rapporto. Insomma, ti danno proprio gioia.
1: È vero, ti rinnovano, ti cambiano la pelle e ce n'è bisogno per una persona sensibile come te che dà molto ai tuoi figli. Risalutiamoli tutti e 3. Sì. Raimonda, Venturella e Fabrizio, nipotine incluse.
2: Chissà se stanno sentire.
1: Chi lo sa? Beh, sono un po' distratti in genere i figli, non facciamoci illusioni. Cambiano la pelle e danno sollecitazioni a un'attrice che ha dato e che, come te, può ancora dare molto al teatro di prosa italiano.
2: Io spero.
1: E allora, con questo augurio, auguriamo, ripeto, buonanotte a Olga Villi e di cuore, come sempre, a tutti i radioascoltatori. E diamo loro appuntamento intanto al Valle di Roma per Zoo di Vetro di Tennessee Williams.
2: Grazie.
1: Buonanotte, Olga.
2: Ciao, buonanotte.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori da Luciano Lucignani. Questa sera per me e per voi c'è al microfono, al telefono anzi, un musicista, un cantautore italiano, Bruno Lauzi. Non so che cosa dire di lui agli ascoltatori che essi non sappiano già. 44 anni, uno dei capofila del gruppo degli autori genovesi, cantautore raffinato, anzi di carattere un pochino intellettuale. Insomma, il resto ce lo dirà lui perché è qui al microfono. Buonasera Lauzi.
2: Buonasera a tutti.
1: La sento molto lontano.
2: Io cercherò di urlare, va bene così?
1: No, per carità, è un cantautore, non uno strillautore.
2: Certo.
1: Senta Lauzi, io devo dirle che mi sento un po' in difficoltà tutte le volte che parlo con un musicista, così con qualcuno, soprattutto con un autore di canzoni, non perché non ci conosciamo personalmente, io l'ho sentita e ammirata tante volte e credo che almeno anche lei di nome mi abbia sentito fare, insomma. No, è che sento sempre, ho paura di parlare della sua professione di un autore di canzoni con involontaria, mi creda, assolutamente involontaria sufficienza. Ecco, a me questa cosa non piace perché non corrisponde al mio pensiero. Io amo le canzoni e sono state e sono parte della mia vita come quella di tanti altri, dei miei ricordi. Capisce qual è la situazione mia?
2: Sì, la capisco, ma non penso che, cioè, penso che andremo benissimo, via.
1: Parliamo allora subito di lei. Io so che lei è sul punto di far apparire, o credo che sia già apparso, sta per apparire in questi giorni, un nuovo grande disco, insomma, un 33 giri, sì. Come si dice. Di che cosa si tratta?
2: Dunque, ecco, mi fa piacere che se ne parli perché è in uscita, cioè esce tecnicamente il 25 di febbraio, ma tempo che sia nei negozi sarà verso la prima settimana di marzo e tra la prima e la seconda settimana di marzo. Il long play si chiama Palla al centro. Questo titolo non vuole ricalcare per piaggeria i successi della nazionale italiana.
1: Beh, non ha trovato
2: non ha
1: voi
2: riferimenti al calcio se non per via mediata e diciamo filosofica, nel senso che questo disco nasce da una considerazione che io ho fatto a 44 anni, anzi 45, grazie per avermene tolti uno, e mi sono reso conto di una cosa: a un certo punto della vita non è più importante chi segna, è importante continuare a giocare. Cioè è importante che l'arbitro del nostro destino, chiunque esso sia, non prenda la palla e non infili gli spogliatoi fischiando la fine dell'incontro, insomma. Finché ci lasciano giocare, finché ci lasciano considerare la vita un gioco e dare dei calci a un pallone fatto di idee, di sogni, di speranze, va bene, non importa poi se in questa partita il risultato finale può non essere a noi molto favorevole. Io sono tutto sommato un vitalista, preferisco giocare e perdere piuttosto che non giocare, insomma.
1: Sì, ma questo è chiaro e credo che praticamente corrisponda un pochino a tutto il senso della sua carriera, in fondo.
2: Sì, ha un gioco che sta diventando sempre più ironico man mano che io cresco e maturo, ammesso che un bambino come è chiunque viva suonando la chitarra tutta la vita in un mondo così serio possa veramente maturare. Io penso che insomma più si va avanti e più venga da ridere, ecco. Ci sono due possibilità, io dico a volte negli spettacoli, sono arrivato a un'età in cui uno o si spara o si mette a ridere, indovinate cosa ho scelto.
1: Beh, chiaro.
2: Non è che questo disco sia un disco ridicolo però, cioè è un disco fatto di canzoni, di osservazioni sulla mia vita, su mia moglie, mio figlio, quello che penso della vita, dell'amore, della gente, e quindi ci sono varie canzoni che spiegano un po' i miei stati d'animo. C'è una canzone dedicata a Vinicius de Moraes, che è stato un grande amico e che mi ha insegnato, come diceva in una canzone, che la vita è l'arte dell'incontro. E io credo di essere forse più artista per come so incontrare la gente che per quello che scrivo. E poi c'è una canzone dedicata a Paolo Conte, abbastanza divertente, perché adesso c'è la mania di Paolo Conte, per cui in tutti, nelle case giuste ci sono i dischi di Paolo Conte. Io ho immaginato uno che metta un disco di Paolo Conte per sedurre una donna e la cosa la faccia sprofondare in un sonno profondo, quindi non succede assolutamente niente. Ci sono quindi canzoni di vari stati d'animo, seri, meno seri, molto romantici, eccetera. Ed è un disco molto jazzistico, perché suonato e arrangiato da Sante Palumbo, che è uno dei migliori pianisti di jazz. C'è Franco Cerri, c'è Ugo Heredia al flauto, ci sono tanti bravi
1: vecchi amici, insomma, anche. Se capisco bene, Bruno, è una specie di disco alla lontana autobiografico, insomma.
2: Beh, ma sì, come nella migliore tradizione del cantautorato italiano, perché quando noi siamo nati, in effetti, l'autobiografismo era una via obbligata. Non era comprensibile il fatto che dei ragazzi dilettanti potessero accedere al disco se non per raccontare dei fatti straordinariamente personali. Io ho continuato su questa strada. L'unico grosso guaio, dirò, è questo, che purtroppo, mentre io sono, come tutti noi cantautori, la stessa cosa ce lo diciamo sempre con Paoli e Endrigo, mentre noi siamo cresciuti, purtroppo il nostro pubblico si è fermato, o meglio, ha cercato di pietrificarci in un certo periodo della nostra vita. Per cui si è fossilizzato e dice: ah, ma non scrivete più quello che scrivevate una volta. Certo che non lo scriviamo più, siamo cambiati, ma non vogliamo neanche diventare un alibi, rimanendo fermi, un alibi perché la gente non riconosca che il tempo è passato. Mentre invece la gente preferirebbe, per comodità sua di catalogazione, continuare a fruirci attraverso le canzoni più dell'epoca buona della loro vita, quando si sono innamorati, che ne so io, fidanzati, hanno avuto dei... Certe volte incontro gente che dice: ho avuto un figlio, è stato per una sua canzone. Io non glielo mantengo, dico.
1: Mi sembra ovvio. Ma però vede, Paolo, un pochino, non dico di verità, ma insomma è un atteggiamento, credo, abbastanza comprensibile, perché in fondo questo tipo di musica, sia detto con la migliore delle intenzioni, è una musica che si consuma anche involontariamente, voglio dire. Ci sono momenti della vita che, senza che nessuno faccia nulla perché rimangano legati a una musica, a un'atmosfera, a un certo periodo, vengono tuttavia ricordati per le cose che in quel periodo andavano di moda, e quindi moltissime volte le canzoni, del resto la maggior parte delle canzoni sono delle canzoni d'amore, il che significa che in qualche modo sono legate a questo tipo di sentimenti e anche inevitabilmente alla nostalgia che questi sentimenti, una volta che appartengono al passato, provocano, insomma. Io piuttosto volevo anche chiederle qualche cosa che fosse sì di carattere personale, ma che rispecchiasse un pochino delle sue idee su problemi, su questioni, diciamo, relative alla sua professione, più di carattere generale. Per esempio, tutte le volte che io ho sentito il tale alla televisione, non so, la Rai, pronto per un nuovo 33 giri, lei mi dovrebbe un po' spiegare, il 33 giri per voi cantautori, mi corregga se sbaglio, corrisponde, non so, al nuovo libro dello scrittore, al nuovo spettacolo di un regista, alla nuova interpretazione di un attore, cioè è il... è la vostra produzione più importante, diciamo, no?
2: Beh, certo, dunque, tanto cominciamo a dire che la perdono perché mi ha chiamato Paoli, insomma, vabbè, prima non si è accorto. Ma
1: no, non l'ho chiamata Paoli.
2: Mi chiama Dalla, quindi...
1: No, ma non credo di averla chiamata Paoli,
2: sì,
1: può darsi, sono amico di Gino Paoli.
2: No, ma non è per quello, è un lapsus, perché io dopo 20 anni di carriera mi chiamano ancora Toffolo in tutte le maniere. No, ma scherzo, la questione è solamente una, che è veramente il disco per noi è un libro. Cioè il disco, il long playing parlo,
1: certo.
2: Il long playing è l'unica forma, in fondo il 45 giri è solamente uno sfruttamento economico da così per quelli che sappiamo che non possiamo raggiungere col costo dell'LP e che magari vogliono portarsi a casa un pezzettino di questo disco, per quanto ormai costa talmente tanto anche i 45 giri. Insomma, il problema è che il long playing è l'unica occasione che abbiamo, ed è l'occasione annuale, perché in genere se ne fa uno all'anno, per fare una summa, diciamo così, un racconto completo, una raccolta di quelli che sono i nostri pensieri, la nostra visione del mondo, per usare una parola.
1: È la mostra di un pittore anche, no? È la mostra di... cioè, ha una struttura, proprio voglio dire, di lavoro complessivo, è un po' il ritratto del lavoro di un anno.
2: Beh, nei più attenti, diciamo, nei cantautori che cercano di essere, di non fare solo una collezione di pezzi da ballo, ma di fare qualcosa di più, cioè di raccontarsi, oltre che di raccontare qualcosa, certo le canzoni finiscono per avere, sia pure involontariamente a volte, un legame ben preciso l'una con l'altra. In alcuni cantautori addirittura è programmatica la cosa, e allora si fa, che ne so io, il Pinocchio piuttosto che il Peter Pan, piuttosto che il Conte di Montecristo, ma lì allora c'è proprio una ricerca, direi, quasi letteraria, è un po' chic, un po' snob della cosa. Però, grosso modo, volontariamente o involontariamente, in un autore che ha una sua visione e un suo modo di vedere la vita, mettere insieme 10 canzoni, quelle 10 canzoni di Riffo di Raffe si assomigliano e si tengono l'una con l'altra.
1: Beh, questo credo che sia poi di tutti gli artisti. Adesso non ricordo chi è che ha detto che uno scrittore scrive sempre lo stesso libro, anche se cambia titolo e trama,
2: certo.
1: E quindi anche un pittore dipinge un po' lo stesso quadro. Ma per esempio mi è capitato a volte di incontrare degli amici pittori che erano molto occupati perché avevano di lì a pochi mesi, mi pare, o a poche settimane, una mostra da fare e non avevano il numero di quadri sufficienti. Ecco, vi trovate mai voi nella situazione di dover di lì a poco tempo, così, produrre un 33 giri e magari, non so, che vi manchino un paio di canzoni da metterci dentro? Succede,
2: allora,
1: eh?
2: Diciamo, ci sono dei colleghi che hanno l'abitudine di andare in sala con un certo numero di temi sviluppati e sperando e contando molto sull'atmosfera della sala stessa per produrre i temi che mancano, cioè contano molto sull'ispirazione del momento, sull'eccitazione collettiva e sull'incitamento reciproco tra suonatori e compositore, per cui nascono poi delle cose in sala.

0: tranquillamente, mentre invece faccio le serate per vivere, quindi faccio dischi solo quando ho il materiale per farli, e a volte lascio passare, come in questo caso, un anno e mezzo dall'ultimo extended play, cioè a quattro pezzi che ho fatto un anno e mezzo fa, quando erano già passato un anno dall'ultimo LP, e quando non ho canzoni mie le cerco anche dagli altri. Sono molto aperto come a tutte le forme di, come si può dire, di lavoro, ecco, di metodi di lavoro. Comunque non sono obbligato a farle tutti gli anni, difficilmente si ha questo tipo di obblighi, a meno che non si sia presi una barca di soldi, di anticipi, con l'obbligo contrattuale di far uscire il disco. E allora in quel caso diventa amaro non avere i pezzi e non essere pronto al momento giusto.
1: Ecco, lei ha parlato di canzoni anche di altri, e io tra le cose che mi ero così appuntato di chiederle, più che di chiedere, che volevo ricordare proprio con lei, era che lo conoscevo anche come un eccellente traduttore di canzoni altrui. No, adesso non ricordo qual è, perché non mi domandi i titoli, perché io...
0: Comunque io sono... Credo che le mie traduzioni principali, più famose, siano tre. Lo straniero di Mustachì, Quanto t'amo di Johnny Hallyday e l'appuntamento e dettagli per la Vanoni. Allora
1: sono... Ecco, sì, probabilmente sono quelle. Dicevo, io come memoria, da questo punto di vista, a lasciare a doppia mi caccerebbero via, non sarei nemmeno ammesso alla prima selezione. Bruno, il nostro tempo è finito, abbiamo proprio così lo spazio per qualcosa che lei vuol dire agli ascoltatori?
0: Vorrei dire solamente questo: non vestitevi a lutto dentro, parlo per la gente della mia età, per i vecchiacci della mia età, continuate a seguire i cantanti che raccontano i fatti della loro vita anche quando la loro vita ha raggiunto e toccato i 40 anni, perché se continuate a lasciare andare nei negozi solamente i ragazzini, poi non vi dovete lamentare se la qualità intellettuale delle canzoni non è di vostro completo gradimento. È che ci sono i vostri cantanti, ma dovete non arrendervi voi come acquirenti.
1: Bene, mi pare che è un augurio che posso perfettamente sottoscrivere, anche io, oltretutto perché ci accompagna negli anni che passano, e avremo modo di essere nostalgici anche non della nostra giovinezza, ma della nostra maturità.
0: Certo, essere orgogliosi della nostra maturità.
1: Bruno, mille grazie.
0: Grazie a voi.
1: Buonanotte, e insieme a lei saluto tutti quanti gli ascoltatori.
0: Buonanotte a tutti, grazie di tutto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
2: Radio Techetè, Danilo Angelelli, benvenuti. Il sole è fonte di vita, e questa è la cosa principale. Ma l'esposizione al sole, continua o intermittente, è un bene, un male? Ne abbiamo sentite tante. Oggi ad Archimedi, il racconto della scienza, cerchiamo di fare chiarezza. Certo, come è nel nostro stile, andando anche a scoprire cosa si diceva dell'argomento in passato. In questo specifico, gli anni Ottanta, anni tra l'altro in cui tanto si discuteva intorno alla questione del buco dell'ozono. Noi qui per parlare di sole, benefici, rischi, abbiamo cercato e trovato l'eccellenza, l'Istituto Dermatologico San Gallicano a Roma, il direttore del laboratorio di dermatopatologia dell'Istituto, Carlo Cota. Benvenuto.
3: Salve, buongiorno.
2: Cota, il laboratorio di dermatopatologia del San Gallicano, che lei dirige, è riconosciuto e certificato Centro per la Formazione Specialistica in Dermatopatologia. Siete gli unici in Italia ad aver ricevuto questo riconoscimento. A quali requisiti rispondete?
3: La dermatopatologia è una specializzazione, diciamo, di confine fra la dermatologia e l'anatomia patologica, in cui appunto si studiano le malattie dermatologiche della pelle anche attraverso l'utilizzo appunto del microscopio ottico. Perché dico che è al confine fra la dermatologia e l'anatomia patologica? Perché il dermatopatologo ha necessità di avere una conoscenza della dermatologia estremamente profonda, che è, diciamo, quella del dermatologo, ma affianca alla conoscenza clinica anche la conoscenza delle alterazioni microscopiche della pelle, che è poi proprio dell'anatomia patologica. E quindi, diciamo, in questo laboratorio, che è appunto multispecialistico, in quanto integriamo con la presenza di dermatologi e anatomopatologi lo studio della malattia della pelle, abbiamo avuto la possibilità di avere questo riconoscimento, perché innanzitutto ho superato un board internazionale che si tiene a Francoforte tutti gli anni e raggiungiamo una casistica specialistica di dermatopatologia, estremamente elevata. Questo ci è stato riconosciuto come uno dei criteri, uno degli elementi che ci hanno fatto avere questo riconoscimento.
2: Iniziamo dicendo che il sole fa bene alle articolazioni, al colesterolo, migliora il sistema immunitario, cura insonnia, depressione, addirittura può prevenire i tumori. Attraverso l'esposizione al sole facciamo scorta di vitamina D.
3: Sicuramente il sole ha degli importanti fattori positivi. Lei ne ha citato uno, la vitamina D ha effetto sull'umore, ma ovvio che presenta degli aspetti anche negativi in qualche maniera. Quindi il giusto compromesso bisogna cercarlo per unire quelli che sono gli aspetti positivi del sole a quelli che sono invece gli aspetti negativi di esso.
2: A proposito degli aspetti negativi, contiamo tre tipi principali di tumori della pelle: il melanoma, il carcinoma spinocellulare o a cellule squamose e il carcinoma basocellulare, tutti e tre in qualche modo collegati all'esposizione solare, con ovviamente delle grandi differenze tra loro, anche dei comportamenti di chi sviluppa un tumore o l'altro. Quali?
3: Sì, come diceva lei, abbiamo sostanzialmente tre tipi maggiori di carcinomi della pelle, che sono il melanoma, il carcinoma a cellule squamose e il carcinoma basocellulare. Ovviamente questi tre tumori, oltre che per la prognosi, si distinguono anche per essere legati ad modalità diverse di esposizione solare. Il carcinoma a cellule squamose o squamocellulare in realtà è legato ad un'esposizione di tipo cronico, quindi a un danno cumulativo che avviene nella nostra pelle per un'azione appunto diretta del sole, e quindi più ci esponiamo alla pelle in maniera cronica, più siamo soggetti a quelli che sono le cheratosiattini, che cioè le lesioni precancerose, che possono portare in maniera poi cumulativa al carcinoma squamocellulare. Il melanoma, che rappresenta a oggi diciamo il tumore, la neoplasia più aggressiva della pelle, in realtà sembra essere associato invece ad una modalità di esposizione, maggiormente associato ad una modalità di esposizione intermittente della pelle. Anche se diciamo il melanoma oggi sappiamo essere una patologia complessa, non esiste un solo tipo di melanoma, ma esistono più tipi di melanoma legati appunto ad una firma molecolare differente a seconda che siano legati all'esposizione solare o meno. Però appunto come fattore di rischio dell'esposizione al sole è sicuramente legato ad un'esposizione di tipo intermittente. Così come lo è il carcinoma a basso cellulare. Il carcinoma a basso cellulare anch'esso sembra essere maggiormente legato ad una modalità simile a quella del melanoma, cioè ad un'esposizione intermittente al sole rispetto appunto al carcinoma a basso cellulare.
2: E quale delle tre forme tumorali si sviluppa in un numero maggiore di individui?
3: Sicuramente il carcinoma a basso cellulare è il carcinoma della pelle più frequente, seguito ovviamente dal carcinoma a cellule squamose. Fortunatamente il melanoma è, diciamo, quello fra i tre forse meno frequente. Sicuramente il melanoma rappresenta però quello con una prognosi peggiore in qualche maniera, se non individuato in tempo.
2: Ci torneremo più avanti. I tumori cutanei possono comparire in ogni parte del corpo, ma nell'80% dei casi interessano le zone più esposte ai raggi del sole ed esposte con continuità: il volto, il cuoio capelluto e il collo. Allora non ci sono dubbi, l'esposizione al sole è la principale causa delle neoplasie della pelle.
3: Sì, come dicevamo prima, sicuramente l'atteggiamento nei confronti del sole è un fattore estremamente importante nella genesi dei tumori della pelle. Anche qua, come abbiamo detto, sicuramente l'esposizione cronica al sole porta ad un danno diretto della pelle, sicuramente nelle zone più fotoesposte, che sono appunto, come diceva lei, il cuoio capelluto, il volto, il collo. Ovviamente anche qui il carcinoma a cellule squamose è il carcinoma più frequentemente associato ad un'esposizione cronica, e il basalioma sempre maggiore, un'esposizione di tipo intermittente che si localizza diciamo al cuoio capelluto. Il melanoma è un tumore che in queste sedi si localizza in un'età un po' più anziana ed ha una firma molecolare differente rispetto ad altre sedi corporee. Quindi sicuramente sì, cioè il sole ha un enorme effetto sulla genesi dei tumori della pelle.
2: Cota, ascolteremo tra poco una puntata di un programma, puntata realizzata negli anni Ottanta, dove si sottolineano soprattutto i rischi. Poi, nella seconda parte dell'intervista con lei, parleremo di prevenzione e dei grandi passi avanti compiuti dalla medicina. Ma rimaniamo agli anni Ottanta. A che punto eravamo?
3: In quel tempo sicuramente si conosceva molto meno i meccanismi anche molecolari legati alla genesi dei tumori della pelle e alle cause di esse. Sicuramente era anche un momento in cui era estremamente importante l'inquinamento, cioè il danno all'ozono, e quindi questo aveva un forte impatto su questo tipo di tumori.
2: E infatti si parlava, e tanto, del buco dell'ozono. Lo strato dell'ozono, ricordiamo, è stato scoperto a metà del XX secolo. Questo filtro ai raggi ultravioletti presente nella stratosfera. Gli studiosi dunque lo monitoravano da tempo, quando poi, proprio negli anni Ottanta, verificarono che l'ozono si assottigliava sempre di più nelle regioni polari, quindi proteggeva sempre meno. Diciamo che la situazione negli anni è andata migliorando. Cota, vale sempre la previsione che entro il 2060 lo strato dell'ozono sarà completamente, diciamo così, rimarginato?
3: Allora, sembra di sì. Dall'accordo fatto nel protocollo di Montreal della fine anni 80, inizio degli anni 90, in realtà c'è stata una maggiore attenzione nei confronti dell'utilizzo di sostanze che si ritenevano in qualche maniera responsabili di questo buco dell'ozono. Attualmente sappiamo che il buco dell'ozono in qualche maniera si sta riducendo, e questo sicuramente è uno dei fattori importanti dell'effetto delle radiazioni solari sulla pelle.
2: Cota, quello che sto per dire ha forse poco a che fare con l'argomento che trattiamo, ma è impossibile non pensarci, perché la puntata di archivio che andiamo ad ascoltare venne realizzata ad aprile 1986. Il 26 aprile di quell'anno, alcuni giorni dopo la messa in onda della puntata, un'esplosione in una centrale nucleare in Ucraina, allora parte dell'Unione Sovietica, mise in allarme il mondo, soprattutto l'Europa. Parliamo della tragedia di Chernobyl. Da lì in poi l'attenzione si spostò su un altro tipo di esposizione, non certo quella solare. Il ruolo in quel periodo di medici e ricercatori che si occupavano delle malattie della pelle. Non le chiedo l'esperienza diretta, lei credo fosse un adolescente allora.
3: In quegli anni studiavo medicina, già anzi forse no, finivo il liceo e iniziavo medicina.
2: E c'è stato dunque un coinvolgimento di specialisti come oggi è lei?
3: In generale sì, sono gli anni in cui si è sviluppata una consapevolezza dell'importanza dell'ambiente in qualche maniera nei confronti della pelle e da lì è iniziata via via una maggior coinvolgimento, un maggior studio da parte dei dermatologi di quelli che sono gli effetti dell'ambiente sulla pelle. Ricordo che erano gli anni in cui si iniziava a parlare di quello che era la videodermatoscopia o l'epiluminescenza, cioè quella tecnica non invasiva che aiuta oggi il dermatologo ed è fondamentale nello studio e nella valutazione delle lesioni pigmentate cutanee. Quindi erano quegli anni lì.
2: Quindi pur nell'immane tragedia, Chernobyl ha rappresentato un'opportunità?
3: Sì, come molte avvenimenti importanti che sono il punto di partenza per una consapevolezza diversa.
2: Insieme a Carlo Cota dell'Istituto San Gallicano di Roma, ascoltiamo da Appuntamento con la Scienza la puntata Il Sole Nemico e nella seconda parte del nostro incontro aggiorneremo quanto diranno. Martedì 1 aprile 1986 alle ore 21:10 su Radio 3, la Scienza la raccontavano così. A più tardi, buon ascolto.

0: Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini.
1: Il professor Benvenuto Giannotti è ordinario di clinica dermosifilopatica dell'Università di Firenze ed è direttore della seconda clinica dermatologica. È socio di varie società scientifiche italiane e straniere ed è membro del comitato direttivo di alcune di queste società. Si è occupato prevalentemente di microscopia elettronica della cute, di malattie da fotosensibilizzazione, cioè quelle che derivano da esposizione alla luce, dei tumori della pelle e di immunopatologia della cute. Oltre a molte pubblicazioni su riviste italiane e straniere, ha pubblicato insieme al professor Scolari un manuale sulle infezioni sessuali ed ha scritto vari capitoli di dermatologia in vari manuali di medicina. La prima domanda che vorrei fare al professor Giannotti è questa: il sole fa male alla pelle e, nel caso che faccia male, che tipo di danni fa?
2: Il sole fa certamente male alla pelle e il tipo di danno può essere distinto in due momenti. Un momento immediato, e cioè la reazione che compare poche ore dopo l'esposizione al sole, e questa la conoscono tutti, credo non sia il caso di soffermarmi.
1: Ci si scotta, come si dice.
2: Ci si scotta, no? Quando si va al sole ci si scotta, ci si sgalla, se mi si consente un termine toscano, e poi ci si squama. Ecco, questa è la sequenza classica dell'esposizione al sole. Ma io direi che questa sia la cosa meno interessante forse in questo momento. Forse è più interessante esaminare quali sono i danni che vengono da una ripetuta esposizione al sole. Intendo in questo senso il fatto di esporsi al sole anno dopo anno, accumulando un danno che nei primi tempi può essere inavvertibile o poco evidente, ma che presenta al conto dopo qualche anno. La pelle, come si usa dire, non dimentica gli insulti che ha subito dal sole e li ripresenta a una scadenza in genere lunga, ma li presenta. E quali sono questi danni? Fondamentalmente credo si possano riassumere così. Non entrerei nei particolari delle alterazioni che si vedono al microscopio, ma che consistono comunque fondamentalmente in un'alterazione dell'epidermide e in un'alterazione della impalcatura di sostegno, insomma, della pelle, cioè delle fibre del derma che si modificano, che si alterano, che mostrano fenomeni di degenerazione, e questo fra l'altro provoca delle alterazioni visibili anche dei vasi, quelle dilatazioni dei vasi che si possono vedere nelle zone fotoesposte. Ci sono delle alterazioni microscopiche, per esempio dei melanociti, quelle cellule che provvedono alla produzione del pigmento, e questo spiega perché si trovino delle aree di discromia, intendendo con questo termine aree di irregolare distribuzione del pigmento, o più pigmentate o meno pigmentate, e altre alterazioni istologiche, dico, sulle quali non mi soffermo, ma le quali, in conclusione, a cosa portano sul piano dell'estetica? A un invecchiamento della pelle, cioè si usa dire che il danno del sole consiste in una esagerazione, in una anticipazione, in un potenziamento dell'invecchiamento della pelle. In realtà non è solo questo, in realtà il sole produce anche delle alterazioni specifiche nella pelle che non si vedono o si vedono meno nel vecchio, nelle zone non esposte al sole.
1: Senti, la vecchiaia al senso comune fa venire in mente le rughe. È qualcosa che ha a che fare con le rughe?
2: Non questo fenomeno, cioè non questo fenomeno dell'elastosi, ma certamente anche i fenomeni che portano alla comparsa delle rughe, e per esempio queste alterazioni che si verificano nelle fibre del derma, sono una conseguenza dell'esposizione. Anche.
1: Sono, diciamo, anche una conseguenza.
2: Anche una conseguenza dell'esposizione al sole.
1: Ecco, quindi la seconda domanda potrebbe essere questa, dal punto di vista scientifico, ecco, che cosa del sole fa male e poi anche perché fa male, se possibile?
2: Che cosa del sole fa male, non c'è dubbio, lo sappiamo, sono gli ultravioletti. E qui forse bisogna fare una precisazione sugli ultravioletti. Gli ultravioletti sono distinti a seconda della loro lunghezza d'onda in ultravioletti A, ultravioletti B e ultravioletti C. gli ultravioletti A sono quelli a maggiore lunghezza d'onda, che vanno da 400 a 320 nanometri, gli ultravioletti B vanno da 320 a 280 nanometri, i C sono quelli con meno di 280. Ma al di là di queste definizioni tecniche, io credo che quello che interessa sia sapere la dannosità di queste tre classiche fasce degli ultravioletti. Allora, gli ultravioletti A sono, potrei dire, relativamente innocui in pratica per i sistemi biologici. Gli ultravioletti B sono certamente quelli responsabili di tutto quello che avviene sulla cute quando ci si espone al sole, anche perché gli ultravioletti C sarebbero in realtà quelli più dannosi, ma non arrivano alla superficie terrestre, perché vengono fermati dallo schermo costituito fondamentalmente dallo strato di ozono. Quindi ultravioletti B che sono responsabili dell'arrossamento, di cui abbiamo parlato prima, ma anche della pigmentazione, che costituisce poi il sistema di protezione nei confronti del danno da ultravioletti, che sono responsabili poi, come vedremo magari in un secondo tempo, nell'animale anche di effetti carcinogenetici. Quindi certamente l'ultravioletto B è il responsabile del danno del sole. Non bisogna dimenticare semmai una cosa, comunque, che una certa mano, un certo aiuto al sole la danno anche altri fattori ambientali, per esempio il vento, l'umidità e il calore sono dei cofattori che coadiuvano le azioni dannose del sole.
1: Ecco, ma come si difende l'uomo da questi danni? Perché di fatto l'uomo ha dei meccanismi di difesa.
2: Sì, e l'uomo in questa visione finalistica dei fenomeni che avvengono nell'uomo si difende con la pigmentazione. Sotto stimolo ultravioletto si mette in moto un meccanismo complesso che è situato proprio nello strato superficiale della cute, cioè nell'epidermide. Cioè nell'epidermide è presente un sistema cellulare dei melanociti che sono deputati alla fabbricazione della melanina, cioè di questo pigmento che queste cellule provvedono poi a iniettare nelle cellule dell'epidermide. C'è un rapporto circa di 1 a 35 tra questi melanociti che convivono con le cellule dell'epidermide, che sono quelli che noi conosciamo più comunemente. Allora, sotto stimolo del sole, ma diciamo degli ultravioletti, questi melanociti incominciano a lavorare di più, a produrre più melanina, forse qualche volta aumentano anche di numero, oppure reclutano dei pensionati e li rimettono al lavoro e trasferiscono più melanina nelle cellule dell'epidermide. Queste aumentano il loro ritmo di proliferazione e quindi salgono verso l'alto, vedendo l'epidermide in un sistema dal basso verso l'alto, no? E si portano dietro questi granuli di melanina. Ecco perché a un certo punto, dopo un certo numero di giorni, la pelle appare pigmentata. Questo è il meccanismo che si è messo in moto.
1: Ecco, perché questo meccanismo difende l'organismo?
2: Perché la melanina ha la capacità di impedire l'azione dannosa degli ultravioletti, cioè è diretto fondamentalmente nei confronti degli ultravioletti, ma non è l'unico sistema. Ecco, questo è un punto che bisognerebbe sottolineare, perché anche l'aumento di spessore dell'epidermide porta a un aumento di spessore dello strato corneo, e quindi questo è un altro fattore che contribuisce alla difesa nei confronti del sole, il quale trova più difficoltà, diciamo così, a passare attraverso uno strato corneo spesso.
1: Quindi con una ripetuta esposizione solare si avrebbe anche un aumento di questo strato corneo?
2: Certamente.
1: Ed è visibile questo?
2: Però si ha segno di questa aumentata proliferazione, per esempio per la desquamazione, che diventa visibile.
1: Senti, c'è nel senso comune la convinzione, credo giusta, che fra biondi e bruni, per esempio, ci siano delle differenze abbastanza rilevanti nell'esposizione al sole. Ecco, puoi dirmi qualcosa anche su questo?
2: Certamente è una constatazione comune. I fenotipi, come ormai si chiamano in gergo, i fenotipi chiari, i fenotipi scandinavi, il biondo con gli occhi chiari, soprattutto il rosso, si scotta con molta facilità. Cioè, la produzione di melanina è legata a un fattore genetico, e quindi c'è chi geneticamente non è in grado di proteggersi dall'azione del sole, quindi
1: cioè, ha meno
2: si
1: difese.
2: Scotta. Certo, tanto è vero che molto empiricamente si è fatta una classificazione dei soggetti a seconda proprio del loro modo di rispondere all'esposizione al sole. È tanto empirica che non si basa su strumentazioni sofisticate e complicate, ma semplicemente sul colloquio con la persona alla quale si chiede: lei quando va al sole si scotta, si abbronza? E sulla base di diverse possibilità di risposta, e poi sono quattro fondamentali, si sono costituiti i cosiddetti fototipi, e che per oggi hanno un'importanza fondamentale. I fototipi, si va dal primo fototipo, che è quello classico che si scotta sempre quando va al sole e non si abbronza mai.
1: Sarebbe prevalentemente quello dei capelli rossi, hai detto.
2: Sì, però non è obbligatoriamente legato al fenotipo. Quindi puoi avere un fototipo 1, cioè che si scotta anche in un fenotipo mediterraneo, insomma. Non
1: cioè è un tipo molto bruno e scuro di pelle.
2: Sì, non troppo bruno, ma insomma una cosa media, ecco. E all'estremo opposto abbiamo il quarto tipo, che è quello che alla domanda risponde regolarmente: io non mi scotto mai e mi abbronzo sempre, presto e anche con una tonalità di abbronzatura superiore a quella degli altri. Poi abbiamo dei sottogruppi, abbiamo un tipo 2 che è quello che si scotta sempre, però si abbronza più o meno, anche se non in modo soddisfacente. E abbiamo un tipo 3 che prende delle buone abbronzature, ma ogni tanto, se non sta attento, prende anche delle scottature. Ecco, questa idea dei fenotipi e dei fototipi è molto importante, perché quando mi hai chiesto dei danni prima, io obbligatoriamente ho fatto una generalizzazione, ma è chiaro che l'entità del danno è correlata con la capacità dell'individuo di difendersi, e quindi col fenotipo e col fototipo.
1: Già, quindi
2: non si potranno dare gli stessi consigli a tutti, no?
1: Sì, quanto più sono deboli i meccanismi, diciamo, naturali di cui l'individuo dispone, tanto più la esposizione può essere pericolosa.
2: Certo.
1: Senti, ci sono anche delle cose, diciamo, non previste che succedono, certo, con l'esposizione al sole?
2: Sì, ci sono intanto delle vere e proprie malattie da sole. Per esempio, ti meraviglierà sapere che c'è un'orticaria da sole.
1: Infatti non lo sapevo affatto.
2: Cioè, come viene un'orticaria da alimenti, per esempio, che è nota e conoscono tutti? Beh, ci sono delle persone che hanno un'orticaria da sole, vera e propria. Poi ci sono anche altre manifestazioni.
1: A cosa l'attribuiscono queste persone in genere? Ad aver mangiato fragole il giorno prima, probabilmente.
2: Devo dire però che questo rapporto tra esposizione al sole e comparsa dell'orticaria viene qualche volta in mente per la immediatezza relativa dei fenomeni.
1: Sì.
2: Ma certamente può anche capitare di attribuirla a una colazione che ha provocato la comparsa dell'orticaria, per esempio. Poi ci sono anche delle altre malattie che si chiamano fotodermatiti polimorfe, che compaiono in chi si espone al sole. Ma semmai una nota di richiamo merita il fatto che in certe condizioni particolari l'esposizione al sole, che comunemente non è dannosa, diventa dannosa. Intendo dire, per esempio, quando si assumono certi farmaci. Esporsi al sole con dei farmaci che definiamo fotosensibilizzanti, come, per farti un esempio, un antibiotico, certi tipi di tetraciclina, o come i sulfamidici, o come certi diuretici, o come certi psicofarmaci, certi tranquillanti,
1: anche
2: per
1: psicofarmaci.
2: Esempio, anche certi tranquillanti a base di fenotiazine. Ecco, esporsi al sole mentre si assume questo farmaco può provocare una imprevista scottatura, una reazione esagerata alla,
1: diciamo, della normale scottatura.
2: Sì.
1: Al mare tutti sanno che non bisogna esporsi al sole dopo essersi dato acqua di colonia, eccetera. È vera questa cosa?
2: Sì, appunto, perché io ti ho citato alcune delle sostanze fotosensibilizzanti, ma ce ne sono altre, per esempio gli psoraleni, che sono contenuti in molte piante e che sono contenuti fra l'altro nel bergamotto, quindi l'essenza di bergamotto, per esempio, è la sostanza responsabile di questo curioso fenomeno, nel quale la fase eritematosa è molto breve, è fugace, si arriva quasi subito alla pigmentazione, quindi la reazione compare o viene percepita più quando è ormai una macchia scura che non quando era un fugace arrossamento della pelle.
1: si vedono i danni solo dopo che sono evidentissimi.
2: Sì. Ma altre piante lo possono fare, non so, se vuoi negli esempi, il sedano, il finocchio, il prezzemolo, la ruta. Un esempio classico è la comparsa di manifestazioni di arrossamento, di bolle qualche volta e poi di pigmentazione in persone che si stendono a prendere il sole sull'erba, sui prati. È legata al contatto con piante che contengono queste furocumarine che fotosensibilizzano l'individuo, il quale si ritrova magari il giorno dopo con degli strani segni che possono riprodurre anche vagamente la forma delle foglie o delle piante con cui è venuta a contatto.
1: Senti, veniamo all'argomento diciamo più grave, anche se meno gradevole, ma molto importante, che è quello diciamo dei tumori della pelle. Ecco, in quali limiti si può dire che il sole sia, per esempio, cancerogeno? Ci sono delle differenze, diciamo, dei dati variabili nelle...
2: Beh, senti, non si può parlare dei tumori della pelle in generale. Io credo che si debbano identificare alcuni tumori che certamente sono correlati all'esposizione al sole, e cioè i carcinomi spinocellulare e in minor grado il basocellulare. Certamente il sole gioca un ruolo nella comparsa di questi tumori, ripeto, in particolare per quello che riguarda lo spinocellulare, e mi riferisco comunque alla razza bianca sempre.
1: Ecco, questo mi pare caso.
2: La razza nera è protetta, abbiamo visto prima in fondo che la melanina è un buono schermo, no? La razza nera è piena di melanina, non ha più melanociti, cioè non ha più cellule. La pelle nera ha lo stesso numero di melanociti della pelle bianca, solo che lavorano molto di più e fanno anche una melanina diversa. Ora questi sono forse particolari un po' più raffinati per quello.
1: Però
2: che
1: lì la difesa è fortissima, diciamo.
2: Certamente nel nero l'incidenza dei carcinomi è minore e soprattutto non è correlata come nel bianco alla fotoesposizione, cioè cos'è che ci consente di correlare nel bianco fotoesposizione e carcinoma? Per esempio nel bianco la stragrande maggioranza degli epiteliomi spinocellulari viene nelle aree cutanee non coperte, cioè fotoesposte, e nell'ambito di queste in quelle che nella stazione retta dell'uomo assorbono più energia, prendono più sole, insomma, cioè
1: per esempio?
2: L'orecchio sì, ma la parte superiore del padiglione, per esempio la fronte, per esempio lo zigomo, il labbro, per esempio la zona della semimucosa del labbro è una tipica zona dell'epitelioma spinocellulare, ma dell'inferiore. Il superiore non è quasi mai colpito, ma è l'inferiore che è colpito e che è del resto sede di alterazioni tipiche. La cheilite da sole cronica si vede spesso in gente che sta molto all'aria aperta. E infatti questo è un altro degli elementi. I carcinomi spinocellulari sono più frequenti in chi svolge un'attività lavorativa all'aria aperta, classico esempio dei contadini e dei marinai, insomma.
1: Senti, questo ha anche a che fare con il tempo di esposizione.
2: Sì, e non devi credere che basti andare un giorno al mare per prendere un tumore, questo non c'è dubbio. Cioè, si sono anche costruiti dei modelli matematici sulla base di questi dati un po' empirici e siamo arrivati alla conclusione che il rischio di tumore è correlato con il tempo complessivo di esposizione al sole.
1: Complessivo che vuol dire?
2: Nella vita. Cioè quanto sole hai preso nella vita. Il rischio, e anche questo non ci dimentichiamo che è in rapporto al fenotipo, al fototipo molto probabilmente, cioè non generalizziamo, ma certamente il fattore quantità complessiva gioca un ruolo fondamentale e lo gioca anche l'età, perché se la stessa quantità la prendi relativamente presto nella vita, sembra che l'incidenza del tumore sia meno frequente. Quindi anche un fattore età gioca nel rendere più facile il ruolo carcinogenetico di questo accumulo di dose di sole.
1: L'incidenza di questo tipo di tumori sulla popolazione, Si sa qualche cosa di questo?
2: Si valuta malissimo e ti spiego perché. Perché si tratta soprattutto di tumori che vengono trattati ambulatoriamente e dei quali conosciamo, specie per lo spinocellulare, solo i casi più gravi. Quelli per esempio che impegnano zone che richiedono ampi interventi chirurgici o che hanno dato luogo a metastasi, quindi le valutazioni percentuali sono veramente aleatorie. Certamente lo spinocellulare e il basocellulare sono dei tumori frequenti. Un altro punto io credo che si dovrebbe sottolineare per questo rapporto carcinoma-sole è il fatto che nell'animale gli ultravioletti B sono carcinogenetici, cioè nel topo puoi provocare con ripetute esposizioni a ultravioletti B la comparsa di un carcinoma.
1: Senti, questo ha in qualche modo, siccome abbiamo toccato prima il tema, diciamo, delle differenze fra le razze, ha a che fare anche con le zone geografiche.
2: Sì, ecco, questo era uno degli altri elementi che depongono a favore di un ruolo del sole, perché per esempio l'incidenza degli epiteliomi, sempre nella razza bianca, è correlata con la latitudine, cioè tanto minore la latitudine, tanto maggiore è l'incidenza degli
1: epiteliomi.
2: Quanto
1: più sono vicini all'equatore, tanto
2: maggiore è l'incidenza, sì.
1: È qualcosa che è correlato da una parte, diciamo, alla razza, dall'altra alla geografia, diciamo, alla latitudine nella quale si vive,
2: sì,
1: alle zone del corpo e al tempo di esposizione.
2: E al tempo.
1: A tutti questi dati. Quindi è una cosa molto
2: al fenotipo, al fototipo. Non ci dimentichiamo, fra l'altro, che al sole, per esposizione al sole, compaiono sulla pelle delle alterazioni che sono considerate un terreno di facile insorgenza di un carcinoma, cioè le cheratosi attiniche, quella specie di rilievi biancastri un po' spessi che compaiono nelle zone fotoesposte dai 50 anni in là e che si chiamano cheratosi attiniche proprio perché sono messe in rapporto indiscutibile con l'esposizione al sole, possono in alcuni casi costituire la porta d'ingresso per uno spinocellulare.
1: Senti, la forma più grave di questi che cos'è?
2: L'epitelioma basocellulare e l'epitelioma spinocellulare, certamente è lo spinocellulare che è in grado di dare metastasi. Il basocellulare non dà metastasi, però può provocare, se non è tolto in tempo, delle distruzioni cutanee molto ampie.
1: Il melanoma che cos'è in questo?
2: Il melanoma, in questo hai messo contesto, veramente il dito sulla piaga. Io avevo evitato di parlare del melanoma perché abbiamo molto meno sicurezze su questo punto. È molto dibattuto se il sole giochi un ruolo nella comparsa del melanoma, anche se sembrerebbe intuibile visto che è un tumore dei melanociti e che i melanociti sono stimolati dal sole. Tutti quegli elementi che ti ho detto prima per il melanoma valgono molto meno. C'è un rapporto con la latitudine, ma non è costante. C'è un rapporto con il fenotipo e con il fototipo, ma è discusso. Non c'è un rapporto con la distribuzione del tumore sulla pelle. Prevalentemente il melanoma, al contrario degli altri tumori di cui abbiamo parlato prima, viene nelle zone non esposte.
1: Non esposte.
2: Per esempio, una delle sedi classiche del melanoma è il dorso. E tutti questi fattori veramente lasciano molto perplessi, anche se devo dire, soprattutto negli Stati Uniti oggi, il sole viene considerato uno dei possibili fattori di insorgenza del melanoma. Tant'è vero che per superare queste apparenti contraddizioni che ti ho detto ora, allora si è costruita un'altra ipotesi, si è detto forse quello che può fare, che può favorire, diciamo meglio, un'insorgenza del melanoma non è tanto lo stare tanto al sole, la dose accumulata, e quindi non importa che venga nelle zone fotoesposte, ma piuttosto le esposizioni intermittenti ma intense al sole di zone comunemente non esposte e quindi meno abbronzate, per esempio, comunemente, e quindi più facilmente danneggiabili dall'esposizione intermittente al sole, specie se in un soggetto fotosensibile, chiamiamolo,
1: cioè meno difeso
2: del fenotipo e del fototipo, abbiamo detto.
1: Senti, questo un po' fatalmente porta a un discorso o a una domanda sull'uso delle lampade a raggi ultravioletti.
2: Eh sì, è un'altra domanda

0: un'azione carcinogenetica. Io penso che tu ti riferisca ai lettini a ultravioletti A, cioè
1: o anche a quelle lampade che sono in commercio, ecco, che si
0: ma quello fondamentalmente oggi la diffusione la hanno gli apparecchi a ultravioletti A, i cosiddetti UVA, insomma, no?
1: Sì.
0: Ecco, questi UVA, non è dimostrata un'azione carcinogenetica degli UVA, però nell'animale si è dimostrato che gli UVA possono potenziare l'azione carcinogenetica, questa dimostrata degli ultravioletti B. Allora ci si potrebbe chiedere, gli ultravioletti A da soli non fanno venire il cancro, questo per adesso non è stato dimostrato che possano essere carcinogenetici, ma in associazione con i B e in particolare con l'associazione con l'esposizione alla luce solare si può pensare che potenzino l'effetto carcinogenetico certo del sole? E questa è la domanda che ci si pone.
1: È una domanda per gli scienziati, direi un angoscioso dubbio per gli altri.
0: Sì, che non drammatizzerei troppo. Voglio dire però che la ricerca in questo momento si dirige proprio su questo settore. Vediamo che cosa fanno gli UVA. Come l'altra cosa che ci si può chiedere, a parte questo spettro del cancro, ci si può chiedere se gli UVA possono invecchiare la pelle, cioè se gli ultravioletti A siano responsabili di quei danni che portano, come abbiamo detto quando abbiamo cominciato a parlare, a un invecchiamento della pelle, perché allora si avrebbe il paradosso che uno fa gli ultravioletti A per essere più bello e poi invece va incontro a uno sgradevole invecchiamento della pelle. Ma anche di questo credo che non possiamo dire nulla, non ci sono prove né a favore né contro questa ipotesi. Quindi gli anni futuri, forse, se ci ritroviamo qui, possiamo rivedere tutto questo materiale, ma ci vorranno una quindicina d'anni, direi.
1: Mi pare che da questa conversazione col professor Benvenuto Giannotti si potrebbero ricavare molte, non dirò conclusioni, ma certo molte riflessioni, anche di tipo, diciamo, sociologico, antropologico, perché certamente soltanto risalendo indietro di una generazione, la generazione diciamo delle nostre madri in genere venivano considerate, non dirò più belle, ma sì, in qualche modo più belle le donne con la pelle molto chiara, si diceva una pelle bianca come il latte. Ecco, c'è questa spinta che è stata fortissima a una visione della bellezza che fa coincidere almeno in parte la bellezza con l'abbronzatura. Ecco, questo è ovvio che comporta anche dei rischi, come risulta chiaramente da questa conversazione. Cioè questa idea di un totale abbandono alle braccia del sole è qualche cosa che, come tutte poi le scelte che gli uomini fanno, è carica di positività, magari solo psicologica, e anche di negatività tipo medico-biologico. Il culto solare è una delle cose più antiche che gli uomini abbiano inventato. Il sole come fonte di vita, resta vero che il sole è la fonte della vita, però certo diciamo questa fonte presenta dei problemi e quindi il rapporto uomo-natura è sempre un rapporto oltremodo difficile e problematico.

0: Abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Paolo Rossi, a cura di Luisa Maestrini. È intervenuto Benvenuto Giannotti, tecnico del suono Paolo Angori, assistente alla regia Augusta Romoli. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.
1: Eccoci qui, 38 anni dopo, questa trasmissione del 1986. Danilo Angelelli per Archimede e il racconto della scienza. Con noi Carlo Cota, direttore del laboratorio di dermatopatologia dell'Istituto San Gallicano di Roma. Cota, riprendo alcuni spunti della trasmissione nell'ordine in cui li abbiamo ascoltati. Si è parlato di esposizione al sole dopo aver assunto farmaci fotosensibilizzanti, antibiotici, diuretici, alcuni tranquillanti, che possono dar luogo a reazioni importanti. I farmaci che abbiamo oggi, quelli di nuova generazione, diminuiscono il rischio?
2: Purtroppo no, in quanto in realtà sono aumentati i farmaci a rischio di reazioni da fotosensitività, in quanto ovviamente si sono allargate le categorie di farmaci oggi a disposizione. Quindi abbiamo circa 395-396 composti farmacologici che sono categorizzati come

0: fotosensibilizzanti, ovviamente appartenenti a svariate categorie. In realtà appartengono a antibiotici, antinfiammatori, ma anche nuove terapie antineoplastiche possono avere degli effetti fotosensibilizzanti. Quindi oggi sappiamo che i farmaci di nuova generazione possono avere questo tipo di reazioni e quindi poter far ottenere alle persone alcuni tipi di comportamenti che possano in determinate situazioni proteggerli di avere queste reazioni indesiderate.
1: E abbiamo ascoltato anche della difficoltà all'epoca di stabilire l'incidenza dei tumori della pelle sulla popolazione. Oggi i numeri delle persone a cui vengono diagnosticate queste forme di neoplasie sono più precisi?
0: Per quanto riguarda il melanoma abbiamo ovviamente delle stime di incidenza estremamente precise. Esistono i registri dei tumori che appunto acquisiscono dati dagli vari istituti, dalle varie anatomie patologiche e incrociano anche dati da differenti sistemi. Per quanto riguarda invece i cosiddetti tumori non melanoma skin cancer, cioè il carcinoma squamo cellulare, il carcinoma basocellulare, purtroppo no, non abbiamo dati così precisi. Come sappiamo, molti di questi tumori vengono diagnosticati e curati anche a livello ambulatoriale, anche in strutture private o anche con terapie non invasive, quindi con terapie fisiche. Quindi è estremamente difficile calcolare l'incidenza di questi tumori.
1: Crescono i numeri di chi sviluppa un melanoma. Oggi è il terzo tumore più frequente al di sotto dei 50 anni. Cota, qualche numero?
0: Sicuramente l'incidenza del melanoma è aumentata. Sicuramente sappiamo che le modalità di diagnostica ovviamente sono estremamente più performanti rispetto al passato e quindi ci permettono di avere delle diagnosi molto più precoci e estremamente veritiere. C'è anche quello che viene chiamato come deriva diagnostica, cioè una maggiore propensione a una diagnosi in persone a rischio di malignità iniziale rispetto a quello che accadeva in passato. Numeri assoluti: nel 2023 sono state stimate circa 12.500 nuove diagnosi di melanoma nella cute, di cui 7.000 circa hanno interessato il sesso maschile. In Italia oggi esistono circa 170.000 persone che vivono con una diagnosi di melanoma della cute. Quello che è sicuramente migliorato è l'approccio terapeutico legato ad una maggiore conoscenza dei meccanismi molecolari della malattia. Ha permesso di sviluppare terapie, in passato erano effettivamente un sogno, delle terapie che vanno in alcuni casi a colpire molecole target, quindi sono estremamente selettive nei confronti del tumore, con un miglioramento della sopravvivenza importante.
1: E qual è la percentuale di sopravvivenza a 5 anni delle persone che sviluppano un melanoma?
0: La sopravvivenza a 5 anni di melanomi, diciamo, invasivi, quindi ad alto rischio, è intorno al 30-40%. Però anche qua distinguiamo i melanomi a basso rischio e i melanomi ad alto rischio. Fortunatamente i melanomi a basso rischio guariscono spesso con la chirurgia, cioè quindi una diagnosi precoce diventa assolutamente importante, fondamentale nella guarigione del melanoma. Il melanoma ad alto rischio oggi invece può sicuramente beneficiare di terapie immunologiche, target, che sicuramente aumentano la sopravvivenza.
1: Quindi possiamo dire che il melanoma scoperto nella fase iniziale si cura nella quasi totalità dei casi?
0: Sì, nei melanomi a basso rischio, in melanomi sottili, la percentuale di guarigione è estremamente alta con la sola chirurgia.
1: Torniamo alla trasmissione di archivio. Giannotti ha detto, cito testualmente, «Forse quello che può favorire l'insorgenza del melanoma non è stare tanto al sole, la dose accumulata, ma piuttosto le esposizioni intermittenti ma intense al sole di zone comunemente non esposte. Possiamo togliere quel forse iniziale? Oggi siamo certi che sia così?
0: Possiamo togliere quel forse, nel senso che l'esposizione solare intermittente è sicuramente uno dei fattori di rischio per un determinato tipo di tumore. La genesi del melanoma è una genesi complessa in cui ci sono svariati fattori di rischio. In persone con fototipo chiaro, con diversi nevi, sicuramente l'esposizione solare intermittente, intesa come un'esposizione 3 volte superiore a quello che è la media dell'esposizione di quella determinata persona, è un fattore di rischio importante. È legato ad una firma molecolare precisa, che è la mutazione in alcuni tipi di geni che oggi conosciamo. In realtà appunto un effetto protettivo invece dell'esposizione cronica si può immaginare come ispessimento dell'epidermide e quindi con un'aumentata presenza di quelli che sono i melanosomi che vengono trasferiti a cherotinociti che hanno un'azione protettiva nei confronti della pelle, può essere appunto protettiva nell'esposizione cronica, meno nell'esposizione intermittente. L'esposizione intermittente causa spesso e volentieri delle ustioni solari, quindi quelle che si chiamano sunburn, e che sono legate appunto ad un maggior rischio, cioè ad un'infiammazione, ad uno stato infiammatorio della pelle, e questo fa sì che è un fattore di rischio per lo sviluppo del melanoma.
1: Un ultimo accenno alle parole che ci sono arrivate dal 1986. Abbiamo ascoltato che allora non c'erano prove che i raggi UVA, e tra l'altro gli UVA costituiscono il 95% dei raggi ultravioletti che raggiungono la superficie terrestre. Giannotti diceva che non c'erano prove, appunto, che i raggi UVA invecchiassero la pelle e prevedeva che solo dopo 15 anni loro avrebbero potuto fare affermazioni più precise. Com'è andata? Quanti anni dopo quel 1986 si è potuto sciogliere il dubbio?
0: All'inizio degli anni 2000 sappiamo che gli UVA hanno una maggiore capacità di penetrazione nella pelle e quindi hanno un'azione sulla parte strutturale, cioè su quello che è il derma, maggiore rispetto agli UVB. Quindi sono maggiormente coinvolti in quello che chiamiamo fotoinvecchiamento della pelle. Generano uno stress di tipo ossidativo e quindi sono legati ad una maggiore degradazione del collagene, quindi delle fibre collagene che costituiscono lo scheletro del derma. Possono indurre una senescenza, un invecchiamento diciamo dei fibroblasti, che sono appunto le cellule che producono questo collagene, ed aumentano appunto l'elastosi solare. Quindi effettivamente oggi sappiamo che i raggi UVA sono maggiormente colpevoli rispetto ad altri UVB o UVC dell'invecchiamento della pelle.
1: Quindi il professor Giannotti aveva fatto una previsione azzeccatissima. Parlava di 15 anni, era il 1986, e lei, Cota, ha confermato che si è da conoscenza con precisione di certi fenomeni dall'inizio degli anni 2000.
0: Assolutamente.
1: Cota, ci siamo. Come dobbiamo comportarci? Come prevenire le conseguenze negative dell'esposizione solare?
0: Sicuramente un atteggiamento cauto nei confronti del sole. Abbiamo a disposizione ovviamente i filtri solari, che devono essere quelli a largo spettro, cioè capaci di mitigare l'azione dei raggi UVB così come degli UVA. Molto spesso sono dei filtri chimici e che vanno applicati almeno 15-20 minuti prima dell'esposizione solare, e l'applicazione deve essere ripetuta circa ogni 2 ore. Molto spesso non bisogna fare l'errore di comunque avere un'esposizione prolungata o comunque incontrollata con la scusa di fare utilizzo di prodotti solari. In realtà appunto bisogna comunque, oltre all'applicazione di prodotti per la protezione solare, avere un comportamento che eviti l'esposizione nelle ore centrali della giornata, dove appunto i raggi solari hanno un maggiore effetto, oppure utilizzare addirittura abbigliamento che possa avere un'azione protettiva dal sole. Sicuramente indossare degli occhiali da sole proteggono anche gli occhi dagli effetti collaterali che i raggi solari hanno sull'apparato oculare, e sicuramente rimettere il filtro solare dopo essersi fatti il bagno in mare, in piscina. Cioè non tutti i prodotti solari sono water resistant, quindi sicuramente riapplicare dopo il bagno in piscina o al mare il prodotto solare.
1: Ma queste protezioni vanno applicate sempre? Se ad esempio facciamo una passeggiata in una bella giornata di sole, che so, nel mese di aprile?
0: Buona norma sarebbe di sì, ovviamente nelle ore soprattutto centrali della giornata, diciamo l'effetto dei raggi solari è maggiore dalle 10 del mattino fino alle 4 del pomeriggio, quindi sarebbe assolutamente buona norma utilizzare i filtri anche durante le passeggiate o in quell'esposizione intermittente che possiamo avere con la passeggiata al sole. Il sole non lo prendiamo solo al mare o in montagna, ma ovviamente siamo esposti ai raggi solari quando aspettiamo l'autobus piuttosto che ci facciamo la passeggiata al parco.
1: Stiamo per salutarci. La protezione andrebbe applicata in ogni periodo dell'anno? Negli ultimi tempi abbiamo avuto giornate invernali decisamente miti.
0: sicuramente la stagionalità incide nell'effetto al sole. Ovviamente in alcuni periodi dell'anno e in alcune ore della giornata il sole è estremamente più forte rispetto ad altri periodi dell'anno, quindi sicuramente nella stagione primaverile estiva. Ovvio che persone che hanno un fototipo chiaro e hanno una maggiore fotosensibilità devono essere estremamente attenti anche negli altri periodi dell'anno.
1: E faremo come ci dice, perché prevenire abbiamo visto che è fondamentale. Grazie Carlo Cota, direttore del laboratorio di dermatopatologia dell'Istituto San Gallicano di Roma.
0: Buongiorno.
1: E grazie a voi di averci seguito fin qui. Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro. Un saluto da Danilo Angelelli. Alla prossima.

0: Rai Radio Tech e Te. State ascoltando Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Con passi di fuoco il sole meridiano cammina sulle sabbie di Valle Muria, assiso nel cielo rimira la spiaggia e ne soppesa i ciottoli con dita di fiamma, ne accarezza i granelli uno ad uno, il mare specchia la sua luce voluttuosa e offre in dono faraglioni da illuminare, il sole gradisce e dispensa gabbiani che si posano sulle rocce come benedizioni.

Buongiorno, sempre introdotti dai versi di Davide Cortese, poeta eoliano di Lipari, poeta del vento, e quindi questi versi sono tratti dalla sua raccolta Vientu. Siamo entrati appunto spinti dal vento di Davide Cortese nella seconda puntata di questo lungo speciale in cui ho tentato di costruire attraverso i documenti del nostro archivio una sorta di isolario di Radio Tecate. Ma bando alle ciance ed immergiamoci nel monocromo blu delle nostre isole. Nostre, sia quelle reali che quelle immaginarie, sia quelle italiane che non italiane. E riprendiamo la trasmissione sempre con i versi di Davide Cortesi, in questo caso Inventario, dedicato esplicitamente a Lipari, in dialetto siciliano e in questo caso intraducibile, come mi è stato detto, e come va benissimo che sia. Buon proseguimento.

Lipari, inventario. Apraia, uvuzzu, apassiata opuzzu, lufale, ipatiedde, sampagliuna e papuziedde. Un vierno a stagione, i surve e i mulune, a chianca, all'anna, uscite i sant'anna, i curruggia, i viuole, a madre e i figliuole. A cresia, a scola, i barcuna e i cagnola, i survizza, a suma, u fatto di pruna, u fuso, a cunocchia, a utrapiecura e crese vecchia. I sparaci, i funci, a calandra e unci, scaravai, babbalaci, o camposanto ne farace, i cappere salate, a cinere ente patate, don Pino, patradamo, a vespa e don Gaetano, u filagno, u mattolo, a feste San Martolo, a scalidda, a gigiulena, a crapa ianca prena, u buono, u malato, una menzina e pane caliato, i chiova, i portusa, l'aria avetusa, u tempune, a sciara, gere e palamara, Varesana, Sparanieddo, quanto sissa pure tieddo, Chianareca, Schecciune, Pummice e Bastardune. Case Gescal, case abbandonate, conigli che ricchi e malate, o Quannarozzo, Amieusa, Caterina Conte a scausa, Ossidiana, Malvasia, che bedicchia a carusa mia, o Paesano, o Forestiero, Vartoluzzo Ruggero, Anora, o Soggero, i Termi San Calogero, Quattruocchie, Bruca, a beverare Casuca, o Serefizzo, o Zunino, o Barri Bonino, o Rancio, alla Usta, o Tabacchini Costa, a Mannera, o Iadnaro, o Campo o Castellaro, o Piro, o Ranato, o Cozzo Munnato, i Vasapiede, Arasta, Panecorvo e Cicerepasta, a Cosa Fatta, o Mulio, la Schicciola e Rasolio, a Passolina, a Guastedda, Innacatule e Spicchietedda, Sottopalo, Filippino, a Lapa e Beniamino, a Zagoraisima, Cannalvare, Sierpe Catrizza e Mare, a Citane, Cannetare, a Cacaudare e Chianecontare, Cuscinne e Quacchiana, a Festa e Quattropana, Ficalin, Ragina, a Madonna Catina, Calia, Penozza, a Maestra Tonuzza, a Banda o Giochi Fuoco, quando amore vuole, trova luogo.

0: siamo con Stefania, abitante dell'isola di Caprera, nell'arcipelago della Toscana. Io dico sempre siamo perché oltre a me ci sono i ragazzi della redazione, l'orecchio gigante che ci ascolta, ma anche gli ascoltatori della radio. Stefania è emozionata, ma pure io sono emozionata. Ma intanto Stefania è una catanese.
1: Sì, è vero.
0: Che vive sull'isola di Caprera, quindi dall'isola grande si è trasferita
1: a Capraia. Pensavo di esportare lui a Catania, non ci sono riuscita.
0: Non ci è riuscito. Ma vivete, siamo qua sul, come si chiama questa strada?
1: Il lungomare
0: dell'isola di Capraia, dove arriva la nave, ci sono le barche attraccate e c'è anche il vostro ristorante. Ma quello che mi interessa di Stefania è che, come me, è una giovane mamma, cioè molto più giovane di me, ma comunque diciamo c'è un bimbo piccolo, Michele, che ha 15 mesi.
1: 15 mesi, sì,
0: è quasi gigantesco, 16. Il doppio di mia figlia, anche se sono quasi coetanei. Ma ieri mi piaceva il fatto che vedevo che c'erano tutte le donne dell'isola che cercano di darti una mano, no? Che fanno da babysitter, cioè non c'è bisogno qua della babysitter, perché comunque.
1: No, è il bambino di tutti.
0: Il bambino dell'isola.
1: È così, la comunità è così. Infatti, quello che diceva Marco, io 10 figli li farei, però a Capraia.
0: A Capraia?
1: Sì, davvero.
0: Ci sono gli altri che ti aiutano.
1: È così, è come tornare un po' indietro nel tempo, no? Quando c'erano tutte le donne che si davano una mano l'uno con l'altra.
0: Invece se in città devi avere per forza la babysitter, l'asilo, il nido addirittura, cioè a Milano quasi tutti portano i bimbi già a 3 mesi nel nido perché devono lavorare.
1: Lo so.
0: Perché voi vivete comunque, tu e Marco vivete una parte dell'anno qui sull'isola di Capraia.
1: Diciamo che per il momento siamo un po' nomadi, però da quando sono rimasta incinta di Michele abbiamo iniziato a fare 4 mesi, 6 mesi a Catania, e poi quando lui ha riaperto l'attività per Pasqua, verso marzo, ci siamo ritrasferiti qui.
0: Marco, che io dico è il figlio del, tu sei la nuora del sindaco.
1: La nuora del sindaco. Sì.
0: Siccome questo sindaco di Capraia ci ha colpito perché sicuramente è poco formale e poco in quello che è lo stereotipo del sindaco, così nell'immaginario collettivo italiano, diciamo che non c'ha niente dell'uomo politico, in penna col gommone, così per intenderci, e subito ti dà del tu e scherza, e poi va in giro con i bermude, la canottiera, quindi anche quello diciamo fa la differenza.
1: Qui comunque in Toscana è normale darsi del tu.
0: Sì, sono
1: poi a Livorno
0: belli,
1: ancora di
0: simpatici.
1: Più io avevo molti avevo tanti
0: siciliani, diamo del lei anche ai bambini,
1: me lo dicevano 50 volte, continuavo a dare del lei, poi alla fine mi sono sciolta anch'io.
0: Senti, tu e Marco quindi vivete una parte della vostra vita sull'isola, una parte a Catania. Ma non ti piacerebbe, per il bambino che è così piccolo, no? Prima di andare poi a scuola, non è l'ideale vivere qui all'isola di Capraia?
1: Assolutamente sì, infatti devo dire che io non ho mai vissuto l'inverno a Capraia. È un po' mi spaventa perché qui in inverno sono davvero pochi. L'anno scorso sentivamo per Natale erano rimasti in 30, addirittura sì. Uno dei ragazzi li ha radunati alla torre, ha fatto fare la foto di gruppo natalizio.
0: Sì, ce l'ha detto, l'ha messo tra l'altro su Facebook, sì. Sul sito, sì. Diciamo sul profilo Facebook dell'isola di Capraia. Sì. Quindi se volete andate a guardare questa foto dei pochi rimasti.
1: Quindi magari in inverno sicuramente è dura. Però cercare di fare avanti e indietro, mantenendo sempre appunto qui l'attività del ristorante, sì,
0: così
1: proverei.
0: Così ti piace?
1: Sì, sì. O addirittura magari in qualche paesino, in Toscana, sì. E poi tornare a marzo qui a Capraia.
0: Senti, ma invece quando il bambino sarà più grande, qua a Capraia c'è, all'isola di Capraia c'è la scuola americana?
1: No.
0: No, siccome a Milano tutti mandano i figli alla scuola inglese, alla scuola americana, altrimenti è come se non riuscissero a fare altrimenti.
1: Prima sconoscevo la scuola americana, poi quando sono emigrato ho iniziato anche a sentire parlare della scuola americana. No, non c'è.
0: Non c'è. Quindi pur non essendoci la scuola americana né inglese sull'isola di Capraia, i bambini crescono educati, colti e intelligenti.

0: Siamo non in una città, non al sud, ma in una piccola, piccolissima isola a Pianosa. Non ci possiamo andare fisicamente, ma possiamo almeno incontrare Leonardo Benedetti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a Leonardo Benedetti, che è fotografo. È fotografo giovane e ha documentato una realtà, quella di Pianosa, che è veramente nota a molto pochi. Allora, Benedetti, intanto ci aiuta a presentare rapidamente quest'isola ai nostri ascoltatori?
1: L'isola fa parte dell'arcipelago toscano, fa parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. È nota soprattutto a tanti come un'ex isola carcere, perché in realtà è venuta diciamo alla ribalta per quando ospitava il carcere di massima sicurezza ai tempi della mafia del 41 bis. Purtroppo dopo la chiusura del carcere l'isola è stata proprio abbandonata a se stessa, che altro la parte relativa al paese dove lavoravano le guardie carcerarie e dove alloggiavano le famiglie delle guardie carcerarie. Il resto dell'isola, diciamo la parte naturalistica, è stata presa sotto l'egida dell'ente Parco Nazionale, per cui quella parte lì è curata. Quello che invece lascia un po' perplessi è proprio la parte relativa al paese.
0: Dunque, stiamo parlando di un'isola di circa 10 km quadrati,
1: sì.
0: Piani, sostanzialmente piani, il nome Pianosa viene proprio da questo, tra l'altro con monumenti antichi notevoli, perché ci sono catacombe, ci sono i resti di una villa romana e poi c'è il villaggio. Ora, lei ha scelto di documentare fotograficamente proprio la decadenza del paese che si trova su Pianosa. Come è nato questo desiderio?
1: Allora, diciamo che più che un progetto fotografico, questo è stato un incontro. Quindi diciamo che il progetto è nato dall'emozione di un incontro, un'emozione che è venuta a galla a settembre dello scorso anno, quando ho visitato l'isola la prima volta. Uno arriva a Pianosa per vedere la sua spiaggia, la sua natura, ma poi diciamo che rimane rapito da quello che invece è il paese stesso. Nessuno, finché non arriva sull'isola, nessuno si aspetterebbe di trovare un castello, un porticciolo fiabesco. Tutte queste strutture sono merito dell'architetto Ponticelli, che è stato anche il primo direttore dell'allora colonia penale agricola.
0: Quindi sono strutture di metà 800?
1: Sono strutture di metà 800, molto belle, perché praticamente ogni struttura sembra essere un castello con i suoi merletti, gli archi. Ponticelli era un visionario, era un uomo che credeva al bello per poter aiutare diciamo i carcerati a rimettersi in gioco il prima possibile, per cui ha creato davvero un bel capolavoro, che però al momento è stato lasciato crollare.
0: Ma c'è un motivo particolare per cui è così abbandonata l'edilizia di Pianosa?
1: Allora, mentre il territorio, il 95% più o meno del territorio dell'isola di Pianosa è di proprietà del comune, le strutture vere e proprie sono di proprietà del demanio, che non ha mai preso in considerazione, o perlomeno per adesso non ha preso in considerazione il fatto di poterle ristrutturare. Ci sono solamente tre edifici che sono... Due sono già stati ristrutturati. Uno è l'albergo, che era la vecchia residenza del direttore del carcere, che è stato ristrutturato dal comune di Campo nell'Elba. Poi è stato ristrutturato l'edificio delle poste, e quello è stato ristrutturato invece dall'associazione L'Onlus per la difesa dell'isola di Pianosa. E adesso c'è un altro edificio storico che sta iniziando la ristrutturazione per merito dell'ente parco. Le altre strutture sono un po' lasciate a se stesse.
0: Ma sono tutte abitate?
1: No, non c'è nessuna abitazione.
0: Quante persone vivono a Pianosa?
1: In realtà, a parte le 4 o 5 guardie carcerarie con i 10-11 carcerati in regime di semilibertà, c'è solo un residente fisso, che è il custode delle catacombe, e quei pochi appartamenti rimasti agibili vengono dati di settimana in settimana alle guardie carcerarie o comunque ai dipendenti del Ministero di Giustizia.
0: Comunque chiarisco che i carcerati, mi corregga se sbaglio Leonardo Benedetti, afferiscono al carcere di Porto Azzurro, quindi il carcere stesso di Pianosa ormai è chiuso.
1: Sì, il carcere è chiuso, cioè, stanno portando avanti un progetto di agricoltura biologica, d'estate danno una mano al bar, ristorante e all'albergo e sono appunto in regime di semilibertà.
0: E sarebbe possibile o auspicabile un maggiore sviluppo turistico dell'isola? Qualche cosa già esiste, se è possibile visitarla allora, in gruppi, ma si potrebbe fare di più, si dovrebbe o no fare di più?
1: Allora, si dovrebbe fare di più, ma secondo me per un turismo che non mordi e fuggi, ma che possa almeno rimanere sull'isola una notte, perché diciamo che se l'isola è bella di giorno, di notte esprime tutta la sua magia. Quindi per non fermarsi solo a vedere la spiaggia o a fare il bagno, bisognerebbe andare un pochino più a fondo, quindi soggiornarvi almeno una notte.
0: C'è un albergo con 10 camere, credo.
1: 12 camere.
0: 12
1: un albergo con 12 camere, più o meno 35 posti letto, però ne vale la pena.
0: Certo.
1: Vale la pena non
0: intanto si può per ora venire in giornata almeno e dare un'occhiata alle fotografie di Leonardo Benedetti che sono in mostra nella Gattabuia. Cos'è la Gattabuia?
1: La Gattabuia è praticamente è la vecchia cantina che tra l'altro è stata aperta al pubblico solo quest'anno, non c'è stata messa a mano, nel senso che da quando furono chiuse così è rimasta, posso assicurare, però è un edificio che si è mantenuto veramente molto bene. Sono rimasti dentro tutti i macchinari per la produzione del vino che è iniziata nell'880 più o meno. Infatti sulle pareti si può vedere tutta la produzione di vino da quell'anno lì in poi. E la produzione poi è stata interrotta nel 1973 e da quel punto probabilmente sono state chiuse o comunque un po' trascurate.
0: E si possono vedere anche le foto, appunto, le 32 foto di Lorenzo, di Leonardo Benedetti in una mostra intitolata Lacrime di pietra, per motivi che a questo punto credo saranno evidenti a tutti i nostri ascoltatori.

0: Angelo Arioli, professore ordinario di lingua e letteratura araba presso il Dipartimento di Studi Orientali dell'Università La Sapienza fino a pochissimo fa.
1: Sì, fino a pochi giorni fa, sì.
0: Fino a pochi giorni fa ha dato alle stampe un isolario arabo medievale che è un'evoluzione di un precedente libro molto più complesso da quello che ci fa intuire nella sua introduzione e che si accosta nell'immaginario a libri di eco borghesiana sicuramente o a libri diciamo di letteratura come Le città invisibili di Calvino, perché sono frammenti anche molto immaginifici che parlano di isole concrete ma anche isole immaginate. C'è un caso bellissimo che fa parte sicuramente dell'immaginario del Medioevo arabo, ma che migra in vari altri immaginari culturali, che è quello delle isole mobili. Partiamo da qui. Che cosa sono le isole mobili?
1: Dunque, le isole mobili, allora, prima di tutto bisogna ricordare, appunto, siamo in epoca medievale, quindi siamo in un'epoca in cui la navigazione non è così sicura come oggi, è affidata al capriccio dei venti e quindi
0: Gli strumenti sono
1: gli strumenti
0: incerti.
1: sono incerti, ci si affida alle stelle, ma le stelle non sempre si vedono. Quindi bisogna entrare un po' in questa prospettiva qui per poter capire come mai poi l'isola si carica di tutte queste mirabilia, perché l'isola è un luogo di difficile accesso, nel senso che anche se una volta si riesce ad approdare una certa isola, non è detto che in un secondo viaggio la si ritrovi, perché appunto le rotte sono insicure, il mare, e qui parliamo del mare e dell'oceano, perché questo periplo è un periplo oceanico, non entra mai nel Mediterraneo, è un, diciamo, è la, la, la, si dispiega dal, diciamo, un po' dal mare arabico, cioè dal mare arabico per il golfo, per l'oceano indiano, fino ad arrivare in Cina. C'è una puntata, alcune puntate al di fuori, a occidente, cioè verso tentativi di andare verso l'America, che ancora non c'era, e tentativi di quelli riusciti invece di andare a nord. Ma tornando a noi, alle isole mobili, sono delle isole, diciamo, fantastiche, perché sono le isole alle quali mai si approda, compaiono, appaiono e scompaiono, illudono con la loro presenza e poi deludono chi cerca di arrivarci e si ripropongono in maniera ossessiva. Ci sono diverse, io ne ho selezionate 4 o 5, ma che danno proprio questa idea. Questo trasformarsi dell'isola da luogo concreto a un luogo, quindi un luogo concreto, un luogo stabile, a un luogo mobile, cioè che si sposta, diventa un po', mette anche in luce un'altra opposizione terminologica tra la terra ferma, che in genere poi nel tempo viene a coincidere con il continente, e l'isola, che è un po' sentita come è un elemento geografico che va e viene, che sfugge ai marinai. Quindi sono isole concrete dove si intravedono in lontananza case, alberi, persone, eppure sfuggono all'approdo. L'isola si connota così di un attributo umano, quello della mobilità, possibile metafora, e qui arriviamo forse alla parte più interessante, dell'altro o dell'altra, che rifugge dall'incontro. L'isola mobile realizza il non dove geografico, è un luogo intimo della fantasia, l'approdo dell'immaginario. L'isola mobile è sempre altrove. Questa è
0: È
1: la
0: per
1: conclusione.
0: definizione altrove. C'è da dire che c'è molto appunto di questo potenziale immaginifico già nei titoli, perché a parte alcuni toponimi legati alla tradizione araba, ce ne sono alcuni tradotti, ne leggo alcune: l'isola del Rubino, l'isola dei Mostri, che sono poi un sottoinsieme dove si trovano l'isola
1: Certo.
0: delle Diavolesse, l'isola del Sommerso, il pesce isola, che forse dà l'idea della mobilità, l'isola mobile in quanto tale, l'isola delle donne, che rimanda al tema della mitologia delle Amazzoni, per esempio. Ecco, parliamo di questo, cerchiamo di capire quanto poi la mitologia entrava nel Medioevo in quella che era materia di carte nautiche. Noi oggi chiaramente distinguiamo con grande nettezza, ed è forse proprio per questo che proviamo fascino nella lettura di questi testi, che invece questa distinzione non la operavano.
1: Sì, l'isola delle donne, o più precisamente le isole delle donne, perché si trovano un po' ovunque. comunque i Solidarone si trovano ancora oggi nella, diciamo così, nei nostri atlanti, anche in Italia c'è una punta delle femmine in Sicilia. Quindi ora, sorvolando sulle possibili spiegazioni, quelli diciamo di tipo un po' ovvio, nel senso che sono isole abitate solo da donne perché i pescatori andavano a pescare e quindi poi tornavano così, ma quella cosa, la cosa invece interessante, o meno quello che più attrae e in qualche maniera più inquieta, è che si tratti di isole, di donne che abitano in queste isole, sono donne che quando possono assalgono gli uomini, li combattono, li violentano, li uccidono, questo da una parte. Ogni tanto poi c'è qua invece qualche confortante eccezione, nel senso che invece questo non avviene. Quindi parrebbe che queste donne senza uomini siano più che altro il prodotto della mente del maschio, per così dirla. Sono,
0: chiaramente è una letteratura maschile.
1: È una letteratura maschile
0: di cui stiamo parlando.
1: Come dire, elaborata da penne maschili e per lettori maschili. E quindi le donne che mangiano gli uomini, ci sono alcuni, c'è un brano, quello sull'isola delle fanciulle che si rifugiano sugli alberi e poi mangiano gli uomini, che evidentemente ha a che fare con dei fantasmi, con delle ossessioni maschili abbastanza trasparenti. D'altro canto ci sono delle isole, c'è un'isola nella quale ci sono delle donne che pendono dagli alberi, appese per i capelli, e dice, mi pare che adesso il testo cito così a memoria, se qualcuno taglia una di queste i capelli e si giace con lei, prova voluttà massima, introvabile presso le altre. Poi questa malcapitata muore, e da qualche parte commento un po' tristemente che questo è il primo esempio di donna usa e getta. Quindi sono questa opposizione tra queste due immagini delle donne, hanno a che fare con i fantasmi, con le ossessioni maschili, che trovano qui la loro esplicitazione. Io non intendo molto, diciamo così, di psicanalisi, ma credo che uno psicanalista troverebbe materia.
0: Che hanno sono simboli piuttosto semplici da leggere, sì. Piuttosto evidenti. Sì. Un nostro ascoltatore cita i bestiari, i nostri bestiari. Peraltro cita anche una canzone di Francesco Guccini, L'isola non trovata, che a sua volta è una citazione di Gozzano, la più bella di tutte,
1: L'isola non trovata.
0: Esattamente.
1: Sì, accordi in re maggiore, do maggiore. La conosco perfettamente, sì. Ma volevo dire che questo la presenza non è tanto la lacuna, è che, perché l'isola delle donne, con quelle fantasticherie lì, si trova anche in Marco Polo, si trova anche in Cristoforo Colombo, che vuole andare a prendere qualche esemplare di queste donne. L'isola del Ruch lo vede anche Marco Polo, questo uccello fantastico, enorme, così. Io credo che molto più semplicemente, o comunque una delle possibili spiegazioni, sia il fatto che la mirabilia, la cosa eccezionale, l'episodio fuori dal normale, se non è presente in una relazione di viaggio, la relazione di viaggio in qualche maniera perde interesse. O immaginiamo adesso, cambiando completamente epoca, che si riesca in viaggi interstellari ad arrivare a conoscere mondi lontanissimi, e dopo, che so io, 30 anni di viaggio, qualcuno torna e ci

0: scienza altro non è che la riproposizione di Mirabilia, che poi non è che sono sempre soltanto, come dire, allegre. Le Mirabilia possono anche essere terrorizzanti, come a volte capita in questi testi. Quindi credo che sia un po' questo. Le lacune purtroppo ci impediscono di avere più informazioni e di dover procedere un po' così.
1: Anche di attribuire luoghi geografici che alle volte vengono dati per zone molto distanti tra loro, le isole Wak Wak.
0: L'isola Wak Wak
1: si va dal Giappone al Madagascar.
0: Esattamente, ma quello lì bisogna avere presente, purtroppo lì non ho potuto mettere qual è la carta di un altro geografo importante, di Alidrisi, quello che stava alla corte Ruggero, alla corte di Re Ruggero. Lì forse un po' si riesce a capire, perché come nel planisfero di Tolomeo, l'Africa, invece di proprio per questioni grafiche, procede parallela non se ne va in profondità, diciamo, a sud, ma procede parallela. Quindi a un certo punto queste zone, queste isole, questa fascia delle Wak Wak si trova quasi a ridosso della Cina. Il Giappone è semplicemente per un fatto fonetico che qualcuno ha ipotizzato questa, ma insomma, l'isola Wak Wak è bene che rimangano dei luoghi fantastici. Non...
1: E anche, diciamo, fantastici sono i nomi, lo stesso Madagascar, che per una diversa modalità di lettura da isole Comore diventano l'isola della luna.
0: Esattamente, perché lì è la scrittura dell'arabo che si presta a questa, lettura, diciamo, scorretta, perché l'arabo non scrivere le vocali brevi, quindi una parola può essere pronunciata in più maniere, ma chi conosce l'arabo ora questo errore non lo combina. Lì io gioco un pochino anche io su quello.
1: A chi è destinato questo isolario arabo medievale, Angela Rioni?
0: Ma allora, come dicevo prima, a tutti coloro che vogliono così avere un momento anche di distrazione, soprattutto in questo momento qui. Io ho ricevuto da un'amica, da un giornalista, una bellissima due righe di ringraziamento, avevamo inviato il libro. E mi diceva, insomma, ritrovarsi in questi mondi lontani, in questi momenti, è un balsamo, in questi momenti tristi. Ecco, forse, spero che almeno possa servire a quello.
1: Tornare quindi anche a immaginare assieme alla cultura araba medievale, che è stata così importante, un importante specchio anche per la nostra.
0: Certo.
1: Anche per la nostra. Quindi, avviso ai naviganti, l'isolario arabo medievale edito da Adelphi è stato l'oggetto di questa conversazione con Angelo Arioli qui a Fahrenheit. Lo ringraziamo e lo salutiamo.
0: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.

quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino,

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Bentornati per un nuovo appuntamento con il commissario Montalbano per la serie Radio Techetè in giallo in collaborazione con Rai Fiction. Il ciclo, curato da Giacinto De Caro, rilancia in radio gli episodi tratti dai famosi romanzi gialli scritti da Andrea Camilleri, con le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano, alle prese con misteri e omicidi nella immaginaria cittadina di Vigata. E sullo sfondo i tanti paesaggi e i tanti tesori architettonici e artistici della nostra bella terra di Sicilia, come ama sempre dire il giornalista Nicolò Zito. In questo episodio, intitolato Il gioco delle tre carte, lo strano caso di un vecchio capomastro investito da un'auto. Dalle indagini il commissario Montalbano scopre che questi era un collaboratore di un giovane imprenditore edile che 20 anni prima era stato accusato e condannato per l'omicidio del suo socio, nonché marito della sua amante. E proprio questo imprenditore era stato scarcerato poche settimane prima. Intanto uno straniero viene ucciso nei pressi di un casolare di campagna. Montalbano riesce a trovare il collegamento tra la morte del capomastro e la scarcerazione dell'imprenditore. Riuscirà il commissario a dipanare la complessa storia? Prima della puntata ascoltiamo dalla voce di Andrea Camilleri come è nato l'episodio Il gioco delle tre carte.

La puntata è composta di 4 racconti tratti dal volume Gli arancini di Montalbano. L'asse portante è costituito dal racconto Una mosca acchiappata al volo, al quale racconto vengono innestati altri 2 racconti che si intitolano rispettivamente Sostiene Pessoa e Come fece Alice. Il tutto, a far da cappello al tutto, il quarto racconto, Il gioco delle 3 carte, che dà il titolo appunto alla puntata. Allora, com'è possibile che 4 racconti si possano intrecciare tra di loro? E appunto è per il fatto che si tratta di racconti brevi, dove all'autore non è concesso, appunto per la sobrietà del racconto, di poter fare molte divagazioni, molte digressioni. Il racconto va dritto al suo scopo, soprattutto il racconto poliziesco, e quindi ha una sua linearità di racconto, sicché se ne possono intrecciare ben 4 e il racconto, il filo di ognuno di loro può essere seguito linearmente e chiaramente, senza che ci sia, diciamo, un ingorgo di situazioni.

l'heure. Piense bene. Ne è passato di tempo. Ma che brutto cielo che hai. Andiamo a farci una bella bevuta. Dammi la mano. La fai te scanti. Avevi vecchi tempi. Una bella bevuta. Io e Girolamo. Ecco, a te. A sé.

0: dottor!
1: Che c'è?
0: Che è successo, dottor? Ma che si bagnò?
1: Cadere, mi bagnai, secondo te mi bagnai?
0: Secondo me dico di sì, dottore, si bagnò.
1: E allora mi bagnai.
2: Fazio!
3: Eccomi, commissario.
2: Vieni.
3: La dottora Gela non c'è.
2: No, commissario, stamattina non l'ho visto.
1: Dottore, non mi dire pure tu che sono bagnato, che già lo so. Vieni con me.
4: Via, porca.
1: Senti, Fazio, venendo qui stamattina, ho visto una cosa stranissima. Un funerale con un uomo solo.
3: Di solito è morto solo, c'è.
1: Che fa lo spiritoso? Un uomo solo dietro al feretro.
3: Ah, allora doveva essere Girolamo Cascio.
1: Ma Cascio chi, l'imprenditore?
3: Sì, commissario.
1: Ma quello morto o quello dietro al feretro?
3: Quello morto, commissario. Quello dietro sicuramente era Ciccio Monaco, il suo ragioniere.
1: Ah. Scusa, con tutti i soldi che c'aveva, si ritrova un funerale del genere?
3: Commissario, di soldi ce n'aveva e pure tanti, ma siccome era tirchio, campava solo come un cane. Le uniche persone che frequentava erano il parrino Don Luigi e il ragioniere Monaco.
1: Ma quanti anni aveva?
3: Un'ottantina, più o meno.
1: Morto di vecchiaia?
3: No, commissario, l'hanno investito 3 giorni fa un pirata per la strada. Ah. Non ne so molto, se ne è occupato il dottor Augello, a dire la verità, però...
1: Ma come il dottor Augello? Ma che fine ha fatto che sono giorni che non lo vedo?
3: Nemmeno io lo vedo da giorni, commissario.
1: Fammi una cortesia, trovamelo tu, che se lo trovo io è peggio.
3: Va bene.

0: Buongiorno Enzo.
1: Oh, buongiorno commissario. Ha visto? Quando piove qui da noi nella nostra bella Sicilia piove veramente.
0: Ho visto.
1: Mi dia solo un minuto di tempo e avrò il suo tavolo asciutto e perfetto come al solito.
0: Prego.
1: Torno subito. Sbrigatevi voi altri, rimettete tutto a posto, in fretta.
2: Commissario?
0: Sì.
2: Permette? Mi chiamo Ciccio Monaco. Avrei bisogno di parlare con lei, ma non le faccio perdere tempo.
0: E dica.
2: Qui? No, qui no. Si tratta di una cosa delicata.
0: Prego. Mi dica.
2: Lei saprà della morte di Girolamo Pesce?
0: Sì, certo.
2: Mi permetta di dirle che c'è qualcosa che non mi quadra.
0: Cioè?
2: Cioè, io lavoro nell'impresa di Girolamo Pesce da più di 20 anni.
0: Mm.
2: Ho fatto di tutto per lui. Il ragioniere, il segretario, il cuoco, l'amico, l'autista e tant'altro. Quando mi hanno avvisato dell'incidente mi sono recato subito sul posto. Mi scusi, commissario, ma come si è potuto verificare quell'incidente? Lei ce l'ha presente il posto dove è accaduto?
0: No.
2: È uno spiazzo illuminato benissimo di sera, eppure non ci sono segni di frenata. Io stesso lo notai immediatamente.
0: Lei queste cose ai miei colleghi le ha dette?
2: No.
0: E perché?
2: E perché nessuno mi ha domandato nulla. Questo non mi piace. Io non so. Girolamo Pesce negli ultimi tempi era molto nervoso. Riceveva telefonate anonime e ormai aveva smesso di rispondere al telefono. Aveva troppo paura. Tanto che quella sera mi fece capire che avrebbe gradito di essere riaccompagnato a casa.
0: E lei lo accompagnò?
2: No.
0: E perché?
2: Perché maledetta lasciata che mi domandava da sera.
0: Avevate cenato insieme?
2: Sì, quella sera è venuta a casa mia. Mm. Abbiamo mangiato, abbiamo visto un poco di televisione fino a mezzanotte. E dopodiché se n'è andato.
1: Commissario, il suo tavolo è pronto.
0: Sì, Enzo, grazie, arrivo.
2: E ora me ne vado pure io così, la lascio mangiare in Santa Pace. Commissario, la ringrazio molto di avermi ascoltato e mi scusi ancora.
0: Ci mancherebbe. Grazie a lei.
2: Servo solo.

0: dottor Pasquano?
1: Non, scusate, non guardo. Volevo semplicemente parlare col dottor Pasquano. Con permesso. Dottor Pasquano, buongiorno. Le posso rubare 5 minuti?
2: Proprio adesso, commissario.
1: Guardi, veramente non le porto via troppo tempo.
2: Ma non è questione di tempo, è che poi non mi ricordo.
1: Guardi,
2: più le date.
1: Una...
2: Va bene. Mi aspetti di là. Vengo subito. Il tempo di finire una...
1: Grazie, con permesso.
2: Un'unica volta che avevo 3-3. E allora, commissario?
1: Dottore, si tratta di Girolamo Cascio.
2: Ma che fa? Adesso si interessa anche dei morti che non sono suoi?
1: No, vorrei sapere qualche dettaglio e poi lo faccio tornare al suo scopone.
2: 3-7, commissario, 3-7. Lo scopone non è cosa per me.
1: 3-7.
2: Cosa vuole sapere?
1: L'autopsia l'ha fatta lei, no?
2: Certamente. Al momento dell'incidente quell'uomo aveva tanto alcol in corpo da ubriacare un esercito. Era lordo di vomito. E certamente camminava come se avesse il mare di prua. E sarà stato lui a pararsi di colpo davanti alla macchina, che non ha fatto in tempo a scansarlo.
1: Andava veloce?
2: Ma se l'ho detto che era ubriaco.
1: Ma no, lui, dottore, la macchina, dico, andava veloce.
2: Certamente superava i limiti imposti dalla legge.
1: E com'è morto il povero Cascio?
2: Sul colpo. L'urto gli ha spezzato la spina dorsale di netto, come fosse un fuscello.
1: E quando è avvenuto l'incidente?
2: Ma presumibilmente alle 2 o alle 3 di notte.
1: Le 2 e le 3 di notte, è sicuro?
2: Ma certamente, commissario, è morto sul colpo. E la morte è avvenuta certamente a quell'ora.
1: Vabbè, dottore, grazie mille, lascio tornare al suo scopone.
2: 3-7, commissario. 3, rompi, 7, Cabasisi. Se li giochi.
1: Con piacere, poi magari se vinco facciamo a metà.
2: Ah, bravo.
1: Arrivederci. Mimì, che fortuna! Vieni qua, vieni.
3: Che c'è, Salvo?
1: Mimì, visto che il destino ci ha fatto rincontrare, te lo fai offrire un caffè?
3: Sì, però io avrei da fare.
1: Nemmeno non... è tempo di prendere un caffè con un vecchio amico. Il cavaliere, 2 caffè, grazie. Grazie. Mimì, mi puoi spiegare che è successo? Perché sono giorni che al commissariato non ti si vede.
3: Lo so, Salvo, però... Tu te lo ricordi Pasqualino lo storto al posteggiatore? È uno dei miei informatori.
1: Come no? Un informatore non ti ha mai dato una dritta sicura?
3: No. Questa volta la notizia era sicura. Aveva visto Tarantino a Vigata.
1: Tarantino?
3: Tarantino è un truffatore. Quello che è sparito un paio d'anni fa dopo aver ribollito mezza Vigata.
1: Sì, ho capito. E allora?
3: Allora il mio informatore l'aveva visto nei pressi di casa sua. Io mi sono appostato. Sembrava cosa fatta, invece. Niente.
1: Dimmi, sono 3 mesi che gli stai intorno e ancora non hai capito come funziona. Ma tu lo sai quanti soldi si è messo in tasca quel fedente di Tarantino?
3: Più o meno.
1: Più o meno.
3: 1 milione di euro in contanti.
1: Ecco, bravo. E come pensi di acciuffare uno che c'ha in tasca 1 milione di euro contanti? Ma quello si compra tutto, no? Specialmente Pasqualino lo storto.
3: Allora dimmelo tu quello che devo fare.
1: Pazientare, Mimì. Pazientare.
3: Vabbè.
1: Piuttosto, dimmi del caso di Girolamo Cascio.
3: Di Cascio?
1: Che
3: ti devo dire? È stato un incidente.
1: Ah, sì? E tu ci hai parlato con Ciccio Monaco?
3: Con chi?
1: Ciccio Monaco è stato il suo segretario per 15 anni. Ci hai parlato, sì o no?
3: No, non ci ho parlato. Che gli dovevo dire a Ciccio Monaco?
1: Mimì, vuoi sapere com'è andata? Tu ti sei talmente amminchiato con questo caso Tarantino che hai lasciato perdere quello di Cascio e gli avrai dedicato circa una mezz'oretta.
3: È vero.
1: Ecco.
3: È vero perché io penso che sia un incidente. Comunque, se tu ci vuoi ficcare il naso, chiama il giudice Scognamiglio, che anche lui ci si è amminchiato sopra a questa faccenda e mi tormenta le telefonate. Oh!
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Buongiorno. La conosci?
3: Certo che la conosco.
5: E posso sapere com'è che...
3: Si chiama Gloris. Gloris Tarantino.
1: Tarantino? Non sarà mica la moglie di Tarantino?
3: Sì, è lei, è la moglie. Adesso capisci perché mi sono fatto persuaso che Tarantino tanto lontano non deve essere andato. Perché con una femmina così come moglie non ci si allontana. Soprattutto Tarantino, che qua a Vigata è famoso per la sua gelosia, eh?
1: No, Mimì, adesso ho capito perché ti sei così concentrato sul caso Tarantino.
3: Ma tu l'hai guardata bene. Quella non è soltanto bella. Quella è una di quelle femmine che qua in Sicilia appartengono alla categoria delle femmine da letto. Ha un modo di tagliarti, ha un modo di accavallare le gambe, ha un modo di darti la mano che ti fa rimescolare il sangue nelle vene. Quella è una di quelle femmine che pigliano e fanno pigliare fuoco sia sopra che sotto il lenzuolo.
1: Certo, Mimì, e tu come uomo pigli fuoco facilmente.
3: Lo salvo non è che sull'altare dopo lo scambio dei fedi il prete t'acceca, eh? Io le femmine le guardo. E quella la guarderebbe anche un cieco. E poi mi sono fatto persuaso che la signora Tarantino ci gode che io non riesco a pigliare il marito.
1: Mamma mia, Mimì, è la moglie, ci credo che ci gode, è logico, no?
3: Certo. Ma lei ci gode soprattutto perché io, Mimì Augello, non solo come sbirro, ma come uomo, mi sento sconfitto.
1: Mimì, tu ne stai facendo una faccenda personale.
3: No, è tutto no. Sotto controllo, salvo.
1: Sì. Con quegli occhi sotto controllo. Io la conosco, quella tagliata lì. Sotto controllo. Grazie.
0: Prego. Ciao.

0: Finito! Avanti, avanti!
1: È permesso, signor giudice?
0: Ah, è lei, commissario.
1: Ma perché, aspettava qualcun altro?
2: No, non aspettavo nessuno, dico...
1: E allora?
2: Dico, è lei, è modo di dire, è lei,
1: commissario. Ah, sì, sì.
0: Prego, prego, si accomodi.
1: Grazie. Senta, signor giudice, lei si è occupato insieme al mio vice, Mimì Augello, dell'investimento di un certo Girolamo Cascio?
0: Sì, il suo vice è convinto che sia stato investito da un pirata della strada. Mm. Prego, si accomodi.
1: Grazie. Sì, sì, lo so, ma lei non ha notato niente di anomalo, di strano?
0: Il Cascio era ubriaco e l'hanno investito tutto qui. Forse da parte mia c'è solo un pizzico di romanticismo, sai, è stato il mio primo caso come giudice a Latere, ero giovane allora.
1: Ma di che sta parlando, signor giudice?
0: Di questo, commissario.
1: E che cos'è questo?
0: L'ho trovato nel portafoglio della vittima, non su lei, ma io nel portafoglio ci porto le foto dei nipoti, soprattutto dell'ultima nata, Nicole. Mi è sembrato strano trovare una cosa del genere in quello del morto. Mm. Lei si ricorda il processo Pennisi?
1: No.
0: E come fa, certo, per ricordarsene, è troppo giovane, sono passati più di 20 anni. Rocco Pennisi era un giovane architetto che uccise il marito della sua amante. Il processo all'epoca fece scalpore, un delitto passionale, le prove erano schiaccianti e Pennisi fu condannato in tutti e tre i gradi di giudizio. Adesso molti se lo saranno dimenticato, però Pennisi è stato scarcerato pochi giorni fa e guarda caso è morto Cascio. Potrebbe esserci un'attinenza, chi lo sa.
1: Ho capito, ma qual è la connessione tra Cascio e Pennisi?
0: Girolamo Cascio lavorava per l'architetto Pennisi, dirigeva i suoi cantieri. Lei lo sa che Girolamo Cascio ha lasciato una fortuna?
1: Sì.
0: Ebbene, la sua fortuna principiò quando andò in carcere Pennisi.

0: L'hanno trovato qua?
1: Sì, commissario. Pare che lo hanno investito qui, in questa zona, e poi il corpo è finito lì dove c'è il sangue.
2: Che investito qua, faccio? Non c'è nemmeno un segno di una frenata. Anche un ubriaco, quando sente che ha preso qualche cosa o qualcuno, un colpo ai freni lo dà, no? Posso anche averlo investito da qualche altra parte e scaricato qua. Dove abitava Cascio?
1: Lì in fondo, vicino al Palazzo Rosso.
2: Ah. E Ciccio Monaco dove abita?
1: Ciccio Monaco qui, nel vicolo.
0: Andiamo, va.
2: Avanti.
1: Il signor Pennisi.
3: Buongiorno, signor Pennisi. Commissario Montalbano sono.
4: Buongiorno.
3: Si accomodi.
2: Lei sa perché l'ho convocata?
4: No.
3: Venendo qui, se lo sarà chiesto.
4: No, commissario.
3: Ah. Da quanto tempo è stato scarcerato, signor Pennisi?
4: Da poco, il 12 marzo di quest'anno.
3: Ha saputo della morte di un certo signor Girolamo Cascio?
4: Sì.
3: È avvenuta una settimana dopo la data della sua scarcerazione?
4: Sì.
3: Lei lo conosceva?
4: Sì, lavorava nella nostra ditta. Avevamo un'impresa edile, io e l'ingegner Giacomo a letto.
3: Quindi lo conosceva da tempo e bene?
4: Sì, era un bravo capomastro, una persona seria, competente.
3: Aveva contatti con lui?
4: Intende dire mentre ero in carcere?
3: No, dopo, da quando è uscito.
4: No, né con Cascio né con nessun altro. Non ho parlato con nessuno, commissario. Da quando sono uscito è un po' difficile riprendere contatto con il mondo.
3: La sera del 19 marzo, la sera in cui il signor Girolamo Cascio è stato ucciso, lei dov'era?
4: Ero a casa, come tutte le notti.
3: C'è qualcuno che può testimoniarlo?
4: Certo, mia sorella.
3: Ah, buongiorno signora.
5: Desidera?
3: Il commissario Montalbano sono, si ricorda?
5: Ah, sì, commissario. Mi scusi, sa, ero assorta nel mio solitario. Sono 10 anni che ci provo.
3: Me ricordo.
5: Ma lei porta fortuna. Sono sicura che oggi riesco a finirlo. Ma venga, venga, che mio marito l'aspetta.
3: Sì.
5: Venga, venga, l'accompagno. Mio marito, sempre in mezzo alle carte.
3: Anche lei, signora, con le carte non scherza,
5: Antonino?
6: Sì.
5: Il commissario Montalbano è venuto a trovarci.
6: Oh.
5: Prego.
3: Buongiorno, professore.
6: Buongiorno, commissario. Prima di tutto vorrei ringraziarla per essere venuto e scusarmi per averla importunata.
3: Ma ci mancherebbe.
5: Beh, allora io vi lascio soli. Torno alle mie carte.
3: Grazie. Senta, professore, io sono venuto per il grande rispetto che le porto, ma le vorrei ricordare che non ho mai permesso alle mie amicizie di interferire nel mio lavoro da commissario.
6: Per carità, commissario. Io quando ho saputo che Rocco era stato convocato da lei l'ho subito rassicurato. Mio cugino, come lei saprà, è uscito da poco di prigione. Io non voglio assolutamente influenzarla. Ho profonda fiducia in lei.
3: Grazie.
6: So che farà la cosa giusta. Ma sento il bisogno di raccontarle la storia di Rocco. Questi sono tutti i ritagli di giornale che parlano del processo. Li ho catalogati. Ci ho sbattuto la testa per tutti questi anni.
7: Vede, commissario, tutto principiò con la laurea di Rocco. Si mise in società con un suo amico ingegnere che aveva un'impresa di famiglia. Un giovane sveglio, Giacomo Alletto. Erano giovani, lavoratori, e il lavoro cominciava a dare i suoi frutti. Insieme a loro viene una donna affascinante, Renata, che prima si fidanzò con Rocco e poi sposò Giacomo. Vedo che lo sto annoiando, commissario. Mi perdoni, ma se non le racconti i fatti da principio va a finire che non ci capiamo.
3: No, ma non si preoccupi, professore, vada avanti.
7: Allora, una sera Rocco mi telefonò. Voleva vedermi da solo. E in quella occasione mi disse che da tempo era l'amante di Renata. L'aveva cominciato lei e lui non aveva saputo resistere. Io lo supplicai di smettere, ma capii subito che non c'era niente da fare.
3: Scusi, professore, ma noi viviamo in una piccola cittadina di provincia, tutti si conoscono, tutti sanno tutto. Come mai il marito non ha sospettato della relazione della moglie con Rocco?
7: È incredibile, ma non sospettava. E magari questo fu un motivo di tormento per Rocco.
3: In che senso?
7: Beh, Rocco non si trovava nei suoi panni di traditore. Se Giacomo venisse a saperlo, mi diceva, in un certo senso ne sarei contento. Allora perché non glielo dici tu? Renata non vuole. Ma un giorno Giacomo ricevette una lettera anonima.
8: È arrivata ieri. Anonima. Se permettete ve la leggo. Carissimo ingegnere, sua moglie Renata la tradisce con il suo migliore amico, nonché socio, Rocco Pennisi. I due amanti si incontrano in un appartamento in via dei Soldati 23. Se vuole vedere con i suoi occhi, si porta a questo indirizzo giovedì prossimo verso le 17. Naturalmente è anonima. Non c'è la firma.

Io questa lettera non l'ho mai ricevuta. Ma se dovesse arrivarmene un'altra, le cose cambiano.

0: ma la pace durò poco. I due amanti ripresero presto la relazione. E quando Giacomo è stato trovato ucciso, Rocco è stato immediatamente accusato del delitto. Scusi la franchezza, commissario, ma la giustizia ha commesso un tragico errore.
1: Un tragico errore? Ne è proprio convinto?
0: Un tragico errore che ha distrutto la vita di Rocco.

0: Signora, commissario Montalbano sono.
1: Commissario, sono le 9 del mattino. Non si importuna la gente a quest'ora. C'ha un mandato?
0: Un mandato? E di che?
1: Di perquisizione.
0: Io mica voglio perquisire. Io vorrei semplicemente parlare d'anticchia con lei.
1: Lei è il signore che l'altro giorno era al circolo di conversazione col dottor Augello, vero?
0: Sì, sono io.
1: Commissario, mi scusi, ma ero sotto la doccia. Può aspettare 5 minuti, faccio subito.
0: Faccia con calma, signora.

0: Si accomodi, commissario.
1: Grazie.
0: Prego. Il commissario, ma è cosa longa?
1: No, no, dipende da lei.
0: Ah, allora prego.
1: Grazie. Permesso?
0: Prego. Avanti.
1: Grazie.
0: Prego. Così non ci disturba nessuno.
1: Pensiero gentile. Che silenzio che c'è qua, eh?
0: Sì, effettivamente è una strada dove non ci passano molte macchine.
1: È casa vostra?
0: Sì, è di famiglia. L'eredità dopo la morte della nonna paterna.
1: Posso?

0: Complimenti, eh? Veramente, veramente una bellissima casa.
1: Grazie.
0: Avete altre proprietà?
1: No.
0: Senta, signora, da quanto tempo non vede suo marito?
1: Da più di 2 anni, da quando si buttò latitante.
0: E non è preoccupata per la sua salute?
1: Perché dovrei essere preoccupata, commissario?
0: Ma, non lo so. Certo, un tempo così lungo senza ricevere notizie.
1: Commissario, ho detto che non lo vedo da 2 anni. No, che non ho sue notizie. Mi telefona di tanto in tanto. E questo voi dovreste saperlo, perché il mio telefono è sotto controllo. Questo l'ho capito, sa?
0: Strano.
1: Che c'è di strano?
0: A disposizione della casa.
1: E che ha di strano?
0: Non lo so, come si. Una sensazione. Va bene, signora, io la ringrazio di questa breve chiacchierata.
1: L'accompagni, allora?
0: No, grazie, non si disturbi, tanto conosco la strada.

0: Oh, Mimì, che c'è?
1: Dimmi un po', che mi viene a significare questa bella pezzata?
0: Di che stai parlando?
1: Della signora Tarantino.
0: Ah, perché sei geloso?
1: No, c'era bisogno di andare a fare un sopralluogo a casa sua dopo che della faccenda me ne sono sempre occupato io sin dall'inizio.
0: A proposito, vedo che ha chiamato Bebba, che ti sta cercando. Non ti trovava?
1: Che ho lasciato il cellulare a casa?
0: Mi ha detto che era anche molto preoccupata.
1: Vabbè, Bebba, la chiamo dopo, adesso voglio parlare con te. Mi devi dire perché sei andato a casa sua.
0: Sono andato a vedere quello che tu non puoi vedere, perché a te la signora Tarantino ti fa chianare il sangue nella testa e non riesci a vedere le cose come sono.
1: Ah, sì? Mm. E dimmelo tu come sono.
0: Anzitutto quella è una casa che ha almeno quattro vie di fuga e tu per prendere un latitante in quella

0: Secondo me dal marito che, come mi hai detto tu, è gelosissimo. Allora tu nei vicoli intorno a questa casa cercati un garage, un solaio, una stanza segreta, qualunque cosa dove Tarantino si potrebbe nascondere quando va a trovare la moglie.
1: Vado a telefonare a Beba.
0: E buona fortuna.

0: Professore, io ho dato un'occhiata a queste carte, ho cercato anche di leggere tra le righe.
1: Cosa gliene pare, commissario?
0: Le prove contro Pennisi sono schiaccianti. È difficile dubitare della sua colpevolezza, io capisco che è suo cugino, ma...
1: Lo so. L'accusa si basò soprattutto sulla mancanza di alibi e moventi a carico di Rocco c'erano tutte quelle che si volevano. Quando fu arrestato, buona parte dei suoi amici e conoscenti erano convinti della sua colpevolezza.
0: Sì, quello che convinse tutti fu anche il suo atteggiamento durante il processo, abulico.
1: Pareva che la questione non lo riguardasse. Questo suo atteggiamento sembrò una indiretta ammissione di colpa, per cui il pubblico ministero lo accusò di premeditazione. La polizia puntò subito su Rocco e lo stesso fecero i giudici. Rocco perse tutto, la libertà, la donna che amava, il lavoro e soprattutto la sua dignità. Ma ci furono delle persone che ci guadagnarono.
0: Che vuole dire?
1: La sua amante con questo delitto si liberò in un colpo solo di lui e del marito. E durante il processo non alzò un solo dito per difendere Rocco.
0: Sì, il suo atteggiamento al processo fu quantomeno ambiguo. Ma perché Renata avrebbe dovuto liberarsi in un sol colpo di Giacomo e di Rocco?
2: Spaventato. Come sei entrata?
3: Il cancello era aperto.
2: Lo lascio sempre aperto per te. Già come in ufficio.
3: Sì, ha chiamato per dire che tardava.
2: Quanto tempo abbiamo?
3: Poco, sono passata solo per salutarti.
2: Resta un po'.
3: Era meglio se non venivo.

0: Forse così sarebbe più semplice.
1: Che sta facendo?
0: Basta un movimento di un dito sul grilletto e tutto sarebbe finito. Io, te e Giacomo, tutto a posto.
1: Mettila giù, per favore.
0: Oppure possiamo chiuderci tutti e tre in una stanza. Mettiamo il colpo in canna e la facciamo girare tra di noi. Così vediamo come va a finire. Sarebbe bello, no?
1: Sembra un cretino.
0: Oppure posso farmi saltare il cervello.
1: Io me ne vado.

0: C'è nessuno? C'è nessuno?
1: Chi è?
0: Ah, buongiorno signora. Il commissario Montalbano sono.
1: Buongiorno commissario. Cercava mio fratello. Rocco?
0: No. No, veramente stavo cercando proprio lei.
1: Me?
0: Sì.
1: Si accomodi.
0: Grazie.
1: So che ha visto mio cugino, Tommasino.
0: Ah, sì, sì. Professor Tommasino. Mi ha parlato del processo e infatti volevo chiedere alcune cose, soprattutto inerenti alla sua testimonianza.
1: Non mi hanno creduto. Nessuno mi ha creduto. Povera cieca, hanno scritto i giornali e hanno parlato di me come di una ragazza un po' folle che voleva proteggere il fratello con quella storia inventata.
0: E invece non era così?
1: No. Io ho pensato e ripensato a quel giorno così tante volte che adesso mi sembra di averlo visto. Commissario, io ero sola in casa. Rocco era al lavoro. E qua intorno, da qualche giorno, c'erano alcuni operai che stavano rifacendo le tubature del gas. C'è qualcuno? Rocco, sei tu? Chi è? Rocco? C'è qualcuno?
2: Sì, sono un addetto della società del gas. Devo fare dei controlli.
1: Che genere di controlli? Io non so niente. Nessuno mi ha avvisato. Che genere di controlli? Ma dove va? Le cucine sono qua sotto, a piano terra. Torni giù. Ma dove va?
0: Ma c'erano delle tubature del gas al piano di sopra?
1: No.
0: E suo fratello dove teneva la pistola?
1: In camera sua.
0: Qua al piano di sopra?
1: Sì, nel suo comodino, anche se all'epoca io non lo sapevo.
0: E quanto tempo si trattenne quell'uomo?
1: Pochi minuti, come disse al processo.
0: Lei lo seguì fino al piano di sopra?
1: Eh no, salì le scale di corsa senza chiedere permesso. Come potevo fermarlo?
0: Ma suo fratello non si accorse se dopo quella visita mancava la pistola?
1: Quella pistola era di nostro padre. Rocco non l'aveva mai usata. Che non stava più nel comodino, lo scoprì quando fu arrestato e gli dissero che Giacomo era stato ucciso con quell'arma. Commissario, in questa casa vivevamo io e mio fratello. Non ricevevamo ospiti. Solo una persona poteva sapere della pistola. E questa persona era Renata. Rocco l'aveva portata più volte in casa, anche a rischio di farsi scoprire. Rocco era pazzo, innamorato come un bambino. Aveva completamente perso la testa per lei. Io li sentivo la notte, salire le scale, entrare in camera di Rocco.

0: Buongiorno, commissario.
1: Buongiorno.
0: Chi è? Xavier Granieri, passaporto argentino. Nato 46 anni fa a Buenos Aires. In tasca gli abbiamo trovato un mazzo di chiavi di un albergo giù a Monterusa.
1: Chi l'ha trovato?
0: Un agente della forestale. Mentre faceva il giro di controllo ha trovato il morto. È quello lì, laggiù.
1: Avete trattenuto?
0: Sì, commissario, pensavo che lo volesse interrogare. Però a dire la verità mi sembra che non ci sia niente di importante ancora da sapere.
1: No, no, lasciamolo andare. Buongiorno, dottore.
2: Buongiorno, commissario. Un colpo a bruciapelo, quasi un'esecuzione.
1: Ah, l'hanno ucciso qua?
2: No, non c'è abbastanza sangue attorno al cadavere.
1: Quando è successo?
2: Commissario, volevo sapere anche se ha avuto malattie infantili, quanta gravidanza ha avuto la moglie. Ora sono arrivato.
3: Dottore, non è che sto chiedendo i minuti, un'idea.
2: Non penso sia morto da più di 24 ore.
1: Segni particolari?
2: Ma guardi, guardi che è solo una mia opinione personale, ma i connotati di quest'uomo non mi convincono.
1: Cioè?
2: Ma penso che abbia subito un intervento di chirurgia plastica. Ci sono delle cicatrici. Comunque, lo saprò essere più preciso dopo l'autopsia.
1: Va bene, grazie, dottore. Buongiorno, giudice.
4: Commissario, buongiorno. Ha visto un delitto di mafia in mezzo alle montagne, come ai vecchi tempi?
1: Un delitto di mafia? Perché?
4: È un colpo alla tempia, sembra un'esecuzione.
1: Ma vedremo. Senta, signor giudice, devo chiedere una cortesia.
4: Mi dica.
1: Volevo leggere le carte del processo Pennisi, non è che riuscirebbe a farmela avere in tempo breve?
4: Allora lei la pensa come me, perché c'è un legame tra la scarcerazione di Pennisi e la morte di Cascio.
1: Ah, non lo so, intanto le vorrei leggere.
4: Va bene, passi domani dal mio ufficio.
1: Grazie mille.
4: Di niente. Legge.

0: Spazio!
1: Commissario?
0: Avete controllato quella casa?
2: Eh no, commissario, sembrava disabitata.
0: Ma che disabitata? C'è il fumo.
2: E lo so, ma prima non c'era.

Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento a domani per la seconda parte dell'episodio Il gioco delle tre carte del commissario Montalbano. Vi aspettiamo.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: 30 anni fa, alle 18.48 del 24 novembre 1991, ci lasciava a soli 45 anni Freddie Mercury, al secolo Farrukh Bulsara, indiano nato a Zanzibar. Negli ultimi giorni le persone più vicine a lui si alternarono nella sua abitazione di Logan Place, a Londra. Tra loro Mary Austin, la donna con la quale aveva sempre avuto un rapporto specialissimo. I ricercatori dell'Università di Olomouc hanno analizzato le particolarità della voce di Freddie. Oltre al petto e alla voce in falsetto, Freddie è stato in grado di attivare sottotoni con il canto di gola. Le sue corde vocali generavano vibrazioni ad alta velocità, più elevate della norma. Infatti Freddie arrivava a 7,4 Hz. Ma Freddie non era solo voce, era uno showman versatile che incantava le platee e con i Queen creò un legame indissolubile. Roberto De Ponti, direttore del Corriere Fiorentino, ma soprattutto studioso del fenomeno Queen, è stato autore di Queen Opera Omnia, un libro enciclopedia sulla band e su Freddie Mercury, con tantissimi episodi inediti e poco conosciuti. Andiamo ad ascoltare il suo racconto.
3: Allora, direttore De Ponti, ci puoi svelare quali storie ci sono dietro le canzoni dei Queen?
4: Per 50 anni, ancora adesso noi ascoltiamo i Queen, festeggiano i 50 anni dalla nascita e ancora adesso si ascoltano senza nessuna difficoltà, cioè non hanno partito l'esame del tempo, e di storie ce ne posso raccontare quante se ne vuole, dai litigi in continuazione, dalla scelta, dalle ispirazioni, per esempio ci sono canzoni nate dalla visione di un quadro fatto da Freddie Mercury in un museo. Freddie Mercury aveva studiato arte ed era un grafico. Ci sono canzoni nate guardando il tramonto su un'isola spagnola. Ci sono un sacco di cose che c'è, per esempio, banalità. Nel libro ho scoperto che c'è il primo musicista non dei Quattro Queen a suonare in una canzone dei Queen è un simpatico, adesso 81enne italiano, romagnolo, che suonava il sassofono nella canzone Action These Days. Sono un sacco di piccoli particolari, per esempio è verosimile che il fatto che John Deacon abbia chiesto e non ottenuto un aumento dalla casa discografica, perché all'epoca venivano stipendiati come degli impiegati della casa discografica per pagarsi il mutuo della nuova casa che doveva prendere con la sua attuale moglie. Il fatto che non gli sia stato dato questo aumento ha fatto sì che i quattro si siano indirizzati su un altro manager che gli ha detto: fate il disco migliore che siete in grado di fare e a salvarvi dai guai ci penso io, e composero l'album In Aria di Opera. Sono un sacco di piccole cose che hanno fatto la differenza nella storia dei film.

0: Roberto, tu sei direttore del Corriere Fiorentino e hai scritto questo libro praticamente da appassionato. Ecco, ma perché ti è venuta l'idea di scrivere un libro così appassionato e così forte, così intenso, facendo una ricerca bibliografica molto, molto vasta, molto ampia?
1: Allora, la realtà è che dice un libro scritto in maniera appassionata perché è una passione che è nata in me quando avevo 14 anni. Lo racconto anche nell'introduzione, in realtà nei ringraziamenti. Io sono da una vacanza in Inghilterra dai miei cugini che vivevano a Londra, nei sobborghi di Londra, ed era l'estate del 76, quindi era l'estate in cui i Queen stavano esplodendo anche in Gran Bretagna, avevano appena conquistato il primo posto con Bohemian Rhapsody. Erano in quel momento, in quell'estate, erano in classifica con You're My Best Friend, e io ho scoperto questa band, avevo 14 anni, e che in Italia non esisteva, e insomma mi sono appassionato e poi ho trasformato questa passione alla fine, dopo tutti questi anni, c'è stata l'idea di fare un libro che fosse un sunto di quello che hanno fatto, fosse una spiegazione però molto ragionata e molto metodica. Ho detto: perché non farlo? In fondo è una passione che ho coltivato per anni e ha funzionato.

0: Senti Roberto, prima di passare poi agli aspetti più specifici dei Queen, un'altra domanda che veniva, sorge spontanea. Nei ringraziamenti del tuo libro, tu scrivi e grazie soprattutto a John, Brian, Freddie e Roger per aver composto, suonato e cantato le canzoni più belle della mia gioventù. E di solito non è raro che si ringrazino i protagonisti di un libro? Non lo so.
1: Non lo so, io, la mia, molto banalmente, se non ci fossero stati loro quattro, questo libro non sarebbe esistito.
0: Certo,
1: Quindi il
0: certo.
1: ringraziamento prima di tutto io per loro. La realtà è che comunque io li ho ringraziati anche perché loro hanno composto la colonna sonora della mia gioventù, che poi è rimasta la colonna sonora poi per il resto della mia vita.

0: Senti, hanno scritto e interpretato oltre 200 brani, ma da cosa traevano ispirazione per testi e musiche, particolarmente originali, bisogna dire, e potremmo osare dire a volte anche celestiali. Io penso al connubio di Freddie Mercury con Montserrat Caballé e altre situazioni abbastanza con toni molto alti, ecco perché oserei dire celestiali. Da che cosa traevano questa ispirazione così particolare?
1: Ma la domanda è complicata, nel senso che in realtà non c'era una particolare fonte di ispirazione, o meglio, Freddie, per esempio, che è il compositore che ha composto più canzoni di successo nella band, ma attenzione, va ricordato che tutti e quattro, ed è un caso più unico che raro, erano compositori, hanno composto tutti i successi da primo posto e sono andati tutti nella Hall of Fame degli scrittori di canzoni. Tornando alle fonti, in realtà erano diversissime. Lo stesso Freddy diceva che poteva essere una cosa che vedevo, poteva essere una cosa che sentivo, oppure avevo un'ispirazione. Lui è vero che, soprattutto nei primi anni, dormiva in questa casa con il pianoforte che faceva da testiera del letto. E se aveva l'ispirazione durante la notte, suonava con le mani al contrario. Per esempio, Killer Queen è nata in questa maniera, in un pomeriggio, un'ispirazione velocissima, e probabilmente questa, come ha detto un suo manager della EMI o EMI, la casa discografica di Eric Clinton, era ispirata da questo manager. E poi in realtà hanno avuto la fase iniziale in cui erano quasi, quasi religiosi nell'ispirazione, per poi passare a una fase molto più, diciamo, corporale, diciamo, molto più magica del disco Hot Spaces, dove il singolo Body Language lascia poco all'immaginazione e dà molto l'idea di che cosa avevo in mente in quel momento quando componevo.
0: Sì.

0: Senti, arriviamo al motore trainante e geniale della band, appunto Freddie Mercury. La sua estensione vocale con toni molto alti era considerata eccezionale. In pratica un baritono che cantava da tenore, una dote abbastanza rara, molto rarissima. Ritieni che sia stata questa la principale componente di un mix vincente e penetrante della loro musica e del loro modo di cantare?
1: Allora, io credo che i Queen sono diventati Queen perché c'erano quattro personalità molto forti e molto differenti una dall'altra, cioè non sarebbero stati lo stesso anche senza uno solo dei quattro. E la prova si ha con le performance da solisti di tre, perché poi John Deacon non ha mai cantato, pensate di avere una voce pessima. Lo stesso Freddie nei suoi dischi da solista non ha avuto il successo che ha avuto con i Queen. Certo è che la voce di Freddie caratterizza fortemente le composizioni dei Queen. Brian May diceva che aveva questa voce così limpida e chiara che si poteva sentire da una radio transistor a chilometri di distanza nel deserto. Ed è una dote rara, una dote rara.

Una voce che lui, tra l'altro, ha abbastanza maltrattato nella sua carriera. Addirittura per renderla più rocca si era dato a fumare sigarette, tipo 40 sigarette al giorno, per ispessire le corde vocali e renderla un po' meno cristallina. E nei concerti, in realtà, lui non la maltrattava, le maltrattava le sue corde vocali. Quindi ha un timbro vocale unico, inimitabile, e un'estensione che forse, cioè, che era sicuramente da record, forse quella sì imitabile, ovviamente da chi è particolarmente dotato, ma aveva questi toni che riuscivano a rendere canzoni delicate, così come canzoni rock, del rock più duro. Quindi più che un'estensione vocale, un'estensione di interpretazione che raramente si è vista altrove.

0: Freddy si definiva un performer e le sue caratteristiche poliedriche lo confermavano, ma secondo te, che sei innanzitutto uno studioso del fenomeno Queen, oltre che giornalista, chi era realmente questa rockstar di origine indiana?
1: Personaggio complesso, probabilmente più timido di quello che sembrava sul palco. Lui sostiene di essere sempre stato il grande Great Pretender, che era la cover della canzone di Platters che lui cantò come singolo, diceva che lo rappresentava bene.

0: palcoscenico assolutamente carismatico e capace di coinvolgere 80.000 persone in uno stadio come lo stadio di Wembley, oppure le 150.000 di Rio de Janeiro, o scusa, di San Paolo. Ma in ogni caso, fuori dal palco era probabilmente un'altra persona che hanno conosciuto solo quelli che gli erano particolarmente di sicuro, da quello che dicono e raccontano, un personaggio assolutamente carismatico e capace di coagulare le attenzioni.
1: Direttore De Ponti, le sonorità dei Queen sono considerate da molte ricerche di psicologi e neuroscienziati un tipo di musica che fa sentire bene le persone ed è particolarmente adatta in trattamenti per difficoltà di linguaggio ed altri disturbi cognitivi, a partire dalle canzoni We Will Rock You e Don't Stop Me Now. Perché, secondo te?
0: Questa è una bella domanda. Io credo che quando componevano non se ne rendevano minimamente conto. Per esempio di We Will Rock You, che è la canzone, l'inno rock, scritto da Brian May, dove non esistono strumenti musicali fino a per un minuto e mezzo si sentono solo battiti di mani e battiti di piedi, oltre che voci. Addirittura, era considerata come se fosse uno standard, come se fosse stata ripresa da qualcosa che già preesisteva, tanto era nelle orecchie della gente. Invece, da questa semplicità esce poi una canzone rock che resta indimenticabile, che è diventato un classico della musica rock. Tra parentesi, cioè, le band si sognano di scrivere una canzone, un inno del genere. I Queen ne hanno scritti due, ne hanno presentati due sullo stesso disco, uno dopo l'altro, perché dopo We Will Rock You c'è subito We Are the Champions, che è inscindibile ed è completamente diversa come genere. A Will Rock. Non saprei nemmeno io, credo che non lo sappiano nemmeno
1: Nemmeno loro, forse.
0: no, il perché. Per esempio di Don't Stop Me Now si diceva che da uno studio si diceva che era la canzone che mette più allegria ed è ascoltata più volentieri quando si guida l'auto. Spiegare perché forse è una questione di ritmica, una questione di accordi, una questione di. Non si sa. So che poi questi studi poi lasciano anche il tempo che trovano, però di sicuro c'è una predisposizione a scrivere canzoni fondamentalmente belle, poi il resto viene da sé.
1: Certo.

0: Al Live Aid del 1985, allo stadio Wembley di Londra, Freddie trascinò con sé tutto il pubblico presente in una serie di vocalizzi e gorgheggi, cosa che non era riuscita a tante altre band poco prima, e fece schizzare in alto le donazioni per il concerto umanitario. Sempre da studioso dei Queen, dalle tue ricerche, perché Mercury scatenava nelle persone un comportamento così coinvolgente?
1: Allora, argomento Live Aid, intanto qui si prepararono in maniera molto professionale per questo appuntamento, cosa che non tutte le altre band fecero e questo già fece la prima differenza. Quindi la professionalità paga in questo caso. Poi se andiamo sulla capacità di intrattenere con un solo acuto una platea smisurata, questo è appunto il carisma di un cantante straordinario, di un uomo di un animale dal palcoscenico assolutamente incontenibile, con la capacità di leggere il pubblico e di entrare in empatia col pubblico. E probabilmente gli spettatori coglievano questo particolare, coglievano il fatto che Mercury si donasse completamente al suo pubblico quando cantava.
0: Termina qui la prima parte di Viaggio nel Tempo su Freddie Mercury e i Queen. A fra poco per la seconda parte con l'intervista a Roberto De Ponti.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati alla seconda parte di Viaggio nel tempo, con Roberto De Ponti che ci racconta la vita di Freddie Mercury e il percorso dei Queen.

0: I Queen e Mercury hanno scritto e suonato brani di svariati tipi di rock, operistico, hard, heavy, epic, ed ancora blues, funk, pop, gospel, ragtime, comunque generi molto diversi, come dicevi tu prima, tra loro, ma sempre con un unico inconfondibile sound. Ecco, come ci riuscivano?
1: Allora, questa è la grande curiosità di quattro personaggi che Brian May era quello più rock, così come Roger Taylor era quello più rock, ma tendente al funk. Molto funk era John Deacon e pop. Freddie Mercury è passato dall'opera lirica, addirittura alla musica del disco club. E questo è curiosità, è intelligenza, è capacità di, come dire, di scrivere canzoni diverse. Poi però, a tenere insieme tutto, c'era la chitarra di Brian May, per esempio, è inconfondibile, la famosa Bed Special,
0: Certo.
1: così come la voce di Freddie Mercury è unica e caratterizza. Gli stessi giri di basso di John Deacon sono molto particolari, cioè lo stile rimaneva lo stesso, gli interpreti erano sempre loro quattro. È chiaro che poi nei generi si sbizzarrivano, sentire canzoni di ragtime era molto divertente, però le facevano con una
0: Un tocco loro, tutto loro.
1: assolutamente.
2: Mamma mia.

0: Senti, Bohemian Rhapsody, quando fu, loro volevano dare, aiutami e correggimi se sbaglio, volevano dare una svolta e si misero, andarono in uno spazio, in una tenuta fuori Londra,
1: Del Galles addirittura.
0: nel Galles, ecco, e stettero lì per un po' di tempo e tirarono fuori, tra le altre canzoni, Bohemian Rhapsody, che durava ben 6 minuti. Il produttore, disse che era una cosa anticommerciale, però loro forzarono molto. Ecco, ebbero un coraggio, una convinzione molto forte, perché poi è risultata un capolavoro praticamente, e poi da qui è uscito anche il film.
1: Beh, sì, cioè, allora, Bohemian Rhapsody probabilmente nasce come un insieme di tre canzoni, infatti ha tutta una struttura molto, molto da melodramma,
0: Sì.
1: passaggi rock, passaggi lirici e passaggi appunto operistici. La realtà è che, sì, certo, quattro credevano ciecamente in questa canzone, e più che il produttore Roy Thomas Baker, che invece era rimasto entusiasta della cosa. Diciamo che i manager della casa discografica dicevano no, per passare in programmi dove vengono o in radio o in televisione come Top of the Pops, 3 minuti è il massimo possibile, perché altrimenti la canzone non viene trasmessa. E il giochino fu davvero quello di presentarsi. Freddy aveva amico questo DJ che era Kenny Everett, gli consegnò la prima copia di Bohemian Rhapsody, e d'accordo il DJ cominciò a far passare per radio alcuni spezzoni della canzone. Il giorno dopo gli ascoltatori si scaraventarono nei negozi per cercare questo, e quindi la casa discografica disse ok, a questo punto andiamo con Bohemian Rhapsody, e da lì è nata poi tutta la leggenda di Queen, la canzone da record, la canzone del millennio, insomma, votata fondamentalmente, che è stato premiato con l'Oscar, c'è tutto.

0: Roberto erano anche degli esperti di marketing, soprattutto Mercury, oltre che May.
1: Assolutamente, assolutamente. Banalmente il nome Queen è stato pensato perché era oltraggioso ma anche breve e in effetti era una banale operazione di marketing. Era ambiguo e questo lo sapevano. E il logo venne disegnato da Freddie
0: Da Freddie
1: Mercury
0: Mercury.
1: usando i quattro segni zodiacali dei quattro componenti della band. Anche lì cioè il grafico della Amy disse: questo mi sembra un po' una schifezza, ovviamente facendo arrabbiare moltissimo Freddie, e ci fu una specie di compromesso per cui venne rimesso a posto, ma mantenendo la grafica che voleva Freddie. Quindi sì, in realtà sono stati molto capaci di capire che cosa piaceva alla gente, e non dimentichiamo mai che Freddy ha sempre detto delle sue canzoni: le mie sono canzoni usa e getta, sono come le lamette da un'arma, si cambiano, si buttano via, si sostituiscono. Lui diceva: io scrivo canzoni per guadagnare soldi. Era molto prosaico, però in realtà non credo che fosse solo così, ma
0: Così, infatti.
1: un po' di cinismo nell'autoraccontarsi c'era.
0: Certo.

0: Io ho visto tante interviste che lui ha rilasciato, era sempre molto provocatorio, probabilmente per nascondere un po' la sua timidezza, forse, in
1: Sì,
0: qualche.
1: questo sicuro è, questo lo si percepisce anche dalle grandi risate che si faceva e
0: Sì,
1: dalle
0: sì.
1: battutine
0: Sì.
1: sarcastiche, ironiche e autoironiche.
0: Autoironica, sì. Senti Roberto, quali aneddoti e segreti di Freddie Mercury e dei Queen ti hanno colpito di più?
1: Beh, questa è una bella domanda, perché in realtà ce ne sono così tanti, ma per
0: Quelle
1: esempio.
0: che ti hanno accompagnato di più, che ti hanno fatto crescere di più, diciamo, che ti sono state vicino nel tuo periodo poi di crescita, anche da ragazzo, diciamo, ecco.
1: Oddio, più che aneddoti, allora posso dire che le idee di come costruivano le loro canzoni, per esempio, io ho una passione, se devo scegliere una canzone dei Queen che mi piace, che direi sono tutte ovviamente, le trovo belle, però allora scelgo Somebody to Love, anche per motivi di età. E scopro che Freddie l'ha scritta avendo bene in testa Aretha Franklin, cioè non pensava a Freddie Mercury che cantava Somebody to Love, ma l'ha scritta come se la scrivesse per Aretha Franklin, perché aveva questa passione appunto per la musica soul, ed era tra l'altro uno dei rarissimi gospel che hanno scritto i Queen. E l'aneddoto divertente è che lui andò ad assistere con l'aria proprio da fan a un concerto di Aretha Franklin e rimase delusissimo perché Aretha Franklin si presentò con 3 ore di ritardo, cantò per un quarto d'ora e poi se ne andò, lasciando il pubblico con un palmo di naso. Ci rimase molto male, questo però non impedì di chiedere di avere una canzone cantata da Aretha Franklin al suo funerale passo.

0: Senti Roberto, Mary Austin e Jim Hutton, i più importanti legami sentimentali di Freddie, ne hanno segnato la sua vita privata fortemente. Con la Austin, però, anche dopo la fine, il rapporto è stato sempre particolarmente profondo e intenso. Qual era la magia tra i due?
1: Credo che si siano trovati da subito, fin da giovani, si siano capiti e amati al di là appunto della fisicità, nel senso che poi quando è stato chiaro per Freddy che non ci sarebbe mai stato un futuro per lui e per Mary insieme, per i motivi che ben sappiamo. È comunque rimasta la sua principale e unica confidente e consulente, quindi lui ha sempre detto: i miei partner si devono rassegnare, non amerò mai nessun altro come ho amato e come amo Mary. Quindi Mary resta sempre nella vita di Fred.

0: Ma tu ne facevi cenno prima sulla chitarra di Brian May, ecco che diciamo l'ha costruita lui sulla base di perché avevano difficoltà economiche quando era ragazzo e quindi praticamente ha costruito questo accrocchio che poi è diventata una chitarra vincente per tante cose. Ecco, come è venuta fuori?
1: È una storia nota, sicuramente sarà, credo sia un po' romanzata, ma ci sta nell'epopea di una band così leggendaria. In pratica, Brian è sempre stato ha avuto il pallino della scienza. Il padre era un mezzo, anche lui era con questo pallino e con l'idea di essere un mezzo inventore. E in poche parole, dato che Brian voleva una chitarra, hanno pensato, ma i soldi in casa ne giravano poco, hanno pensato bene di prendere dei pezzi, per esempio un pezzo del camino dei vicini che era stato, durante il trasloco, era stato abbandonato nel giardino, perché il camino aveva questo legno in mogano, preso da questo legno e lo lavoravano. La molla della chitarra, quella del sustain, è fatta con delle valvole di motocicletta, quindi hanno preso dei pezzi e poi hanno lavorato sui pick-up acquistandone a pochissimo prezzo un paio completamente diversi. L'ultimo segreto, che è un vezzo in realtà perché serve per il controllo delle note, è il fatto che Brian ha sempre suonato la chitarra non col plettro, non con le dita, ma con una monetina, un sixpence, perché preferisco che sia rigida la parte che tocca la corda e la sensibilità di rimanere nelle mie dita.
0: Eccezionale.

0: Io non diventerò una rockstar, diventerò una leggenda. Una frase profetica di Freddie, considerando il grande seguito e l'attenzione che continuano a 30 anni dalla sua scomparsa. Quale calamita aveva il frontman dei Queen per attrarre così tanto e pensi che resterà per sempre nella memoria collettiva con, come altri grandi personaggi della musica?
1: Io credo che avesse, più che una calamita, aveva delle caratteristiche che messe insieme lo rendevano unico. Prima di tutto il talento, la grande ambizione, la voglia di fare e ovviamente un carisma che è cresciuto col tempo. Non dimentichiamo che Roger Taylor, scherzando, disse, quando arrivò Freddie nella band, all'inizio la sua voce sembrava un velato di pecora. Poi si è affinato. Quindi c'è anche del lavoro, ovviamente, del lavoro e, prima di tutto, comunque un talento smisurato.
0: Tu praticamente adesso hai in mente qualche altro progetto Queen 2.0 in futuro, un seguito, un sequel o qualche altra cosa che riguarderà il fenomeno Queen?
1: Sì, in realtà è. Sto lavorando a un libro che anche qui non c'è mai nulla da scoprire, ma c'è da rimettere insieme i pezzi e come dire, verificarli sugli ultimi anni, cioè della vita di Freddie Mercury, cioè dall'86, cioè dall'ultimo concerto, quello a Network, il mitico concerto.

0: Magic Tour fino, diciamo, oltre la morte, per arrivare al concerto, al tributo fatto Freddie Mercury a Wembley nel 92. E stiamo lavorando per questo.
1: Va bene. Allora, direttore De Ponti, ti ringraziamo per l'attenzione e la disponibilità. Ti auguriamo un in bocca al lupo per tutte le tue attività e anche per i Queen 2.0.
0: Grazie mille, grazie.
1: Grazie. E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene quella bizzona presente, e poi la formazione come deve essere immobile, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
2: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
3: Canà.
2: Esatto! Signori, si comincia. Emilio Arnstein giunse a Bologna nel 1908 ed immediatamente chiese dove si potesse giocare il football in città. Gli rispose un tranviere che in piazza d'armi ai cosiddetti prati di Caprara avrebbe potuto trovare un gruppo di giovani che si dilettava con il gioco del calcio. Trovò i fratelli Gradi, Luis Rauch e gli studenti del Collegio di Spagna, tra i quali Antonio Bernabéu, fratello di Santiago, leggendario giocatore e presidente del Real Madrid. Arrigo Gradi si presentava a quegli allenamenti indossando una maglia a quarti rosso e blu della squadra del Collegio Svizzero dove studiò, e presto quei colori divennero quelli della divisa sociale. Quei ragazzi, con il nome di Felsineo, giocarono una partita contro i rivali ferraresi il 4 novembre 1906, terminata 3-3. Per la storia, quella fu la prima vera partita di calcio disputata a Bologna. Della questione si interessò il cavalier Carlo Sandoni, presidente del circolo turistico bolognese. Dopo alcune riunioni, il 3 ottobre del 1909, una domenica mattina, tutti quei ragazzi pionieri del calcio bolognese vennero convocati in assemblea. Nacque così il Bologna Football Club, sezione del circolo turistico. Il 20 marzo del 1910 venne organizzato il campionato emiliano, qualificato come di terza categoria per le squadre dell'epoca, e si iscrissero soltanto due squadre, sempre della città di Bologna, la Sempre Avanti e la Virtus. Il Bologna stravinse la prima partita contro il Sempre Avanti per 10-0, poi, dopo un riposo di circa 10 minuti, inflisse un 9-1 alla Virtus. Il Bologna cambiò l'assetto societario nominando come presidente Domenico Gori, trasferendo la sede presso il Bar Libertas in via Ugo Bassi a Bologna, e infine individuò un campo che potesse essere all'altezza della nuova società. Cambiarono anche le divise, dalla camicia rosso e blu a quarti si passò alle maglie a sette pali rosso-blu. La società ottenne il permesso di iscriversi direttamente alla prima categoria e il Bologna dovette lasciare il campo della Cesoia per trasferirsi nel 1913 nello stadio Sterlino. I campionati di calcio continuarono fino al 21 maggio 1915, giorno in cui la federazione sospese il torneo a causa dello scoppio imminente della Prima Guerra Mondiale. Quando finalmente si poté ritornare a fare sport, la situazione societaria fu davvero difficile. La tribuna dello stadio era crollata, era scomparso lo steccato, dispersi i soci, vuote le casse sociali. Sette giocatori di quella prima squadra non risposero all'appello. Assieme a loro erano caduti anche altri soci. Il sacrificio di tutti loro fu ricordato il 19 settembre del 1920 con una lapide posta ad imperitura memoria sotto la nuova tribuna dello stadio Sterlino. Il campionato di prima categoria 1919-1920 fu quello che per la prima volta vide l'esordio di un giocatore acquistato da un'altra squadra, Bernardo Perin, comprato dal Modena per 2 lire. La società rosso-blu decise dunque di provvedere all'ingaggio di un allenatore professionista. Arrigo Gradi arrivò a Vienna. La scelta dello storico fondatore del Bologna cadde sul mister Hermann Felsner. Nelle due stagioni successive il Bologna si piazzò sempre al terzo posto nel proprio girone, fin quando nella stagione 23-24 i Veltri arrivarono in finale di Lega, perdendo poi contro il Genoa in due infuocate partite che diedero il via ad una rivalità eterna. Nella stagione 24-25 il Bologna, inserita nel girone B della Lega Nord, terminò il campionato al primo posto, superando in classifica la Juventus e la Pro Vercelli di 2 soli punti. Nuovamente il Bologna si trovò in finale di Lega Nord davanti al Genoa, trionfatore del girone A. Per decretare il vincitore ci vollero 5 partite. La prima venne giocata a Bologna il 24 maggio del 1924. Il Bologna perse 2-1 contro il Genoa con i gol dell'ex bomber dei Felsinei Cesare Alberti ed Edoardo Catto. Accorciò le distanze per il Bologna un giovane attaccante bolognese, Angelo Schiavio. Il ritorno si giocò a Genova il 31 maggio e la partita finì ancora 2-1, ma questa volta in favore del Bologna, con i gol di Giuseppe Muzioli e Giuseppe Della Valle, mentre Aristodemo Santamaria realizzò il temporaneo pareggio ligure. Fu quindi necessario un terzo spareggio fissato per la domenica successiva, il 7 giugno a Milano. Il Genoa si portò in doppio vantaggio con Daniele Moruzzi e ancora Alberti al 16° della ripresa, però quando un tiro del bolognese Muzioli entrò nella porta del Genoa in maniera apparentemente non chiara, l'arbitro Mauro indicò il calcio d'angolo. Ma numerosi sostenitori del Bologna entrarono in campo accerchiando il direttore di gara. Dopo circa un quarto d'ora di sospensione, l'arbitro decise di convalidare la rete per placare la tifoseria. Infine, il Bologna agguantò il pareggio con Alberto Pozzi. I tempi regolamentari si conclusero sul punteggio di parità, ma il Genoa rifiutò di disputare i tempi supplementari chiedendo la vittoria a tavolino in ragione della forzata concessione del gol fantasma di Muzioli. In tutta risposta, il Bologna chiese a sua volta il successo d'ufficio proprio per la mancata disputa dei supplementari da parte dei liguri. A quel punto la Lega omologò il 2-2 e respinse sia il reclamo ligure che quello emiliano, decretando così la ripetizione dello spareggio. Nella quarta partita non furono registrate invasioni di campo durante la gara, che terminò ancora una volta sul pareggio, questa volta 1-1. Così il 9 agosto 1925 alle 8 di mattina venne giocata la quinta ed ultima finale di Lega Nord sul campo milanese della Forza e Coraggio a Vigentino. Il campo era circondato da uno squadrone di forze dell'ordine a cavallo. Il Bologna, che giocava in divisa verde con il colletto nero, vinse per 2-0, nonostante terminò quella partita addirittura in 9 uomini per le espulsioni di Alberto Giordani e Giovanni Borgato. I petroniani passarono in vantaggio prima con una prodezza di Pozzi, poi allo scadere Perin arrotondò il risultato sul definitivo 2-0. Il titolo di Lega Nord era conquistato dal Bologna, che si qualificò così alla finalissima nazionale contro la vincitrice della Lega Sud. Restava da giocare la doppia sfida della finale nazionale contro i vincitori della Lega Sud, i biancoverdi dell'Alba Roma. Le due partite furono vinte entrambe dal Bologna, la prima per 4-0, la seconda per 2-0. Per la prima volta nella loro storia i rossoblù divennero quindi campioni d'Italia. A raccontarci di come andò realmente la conquista di quel primo tricolore sarà il primo ospite del Super Club, responsabile della comunicazione del Bologna. Benvenuto Carlo Caliceti.
4: Grazie Luigi.
2: Grazie a te Carlo per aver accettato il nostro invito. Beh, noi sappiamo che tu sei anche la memoria storica del Bologna. Nelle tue vene scorre del sangue rosso e blu, almeno questo sappiamo dalle nostre ricerche. Allora, partiamo proprio dall'inizio. 5 spareggi per decretare una vittoria finale. Carlo.
4: Beh, il primo scudetto, come tutti gli inizi, racchiude un valore che è fondamentale e importante. Il Bologna ha vinto il suo primo scudetto nella stagione 24-25 e lo ha vinto in una maniera assolutamente avventurosa, rocambolesca e piena di polemiche che si sono trascinate praticamente fino ai giorni nostri. Considerate che all'epoca ovviamente non esisteva ancora il campionato di Serie A come lo conosciamo noi oggi, quindi il girone unico che viene istituito soltanto nel 1929-30. E siamo quindi in un'Italia calcistica fondamentalmente spezzata in due, con una Lega Nord e un campionato invece centro-meridionale, con un titolo di campione d'Italia che viene assegnato formalmente dalla finale nazionale, ma che di fatto si risolve nella finale del campionato del Nord, visto all'epoca la differenza dei valori in campo. Di tutte le finali nazionali che si sono disputate prima della creazione del girone unico, mai una squadra del centro-sud è riuscita ad imporsi su una del centro-nord, e anche i giornali dell'epoca di fatto celebravano i campioni d'Italia nel momento in cui una squadra vinceva la finale del campionato nord, considerando semplicemente come una formalità la finale nazionale successiva. Per farla breve, il Bologna quell'anno arriva alla finale appunto del campionato settentrionale contro il Genoa, Genoa che all'epoca era di fatto la squadra più titolata d'Italia. Il Bologna arriva invece quell'anno non per la prima volta alla finale, c'era già arrivato nel 21, aveva perduta contro la Provercelli, altra regina calcistica dell'epoca, nel 24-25 e c'era arrivata anche l'anno prima, tra l'altro, perdendo proprio con il Genoa nel 24. Quindi grande rivalità, si arriva alla partita di andata che il Bologna perde in casa. All'epoca non c'era ancora lo stadio dove si gioca oggi, che fu costruito nel 27 col nome di Littoriale, oggi si chiama ovviamente Renato Dallara. Si giocava in un campo molto più piccolo, allo Sterlino, in periferia di Bologna. E la curiosità di questo campo, oggi fa sorridere, è che il terreno era leggermente in salita. C'era un metro di dislivello in salito, in discesa, ovviamente a seconda di dove lo si affrontava, ma c'era un metro di dislivello da una porta all'altra. Questo per dare l'idea anche, insomma, della concezione avventurosa e pionieristica del calcio d'allora. Era comunque un impianto discreto che già poteva ospitare tra le 12 e le 15 mila persone. Il Bologna perde quella gara di andata, e tutto sembra finito. Poi invece succede che al ritorno a Genova si invertono i ruoli, il Bologna riesce a vincere e quindi si torna in parità. È necessaria una gara di spareggio e qui fondamentalmente succede, tra virgolette, il disastro, nel senso che la Lega organizza la gara di spareggio a Milano sul campo del Milan, mettendo a disposizione del pubblico molto probabilmente molti più biglietti di quanto non consentisse la capienza dell'impianto. Quando l'arbitro Mauro arriva ad arbitrare la gara, si trova praticamente un'immagine, lui descrive il campo, dice: il campo non mi appariva come un triangolo ma come un'ellisse, praticamente tutta la gente circondava il terreno di gioco coprendo addirittura le bandierine dei calci d'angolo. Ne viene fuori in pratica una partita che non ha un senso logico. Pensate che il primo tempo dura un'ora con tutti i recuperi, perché ogni volta che usciva il pallone bisognava far uscire poi la gente dal campo, eccetera. Il secondo tempo addirittura di più. Sta di fatto che la partita finisce 2-2, ma c'è un problema, perché quando il Bologna, che perdeva 2-0, riesce a segnare con Muzioli il gol del 2-2, si crea un parapiglia in campo. L'arbitro in un primo momento aveva visto il pallone fuori, il pallone era uscito, ma non si capisce se era uscito dopo essere entrato, perché il pubblico dietro la porta l'aveva calciato fuori, o che cosa fosse successo. Sta di fatto che l'arbitro in un primo momento annulla, il pubblico presente in campo, c'erano genuani ma c'erano anche bolognesi, ovviamente le protestano, l'arbitro concede il gol, dopodiché 2-2, bisognerebbe giocare i supplementari, i giocatori del Genoa si rifiutano di scendere, di tornare sul terreno di gioco, perché sostengono che, non essendo stato regolare l'assegnazione del secondo gol, in pratica l'arbitro avrebbe garantito loro che la partita era da considerarsi conclusa così. L'arbitro invece nel referto dice che secondo lui la partita era da considerarsi nulla fin dall'inizio, proprio perché le condizioni ambientali non consentivano una disputa regolare dell'incontro. Ne segue ovviamente una serie di comunicati e controcomunicati, perché il Bologna sostiene di considerarsi campione d'Italia visto che il Genoa non si è ripresentato sul terreno di gioco. Il Genoa invece sostiene che il gol appunto era stato annullato ingiustamente, era stato convalidato ingiustamente, e di conseguenza si arriva alla quarta partita, che questa volta si gioca in campo neutro a Torino, in un mare di politiche. E che cosa succede? La partita qui va bene, nel senso che finisce sempre pari, i giornalisti disperati, che addirittura qualcuno sulla Gazzetta scrive: questa storia non avrà mai fine, no? Come se fosse una telenovela ormai infinita. Il dramma però succede dopo la partita, perché alla stazione di Torino i due treni speciali con i tifosi del Genoa da una parte e i tifosi del Bologna dall'altra si trovano praticamente vicini, con un treno ordinario, diciamo normale, in mezzo, come succede nei film. A un certo punto il treno che separa i due convogli parte, le due tifoserie si trovano di fronte l'una all'altra, cominciano le parole grosse e poi addirittura dal treno dei tifosi del Bologna in partenza partono dei colpi di rivoltella, cosa purtroppo all'epoca non eccezionale, non evento eccezionale, nel senso che più volte anche sui campi da calcio, si è pensato un po' che periodo che era, si erano verificati sparatorie o comunque spari di rivoltella, e sta di fatto che appunto un tifoso del Genoa rimane ferito, e anche qui può immaginare il delirio di proteste, di comunicati, eccetera. Si arriva ormai ad agosto inoltrato, per darvi un'idea di quanto durassero questi campionati.
2: Il 9 agosto del 1925, tra le 7 e le 8 del mattino.
4: È proprio così, ma è ancora più da Far West questa cosa, perché la Lega non comunica fino al giorno prima nemmeno alle società qual è la sede della partita. Il Bologna, avendo ricevuto un'informazione che poi evidentemente si è rivelata sbagliata, che la partita si sarebbe disputata a Torino, parte il venerdì e va a Torino. Dopodiché riceve il telegramma e da Torino si sposta a Milano. Il Genoa arriva a Milano e solo il giorno prima, quando le due squadre sono già a Milano, viene comunicato il campo, che è appunto un campo della periferia milanese, il campo della società Forza e Coraggio.
2: A Vigentino.
4: Certo, e non solo si gioca a porte chiuse, ma addirittura viene stabilito un orario assolutamente inconsueto, quello appunto delle 7 del mattino. E finalmente la saga, diciamo così, trova la sua conclusione. Il Bologna, pur ridotto in 9 uomini a causa di 2 espulsioni, riesce a vincere la partita 2-0 e a laurearsi per la prima volta campione d'Italia, con una curiosità scaramantica, che è quella che proprio in occasione di queste finali viene inaugurata la maglia verde come maglia di riserva, proprio perché con la maglia bianca nella gara di andata, la prima di queste 5 finali, il Bologna aveva perso, e quindi viene creata questa maglia verde che poi porterà molta fortuna e di conseguenza rimarrà fino a tutti gli anni 60 e 70 la seconda maglia del Bologna.
2: La stagione successiva il Bologna si mostrò più che degno del suo titolo. I rossoblù viaggiarono imbattuti per 21 partite su 22 ed ebbero il migliore attacco di tutto il campionato, con ben 74 gol realizzati e 20 reti subite. Soltanto all'ultima giornata del girone vennero sconfitti a Torino dai Granata. In finale di Lega Nord cedettero lo scudetto in 3 partite alla Juventus per un gol di scarto dopo 2 pareggi maturati allo Sterlino e in Corso Marsiglia. Il 31 ottobre 1926 venne inaugurato il nuovo stadio Littoriale. Nella stagione 26-27 la sfida per lo scudetto si concentrò tra Bologna e Torino. I Granata si piazzarono primi, mentre i rossoblù alle spalle al secondo posto. Tuttavia, sullo scudetto arrivò uno dei primi scandali di corruzione in Italia, noto come caso Allemandi. In seguito ad un controverso processo sportivo, il titolo venne revocato al Torino, ma Arpinati non lo attribuì al Bologna e lo lasciò non assegnato, con la motivazione che quanto accaduto avesse falsato in toto i risultati del campionato. Intanto in estate vi fu un importante mutamento dell'assetto societario. Sempre Arpinati decise di creare la Bologna Sportiva. Il secondo tricolore arrivò nella stagione 28-29, ultimo torneo giocato prima dell'avvento del girone unico. In questo campionato il Bologna fu inarrestabile. 24 risultati utili, 20 vittorie e 4 pareggi, 86 gol realizzati, 29 dei quali soltanto da Schiavio. La finale vide il Bologna nuovamente contro il Torino. La gara di andata allo stadio Littoriale venne vinta dai rossoblù per 3-1. Il ritorno invece giocato allo stadio Filadelfia venne vinto dai Granata per 1-0. Il 7 luglio allo stadio Nazionale di Roma i felsinei vinsero la terza e decisiva partita di spareggio per 1-0 con gol di Giuseppe Muzioli e si laurearono così campioni d'Italia per la seconda volta nella loro storia. Poi nella stagione 30-31 arrivarono le dimissioni di Mr. Felsner dopo 11 anni alla guida della squadra. Al suo posto venne ingaggiato Mr. Ghiula Lelovics. Prese le misure nella prima stagione con il nuovo allenatore, alla seconda consecutiva il Bologna approdò in finale nella Coppa dell'Europa Centrale. La partita però non si giocò, dal momento che gli incidenti avvenuti tra la Juventus e lo Slavia Praga nell'altra semifinale portarono il comitato tecnico della Coppa a decidere per l'esclusione di entrambe le squadre dalla competizione e di conseguenza il Bologna venne proclamato vincitore dell'edizione del 1932. Fu così che per la prima volta in assoluto nella storia del calcio italiano una squadra di club vinse una Coppa Europea internazionale. Il bis europeo arrivò due stagioni dopo, il Bologna, in virtù del terzo posto conquistato nel campionato precedente, si qualificò ancora per l'edizione della Coppa Mitropa del 1934 e fu un vero trionfo. All'indomani della vittoria della nazionale italiana ai mondiali del 1934, nella cui finale segnò tra l'altro Angelo Schiavio, il successo del Bologna nella Coppa dell'Europa centrale sancì la definitiva supremazia del calcio italiano in ambito europeo. In quella finale i rossoblù si trovarono di fronte i campioni in carica d'Austria, dell'Admira Vienna. Il Bologna perse la finale di andata giocata al Prater di Vienna per 3-2, la partita di ritorno invece si giocò al Littoriale e vide il Bologna dominare gli austriaci per 5-1. Con Carlo Reguzzoni, mattatore dell'incontro che segnò 3 gol, Reguzzoni conquistò anche il titolo di capocannoniere del torneo. Il Bologna salì sul tetto d'Europa per la seconda volta in 3 anni. Nel frattempo però erano cambiate alcune cose ai vertici della società. Si affacciò sulla scena bolognese un imprenditore all'epoca quarantenne, il suo nome era Renato Dallara, che divenne commissario straordinario del Bologna e subito dopo presidente, inaugurando così un trentennio indimenticabile di presidenza, il più glorioso della storia del Bologna. Dal 1934 al 1945 si registrò in Italia e in Europa un netto dominio dei rossoblù in 6 anni. Dal 1935 al 1941 la squadra vinse ben 4 scudetti. Uno dei protagonisti di quegli anni fu certamente l'allenatore ungherese Mr. Arpad Weis, che con il Bologna conquistò uno scudetto nel 1936, arrivando a bissare il titolo tricolore l'anno dopo. E non solo, perché Mr. Weis portò il Bologna sul tetto del mondo con la conquista del torneo dell'Esposizione di Parigi, una competizione che riuniva tutte le squadre che avevano vinto il campionato nella stagione precedente. I Veltri si affermarono come una delle squadre più forti al mondo. Poi nella stagione 38-39 arrivò l'ennesimo scudetto, ma a vincerlo non ci fu più Weis. Carlo, che cosa accadde?
4: Non c'è più il tecnico ungherese e torna Felsner. E non c'è più il tecnico ungherese perché nel frattempo, nel 1938, sono entrate in vigore in Italia, nell'Italia fascista, le cosiddette leggi razziali. Leggi che impediscono ai cittadini di origine ebraica di svolgere il proprio lavoro, ai figli di frequentare le scuole pubbliche, eccetera, eccetera. Non c'è bisogno che io adesso ricordi nel dettaglio che cosa hanno significato anche nel nostro paese queste ignominiose leggi razziali. Sta di fatto comunque che Weis, insieme alla propria famiglia, alla moglie Ilona e ai figli Roberto e Clara, è costretto ad abbandonare il paese. Lui vuole ancora allenare, lui è un allenatore, e va in Francia, va a Parigi. Considera Luigi che di tutta quest'ultima parte della storia di Weis, la più tragica, la più terribile che io adesso ti sto per raccontare, per 60 anni non si è saputo nulla. Questa è veramente una parte terribile, oltre ovviamente alla vicenda personale di Weis e della sua famiglia, di questa storia. Addirittura Enzo Biagi anni fa raccontava di questo allenatore ebreo del Bologna, tanto bravo, ma di cui non si è saputo più nulla. Noi dobbiamo a Matteo Marani, che nel 2007 ha pubblicato un libro che si chiama Dallo scudetto ad Auschwitz, la possibilità di ricostruire la storia di Weis, della sua famiglia. Weis va in Francia, cerca di allenare, non trova una squadra, riceve una proposta dall'Olanda, dal Dordrecht, una squadra molto piccola, neopromossa, e lui riesce, accetta ovviamente, lui riesce a portare addirittura al 5º posto nel campionato, nel massimo campionato olandese. Purtroppo, andando in Olanda, di fatto Weis va a finire direttamente, diciamo così, nel punto più pericoloso di quel momento, perché l'Olanda cade subito sulla spinta nazista, i nazisti obbligano anche in Olanda i cittadini di origine ebraica a andare in giro con le stelle gialle, gli impediscono di lavorare. C'è questa scena che è veramente commovente, per cui quando lui è costretto ad abbandonare la panchina del Dordrecht, passa le sue giornate fuori dal campo d'allenamento, nascosto da una siepe, a vedere i suoi ragazzi che si allenano. E questa è veramente un'immagine che spezza il cuore, pensando poi anche al fatto che, tra l'altro, in una data simbolica per la nostra città, considera che il 2 agosto, qui siamo nel 2 agosto 1942, proprio una data simbolica, tra tristemente simbolica per la nostra città, perché il 2 agosto, in questo caso del 1980, è anche la strage, la data della strage della stazione di Bologna. Comunque il 2 agosto del 1942 la famiglia Weitz viene di fatto arrestata e trasportata sui treni fino ai campi di concentramento e di sterminio. Vengono addirittura divisi, Weitz insieme ai maschi adulti che possono sostenere le fatiche del lavoro va nei campi di lavoro. La moglie insieme ai figli molto probabilmente vengono uccisi subito dalle camere a gas, e Weitz, che invece è un atleta, un fisico allenato, riesce a resistere per anni agli stenti, alle privazioni, morirà nel 1944 ad Auschwitz. Di questo, come dicevo, non si è saputo nulla. E un'altra cosa che fa venire i brividi è pensare che nel 1947, pensa Luigi, un giornale bolognese con la squadra che stava andando male in campionato fa un articolo dicendo bisognerebbe sostituire l'allenatore, perché non richiamare Weitz? Weitz era morto ad Auschwitz 3 anni prima.
5: La storia continua.

trovato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: per cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: lupo insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è. Non c'è, e tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: Rai Radio Techete.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Ancora per il 2026 si è rinnovata la media partner tra Radio Techete e Mare Miniere, la manifestazione del Sulcis Iglesiente che vive il suo momento più rappresentativo e amato l'ultima settimana di giugno a Porto Scuso, presso l'ex Tonnara Soprano, con una settimana di seminari di musica, canto e ballo e con una serie di eventi serali aperti al pubblico che culminano la domenica con l'esibizione corale di tutti i corsisti, quest'anno particolarmente numerosi. E anche questa volta abbiamo seguito l'evento direttamente in Sardegna con una serie di momenti, a partire da Dentro l'evento, la diretta, disponibile in podcast su RaiPlay Sound. Un altro momento interessante ci ha visto collaborare insieme con grande soddisfazione ed è stato quello dedicato alla radio di Camilleri. Infatti venerdì 26 giugno alle 21.30 Radio Techete è stata protagonista di un evento che ha aperto i concerti serali. L'incontro ha visto Elisabetta Melantrucco, che vi saluta ora al microfono, intervistare il professor Giuseppe Marci, che ha insegnato filologia italiana, letteratura italiana e letteratura sarda nell'Università di Cagliari e di Sassari. È uno dei massimi studiosi dell'opera di Andrea Camilleri e ha fondato i Quaderni Camilleriani, che dirige con Maria Elena Ruggerini. Pubblica in formato elettronico il Camilleri Index e nel 2025 ha pubblicato il Dizionario della Lingua Camilleriana. La conversazione, particolarmente ricca, si è alternata con i documenti sonori del nostro archivio, con le canzoni del cantautore siciliano Pippo Caballà e con le musiche di Marco Argiolas e Mauro Palmas, il direttore artistico di Mare Miniere, senza il quale questa bella serata non sarebbe stata possibile. A lui va tutto il merito. Un grazie particolare a Elena Ledda, a Simonetta Soro e a Ottavio Nieddu, il presentatore di Mare Miniere, che per l'occasione si è prestato a fare regista di palco in maniera, come sempre, impeccabile e premurosa. A me non resta che salutarvi e augurarvi un buon ascolto.

questa non è, come racconta il film Il Padrino 3, un'antica canzone siciliana. Il cinema l'ha voluta tale, ma qualche volta l'arte riesce a raccontare storie più vere e profonde della verità stessa. Perché dentro queste parole c'è davvero la mia Sicilia, la sua cultura, la sua lingua, la nostalgia, la sua capacità di trasformare l'amore e il dolore in canto. Mi piace pensare che anche Andrea Camilleri avrebbe riconosciuto dentro questo fuoco, dentro questo brano, qualcosa della sua Sicilia. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume core. L'anima chianci addolorata, non si dà pace che malanottata.